0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La valle di Jenny, di Frederick Bell. Nell'estremo limite occidentale del New Jersey, immediatamente prima che i campi della contea di Hunterdon scendano dolcemente verso il fiume Delaware, a chi percorre la vecchia High Road tra Flemington e Frenchtown, appaiono in lontananza le alture della Pennsylvania. A una decina di chilometri di distanza, spesso avvolti nella nebbia che sale dal fiume, si innalzano i contrafforti dei monti Kittatinis. E sebbene la storia che sto per raccontare sia avvenuta più di un secolo fa, quando la High Road era una strada polverosa percorsa solo da traballanti carri e diligenze, non c'è mai stato viaggiatore, né allora né adesso, che non si sia sentito invadere l'animo da un'ancestrale serenità alla vista rassicurante dei monti della Pennsylvania. Era stato così anche per William Drury, quando nella primavera del 1856 arrivò con il suo carro a Frenchtown e, attraversato il Delaware, si inoltrò tra quelle alture che dovevano diventare la nuova dimora per sé e per la sua famiglia. Aveva comprato 40 ettari di terra con una solida casa di pietra e una stalla. Ma ancora oggi quel lembo di Pennsylvania, per un raggio di 400 ettari, porta il nome di sua figlia, Jenny Drury. Questa è la storia che si racconta della famiglia Drury, e se avrete la fortuna di addentrarvi tra quei magnifici colli, cercate il villaggio di Erwina e andate verso l'interno, lungo la vecchia Headquarters Road. Dopo 5 chilometri arriverete alla Valle di Jenny, un gruppo di case lungo la strada, circondate da boschi e campi che salgono verso nord e verso sud. In queste terre si semina, si fa il raccolto, si rimbosca, ma non si caccia mai. Da oltre un secolo, su tutti quegli ettari di terreno, nessuno ha più sparato un colpo di fucile. Ve lo possono confermare i Weaver, perché i loro nonni e anche alcuni dei loro padri erano lì nel 1856 quando arrivarono i Drury. Per sere e sere, seduti quieti e attenti come fanciulli attorno ai grandi camini, i Weaver hanno sentito raccontare come mai questa valle si chiami così e perché ogni autunno, fin dal 1856, gli uomini della loro famiglia lasciano il lavoro per proteggere la vallata dai cacciatori fino a quando non è chiusa la stagione. In quella primavera del 1856, Jenny, la minore delle quattro ragazze Drury, aveva 9 anni e nutriva un amore profondo e innocente per tutto ciò che era solitario e selvaggio, si trattasse di terreno, animale o pianta. C'era in lei una vena di tristezza e, benché in compagnia fosse la più allegra delle sorelle, i suoi momenti più felici erano quando, da sola nella sua camera, poteva sedersi sul largo davanzale della finestra e guardare lo stagno e il campo che si trovavano da quella parte della casa. Era lì che all'imbrunire i cervi venivano ad abbeverarsi e a brucare, un miracolo cui Jenny non aveva mai assistito prima di venire ad abitare in quella valle. Prime si avanzavano le femmine, uscendo caute dalla fitta pineta che fiancheggiava un lato dello stagno. Le teste erette I sensi, pronti a cogliere ogni rumore e ogni ombra, si fermavano un attimo sulla riva. Poi, silenziosi, come la nebbia che si addensava sullo stagno, arrivavano i cerbiatti. Col manto color nocciola screziato di bianco, ancora malfermi sulle zampe, divaricate per mantenere l'equilibrio, abbassavano la testa e bevevano assieme alle madri. Un istante dopo, i cervi non c'erano più, svaniti nel nulla davanti agli occhi di Jenny. Meravigliose, magiche creature che apparivano e scomparivano sempre nell'ora del crepuscolo. Più di una volta Jenny, presa dall'incanto della scena, si era addormentata sul davanzale e solo più tardi suo padre, quando era andato a spegnere le lampade a petrolio, prima di coricarsi, l'aveva presa delicatamente tra le braccia e portata a letto. Una sera di maggio, dopo cena, il signor Drury portò Jenny in un campo che era stato appena seminato a foraggio. Spirava da sud-ovest un venticello già quasi estivo e l'uomo e la bambina sostarono per un momento a respirare quell'aria in cui sentivano la dolce rinascita della terra. Quest'anno pianteremo presto il Gran Turco, disse William Drury. Anche 7 o 8 ettari. Bisogna che di notte non faccia freddo per il Gran Turco, Jenny, e questo sarà un anno di notti calde. Lo pianteremo in quel campo che stai sempre a guardare, di là dello stagno. Papà, i cervi mangiano il Gran Turco? Il padre rise. Sì che lo mangiano, e certe volte anche troppo. Se di notte non si slega un cane, sono capaci di spingersi fino a 3 o 4 metri dalla porta di casa e mangiare il Gran Turco che un uomo ha piantato per la propria tavola. Divorano piante e mele e perfino la corteccia degli alberi nei tempi di magra, ma fanno anche 15 chilometri per trovare il Gran Turco. Quando la valle sarà coperta di neve, Jenny, e gli uomini lavoreranno dentro le stalle, mentre nei campi regnerà il silenzio, vedrai molti cervi nel nostro Gran Turco. Scaveranno la neve con lo zoccolo per arrivare alle piantine sepolte e a volte li vedrai perfino rotolarsi nella neve cercando di scioglierla. Tornando a casa, Jenny chiese al padre se poteva piantare a Gran Turco un tratto di terra apposta per i cervi. Sarebbe tutto loro, disse, e non dovrebbero più rubarlo. È una buona idea, rispose il padre caricandosi la figlia sulle spalle. Ma invece di fare tutta quella fatica, perché non piantare una fila in più nel campo di Gran Turco? In autunno, dopo il raccolto, lo metteremo da parte nel granaio e quest'inverno potrai darlo ai cervi. L'idea piacque moltissimo a Jenny. Appollaiata sulle spalle del padre, lasciò spaziare lo sguardo sul campo dove sarebbe stato piantato il Gran Turco, e ai suoi occhi fu subito inverno, con il terreno coperto di neve e decine di cervi affamati che facevano cerchio intorno a una ragazzina dai capelli rossi, con i chicchi di Gran Turco sul palmo della mano. Quella sera, quando le figlie andarono a letto, William Drury e la moglie si sedettero all'aperto sui gradini del portico. Si sentiva un concerto di grilli e di rane e l'aria sapeva di terra. L'unica luce era quella gettata dalla lampada a petrolio che tremolava debolmente dalla finestra alle loro spalle. C'era un gran senso di pace ed eternità e William era contento. La terra e il tempo gli si erano dimostrati amici. Già in aprile faceva caldo come a maggio e le piogge primaverili, cadute precocemente, avevano ammorbidito il suolo rossiccio e argilloso, preparandolo per l'aratro. Ma William Drury aveva avuto una fortuna anche più grande. E ora, mentre sedeva sotto il portico e sentiva la valle attorno a sé, pensava a Jonas Weaver. I Drury si erano stabiliti nella fattoria verso la fine di marzo e per 3 settimane, talvolta sotto il sole e talvolta al chiaro di luna, William aveva lavorato fino allo stremo delle forze per provvedere alle prime cose indispensabili. C'era un tetto da riparare, un pavimento da aggiustare, una carrucola da rimettere in sesto. Erano tutte riparazioni essenziali, e tra queste c'era anche la cisterna nella stalla. Proprio nel momento in cui stava togliendo la pesante pompa a mano da sopra la cisterna, gli era improvvisamente apparso davanti Jonas Weaver. Era un gigante che riempiva tutto il vano della porta, da uno stipite all'altro e dall'architrave alla soglia, ostruendo completamente la luce e cogliendo William Drury tanto di sorpresa che questi lasciò cadere la pompa e balzò indietro impaurito. «Non volevo spaventarvi», disse l'uomo arretrando nella luce del sole. Ma quel che Drury vide in quella luce non lo rassicurò granché. Era certo di non avere mai posato gli occhi su una figura più selvaggia e temibile. «Mio Dio», si disse, «questo bestione deve essere alto 3 metri». Se avete mai visto una pietra rosa dalle intemperie e dal vento, scrostata e butterata, allora avete visto la faccia dello sconosciuto. Era coronata da una massa di capelli neri e arruffati che gli scendevano oltre le spalle e sembravano crescere dentro un'immensa giacca di pelle d'orso o spuntare da essa. E se quella giacca fosse stata viva, Drury non se ne sarebbe sorpreso. Se l'uomo avesse avuto una statura appena appena vicina a quella di un essere umano normale, William Drury gli avrebbe detto qualche parola di benvenuto. Ma in cuor suo non aveva alcun desiderio di mostrarsi cordiale verso un simile mostro. Aspettava di vedere che cosa diavolo avrebbe fatto dopo. «Sono Jonas Weaver», disse il visitatore sollevando un braccio grosso come un albero e puntando il dito in direzione dei campi dietro la stalla. «Dovrete arare tra 2 settimane. Ho 14 figli maschi e pensato che vi potrebbe far comodo qualcuno.» La voce ruppe lo sbalordimento da cui era stato preso William Drury, perché l'uomo parlava con l'accento della vecchia Inghilterra, un accento comune tra la gente della valle che William aveva conosciuto. Chiunque fosse, quel gigante, bene o male, era un vicino, e nonostante il suo aspetto selvatico, la voce era affabile. «Siete molto gentile», fece William Drury guardingo. «Ma quest'anno non abbiamo i soldi per pagare braccianti. Pensiamo di piantare solo quel che potremo coltivare da soli. Verrò con i ragazzi lunedì a 8 e se ogni tanto vostra moglie vorrà portargli un po' d'acqua nei campi, le saranno obbligati.» Non posso accettare la carità, signor Weaver.» Con una specie di sordo grugnito, Jonas salì sul suo cavallo, un percheron che mostrava i segni del pesante lavoro nei campi. Si assestò sulla sella dicendo: «Tutti abbiamo bisogno d'aiuto di tanto in tanto, signor Drury. Non è carità. Forse voi ci porterete un po' d'argilla l'inverno venturo, quando le strade geleranno. Stiamo costruendo una diga e dove abitiamo noi di argilla non ce n'è.» E senza aggiungere parola, Jonas Weaver se ne andò trottando attraverso i campi alla volta di una macchia d'alberi che si scorgeva in lontananza. «Deve abitare laggiù», pensò Drury, «nel bosco, o magari al di là, vicino al fiume. Sarebbe un posto adatto a un selvaggio come lui.» Ma non c'era niente di selvaggio nell'offerta di Jonas Weaver. Anzi, se c'era una cosa che William Drury avrebbe chiesto al creatore in quella sua prima stagione nella fattoria, sarebbe stata proprio quella che Jonas gli aveva offerto: l'aiuto di uomini forti e volenterosi per il lavoro dei campi, così da poter nutrire bene la sua famiglia durante quel primo inverno in un paese nuovo. William Drury aveva giudicato Jonas dall'aspetto e ora se ne rammaricava. «Vedremo», disse tra sé, rimettendosi ad armeggiare con la pompa. «Vedremo com'è questo Jonas Weaver. Dio solo sa se il suo aspetto non farebbe morire di paura un uomo anche più grosso di me.» Jonas Weaver mantenne la parola. Come promesso, il lunedì, un'ora dopo l'alba, arrivò con 3 dei suoi figli, un bue, un percheron e un carro carico di aratri e di altri attrezzi. In un'ora il primo campo era già arato e in altre 3 ore Jonas e William Drury avevano ispezionato più di 25 ettari per stabilire quali fossero le colture più adatte a ogni campo e la quantità di sementi che bisognava comprare. Alla fine di quella giornata, Jonas Weaver era diventato un amico fraterno per William Drury. Ci vollero 14 giorni per arare, sarchiare e piantare con i 3 ragazzi Weaver che lavoravano per 10. Una mattina che minacciava di piovere, Jonas andò all'estremità del campo da lavorare quel giorno e guardò attentamente il cielo basso e grigio, la sua enorme sagoma stagliata contro l'orizzonte come una vecchia quercia nodosa. Alzò le braccia sopra la testa, puntandole verso le nubi leggere che il vento spingeva veloci. Quando tornò, William Drury gli disse: «Sembravi un diavolo lassù che scaccia dal cielo le nuvole cariche di pioggia». Il vecchio rise: «Non sono un diavolo, William, ma sento il tempo con le braccia. Se i peli si rizzano, pioverà per un paio di giorni. Se stanno piatti, ci sarà sì o no un acquazzone. Oggi non si rizzano, quindi ci conviene arare». Quando i Weaver ebbero terminato il lavoro e i campi seminati rimasero a scaldarsi al sole di primavera, i ragazzi Weaver caricarono il loro carro e andarono a ringraziare la moglie di William, che gli aveva portato l'acqua parecchie volte al giorno e gli aveva mandato ceste di pane e pentole di stufato. Una provvista giornaliera così copiosa che se i ragazzi ne avessero mangiato anche solo un terzo non sarebbero più stati capaci di tirare una briglia o di fare 100 metri a piedi. Jonas se ne stava impacciato accanto al cavallo, sperando che i figli avrebbero trovato le parole per dire quel che dovevano. William Drury gli si avvicinò e stentò non poco ad esprimere la sua gratitudine. Guardò la faccia scavata di quell'uomo che aveva imparato a rispettare e disse: «Hai fatto molto per noi, Jonas». «Ora sei pronto per la primavera», rispose Jonas con imbarazzo, affrettandosi a montare in sella. «Potrai piantare il grano turco da te quando farà abbastanza caldo, e noi torneremo per il raccolto». «Jonas, puoi contare su tutta l'argilla che ti servirà quest'inverno, te lo prometto. Ma è ben poco per quello che hai fatto tu. Sei certo che non ti posso offrire altro?» «Beh, una cosa ci sarebbe», rispose Jonas. «Andiamo a caccia in queste terre da quando ero in culla. Mangiamo quel che prendiamo. Ci permetti di venire a cacciare i cervi in autunno?» «Certo», rispose William senza esitare. «Potrete venire a cacciare su queste terre quanto vi pare». «Grazie», disse Jonas. Perciò non era solo alla bontà della terra e del tempo che William Drury pensava in quella tiepida serata di maggio seduto sotto il portico. Pensava anche alla bontà dei Weaver e ai campi che ora erano seminati e che avrebbero dato i loro frutti. Si volse alla moglie che gli sedeva accanto e le disse con tenerezza: «Anna, siamo molto fortunati». Poco dopo entrarono in casa, presero la lampada a petrolio dalla finestra e salirono in silenzio le scale. Come ogni sera, prima di coricarsi, William Drury andò a controllare il lume nella camera della figlia minore. E lì, per la seconda volta in una settimana, trovò Jenny addormentata sul davanzale. La sollevò dolcemente tra le braccia e la depose sul letto. L'estate, quando le spighe luccicavano nella calura e l'acqua nello stagno era bassa, quando gli uomini della vallata erano nei campi e arrostivano sulla terra arida e dura a togliere erbacce e a lavorare dall'alba fino al tramonto, l'estate per Jenny Drury non era niente di tutto questo. Era la stagione per camminare nella fresca pineta e scoprire dove andavano i cervi a riposarsi sugli aghi di pino e fra le erbe selvatiche, per seguire le loro orme fino a una sorgente non ancora prosciugata, nascosta al margine di un terreno dall'erba bruciata, su cui il sole dardeggiava impietoso. Toccava a Jenny dar da mangiare agli animali domestici e lei riusciva ad assolvere il suo compito prima delle 10. Allora i campi e la valle erano tutti suoi. Talvolta si portava la colazione al sacco e s'addentrava nella pineta. Non era cosa che le facesse paura. Interminabili file di pini e di abeti, dai cui tronchi sporgevano in basso rami secchi e morti, pallide e lontane chiazze di sole e di cielo attraverso archi ombrosi di immensi rami verdi. Questa era la dimora dei cervi, e Jenny vi si trovava felice come a casa sua. Stendeva un ampio fazzoletto sull'erba e faceva colazione in qualche radura che la ispirasse, magari larga solo pochi metri. Talvolta se ne stava lì quieta fino a pomeriggio inoltrato, sperando nella compagnia di qualche cervo. Una volta portò con sé un piccolo dolce che aveva fatto con le sue mani e lo lasciò nella radura per i suoi beniamini. Tornata la mattina dopo, con sua grande gioia scoprì che nel dolce non c'era più traccia e che tutt'intorno c'erano numerose orme di cervi. Da allora in poi non mancò mai di lasciar loro qualcosa. Varie volte durante l'estate i Weaver videro Jenny Drury nei boschi lontano da casa e una volta lo stesso Jonas, incontrandola in un campo molto distante, la caricò sulla sua grande sella e la portò a casa dopo averle fatto una ramanzina. Anche William Drury tenne un discorsetto alla figlia e benché non pretendesse di tenerla confinata nella fattoria, le raccomandò di non allontanarsi troppo. La sera si sedeva sul davanzale della finestra e non si stancava mai di guardare i begli animali che venivano a trovarla all'imbrunire. E durante il giorno ricambiava la visita. Questa era l'estate per Jenny. In giugno aiutò il padre a piantare il granturco, camminando 10 passi dietro di lui e deponendo lei stessa ogni seme nel solco poco profondo lasciato dall'aratro. Poi il padre voltava l'aratro e lei guardava la soffice terra ricadere nel solco e coprire i semi. Ai 2 capi del filare destinato ai cervi, Jenny collocò una pietra come contrassegno e da allora in poi, ogni mattina, quando andava nel bosco, si chinava sul terreno e lo ispezionava per vedere se il granturco fosse spuntato. Le prime piantine comparvero dopo 2 settimane, verdi e teneri ciuffi che emergevano appena dalla tiepida terra. Quando le scoprì, Jenny corse immediatamente nel bosco e disse a voce alta nel silenzio: «Il granturco sta spuntando, è per voi, ma vi prego, non mangiatelo adesso!» Ogni giorno Jenny parlava ai cervi invitandoli ad aspettare l'inverno. In settembre i Weaver tornarono. Questa volta in 12, compreso Jonas, e fu un periodo di trambusto, ma anche di grande soddisfazione. Enormi carri senza sponde vennero trainati nei campi, pronti per il raccolto, e gli uomini sudati e scamiciati sembravano nuotare nel grano dorato e nell'erba con le falci, gli antichi arnesi a mano che scintillavano al sole. La sera i Weaver non tornavano subito a casa come avevano fatto al tempo della semina, ma dopo il lavoro nei campi si sedevano con i Drury a una lunga e rozza tavola che era stata collocata nel frutteto vicino alla casa. Tutti i pomeriggi Hannah Drury, le sue 4 figlie e 2 delle donne Weaver infornavano, bollivano, raschiavano, sbucciavano, friggevano e servivano pentoloni di vivande fumanti che facevano piegare la tavola sotto il loro peso e tuttavia scomparivano in un baleno. «Dovreste mangiare nei secchi!» urlò una volta Jonas con voce tonante quando 2 dei suoi figli si accapigliavano per un piatto di patate dolci. «Si è mai vista una cosa simile? Invece di caricare i carri dovreste tirarli al posto dei buoi!» Lanciò ai figli un'occhiata da incenerire un albero e se avessero avuto le orecchie più lunghe gli si sarebbero appiattite contro la testa per la paura. Poi Jonas si volse alla padrona di casa con un lampo d'arguzia negli occhi. «Vi chiedo perdono per questi 2 animali, signora Drury. Ero sicuro che fossero legati alle sbarre della stalla, ma vedo che mi sbagliavo. Il raccolto fu un periodo di grande allegria per Jenny e le ragazze. Finito di mangiare, Jonas ordinava a uno dei figli di portargli la fisarmonica tedesca che aveva portato con sé, e non appena l'aveva tra le grosse mani, attaccava una giga indiavolata. Gli altri uomini accompagnavano le note stridule e lamentose dello strumento, battendo a tempo le mani, ed esortavano le donne, specialmente le ragazze Drury, a sollevare un po' le sottane e a ballare. La piccola Jenny era sempre la prima ad accontentarli con gran vergogna delle sorelle e, ridacchiando sotto il ciuffo di capelli rossi, si lanciava sfacciatamente in piruette e riverenze finché anche le sorelle si univano una a una alla danza. Quando le ombre si allungavano lasciando sì e no una mezz'ora di luce, Jonas suonava gli ultimi accordi, si alzava e si accomiatava nel modo più civile che conoscesse. Poi saliva a cassetta del carro più grande con le due donne della sua famiglia, mentre i ragazzi si sedevano tutti intorno con le gambe penzolanti e salutavano le ragazze agitando le mani. Ogni sera i Drury rimanevano a guardarli finché scomparivano alla vista e poi se ne andavano a letto, esausti ma felici. Il raccolto fu terminato in una settimana, con il granaio colmo fino al soffitto, grazie al volonteroso aiuto dei Weaver. E nella famiglia Drury si tornò alla vita di sempre. Per Jenny, l'avvicinarsi dell'inverno costituiva ora la preoccupazione maggiore. Di solito non arrivava tanto presto in quella vallata. Le lunghe e fresche giornate d'autunno potevano durare fino a novembre inoltrato, senza il minimo accenno di neve. Ma quell'anno c'erano stati brevi nevicate già a metà ottobre, e nella prima settimana di novembre i campi erano già ammantati di bianco. Il gran turco di Jenny era stato raccolto dai Weaver in settembre. Suo padre lo aveva separato dal resto e riposto in un angolo del granaio. Ma chicchi e pezzi di pannocchie rotte erano caduti sul terreno e dopo il raccolto Jenny era andata nei campi almeno una volta al giorno per prendere quel che trovava e portarlo in casa. Ancora in novembre recuperava meticolosamente ogni rimasuglio. La neve sarebbe caduta certo in abbondanza, proprio quando i cervi avrebbero avuto più che mai bisogno di tanto grano turco. Un pomeriggio sul tardi, con un forte vento di tramontana che avrebbe certo spazzato via la neve lasciando scoperto il terreno in vari punti, Jenny andò nel campo di Gran Turco portando con sé un grosso cesto. Era appena arrivata al margine del campo quando sentì un colpo di fucile. Un attimo dopo una cerbiatta le sfrecciò davanti velocissima, così vicina da spruzzarle addosso la neve. Nell'aria c'era un odore acre, un po' nauseante. L'odore della paura che emana da un animale atterrito, e Jenny capì. Suo padre non andava mai a caccia, ma nella fattoria che possedevano prima aveva ucciso un cavallo azzoppato. Jenny, cui era stato detto di non uscire di casa, non aveva obbedito. Girando l'angolo della stalla nel momento in cui suo padre premeva il grilletto, aveva visto sgorgare il sangue e il cavallo abbattersi al suolo. Aveva avvertito nelle narici il terrore dell'animale che cercava di sollevare un'ultima volta la testa e aveva visto le lacrime negli occhi di suo padre. Perciò Jenny, ferma al limitare del campo gelato, aveva capito il significato di quello sparo. Sconvolta dall'orrore, gridò: «No, no, non sparate ai miei cervi! Vi prego, non toccate, non ammazzate i miei cervi!» Ma che cos'era la voce di una bambina contro il vento di tramontana? E chi le avrebbe obbedito anche se l'avesse udita? Jenny lasciò cadere il cesto e corse terrorizzata verso casa da suo padre. Lui la sentì gridare, le corse incontro e la sollevò tra le braccia.
1: Avete ascoltato il racconto.
3: La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista Bell'Italia, itinerario divino. L'ex convento di fondazione medievale ospita le eccellenze del territorio, dalle raccolte civiche di arte sacra e archeologia al nuovo percorso multimediale dedicato al celebre Brunello di Montalcino, di Vannina Patanè. Ci sono il rosso

0: del vino e quello delle vesti di angeli e santi, l'oro dei fondi oro del 300 e dei pistilli di zafferano. La visita all'ex convento di Sant'Agostino a Montalcino è un'occasione per inebriarsi di colori e di bellezza, fra tesori medievali, paesaggi in realtà virtuale e degustazioni. Recuperato in tutte le sue parti, il complesso medievale che si allunga imponente nel centro storico è diventato uno spazio dove arte, storia ed eccellenze del territorio si incontrano per raccontare e condividere l'identità del comune senese, patria del Brunello, uno dei vini più famosi al mondo. Il fulcro è il primo dei due eleganti chiostri rinascimentali, oggi chiuso da una copertura semitrasparente, da cui si accede alla chiesa e agli antichi spazi conventuali che ospitano le raccolte civiche di arte sacra e di archeologia e dall'estate 2021 anche il Tempio del Brunello, un percorso multimediale e immersivo intitolato al pregiato vino rosso. La chiesa di Sant'Agostino, riaperta al culto e alle visite lo scorso luglio, fu costruita a partire dalla fine del 200 nello stile tipico degli edifici degli ordini mendicanti. La sua sobria navata unica è coperta da un soffitto a capriate in legno. Nell'ultimo secolo, una serie di interventi di recupero hanno riportato alla luce numerosi frammenti della primitiva decorazione trecentesca di scuola senese. Grazie al più recente restauro, le pitture superstiti sono oggi leggibili nelle forme e nei colori originari. Dal rosone e dalle vetrate, la luce entra copiosa a illuminare le pitture disseminate sulle pareti, con il campionario di santi e di beati a cui erano devoti i padri agostiniani che fondarono e abitarono il complesso fino alla seconda metà del XVIII secolo. Spiccano gli affreschi del pittore senese Bartolo Di Fredi, molto attivo a Montalcino insieme alla sua bottega negli anni 80 del 300. A lui sono attribuite due eleganti figure sulla parete destra della navata, Santa Caterina d'Alessandria e un'altra santa non identificata, e le storie di Sant'Agostino nell'abside. Commissionato dai padri agostiniani con un evidente intento di propaganda figurativa, il ciclo pittorico descrive ed esalta la figura di Agostino di Ippona, 354-430, sia come fondatore dell'ordine, ma in realtà la fondazione fu sancita solo nel 1244, sia come padre della Chiesa e maestro di vita. Lo stile mostra l'impronta eclettica tipica dell'arte senese di quegli anni. Da un lato si avverte l'influenza della pittura elegante e raffinata di Simone Martini, dall'altro riverberano le novità in termini di espressività e monumentalità portate dai fratelli Lorenzetti. Per meglio comprendere il contesto storico-artistico degli affreschi, bisogna spostarsi nell'adiacente museo, fra i più importanti della provincia di Siena. La sua raccolta di arte sacra offre una panoramica completa della produzione di quest'angolo di Toscana dal XIV al XX secolo, con pezzi di valore assoluto. L'esposizione procede tendenzialmente per nuclei cronologici, tenendo conto della funzione originaria delle opere. Le pale poggiano su ripiani che alludono alle mense degli altari, mentre i gruppi scultorei sono collocati in dialogo fra di loro e con le pitture, recuperando così il loro ruolo di sacre rappresentazione. Bartolo Di Fredi è presente con diverse pale, come il grandioso polittico dell'incoronazione della Madonna, dipinto nel 1388 per la chiesa del locale convento dei Francescani, che contendevano agli agostiniani i favori della cittadinanza. Oggi a farle corona sono due statue lignee, policrome e coeve di grande bellezza. Da un lato l'angelo annunciatore, dall'altro la Vergine annunciata che dialogano a distanza con le loro movenze stilizzate. Fra tante opere di grande formato spiccano alcuni pezzi di piccole dimensioni, come il crocifisso scolpito da Giovanni d'Agostino, che nelle fattezze dolcemente dolorose del volto rivela l'influenza di Simone Martini, e le due tavolette di Ambrogio Lorenzetti con i santi Pietro e Paolo, caratterizzati da un forte senso del volume e una intensa espressività dei volti. Una parete dell'antico cenacolo conserva una grande crocifissione tardo-gotica, dipinta a fresco con figure in terretta verde, una soluzione povera tipica nei conventi degli eremitani. Fra le opere del Quattrocento spiccano le sculture lignee del senese Francesco di Valdambrino, che fu amico e collaboratore di Jacopo della Quercia e seppe sviluppare la tradizione tardo-gotica pisana con gusto originale e moderno. Lo mostra la sua delicatissima crocifissione, che svela tutta l'umanità dolente di Cristo, colto nell'attimo in cui spira. Per il Cinquecento, piena di grazia, è la Madonna della Misericordia di Vincenzo Tamagni, che accoglie sotto il proprio manto un gruppo di confratelli in cappa bianca. La Madonna con Bambino, dipinta da Marco Pino, il migliore allievo del Beccafumi, pare invece un'aristocratica dal corpo sinuoso e avvolgente. Nelle sale successive si naviga, con qualche salto temporale, fra tele del 600 e del 700, antiche ceramiche, oggetti liturgici e codici medievali. Da non perdere il piccolo e prezioso crocifisso bronzeo di Gian Bologna e la grande croce dipinta su tavola della fine del XII secolo, proveniente dalla vicina abbazia di Sant'Antimo, che rappresenta una delle più antiche testimonianze di pittura nel senese. Per andare ancora più a ritroso nel tempo, bisogna spostarsi nelle sale sotterranee, a volta che ospitano la raccolta archeologica, dove spiccano i reperti d'epoca etrusca provenienti da località nei dintorni di Montalcino, come l'altura boscosa di Poggio Civitella, dominata da una fortezza del IV secolo avanti Cristo. Dopo aver visitato il museo, la visuale si allarga al territorio comunale, che con i suoi 243 chilometri quadrati è il più esteso della provincia di Siena e un perfetto emblema della bellezza del paesaggio toscano. Il nuovo percorso immersivo nel Tempio del Brunello invita a scoprirlo. Nel primo chiostro, alcune postazioni con visori di realtà virtuale offrono un viaggio ideale dall'alba al tramonto che parte da Montalcino, arroccata sulla collina, e si allarga alla campagna circostante, sorvolando le colline ricamate dai filari delle vigne e punteggiate di poderi isolati, piccoli borghi, castelli e abbazie. La sensazione è quella di entrare nel paesaggio. Lo stupore è analogo a quello che dovevano provare gli uomini del Trecento di fronte agli effetti del buon governo nel Palazzo Pubblico di Siena, dipinti da Ambrogio Lorenzetti con una prospettiva a volo d'uccello sulla campagna senese. Il percorso si concentra poi sul mondo del Brunello, svelato e condiviso fra video immersivi, testimonianze dei produttori e produzioni in videomapping, allestiti in ambienti sotterranei a cui si accede dal secondo chiostro. Risalendo alla luce, l'esperienza si conclude presso l'Enoteca Bistrò del Tempio del Brunello, dove si dialoga di cultura, d'arte e di vino sorseggiando un calice. E prima di uscire dal complesso, meritano un'ultima sosta I banchi del primo chiostro, dedicati agli altri ori di Montalcino, miele, zafferano, olio e tartufi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da conoscere la storia. L'arte di ragionare. Nessuno può sapere chi e quando si fece la prima domanda davvero filosofica su se stesso, il cosmo o Dio, ma sappiamo che a un certo punto i sapienti iniziarono a tramandare i loro ragionamenti e le loro ipotesi. Fu in quel preciso momento che nacque la filosofia. È convenzione comunemente accettata che la storia abbia avuto inizio con l'invenzione della scrittura, che viene fatta risalire a oltre 5.000 anni fa, nel lembo di terra compreso tra i fiumi Tigri ed Eufrate, che conosciamo come Mesopotamia. Esistono però un'altra epoca e un altro luogo che rappresentano ugualmente una pietra miliare di fondamentale importanza. 2700 anni fa, sulle sponde dell'Egeo. Lì, in mezzo a un popolo di pastori e contadini, alcuni uomini cominciarono a ragionare sul mondo che li circondava, sulle cause che lo avevano generato e sui principi sui quali si basava. Nasceva la ricerca del sapere. Iniziava la storia del pensiero occidentale. Quasi certamente tali domande non venivano poste per la prima volta. Chissà da quante centinaia di generazioni esistevano menti curiose che non si accontentavano di vivere, ma cercavano un senso nella vita in sé. Tuttavia, di costoro non è rimasta traccia. Quei pensatori greci, invece, furono capaci non solo di meditare intorno agli enigmi del mondo, ma anche di trasmettere la traccia delle loro ricerche alle generazioni future. Fu questa la loro grandezza. Con i secoli, le idee si sommarono a quelle di altri filosofi, uscirono dall'ambito greco e conquistarono l'uditorio di Roma, che pure aveva sottomesso quelle antiche città. Al seguito delle truppe dei Cesari, teorie, ipotesi e discussioni presero dimora anche in terre lontane, dove continuarono a trasformarsi, crescere, evolvere, cambiando la vita degli stessi uomini che tali idee avevano assimilato, modificato, spiegato e diffuso ai loro amici. Pare che Bernardo di Chartres amasse dire che i filosofi della sua epoca erano come nani sulle spalle di giganti, ossia i sapienti antichi. In questa posizione potevano vedere più cose di loro e più lontane, e non per il miglior acume della vista o per la maggiore statura del corpo, ma unicamente perché erano sollevati e portati in alto dalla mole di coloro che li avevano preceduti nello studio del mondo. La storia del pensiero è una storia di uomini innamorati del sapere. Le loro vicende personali sono il filo rosso che collega la prima alle ultime teorie della fisica quantistica, passando attraverso lunghe epoche di eclissi apparente. Ma davvero possiamo immaginare il Medioevo di Agostino, Boezio, Anselmo e Tommaso come un'epoca oscura, e di altre epoche di luminosa ripresa? Tutto però iniziò nella fiducia nel ragionamento, il quale, soprattutto nella società greca antica, è dialogo, scambio di opinioni con l'altro. La prima difficoltà incontrata dai filosofi greci fu senza dubbio quella di rivaleggiare con la fede, il mito e la tradizione, tre preziose e antichissime eredità che però pesavano come macigni sulle spalle di chi volesse provare a spiegare la realtà con parole nuove. Le pratiche dei misteri, soprattutto, finirono per contaminare il regno delle idee. E mentre le scuole filosofiche sfornavano le prime regole certe della logica, altri sapienti indirizzavano i propri sforzi verso una più profonda compenetrazione con il mondo della mistica.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Pianeta Blues, il creatore di Internet vuole reinventarlo dando a tutti la propria intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale avrebbe accesso a tutti i tuoi dati in modo che possa conoscerti completamente. Il creatore originale di Internet crede che abbiamo imboccato la strada sbagliata e sta cercando di cambiare il modo in cui funziona l'intera Internet con la sua azienda, InRoop. Sir Tim Berners-Lee afferma che Internet, come lo vediamo oggi, ha deviato dalla sua visione originale quando ha creato il World Wide Web nel 1989, dando troppo potere alle aziende e non abbastanza a ogni singolo utente. Nel tentativo di cambiarlo, InRoop impacchetta i dati di ogni individuo in pod, a cui i siti web dovranno richiedere l'accesso invece di prendere semplicemente i dati, come fanno ora. Tale sistema, secondo Berners-Lee, è il vero futuro di Internet. Il problema, secondo Berners-Lee, sta nel controllo. L'idea originale per Internet era che ogni individuo avesse i propri dati e i propri server che ospitano il proprio sito web. Rapidamente, però, i grandi siti web hanno preso il sopravvento e hanno iniziato a sottrarre dati a tutti gli utenti che accedono. Ogni volta che crei un account, accetti cookie, esegui anche una semplice ricerca su Google, fornisci dati a un'entità più grande. E se invece i nostri dati fossero archiviati localmente e i siti web dovessero richiederne l'accesso ogni volta? Non ci sarebbero più account, solo un singolo account che potresti consentire a ciascun sito web di utilizzare. InRoop memorizzerebbe questi dati in pod e consentirebbe ai siti web di accedere al tuo sito di dati con la tua autorizzazione. Niente più fughe di dati che coinvolgono milioni di utenti. Niente più password dimenticate. Solo un semplice sistema. Sarebbe costruito su un protocollo aperto chiamato Solid, che utilizza già i pod per archiviare i dati. Una parte integrante del piano coinvolge l'intelligenza artificiale, che attualmente sta registrando un aumento di popolarità. Tuttavia, mentre la maggior parte di noi ha accesso alla IA ospitate altrove, InRoop prevede che ogni utente su Internet abbia una IA individuale. Ognuno tiene la propria Cortana, proprio come Halo. L'intelligenza artificiale avrebbe quindi accesso a tutti i dati all'interno del tuo pod, dove sarebbe stato adattato a te. Potrebbe aiutare con il fitness, dare buoni suggerimenti sui prodotti, invece di annunci casuali su Instagram. Sarebbe letteralmente il tuo assistente personale. A volte hai l'intero spettro di dati, tutti i dati che hanno a che fare con le tue collaborazioni, i tuoi caffè, i tuoi progetti e i tuoi sogni. E i libri che stai leggendo e tutta la tua vita allora è nel tuo pod. Esegui l'intelligenza artificiale su quello. Potrebbe essere dolce, ha detto Berners-Lee in un recente episodio di podcast come riportato da CNBC. Ovviamente reinventare Internet richiederebbe tempo e ci sono sicuramente degli svantaggi. Le violazioni della sicurezza del tuo pod, anche se è molto meno probabile che si verifichino, farebbero sì che ogni bit dei tuoi dati diventi disponibile per gli invasori, ponendo una prospettiva spaventosa per le persone in posizioni pubbliche. Si pone anche la questione di dove sarebbero ospitati i pod e l'intelligenza artificiale. InRoop ospiterebbe i dati di ogni singola persona o sarebbero ospitati localmente? Non tutti hanno accesso all'hardware in grado di gestire un assistente AI. InRoop sembra vendere server che si occuperebbero del duro lavoro, ma l'adozione su larga scala di un sistema indubbiamente costoso richiederebbe decenni. Tuttavia, con le credenziali di Berners-Lee, è davvero difficile dubitare di lui.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito passioneastronomia.it. Il livello del mare aumenterà di 30 centimetri entro il 2050, dicono gli scienziati. Le inondazioni costiere aumenteranno in modo significativo nei prossimi 30 anni a causa dell'innalzamento del livello del mare. A dirlo, un nuovo rapporto redatto da una task force governativa statunitense che include la NASA, il NOAA e le altre agenzie federali. Nel rapporto si prevede che il livello dei mari lungo le coste degli Stati Uniti aumenterà in media da 25 a 30 centimetri entro il 2050. Il rapporto non è altro che un aggiornamento di quello del 2017 e mostra proiezioni a breve termine per i prossimi 30 anni. Le agenzie governative di solito usano questi rapporti per informare i governi e far fronte così agli effetti dell'innalzamento del mare. Il rapporto ha comunque confermato ciò che sappiamo da tempo: il livello del mare continua a crescere a un ritmo allarmante, mettendo in pericolo le comunità costiere di tutto il mondo. Questo tipo di studi ci fa anche capire quanto la scienza sia necessaria per affrontare la crisi climatica in corso. La task force ha analizzato come lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, nonché le interazioni fra oceano, terra e ghiaccio, contribuiranno all'innalzamento dei mari. Il Sea Level Change Team della NASA, fra l'altro, ha anche aperto un sito di mappatura online per poter visualizzare queste proiezioni. La speranza è che il portale contribuisca a rendere questo tipo di informazioni ancora più accessibili a tutti. Si prevede nei prossimi 3 decenni un aumento della frequenza e intensità delle inondazioni costiere dovute all'alta marea, proprio a causa dell'innalzamento marino. Non basta, perché nel rapporto c'è anche scritto che se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, le temperature globali si alzeranno ancora più, portando quindi a una maggiore probabilità che questo innalzamento del livello del mare superi addirittura queste proiezioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. Minore età, maggiore ansia. Un malessere degli adulti adesso ha contagiato i giovani. E anche se coinvolge la generazione Covid, ha radici più lontane della pandemia, come districarsi tra cause e rimedi. Di Elena Meli. C'è chi pian piano ha iniziato a isolarsi dagli amici perché non si sente a suo agio in mezzo agli altri, chi non tollera più l'idea di essere interrogato o non riesce a presentarsi a scuola quando c'è il compito in classe. C'è chi fatica a uscire all'aperto, tanto da non essere più uscito dalla sua cameretta dopo le restrizioni imposte dalla pandemia e la scuola a distanza. L'ansia oggi è una compagna costante della vita di tanti adolescenti, uno dei tratti più diffusi di quella che gli esperti hanno ribattezzato la generazione Covid. Il peso delle aspettative. Eppure tutto era iniziato già prima dell'arrivo del virus che ha cambiato il mondo. Secondo un rapporto dei Centers for Disease Control statunitensi, già nel 2019
5: Il 14% dei ragazzini dai 12 ai 17 anni soffriva o aveva sofferto di un disturbo d'ansia, dati confermati anche da stime europee, secondo cui da almeno un decennio la salute mentale dei giovanissimi si stava lentamente deteriorando. I motivi del malessere erano già tanti, anche prima del virus. Secondo un documento dell'American Academy of Pediatrics, nell'ultimo decennio vari fattori hanno contribuito all'aumento dell'ansia, fra cui le alte aspettative e la pressione per avere successo, assai maggiori rispetto al passato. Un'indagine condotta ogni anno su un campione di matricole di College dell'Health Education Research Institute dell'Università di Los Angeles, per esempio, ha rivelato che nel 2016 il 41% dei diciottenni ha ammesso di sentirsi sopraffatto dalle aspettative e dalla quantità di impegni. Nel 1985 accadeva solo al 18%. A questo si aggiungono, secondo gli esperti statunitensi, la sensazione sempre più diffusa che il mondo sia un posto insicuro e minaccioso, ma soprattutto l'uso dei social. I teenager sono esposti quotidianamente a smartphone e computer per una media di 8 ore e mezzo, parecchie delle quali passate a sbirciare post e video di coetanei che ostentano vite sfavillanti che li fanno sentire inadeguati e sbagliati. Così, già alle soglie del 2020, i ragazzi con l'ansia da prestazione, l'ansia da paura del mondo o quella di esporsi agli altri erano tantissimi. Il Covid, poi, è stato un enorme detonatore di disagio. Nicole Racine, psicologa all'Università di Calgary, in Canada, ha analizzato i dati di oltre 80.000 adolescenti durante la pandemia e osservato che oggi il 20% ha sintomi d'ansia, contro una percentuale che negli anni precedenti era in media di circa il 10%. Una recente indagine, il laboratorio Adolescenza, su un campione di oltre 5.000 adolescenti italiani, conferma il quadro poco confortante. Stando ai risultati, la maggior parte dei ragazzi si sente spesso triste senza ragione, soffre di sbalzi d'umore e oltre il 40% ammette di sentirsi di frequente ansiosa o impaurita, al punto da avere la sensazione di non riuscire a respirare. Il femminile non è un caso. Fra le ragazze i disagi psicologici sfiorano l'80%. Una vera e propria angoscia, insomma, ben diversa dall'ansia buona e fisiologica, quella che prende prima di un compito o un'interrogazione e agita, ma non impedisce di uscire di casa e misurarsi col mondo. L'ansia, divenuta un disturbo, quando non consente di vivere normalmente, compromettendo le giornate, spiega Stefano Vicari, responsabile della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'IRCS, ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. L'ansia esiste in tante forme, ma tutte hanno un impatto negativo sulla qualità di vita. C'è chi ha una fobia specifica e quindi, per esempio, non riesce a guidare o stare negli spazi aperti o affollati. C'è l'ansia di separazione di chi, specialmente i più piccoli, non vuole lasciare la famiglia. C'è la fobia sociale dei ragazzi che non escono più di casa ed evitano tutti i contatti col mondo. La pandemia ha aggiunto poi la paura di ammalarsi o far ammalare i familiari e tolto mezzi di difesa come il rapporto con gli amici. Gli adolescenti che hanno superato meglio i vari lockdown, senza sviluppare disturbi d'ansia, sono quelli che hanno potuto avere una frequenza scolastica regolare e mantenere in qualche forma i rapporti coi coetanei. Anche avere fratelli e sorelle è risultato protettivo, così come vivere in una casa con spazi esterni e in una famiglia in cui si è privilegiata la lettura e il dialogo rispetto all'uso di strumenti elettronici. L'importanza delle relazioni vere. Questo anche perché telefonini e social non aiutano, anzi. Come sottolinea Giuseppe Ducci, della Società Italiana di Psichiatria, l'iperconnessione digitale porta a una disconnessione delle emozioni. Interagire con gli altri senza vederli e ascoltarli in presenza, mettendo solo like, non aiuta i processi di costruzione della personalità necessari in adolescenza, che invece richiedono un confronto diretto coi coetanei. Questo, associato alla mancanza della scuola, che è il contesto principale in cui gli adolescenti imparano ad autoregolare le proprie emozioni, ha provocato un'impennata di disagio di cui l'ansia è solo il fenomeno più appariscente e spesso un sintomo sentinella che nasconde altri problemi. Sono insomma le relazioni con gli amici e con i familiari che salvano i ragazzi dall'ansia, ma occorre coltivarle fin dall'infanzia perché possano davvero prevenire il disagio. La funzione dei genitori è fondamentale, precisa Vicari. Adolescenti non ansiosi si costruiscono fin da piccoli, per esempio incoraggiando all'autonomia, non acconsentendo a qualsiasi richiesta perché imparino a gestire la frustrazione, aiutandoli a regolare le emozioni positive e negative per non farsene sopraffare, imparando ad ascoltarli e rispettarli, ma senza voler essere loro amici. Proprio durante l'adolescenza dovranno differenziarsi dai genitori per trovare se stessi e avere accanto mamme e papà che si comportano da ragazzini non aiuta a trovare la propria strada e può far emergere un disagio emotivo e affettivo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Panorama. Tante vitamine meno Alzheimer. I multiintegratori, dice uno studio condotto su oltre 2000 anziani, sembrano rallentare il declino cognitivo, mentre è in arrivo un nuovo farmaco che promette più efficacia di quelli oggi disponibili. Di Maddalena Bonaccorso. Nel nostro paese l'Alzheimer colpisce più di 500.000 di persone, oltre i 60 anni di età. I dati sono dell'OMS, una malattia terribile che impatta ferocemente non solo su chi ne soffre, ma sulle famiglie, sui caregiver e sul Servizio Sanitario Nazionale. È quindi umano e comprensibile che tutte le notizie positive che giungono dalla scienza su possibili cure per questa patologia vengano accolte con grandi aspettative, a volte troppe. Ma dopo decenni di scetticismo, soprattutto sui benefici che potrebbero derivare ai malati dall'uso delle vitamine, uno studio dell'Università Wake Forest in North Carolina, pubblicato sulla rivista Alzheimer's and Dementia, accende una piccola speranza. Cosmos Mind, questo il nome, è il primo studio, randomizzato, controllato, su larga scala e a lungo termine che esamina gli effetti dei multivitaminici sullo stato cognitivo. Ha coinvolto una platea di 2.262 partecipanti, età media 73 anni, somministrando ad un primo gruppo flavonoidi del cacao, al secondo integratori di vitamine e sali minerali, al terzo, il gruppo di controllo, un placebo. Gli effetti degli integratori su stato cognitivo, fluidità verbale e capacità di ricordare storie e numeri si sono rivelati promettenti, mentre quelli sul cacao non hanno mostrato benefici. È il primo studio a dimostrare che l'integrazione di multivitamine e minerali per gli anziani può rallentare l'invecchiamento cognitivo e questo potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, ha detto Maria Carrillo, responsabile scientifica di Alzheimer's Association, precisando comunque che sebbene l'associazione sia incoraggiata dai dati, è ancora presto per raccomandarne l'uso diffuso perché è necessario un ulteriore lavoro che lo confermi. Benché promettente nell'indagine, restano alcune domande senza risposta. Innanzitutto sulla varietà del campione, dato che si è scelto di coinvolgere solo partecipanti di etnia caucasica e in più dato che è stato utilizzato un integratore multivitaminico tra i più completi. I ricercatori non sono in grado di indicare quale tra i tanti principi attivi abbia portato questi risultati. In generale, tendo a prendere questi studi con una certa cautela, afferma Marcello D'Amelio, professore ordinario di fisiologia umana al campus biomedico di Roma. Gli elementi di debolezza stanno appunto nella mancata definizione della composizione del complesso di vitamine e minerali e nei criteri di inclusione nell'arruolamento dei pazienti. È indubbio che i microelementi, incluse diverse classi di vitamine, giochino un ruolo fondamentale nelle funzioni del cervello, ma è altrettanto vero che una buona alimentazione, in assenza di patologie intestinali da assorbimento, riesce a garantire un apporto vitaminico. In ogni caso bisogna curare l'apporto e l'assorbimento vitaminico, quando ancora si sta bene. Se il danno è presente, non c'è vitamina che tenga. Quando un paziente è già deteriorato dal punto di vista cognitivo, con una risonanza o una PET cerebrale, risulta subito evidente agli esami il grado di neurodegenerazione, continua D'Amelio. A quello stadio di sviluppo è fuori da ogni logica pensare che un complesso vitaminico possa far regredire la malattia, anche dal punto di vista cognitivo. Esiste poi un altro fattore da tenere presente, e cioè il ritardo con il quale si arriva alla diagnosi di Alzheimer. I ricercatori calcolano che esista un periodo di buio clinico che arriva fino a 20 anni, durante il quale la malattia è operante, ma non clinicamente evidente. In questi anni che sfuggono i clinici, prosegue D'Amelio, può accadere di tutto, anche un malassorbimento dei oligoelementi, dovuto magari a problemi legati alla disbiosi intestinale. Si tratta di una finestra temporale estesa durante la quale si sommano fattori che nel tempo possono accrescere la possibilità di sviluppare la malattia. Occorre quindi aspettare per capire se anche dagli integratori multivitaminici possa arrivare un aiuto concreto. Gli stessi ricercatori che parlano di un rallentamento sugli effetti dell'invecchiamento del 60%, circa un anno e 8 mesi, hanno ammesso che il calcolo potrebbe essere impreciso. Intanto dal campo della ricerca farmacologica arrivano altre buone notizie. Dopo molte delusioni, spiega Andrea Arrighi, neurologo del Policlinico di Milano, lo scorso settembre è arrivata la notizia di un anticorpo monoclonale, il lecanemab, che ha superato la fase 3 nei test di sperimentazione. Da quello che sappiamo finora, i risultati completi verranno esposti in novembre. Lecanemab, testato su una platea di 1.800 persone, ha avuto un'efficacia clinica sull'obiettivo prefissato, cioè il miglioramento del quadro clinico in base ad un test predefinito, così come sui biomarcatori riguardo ad un'effettiva rimozione della beta-amiloide del cervello, la proteina coinvolta nella malattia di Alzheimer. Il nuovo farmaco si sarebbe dimostrato in grado di rallentare di circa il 27% il declino cerebrale. Sembra poco. Per i malati di Alzheimer e i loro familiari potrebbe però fare la differenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi, imparando qualcosa dagli altri, di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire «sono d'accordo». Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Il Notiziario del FAI. I giganti di Fallistro. Storia e cultura in una riserva di natura. A cura della redazione. Vista da vicino, la Calabria non è come te l'aspetti. Quando si sale da Cosenza e ci si addentra nella Sila Grande, su per i tornanti fino all'altipiano più grande d'Europa, con i laghetti blu e le distese di pini, sembra il Canada o la Svizzera. Passi perfino davanti all'hotel Edelweiss, mangi i funghi porcini e c'è un parco nazionale che arriva quasi a 2000 metri, che è un vanto dell'Italia nel mondo. Nel parco nazionale c'è una riserva affidata al FAI dal 2016, i giganti di Fallistro, 5 ettari di paesaggio autentico della Sila, che viene dal latino silva, che significa bosco. La riserva, infatti, è un bosco che custodisce 58 pini larici, alcuni di oltre 350 anni, alti fino a 45 metri, ed ecco perché si chiamano i giganti. È una riserva biogenetica dove si proteggono specie autoctone a rischio di estinzione, come i giganteschi pini. È un residuo del paesaggio autentico della Sila che è sopravvissuto al disboscamento. Si disbosca da secoli qui per lasciare spazio a campi e pascoli. Ma nel 1987 a minacciare la riserva era anche una pista da sci o da motocross. Ma immergiamoci nella riserva. Lungo i sentieri ci si sente in un safari, in una specie di parco preistorico dove i tronchi caduti sembrano dinosauri e la natura appare sproporzionata, gigantesca appunto. Sorprende dalle vertigini, risuona di frusci, strepitii. Il bosco respira, vive e pare perfino che due alberi si abbraccino. Ci si sente un po' estranei, alieni in questa natura selvaggia. Il punto è che, visto da vicino, il bosco non è affatto selvaggio. È residuo di un paesaggio autentico, sì, ma non di un paesaggio naturale, ma di un paesaggio culturale. Questo bosco, infatti, l'hanno piantato circa 400 anni fa i baroni Mollo. Serviva a proteggere il loro casino dai venti gelidi dell'inverno e a riparare le greggi. Coltivare il bosco, inoltre, dava un'ottima rendita. Diceva già Cicerone che un bosco è meglio di una vigna, basso investimento e rendimento sicuro. I romani furono i primi a sfruttare intensivamente i boschi della Sila. Sottomesse le popolazioni locali, fecero della Sila Grande un pezzo di ager publicus, territorio di proprietà dello Stato, che aveva uso esclusivo di questo patrimonio di risorse naturali. Ma quali risorse? Innanzitutto il legname. Alti fusti come questi sono merce rara da millenni. Veniva dalla Sila, per esempio, l'albero maestro della nave più grande dell'antichità, progettata da Archimede per Gerone II, tiranno di Siracusa nel 240 a.C. Ma erano tronchi della Sila anche le capriate di 33 metri della Basilica di San Pietro a Roma o le travi del tetto della Reggia di Caserta nel 700. E forse anche qualche grattacielo di New York ha avuto uno scheletro dei tronchi della Sila, scelti come uno dei pegni da pagare agli alleati per la liberazione dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'era un secondo prodotto di questi boschi su cui i romani avevano fondato un monopolio assai fruttuoso: la pece. I boscaioli silani specializzati usavano incidere profonde e geometriche ferite nelle cortecce, che trasudavano a primavera una resina pingue e odorosa dai mille usi. Scaldata in recipienti di rame e distillata, era servita per imbalsamare le mummie egizie, per pozioni medicamentose contro l'artrite o i morsi dei cani e anche per la cosmesi, ad esempio per la depilazione. Ma soprattutto, pezzi di legno intrisi di questa resina, bruciati al fuoco, producevano la pece nera, che mescolata con l'aceto era fondamentale per impermeabilizzare gli scafi delle navi, per saldare le tubature, per sigillare le botti e le anfore da vino. Appiccicare, del resto, ma anche impicciarsi o spiccicare, sono parole che derivano dal potere elegante della pece. Lo stampo Pix Bruzia, ritrovato sulle anfore a Roma o a Pompei, era il marchio del monopolio romano della pece silana, che poi divenne monopolio regio nel Medioevo. C'è infine un terzo prodotto di questo bosco, oltre al legno e alla pece, che lascia inconfondibili tracce proprio sui giganti di Fallistro. La teda, che in latino significa fiaccola. La resina che impregnava l'anima viva dei tronchi era materiale infiammabile che faceva delle schegge di legno vere e proprie fiaccole e con cui si illuminavano le case. In dialetto, accendere il fuoco si dice appicciare, che viene da pece. Questi tronchi, scavati fino al midollo, che oggi sembrano capanne per gli gnomi dei boschi, hanno dato teda, fiaccole, per secoli. Ecco allora che, visto da vicino, questo bosco svela sorprendenti tracce dell'uomo e più che un safari nella natura ci si accorge di fare un viaggio nella storia. La storia dei boschi della Sila è anche la storia di un'impresa umana e questo bosco adesso, più che natura selvaggia, ci appare produttivo, quasi un'industria. Sembra un paradosso, ma è il bello del paesaggio italiano. La natura e la cultura in Italia, anche in un parco naturale, sono inscindibili.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: Protagonista di questo episodio, uno dei viaggi per antonomasia, il Cammino di Santiago di Compostela. A raccontarcelo Nicoletta Biondi, in arte

0: L'etichetta Pasa è così infatti che la trovate su Instagram. Nicoletta è una grandissima viaggiatrice, ha visitato tantissimi paesi dell'Asia, ha vissuto negli Stati Uniti e poi ha deciso di affrontare il cammino di Santiago da sola e oggi ce lo racconta dandoci anche un sacco di informazioni utili per poter affrontare questa esperienza.
1: Benvenuti a Racconti di Viaggio.
2: Ciao!
1: Con te oggi affronteremo un viaggio, un percorso, forse un'esperienza che tanti sognano di fare, perché tu l'anno scorso, se non sbaglio, hai deciso di fare il Cammino di Santiago.
2: Sì, esatto, è nell'estate del 2018, quindi non l'estate scorsa, quella precedente.
1: Tu sei una grande viaggiatrice, come ho detto poi nell'introduzione, hai viaggiato tantissimo, hai vissuto negli Stati Uniti, conosci molto bene l'Asia, hai visitato un sacco di paesi, però questo tipo di esperienza, cioè quella di visitare un luogo camminando, non l'avevi mai fatta, vero?
2: No, esatto, è una prima esperienza.
1: E perché quindi hai deciso di fare il cammino?
2: Allora, ho deciso di fare il cammino così, era una cosa che in realtà avevo in mente da tantissimo tempo, da diversi anni, e però per varie situazioni non ho mai potuto portare a termine. E poi ecco una cosa, una serie di circostanze che si sono unite e mi hanno fatto prendere la decisione e hanno detto insomma che era il momento giusto per farlo e quindi poi sono partita perché il cammino, anche con tutte le persone poi che ho conosciuto, il cammino è un po' così, quando è il momento giusto per farlo, si capisce, non lo so, c'è un richiamo che ti fa capire che è il momento giusto per partire e per iniziare il cammino.
1: Ma sei partita con qualcuno o l'hai fatto da sola?
2: E no, sono partita da sola e ho fatto tutto il cammino da sola. Ed è una cosa che consiglio, mi sento di consigliare a tutti di fare di un'esperienza di fare da sole.
1: Addirittura, quindi non in compagnia?
2: No, no, poi ovviamente ognuno è libero di scegliere, non giudico chi è che fa questa cosa in compagnia con fidanzati, fidanzate, amici o familiari, però è molto diverso perché è un'esperienza molto profonda che sì, ti cambia. Viverla da soli è molto diverso rispetto a viverla con un'altra persona, perché da soli si è veramente se stessi. E quindi mentre partendo con qualcuno si rischia un po' di portare nel viaggio, nel cammino, qualcosa che si ha nella vita normale. E poi la cosa bella del cammino è che si parte da soli, ma non si è mai da
1: Infatti,
2: soli. Quindi mai.
1: andiamo adesso agli aspetti tecnici, poi passiamo magari a quelli un pochino più intimisti. Che tipo di percorso hai fatto? Perché se non erro, non c'è un solo cammino. Io ho un amico in comune, ciao Gianluchino, che l'ha fatto partendo dal Portogallo. Tu invece hai fatto la Spagna, vero?
2: Sì, esatto. E
1: Come
2: allora
1: funziona?
2: io sì, il cammino, dei cammini ce ne sono diversi. Tutti ovviamente arrivano a Santiago, che è la meta finale.
1: Poi diremo che
2: Io ho
1: per te non è
2: scelto.
1: stata la meta finale, perché.
2: No, esatto, come per me e anche per molti altri, però sì. E, allora, io ho scelto di fare il cammino francese, che è il cammino quello più battuto, è il cammino quello più antico e più battuto sicuramente da pellegrini in tutto l'anno. E parte, si chiama Cammino francese perché parte da Saint-Jean-Pied-de-Port, che è una località in Francia, quasi al confine con la Spagna, sui
1: Quindi
2: Pirenei.
1: Pirenei, ok.
2: Esatto. E arriva a Santiago. E se no ce ne sono molti altri, e uno che poi mi piacerebbe fare è il Cammino del Nord, che fa tutta la costa settentrionale della Spagna, quindi è molto bello perché si affaccia quasi interamente tutto sull'oceano. E si parte da Irun e arriva fino a Santiago. E poi ce ne sono altri, tipo uno che parte da Siviglia e va arriva a Santiago, e un altro, e poi il cammino portoghese, che è quello appunto che ha fatto Gianluca, che parte da Lisbona e arriva a Santiago. E quindi sì, guardando le mappe ce ne sono diversi. Quello sicuramente più conosciuto e quello che anche più consigliato a chi è che fa questa esperienza per la prima volta, un cammino per la prima volta, è il cammino francese, perché è un po' ha meno difficoltà tecniche, sicuramente, perché sì, è molto lungo ovviamente, ma non ci sono tantissimi dislivelli, e quindi questo lo rende un po' più fattibile. E poi è molto più battuto da pellegrini, e quindi ci sono molti più posti per dormire, per mangiare, un po' più agevole sotto questo punto di vista.
1: Ma come funziona l'organizzazione del viaggio? Nel senso, parti, arrivi, c'è un qualcosa che distingue il pellegrino?
2: Sì, allora, sì, ogni pellegrino ha una sua credenziale, che è proprio la credenziale del pellegrino. Quella si deve prendere obbligatoriamente prima di partire.
1: Ah, quindi non lo puoi fare senza prendere questa cosa?
2: No, bisogna prenderla. Bisogna prenderla, e quella si prende, e ogni regione ha una sua propria confraternita che ti rilascia questa credenziale. Da noi nelle Marche a Ascoli Piceno, e si richiede lì semplicemente inviando un'email, o comunque recandosi sul posto, e fanno una sorta di piccolo colloquio motivazionale.
1: Veramente? Quindi non basta una mail?
2: Sì. Io in realtà non l'ho fatta tutta questa procedura, perché poi avevo un mio amico, quindi i modi per prenderla sono diversi. Avevo un mio amico in Piemonte che conosceva un parroco della parrocchia, e quindi me la sono fatta spedire da lui la credenziale. Però sì, è nominativa, timbrata dalla parrocchia o dalla confraternita di riferimento, e quella differenzia il pellegrino lungo tutto il cammino. Sì, e no, si può anche prendere volendo a una volta arrivati, quindi si prende sia a Saint-Jean-Pied-de-Port che da altri, sicuramente in tutte le cattedrali che si incontrano lungo il cammino, quindi si può anche prendere lì. Ed è importante perché nella credenziale andranno poi tutti i timbri di ogni posto dove ci si fermerà, di ogni chiesa, cattedrale, di ogni posto, quindi alberghe, struttura per dormire, ristorante, bar, metteranno poi il timbro nella credenziale.
1: Ah, quindi ogni bar ha il suo timbrino, che è...
2: Ogni bar ha il suo timbrino.
1: Che cosa carina!
2: Sì, infatti io poi di credenziali ne ho due, perché la prima l'avevo finita, però è lunghissima, tipo...
1: Ti sei fermata in un sacco di bar, quindi?
2: Eh sì, mi sono fermata in un sacco di bar, poi ognuno, poi chiedevo il timbro, perché poi ognuno ha un timbro diverso, infatti era anche carino da vedere la differenza di ogni timbro, e poi vedere questa credenziale ricca di timbri di vari colori e tipo... Sì, infatti, e quella sì è importante sicuramente da tenere, e dà anche diritto ad avere questa agevolazione per ogni pellegrino, quindi il prezzo agevolato per dormire, l'accesso al menù del pellegrino, il menù del dia che si ha in tutti i posti lungo il cammino per mangiare, quindi si può mangiare questo pasto completo a 10 euro solo mostrando la credenziale.
1: E per dormire su che cifre stiamo?
2: Allora, per dormire la cifra base è negli alberghi municipali, negli ostelli municipali, che sono queste strutture che ogni paese, ogni comune ha per appunto ospitare i pellegrini, la cifra è 5 euro, quindi si dorme in 5 euro nelle camerate comuni, che sono camerate grandi, quindi tanto spirito d'adattamento, sono camerate anche con di 40 posti letto, quindi ovviamente con tutte le difficoltà di sorta.
1: Fondamentali i tappi per le orecchie.
2: Fondamentali i tappi per le orecchie, sì, quello è una cosa assolutamente da non mancare, da mettere nello zaino. E quindi da 5 euro a salire, poi ci sono certi ostelli 8, 13, ma io il massimo che ho speso per dormire è stato 15 euro in un ostello, particolarmente bello a Alma Leon, perché se no per il resto ho sempre speso 5 euro o anche meno, perché cioè anche meno, più o meno sempre 5, però ci sono anche gli ostelli a donativo, che sono delle strutture gestite da degli ospitalieros, e lì è gratuito, cioè gratuito nel senso che è a donativo, quindi ad offerta. Si può scegliere di lasciare una cifra, ovviamente non zero, quindi una cifra irrisoria per garantire un po', portare avanti un po' le spese dell'albergo, perché poi loro cucinano e garantiscono dei posti letto e è una bellissima cosa. Mi è capitato di dormire anche in un paio di donativi ed è stata veramente una bella esperienza, perché poi lì si vive proprio l'esperienza anche più reale del cammino, quindi condividere la cucina con più persone, dormire in posti sì, molto stretti, ma c'è proprio questo spirito di fratellanza che magari nell'ostello non trovi, però... anche se comunque è sempre anche piacevole dormire anche nell'ostello, però nei donativi anche di più.
1: Tu quanto è durato il tuo cammino?
2: Allora, in linea di massima, io perché non sono partita per esigenze di lavoro, un po' perché visto che era la mia prima esperienza di cammino così importante, non ero pronta, non sapevo come il mio corpo potesse reagire a fare tutti questi chilometri. E quindi ho scelto di partire da tre quarti del cammino, quindi sono partita da Burgos, che è una località più o meno a tre quarti del cammino. In linea di massima, per fare tutto il cammino ci si impiegano più o meno 30 giorni. 30 giorni più o meno dividendo il cammino in 30 km al giorno. Però il bello del cammino è che ognuno si deve sentire libero di farlo nel tempo e nel modo che crede. Quindi non c'è un giorno minimo e massimo per farlo. Tu sai che hai 800 km da fare. San Jean Pied de Port in Santiago de Compostela sono 792 km più o meno. Poi te li dividi come meglio credi. Li puoi dividere in 30 giorni, li puoi dividere in meno. Ho conosciuto persone che l'hanno fatto in 15 giorni, tutti questi chilometri. Li puoi dividere anche in più periodi dell'anno. O in più anni, persone che l'hanno fatto facendo la prima parte in un anno, la seconda l'anno successivo, oppure come ho fatto io, che sono partita da tre quarti e poi sono giunta alla fine, e con un po' di rammarico, perché comunque mi dispiace aver perso la prima parte del cammino, la parte dei Pirenei, che dicono comunque sia molto bella, ma la farò
1: Quanto ne camminavi quindi al giorno? Ma beh, diciamo per chi ci ascolta che Nicoletta è molto molto atletica e sicuramente tutte le paranoie che ti facevi per camminare hai capito subito che non erano fondate, quindi sei un super fisico, super allenato, ecco.
2: Beh, però comunque era una cosa bella impegnativa, anche perché poi io l'ho fatto ad agosto, e quindi agosto è un mese molto particolare, cioè molti lo sconsigliano di fare agosto, sicuramente per l'alto traffico dei pellegrini e poi perché è molto caldo, perché si passa tutto il centro, tutto l'alto piano spagnolo delle Mesetas, dove le temperature sono veramente elevate, quindi ho giornate con 37-38 gradi in mezzo alle mesette spagnole, cioè è molto provante a livello proprio fisico e mentale. E io più o meno camminavo in linea di massima 5-6 ore al giorno, ho fatto però non sempre più o meno così, ma ho fatto anche giornate in cui ho camminato di più. Linea di massima ho sempre il mio target giornaliero, il mio piano, che tanto comunque ero partita con un piano in testa, era di fare più o meno 25 km al giorno per arrivare nei giorni stabiliti a Santiago, perché suddividendomi un po' le tappe. Poi ovviamente non ho rispettato per niente questi 25 km al giorno, mai, perché sono stati dei giorni in cui ne ho fatti di meno, giorni in cui ne ho fatti di più. Poi è una cosa che si decide giorno dopo giorno e va bene così, cioè non bisogna troppo decidere prima. È bene, è bello decidere di giorno in giorno a seconda dello stato d'animo, lo stato fisico, i dolori, delle persone che incontri. Sono state delle giornate in cui ho preferito fermarmi un'ora in più, due ore in più seduta in un bar a prendere un caffè, a chiacchierare con qualcuno per poi ripartire e fermarmi al paese dopo. Altri giorni in cui volevo veramente camminare e quindi ho fatto anche 40 chilometri. È stato un giorno, il massimo.
1: Mamma mia,
2: è stato
1: 40.
2: 45. Il massimo è stato 45.
1: Ma ti danno una sorta di mappa, cartina, come sai tutte le varie tappe, il percorso, le distanze, anche, cioè, rischi che c'è una zona di tutti, adesso se non faccio 10 km non trovo nulla?
2: Sì, bisogna essere un po' preparati sotto questo tipo, punto di vista. È molto facile perché hai sempre tante persone intorno, soprattutto ad agosto, per chi è che farà il cammino ad agosto come ho fatto io, ci sono tantissimi pellegrini, quindi è molto facile incontrare altre persone lungo il cammino a cui chiedere informazioni o anche nei bar, però è indispensabile avere una sorta di guida che o cartacea o digitale in PDF sul cellulare per sapere le varie tappe, quindi per sapere quando hai il paese successivo, quando hai la fonte d'acqua più vicina. Sono quelle cose da valutare quando si fa un cammino. Perché se tu sai che la prossima tappa, sei ad un paese, sai che la prossima tappa è a solo qui, non prima di 15 km, devi un po' valutare se sei pronto per affrontare quei 15 km o magari è bene che tu ti fermi e magari li fai domani, li fai il giorno dopo questi 15 km.
1: Ma può capitare che in un posto, in un ostello dove ti fermi non ci sia posto?
2: Sì, può capitare.
1: Quindi?
2: Può capitare molto spesso negli ultimi 100 chilometri, perché forse non si sa, gli ultimi 100 chilometri sono i chilometri che tutti fanno, perché sono i chilometri che poi ti fanno avere la Compostela alla fine, che è questo certificato che dichiara che tu hai completato il Cammino di Santiago. Quindi è indispensabile fare questi 100 km. Quindi gli ultimi 100 km da Sarria a Santiago de Compostela è molto facile avere questo tipo di problema, quindi non trovare posto negli hostel. Quindi purtroppo, almeno ad agosto, bisogna prenotare magari la mattina. Bisogna un po' calcolarlo, quindi gli ultimi 3-4 giorni, infatti li ho vissuti con un altro stato d'animo, purtroppo bisogna prenotare, ma tutto alla parte precedente no, non ho mai avuto questo problema, perché comunque le strutture sono tante, i posti letto sono tanti.
1: Ok, senti, visto che appunto hai parlato di incontri, quali sono stati gli incontri che più ti hanno segnato, quelli più particolari?
2: Beh, allora, tanti, sono stati, ho conosciuto persone fantastiche, veramente, con tantissimi siamo rimasti in contatto con WhatsApp, social, e ci sentiamo, e perché si incontrano persone di tantissimo tipo, qualsiasi età, lavoro, ceto sociale, qualsiasi provenienza, perché incontri gente da qualsiasi parte del mondo e quindi è molto bello. Una persona forse che sicuramente mi ha lasciato qualcosa, perché era una persona stupenda, è Martin, che è un signore di 83 anni, australiano che era partito dall'Australia per fare il Cammino di Santiago e l'ha fatto tutto, e ogni volta che lo incontravo durante il cammino, con il suo sorriso e la sua forza, era super contagioso.
1: Caspita, 83 anni! Sì.
2: No, ma uno spirito indimenticabile, una persona stupenda. Ed era bellissimo perché lui, comunque anche noi, comunque coetanei della mia età o anche altre persone comunque più giovani con meno anni di 83 anni, magari qualche segno di stanchezza a fine giornata ce l'avevamo, lui mai, non lo vedevi mai stanco. Poi era bellissimo perché magari lo incontravi una giornata e poi un giorno, poi ovviamente il cammino, tu cammini, ti fermi, fai le tue tappe, non lo ritrovavi per 2 o 3 giorni ed era bellissimo poi rincontrarlo dopo 2, 3, 4 giorni in un'altra tappa più in là, lo trovavi lì magari in un bar a caso, sempre con lo stesso spirito e con la stessa forza.
1: Ma c'è stato un momento che hai detto, ma chi cavolo me l'ha fatto fare?
2: Sono sempre stati momenti belli, però sì, indubbiamente ho avuto delle giornate difficili perché quasi sempre io ho camminato con qualcuno, non tutto il giorno, ma gran parte della giornata l'ho trascorsa con qualcuno, appunto ho conosciuto tantissime persone per questo, perché vuoi non vuoi, ci siamo trovati con molte persone, quindi abbiamo camminato insieme, ma ho trascorso anche varie giornate da sola, interamente da sola, dalla mattina alla sera da sola. E quindi queste giornate, sì, sicuramente sono giorni in cui poi la mente va, mentre che cammini la mente va, tipo lavatrice, gira, gira, gira, e quindi vengono fuori tutti i pensieri, positivi, negativi, ma anche questo fa parte del cammino. Quindi sì, in certi momenti dici, ma chi me l'ha fatto fare? Magari era molto caldo, 37 gradi, stavi male, ti facevano male le gambe. Però poi anche adesso ripensa a quei momenti con positività, perché comunque sono momenti che fanno parte del cammino.
1: Sì, e qui c'è una domanda outsider del che ti avevo messa fuori, che praticamente Paolo, mio compagno, così parlando del cammino, ha detto no, chiedi a Nicoletta questa cosa, no? Perché anche noi da amanti dei viaggi, solitamente il viaggio è ovviamente sì, viaggiare, però è andare in giro, vedere cose, monumenti. Cosa si prova? Quindi invece a solo camminare? Quindi com'è la cosa diversa rispetto al viaggio, che comunque tu sei una grande viaggiatrice e hai sperimentato in tantissimi posti?
2: È diverso, perché è un cammino è un cammino che sì, è sempre un viaggio, ma è strutturato diversamente. Comunque io anche camminando, si fa molta attenzione alle cose che ti stanno intorno, forse anche di più, perché poi non hai niente da fare, quindi tu devi camminare, pensare e guardare intorno il panorama. E quindi sì, si fa molta attenzione, è molto bello anche passare le mesette, superare le varie regioni, i vari ambienti, quindi passi dal grano, dai girasoli delle mesetas, arrivi in Galizia, umido, roccioso, il verde. E quindi comunque anche sotto questo punto di vista è un bel modo di viaggiare. E anche il fermarsi nei paesi, nei bar, nei ristoranti per mangiare, comunque anche quello è viaggiare, secondo me, quindi parlare con le persone, anche perché è importante da considerare il fatto che molti paesi che si passano durante il cammino sono puebliti, quindi paesini piccolissimi che vivono di questo, cioè loro vivono, molti paesi vivono di pellegrini. Quindi l'ospitalità che ti accolgono con un'ospitalità pazzesca, ed anche questo, quindi c'è uno scambio di energie che trovi solo lungo il cammino.
1: Ma che emozione è poi arrivare a Santiago?
2: Bella, l'emozione è tanta, l'emozione è tantissima. Poi io sono arrivata proprio la mattina perché... ero con questa mia amica australiana Laura, che ho conosciuto lungo il cammino, avevamo deciso di arrivare proprio la mattina presto, quindi siamo partite dalla tappa precedente e prestissimo, come forse tutte le altre volte, però prestissimo,
1: prestissimo, che intendi?
2: Prestissimo, prima dell'alba, alle 4 di notte, quasi tutte le giornate sempre alle 4 di notte, un po' per il caldo, per evitare le ore più calde del camminare durante le ore più calde del giorno, e sicuramente poi per non prendere un po' troppo al traffico dei pellegrini durante la giornata. però in questo, nell'ultima, nell'arrivo a Santiago, sono partita quindi alle 4 e sono arrivata a Santiago quasi all'alba o poco prima, poco dopo dell'alba, ed era bellissimo perché non c'era quasi nessuno, la piazza era vuota e l'emozione indimenticabile, perché dopo tutti quei chilometri arrivare a quella cattedrale
1: però hai detto vabbè, alla fine è abbastanza vicino questa cattedrale, perché non continuare?
2: infatti, perché fermarmi lì? Sì, perché comunque il cammino, sono stata molto contenta infatti di aver potuto fare anche l'ultima parte, perché non ero sicura alla partenza di riuscire con i giorni, il tempo, e invece sì, perché sono arrivata a Santiago anche prima del tempo che mi ero prefissata nel mio piccolo piano che mi ero fatta, quindi avevo altri giorni e ho proseguito e sono arrivata a Finisterre e poi a Muxia, che sarebbe proprio dove si trova il chilometro zero, che è il chilometro per eccellenza dove tutti i pellegrini raggiungevano effettuando tutto il cammino.
1: Che è sul mare?
2: È sul mare, sì, esatto, sì, è sull'oceano. È proprio la fine, infatti Finisterre significa proprio la fine della terra, dove in antichità si pensava che proprio da lì, oltre Finisterre, non ci fosse nulla, la fine del mondo. Ed è un po' così, perché il tramonto che si vede a Finisterre io non l'ho visto da nessun'altra parte del mondo. Cioè qualcosa di particolare, un tramonto spettacolare.
1: Quindi tenetevi da parte un po' di energia e arrivate fino a Finisterre.
2: Sì, sono altri 100 chilometri.
1: Più poi che sia a questo punto.
2: Ma sì, infatti era un niente a confronto. No, è molto bella comunque l'ultima parte, la consiglio, perché si passano vari paesi molto, molto interessanti e ci sono una vegetazione, me la ricordo con molto piacere, tutto molto verde, ci sono molti boschi, poi ogni tanto si intravede il mare, quindi lo vedi, poi non lo rivedi più perché ci sono questi sali scendi, e poi una volta che arrivi all'ultima collina e poi vedi l'oceano, anche quello, dopo l'emozione di vedere Santiago, la cattedrale, vedere l'oceano dopo tutti quei chilometri che non hai visto mare, io sono abituata che sono qui che lo vedo tutti i giorni,
1: è vero,
2: non hai visto mare, e vederlo è un'emozione, una bellissima emozione.
1: Che consigli daresti a chi volesse intraprendere il cammino di Santiago?
2: Il consiglio che mi sento di dare a chi è che vuole intraprendere questo cammino è di farlo, perché se già già il pensiero di farlo è già un segno che è il momento giusto. Quindi consiglio di andare senza troppe paure e senza troppi ripensamenti, perché deve essere una cosa un po' fatta così di pancia, e non è necessaria preparazione fisica, perché appunto io ho conosciuto gente di qualsiasi tipo, chi è che non ha mai fatto palestra, mai una corsa, mai una camminata, eppure si fa. Perché dopo la componente fisica c'è la componente mentale, che è anche più importante, che è quella che poi veramente ti mette in moto le gambe. Quindi il consiglio che mi sento di dare è di, se veramente c'è questa voglia di farlo, di farlo.
1: Farlo, giusto. Cosa ti ha insegnato? Cioè, forse la cosa che più ti ha insegnato questo cammino?
2: Sicuramente è il fatto di essere, di togliere tutto il superfluo che c'è nella vita quotidiana, anche il solo fatto di preparare lo zaino per partire e prepararlo con il minimo è indispensabile. Io sono partita con 6 kg.
1: Mamma mia, 6 kg!
2: 6 kg!
1: Abbiamo intervistato in queste puntate di podcast gente che con 6 kg non ha neanche il beauty.
2: Ma durante per fare un viaggio zaino e spalla o un cammino, sicuramente devi togliere, devi lasciare a casa tutto il non indispensabile, e quindi il partire con le cose strettamente necessarie, vestiti, piccole cose del beauty e poco altro, cose tecniche. Quindi quello che mi ha lasciato è proprio questo, quindi lo sbarazzarmi delle cose inutili e fare molta più importanza alle cose basilari che veramente che veramente servono e che sono importanti e che magari nella vita di ogni giorno neanche ci facciamo caso.
1: Ovviamente il Cammino di Santiago nasce come un percorso, tu hai parlato sempre di pellegrini, quindi di religioso perché si parla di chiese, ma in realtà non è un'esperienza che può essere fatta solo dal punto di vista religioso, o sbaglio?
2: No, esatto. Non è, io in primis non l'ho fatta per una motivazione religiosa, in quanto sì, sono cristiana, ma non l'ho fatto sicuramente per una motivazione religiosa, ma per una... e forse neanche spirituale, ma per una motivazione mentale, quindi per un qualcosa che avevo voglia di fare, avevo voglia di prendermi del tempo per me stessa, per stare solamente con me stessa, e questa era la mia motivazione. Molti altri lo fanno, c'è chi lo fa anche solo per sport, quindi per farsi una camminata, un trekking lungo, quindi assolutamente. Anche vero è che la motivazione numero uno principale è quella religiosa, quindi anche molti pellegrini arrivano a Santiago appunto per sulle orme dei pellegrini che nella storia hanno raggiunto questa cattedrale perché dove si ritrovano queste reliquie di San Giacomo. Però non io la maggioranza dei pellegrini che ho conosciuto, ho incontrato, nessuno faceva il cammino per motivi religiosi.
1: Quindi, un approccio laico.
2: Il preconcetto, sì, di incontrare persone che lo facciano solamente per questa motivazione non è vero. Si incontrano persone bellissime che hanno tanto da raccontare, hanno tanto da dirti, ma non sicuramente non solamente da un punto di vista religioso. E anche quando arrivi a Santiago, infatti la domanda che ti fanno quando poi ti rilasciano la Compostela, che è proprio la certificato, è quello: perché hai fatto questo cammino? E poi viene proprio riportata questa risposta nel suo certificato, quindi viene riportato se l'hai fatto per motivazioni religiose, spirituali, mentali, che sarebbero un po' per viaggio, laiche, o sportive.
1: Viene previsto, ok, quindi quest'altra opzione.
2: È tutto previsto.
1: E il prossimo cammino?
2: Il prossimo cammino, in realtà sotto queste vacanze, diciamo, di Pasqua, volevo intraprendere la Via degli Dei, che è questo percorso che sì. È da Bologna a Firenze. Poi...
1: Sì, l'hanno fatto poi due ragazze che abbiamo intervistato, l'hanno fatto sia Milena di Bimbi e Viaggi e Monica Liverani, che ci ha raccontato l'Iran.
2: Uno lo voglio fare, adesso purtroppo queste complicanze globali...
1: diciamo che al momento cammina poco, come con gli altri che abbiamo intervistato, speriamo presto di poter muoverci.
2: Esatto, sì, speriamo, indubbiamente. E poi sicuramente vorrei rifare la parte che mi manca dell'iniziale dei Pirenei del cammino francese.
1: L'ultima domanda, prima di salutarci, quella che faccio a tutti i viaggiatori che passano di qui: cosa non manca mai nella tua valigia? Ovviamente, magari sia quella che potrebbe non mancare in una valigia molto ristretta per chi fa il cammino, sia in una valigia, un bagaglio un pochino più sostanzioso in un viaggio più tradizionale.
2: Allora, in un viaggio come un cammino, sicuramente quello che non può mancare mai nella valigia per un cammino sono i cerotti. I cerotti per le varie ferite che sicuramente si avranno nei piedi nel camminare. Quindi sicuramente no, questo sicuramente indispensabile. E in generale, forse nella mia valigia non mancano mai le cuffiette, direi, perché a me piace molto la musica o ascoltare la musica. Quindi le cuffiette sono una di quelle cose che non mancano mai, e anche durante il cammino spesso ho appunto utilizzato le cuffie per ascoltare la musica mentre che camminavo, ed era molto, molto piacevole la sensazione di camminare e ascoltare la mia musica nelle orecchie.
1: Nico, non ho detto, l'ho detto in realtà sulla presentazione, ricordiamo il tuo profilo Instagram. Trinity Che Pasa. dove potete trovare le foto di viaggio e anche scorrendo un pochino nel feed anche quelle del cammino. Così sì, se qualcuno volesse magari contattarti per avere maggiori informazioni, penso ti potrà mandare anche un direct.
0: Sì, sicuramente.
1: Io ti ringrazio per essere stata nostra ospite e vi do appuntamento al prossimo episodio, al prossimo viaggio.
0: Grazie, grazie a te Nadia.
3: Avete ascoltato Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
4: Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di Viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di Viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no. George Curtin.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto

La sua personalità ancora oggi continua ad essere adombrata da quella dell'uomo al quale viene sempre affiancata. È stata la compagna di una leggenda assoluta della musica, eppure nella sua vita molte sono state le sfide e le conquiste personali. Secondo molti, il suo nome ancora oggi è ricordato a livello planetario soltanto perché è stata la donna di uno degli artisti più rappresentativi e geniali del XX secolo. A parere di altri, invece, nella sua arte concettuale ci sarebbe una forte critica ad un'epoca in cui l'essere umano è stato tramutato in una sorta di macchina a servizio del sistema. La sua storia è fatta di dolore e grandi riscatti, e lei resta una delle donne più misteriose del Novecento. Il suo nome è Yoko Ono. Quando si parla di John Lennon,

il leggendario poeta che sfidò il governo Nixon e realizzò una vera e propria rivoluzione nella società americana come nella musica, non si può evitare di citare Yoko Ono. L'artista giapponese, infatti, è stata l'ultima donna del musicista di Liverpool e con lui ha portato avanti molte battaglie. Ma dove ebbe inizio la sua storia? E come venne a contatto con un contesto che sembrava molto distante da quello in cui era nata e cresciuta? Yoko Ono, nei primi anni 40, quando non aveva ancora 10 anni, fu costretta a scappare dal Giappone con la sua famiglia. In quei giorni, infatti, l'intera società nipponica era minacciata dai possibili attacchi dell'esercito degli Stati Uniti. Attacchi che poi si sarebbero verificati con le tragedie degli ordigni atomici destinati a distruggere intere città. Fu in quell'atmosfera di terrore che la piccola Yoko iniziò a crescere. In kanji, antica lingua giapponese, Yoko significa bambina dell'oceano, un nome che sembrava davvero perfetto per quella giovane donna che, non ancora adolescente, poteva già dirsi una conoscitrice di molte città del mondo. A causa della guerra, infatti, la sua famiglia, appartenente all'alta borghesia nipponica, viaggiò molto e infine si stabilì a New York. Proprio nella Grande Mela, Yoko Ono iniziò a comprendere qual era la sua indole. Destino è una parola che può anche non avere alcun significato. Mentre i suoi genitori immaginavano per lei una carriera da dirigente in qualche prestigiosa banca giapponese con sede negli Stati Uniti, Yoko si avvicinava ad una vita da anarchica e contestatrice. Immaginare, per quella giovane ragazza dall'istinto ribelle e un futuro da dirigente in qualche banca, significava non conoscerla affatto. Ma spesso i genitori possono fare l'errore di credere di sapere cosa possa rendere felice un figlio e in buona fede imporre certe scelte. Questo sbaglio lo fecero anche i genitori di Yoko Ono, che per lei volevano una formazione di ottimo livello per consentirle di primeggiare. La scuola a cui venne iscritta Yoko Ono era estremamente elitaria e secondo le aspettative avrebbe dovuto formare la classe dirigente del Giappone. Il paese orientale, infatti, nell'immediato dopoguerra, non era ancora quella grande potenza economica e industriale che sarebbe poi diventata negli anni, e perciò molti giovani progettavano di fare ritorno lì dopo aver studiato in altri paesi. Per Yoko, tutto ciò era una pura condanna. Sembrava che qualcosa non andasse affatto bene nella vita di quell'adolescente che non aveva alcun interesse a fare carriera come invece avevano voluto i suoi genitori. La sola parola banca per Yoko costituiva un perfetto riflesso di quella società borghese che detestava e che aveva sempre rifiutato. Quindi cominciò una vera e propria battaglia per essere libera di fare scelte diverse. Non avrebbe mai accettato di farsi imporre cosa fare e pensare nella vita. Per Yoko, perciò, ebbe inizio un rapporto sempre più teso con la sua famiglia, al punto tale che cominciò a scontrarsi con qualsiasi possibile progetto nel quale avrebbe voluto coinvolgerla. Come molti giovani dal temperamento ribelle, quasi per sfida, Yoko non faceva altro che mostrare il suo carattere anarchico, arrivando anche a ingigantirlo agli occhi dei propri genitori, con i quali ben presto si creò una profonda rottura. Yoko, dopo l'ennesimo tentativo dei genitori di imporle determinate scelte, prese una decisione fondamentale per chiunque voglia capire il mondo, o almeno provare a viverlo senza paracadute. Con coraggio lasciò la sua casa senza il sostegno della famiglia. Davanti ai suoi occhi c'erano New York, l'oceano, il pianeta, tutto a sua disposizione, e Yoko voleva scoprire il mondo. Cos'era che aveva sconvolto la famiglia di Yoko Ono al punto tale da rompere del tutto i rapporti con lei? In realtà,
Yoko non aveva fatto nulla di particolarmente scandaloso e disdicevole, ma il solo voler frequentare i bassi fondi di New York, popolati da artisti, ma anche da individui della peggior specie, secondo le idee borghesi della sua famiglia, era un fatto gravissimo. Non ebbe alcuna remora nel passare da una lussuosa casa situata nel centro della Grande Mela ad un quartiere periferico. Per Yoko Ono, quella fu una scelta entusiasmante, dato che voleva scoprire la verità del mondo ed era perfettamente consapevole che quanto aveva conosciuto fino a quel momento non costituiva altro che pura apparenza, una facciata lontana dalla realtà. Lontana dalla realtà. Spacciatori, lavoratori mal pagati e sfruttati dalle multinazionali e prostitute divennero il contesto nel quale iniziò a vivere Yoko, della quale nessuno conosceva nulla. Chiunque, infatti, sarebbe rimasto sconvolto se soltanto avesse saputo che quella giovane donna in realtà proveniva da una ricca famiglia borghese, trasferitasi dal Giappone a New York. Per lei, però, quella dimensione era la più congeniale e nella sua mente iniziò a formarsi un sogno. Come utilizzare la sua rabbia verso la società e il sistema che opprimeva i cittadini più indifesi? Un quesito che Yoko Ono iniziò a porsi sempre con maggiore insistenza, finché riuscì a trovare una risposta. Comprese che quel suo perenne istinto di protesta verso il sistema in qualche modo doveva essere incanalato in un'opera d'arte, in modo tale da denunciare tutte le verità nascoste a gran parte dell'opinione pubblica. Per lei iniziò una lunga ed affannosa ricerca per comprendere quale poteva essere il linguaggio artistico più adatto. Decise di esprimersi con l'arte concettuale, una forma di espressività molto particolare che richiedeva una profonda partecipazione da parte del pubblico, che doveva necessariamente interagire con l'artista. Per Yoko, quella fu l'alba di una nuova vita, costituita da continui incontri e scontri con critici e personalità creative. Yoko Ono cominciò a suscitare una certa curiosità nel panorama underground dell'arte newyorkese. Fra critiche estremamente feroci e vari apprezzamenti, per lei quella vita continuò a lungo. Divenne un'artista riconosciuta, soprattutto per l'originalità di quello che proponeva, anche se molti la bollavano come una donna che, per far parlare di sé, non esitava ad esprimersi provocando scandali. Di fatto, però, il suo nome era sempre più celebre. Tra successi e riscontri catastrofici, Yoko Ono, dopo la sua fuga dalla vita borghese, si ricongiunse anche con la sua famiglia. Per lei, però, il periodo degli scontri e del dolore continuò. Diversi furono infatti i legami con uomini complessi e turbolenti, al punto tale che Yoko fu anche costretta a dover lottare per poter vedere la propria figlia, rapita da uno dei suoi ex mariti. Yoko sembrava non credere più ai legami sentimentali e pensò perciò di dedicarsi a quanto le era sempre parso più autentico e soddisfacente: l'arte. Fu proprio quell'immersione totale nella sua creatività che le permise di affascinare una sera John Lennon, che in anonimato andò a vedere una delle mostre di quell'artista giapponese della quale aveva tanto sentito parlare. I due, sin dal primo sguardo, ebbero la certezza di poter stringere un forte legame. Yoko sembrava una donna incapace di continuare a pensare che la vita potesse riservarle altre sorprese, ma nonostante tutto, volle comunque continuare a credere ai suoi sogni rivoluzionari di ragazza, che l'avevano spinta a fare scelte coraggiose. La sua profonda fede nel domani, perciò,
le diede la possibilità di conoscere Lennon, con il quale sarebbe diventata un'icona assoluta del XX secolo.

0: Il racconto.
1: Gabi la nana di Giovanni Arpino. Adesso lo so bene. Adesso ho capito. La felicità è un niente fatto di niente. Una nebbia senza sapore, senza forma e senza senso. È come la salute. Cominci a capirla quando ne esci, quando hai un male. È come il guscio d'una noce, al quale la noce aderisce così bene dal di dentro. Della felicità vieni a sapere solo quando ne sei stata sparata via. Il guscio si è spaccato e tu ti ritrovi di colpo a dover giudicare da sola il freddo e il caldo, il mangiare e il letto. E non si funziona più. Tutto diventa storto e raggrinzito. Ti vesti e non sai perché ti sei messa quegli stracci invece di altro. Ecco tutto. Ti pettini e a un certo momento la tua mano si ferma nel gesto e ti passa la voglia di finire, di uscire col pettine dal fondo dei capelli. Così oggi, persino io, se qualcuno mi dicesse «Bei tempi quelli di una volta, vero Gabi?», persino io lo guarderei come si guarda un pazzo o un nemico. Adesso tutti mi circondano di attenzioni. Tutti sono premurosi, vengono tutti incontro a me cautamente come ci si avvicina una malata a letto. Tutti muovono le loro bocche in smorfie che vogliono essere di coraggio e di gentilezza. Ma nessuno ride più con me. Nessuno mi cerca per pettegolare o per domandarmi qualcosa. Talvolta li sento ridere o litigare, in un angolo del prato o in qualche carrozzone chiuso. Non mi nominano. Non mi invitano. Mai più m'hanno chiesto d'una fune perduta, d'un attrezzo smarrito, le solite cose che mettono in furia noi gente di circo. Anche Canaris, il prestigiatore, non mi combina più scherzi. E tutte le volte che il vecchio clown Celestino m'arriva addosso imbarazzato, zoppicando con una pasta dolce in mano per consolarmi, mi prende una fitta tra le costole. Persino il padrone, proprio lui, il cavaliere, non mi urla più dietro e ieri addirittura mi ha chiamata signorina. Come se io non capissi. Come se io non mi fossi accorta che tutto è finito, o, peggio, tutto per me sta per ricominciare. Deve ricominciare. Faccio fatica a riaddormentarmi, alla sera. Sto nel mio letto, guardo la coperta a quadri gialli e neri, sento il vuoto di là della parete di legno. Ogni tanto qualche animale soffia cupo nel recinto delle gabbie, e la tosse della tigre malesia, ammalata e decrepita, mi arriva come un torbido scalpiccio per le erbe del prato. Ma ogni sera, sempre, anche se ogni volta da un punto più lontano, come attraverso un cannocchiale rovesciato, rivedo la densa massa di luce che avvolgeva il minuscolo ring sulla pista. L'orchestra suona tutte le sue trombe e nei fasci di luce, in due angoli opposti del ring, sono appostati il mio piccolo Tarzan e lo scimpanzé Singapore, in mutandine bianche, guanti rossi da box, asciugamani di spugna attorno al collo. Il più bel numero del circo. C'è gente che torna tutte le sere per vederlo. Non c'è uno tra il pubblico che non rida per 9 minuti esatti, fin quando l'arbitro clown Celestino vola fuori dal ring e Singapore, per un ultimo uppercut di piccolo Tarzan, crolla al tappeto in 1000 smorfie. Ed ecco che piccolo Tarzan si inchina ai 4 angoli, alza il pugno inguantato di rosso, l'orchestra strepita e lui trotterella giù nel buio, lucido di sudore. «E i polsi?» gli domandavo subito io ogni volta, asciugandogli la schiena. «Bene, stasera bene. Dagliela tu la birra a Singapore e fa attenzione che non sia ghiacciata», rispondeva piccolo Tarzan col fiato corto. Di corsa, in accappatoio, andava a chiudersi nel nostro carrozzone. Gli spaghetti erano già pronti e io, dopo aver stappata la birra per Singapore, restavo di guardia sulla scaletta della carrozza. Piccolo Tarzan mangiava, una forchettata via l'altra a testa bassa, e quel gesto di taglio lungo la guancia alla fine, uscendo, per significarmi «ottimi». Dalle maniche dell'accappatoio si mostravano i suoi polsi arrossati, quei poveri polsi così esili, così strani per un nano, diversi dai miei, nodosi e dalle sporgenze come ribattute e squadrate in una massa ossea compatta. Una sera o l'altra il cavaliere si accorge che mangi prima della fine dello spettacolo, e allora «vedi che multa!» dicevo io, come sempre, massaggiandogli leggerissimamente i polsi sopra e sotto. «E ci provi!» scopriva i denti piccolo Tarzan, soddisfatto a stomaco pieno. «Ci provi e lo piantiamo su 2 piedi, lui e il suo circo pulcioso. Ma lo sai che potremmo andare in America col mio numero? O un vero teatro? Altro che questi stracci. Sì, America. Ma io? Cosa faccio io? Mi preoccupavo. Tu potresti fare l'arbitro al posto di Celestino, o il manager, e correresti su e giù durante i due intervalli delle riprese a massaggiarci me e Singapore. Dopotutto tu sei quella che conosce meglio Singapore, meglio anche di me. In un vero teatro noi due. Sì, va bene, bravo, ma qui si mangia tutto l'anno, non dimenticarlo. Lo interrompevo. E già lui si affrettava a chiudermi il costume alle spalle, la sigaretta in bocca, l'occhio lustro per gli spaghetti ingoiati troppo alla svelta. Mi rifilava una pacca spingendomi verso il prato. L'orchestra aveva attaccato coi tamburi indiani. Le ragazze del trapezio, ora tinte sulle guance e pennute in capo, ballavano intorno al fuoco sacro. E io avrei dovuto scimmiottare lungo l'anello di legno della pista, cacciando qualche strillo e offrendo alla prima fila del pubblico cartoline di piccolo Tarzan o di Singapore che boxa davanti allo specchio. Questo è il mio unico vero ricordo. Tutto il resto mi torna su in una polvere confusa, a scaglie ora violente, ora smorte. Oh, certo, ricordo bene anche il giorno in cui scoprii piccolo Tarzan che piangeva, nascosto dietro il recinto dei bufali. Ma cerco sempre di respingere questa immagine, come se, allontanandola, potessi rallentare il ritmo delle cose che da quel giorno precipitarono. Piangeva, piccolo Tarzan, dietro il recinto dei bufali, la testa piegata sui ginocchi, le mani gracili attorcigliate alla nuca. Come lo scoprii, restai immobile a guardarlo, incapace di credere a quelle sue spalle scosse da singhiozzi. E mi torna in mente che proprio in quell'attimo scoprii di non ricordare d'aver mai pianto io. Figuriamoci piccolo. Ho ancora negli occhi i passi con cui mi portai davanti a lui, la testa vuota, senza capire, per restarmene poi immobile ad aspettare. Finì per dirmi tutto, dopo esserci abbracciati a lungo, in un silenzio che mi faceva paura. Stretta nella sua spalla, io seguitavo a ripetermi: guai se butti una lacrima anche tu, cretina. Aspetta che parli lui e non far domande. Finì per dirmelo. Nell'ultima settimana era cresciuto di 2 centimetri. Di altri 2 era cresciuto nei precedenti 15 giorni. Devo avere qualcosa. Devo essere malato. Aveva concluso senza guardarmi, mordendosi un labbro. Capisci? 4 centimetri. Non avevo il coraggio di dirtelo. Non hai visto che da 10 giorni giro solo più con le scarpe da tennis? Ancora 3 centimetri e poi è la fine. Come posso boxare con Singapore? La gente si diverte perché sono più basso di lui. Se fossi più alto direbbe che picchi una povera bestia e addio. 3 anni per preparare questo numero che doveva durare una vita. E adesso? Torno a fare il pagliaccio? O se riesco ancora, il manovale? Non riuscii a rispondergli, inebetita. Guardavo l'erba giallastra del prato. L'odore umido e greve dei bufali ci arrivava dal recinto a ondate, coi fremiti del trasformatore elettrico che pulsava nel cerchio dei carrozzoni. Una fila di uomini, sottile come una lisca, lontana, stava allineata lungo il gioco di bocce. Anche le braccia mi sono cresciute. Venne fuori piccolo Tarzan con voce esile. Guarda i polsi. Vedi, vedi le ossa. Non volli sentire l'ombra nera che mi pesò d'improvviso sul cuore e cercai di sorridergli, mentre gli reggevo i polsi e delicatamente misuravo ogni centimetro d'osso e di pelle, su, su, fino al palmo delle mani. E dissi: devi andare subito da un medico, ma di quelli bravi, e senza avere fatto parola con nessuno prima, meno che mai col cavaliere. Magari è solo uno di quei ritardi di crescenza. Lo sai che può succedere, ma vedrai che non arrivi certo a 1,30 m. È impossibile, impossibile. Vedrai che 1,30. Ebbene, con 1,30 non posso già più boxare con Singapore. Fatto è finito. Capisci questo? Dopo 3 anni di lavoro. Uno poteva sperare di andare avanti finché fosse vecchio Singapore. Un altro scimpanzé non sarebbe costato tanto. Poi lo scimpanzé impara alla svelta. Se cresco, con chi mi metto? Con un gorilla? O credi che proprio io? Io, piccolo Tarzan, posso tornare a rotolarmi nella segatura, a vuotare i secchielli di vernice in testa agli altri nani o a sbattermi fuori dall'auto di Ridolini. Ho quasi 30 anni, ormai. Aveva una specie di singulto e mi fissava con gli occhi spaventati. Buono, su, buono. Perché vuoi soffrire già adesso? Non è meglio aspettare cosa può dirci un dottore, un professore? Vedrai che un professore. Ma l'ombra nera del suo cuore mi pareva già più pesante, una pietra che aveva preso forma e premeva. Ho mangiato troppi spaghetti. Credi anche tu che sia colpa degli spaghetti? Si lamentava piccolo Tarzan, tormentandosi le dita. Guai se te ne vedo cuocere ancora, capito Gabi? Guai a te se ne vedo cuocere ancora, capito Gabi? Guai a te se me li vedo ancora davanti. Senza più osare guardarci in faccia, restammo seduti. Lui appena scosso dai suoi sospiri, io con una vertigine di cose che mi sbattevano in testa, tutto quello che sapevo sulle crescite che possono capitare a noi nani, tutto quello che sapevo sui giochi che noi possiamo fare nel circo, giochi odiosi a piccolo Tarzan, tutto quello che eravamo stati noi due, noi due. Senza lo sfogo d'una lacrima fissavo la fila d'uomini laggiù, intenti alle loro bocce, nell'ora vuota di domenica che precede lo spettacolo pomeridiano. La confusione dei ricordi divenne una ribellione minacciosa quando mi tornarono in mente i medici, tutti quei professori così incuriositi, pronti a sorridere, e i loro gabinetti clinici, le loro stanze bianche e lucide, oppure scure e paurose, in cui ci trascinammo per mesi. Io sempre nei corridoi, a vergognarmi degli sguardi della gente, dei bambini che mi scoprivano con uno strillo. Piccolo Tarzan non mangiava quasi più, solo un boccone di verdura e una pera. E si era levato la birra, l'acqua, fumava poco e alla sera tremava quando doveva spogliarsi e salire sul ring, dove non riusciva più a manovrare così leggero, spiritoso. Restava dentro la pasta densa della luce, piegato sui ginocchi, goffo. E con lui talmente ingobbito davanti, anche Singapore pareva strano, in voglia di addormentarsi. L'orchestra schiumava velocissima sui tamburi, ma nella luce piccolo Tarzan e Singapore si attardavano lentissimi, come ubriachi, mentre il povero arbitro Celestino si disperava in inutili sbracciamenti, rotolando qua e là. Piangevo, al riparo buio del tendone, in fondo alla pista, e sentivo le bestemmie del cavaliere, i mormorii stupefatti e preoccupati di Canaris e degli altri. Già qualche fischio deluso s'era infilato nel chiasso dell'orchestra dalle ultime file di ragazzi e soldati. Ben poche cartoline di piccolo Tarzan e di Singapore avevo venduto durante il mio giro in costume da indiana. I professori non riuscirono a dirci niente di veramente certo. Le loro misurazioni consentivano di prevedere qualsiasi evento. E anche quello più gentile, che non volle denaro perché molto interessato al fenomeno di piccolo Tarzan, si strinse sempre più nelle spalle. In altri 15 giorni, piccolo era cresciuto di nuovo di 1,5 cm. Ormai toccava il 1,27 m. Gentile, o taciturno, o minaccioso, il cavaliere ci scrutava ora su ora, con occhi obliqui e pugni chiusi, masticando il suo bocchino d'avorio. Si raccomandava a me, oppure lo si udiva urlare inferocito agli altri, promettendo multe, raddoppiando gli orari di prova. Il timore di offendere piccolo Tarzan non gli avrebbe impedito a lungo di affrontare uno scontro decisivo. Piccolo Tarzan, durante la notte, nel letto accanto al mio, non sospirava neppure più. Guardava il soffitto di legno, si tastava i gomiti, socchiudeva le palpebre, rispondendo alle mie rare domande con nervosi sporger di labbra. A volte, risvegliandomi di soprassalto, lo sorprendevo seduto sul bordo del letto che allungava i piedi per scoprire se già riusciva a toccar terra. Una notte, tra tante, cercai di dirgli: «Non c'entrano le ossa, piccolo, perché ti misuri tanto?» Lo sai che non c'entrano le ossa. Sono le ghiandole. Tutti sono stati d'accordo sulle ghiandole. Ma lui. E sta zitta. E non nominarmi quei ladri di medici che mi hanno mangiato fino all'ultima lira. Sta zitta. Dormi. Lasciami perdere. E aggrottava la fronte. Poi, di scatto, quasi volesse sfidarmi nel fondo del mio dolore, della mia paura, si mise in piedi e forsennatamente provò, allungando le mani tese verso la minuscola finestra del carrozzone, o tenendosi ben ritto col petto davanti allo schienale della seggiola, o appoggiandosi allo stipite della porta, via via più svelto, frenetico, girando e rigirando, la ruga profonda tra i sopraccigli, senza più degnarmi di un'occhiata. Soltanto ieri l'altro non arrivavo fin qui, lo so, lo giuro, posso giurarlo! Esclamò in uno strido. E infine gli uscì ancora quella frase che ogni volta mi cacciava tra le ossa come un ferro. Due volte dovevo essere disgraziato nella vita. Due volte. Prima e adesso. Prima e adesso. E zitta tu. Cosa vuoi capirne tu? Che sei una nana e basta. Tornò a letto senza aggiungere parola. Da più di un mese non allungava mano a toccarmi. Ma io, non riuscendo ad arrendermi. Vuoi un po' di spinaci? Li ho soltanto da riscaldare. Devi pur mangiare qualcosa. Li vuoi? Gli dicevo, pur sapendo di non ottenere risposta. Lui, indurito sotto la coperta, aveva ripreso a guardare il soffitto, a tastarsi in silenzio le spalle, i gomiti, ogni giunta d'osso. E io già sapevo come avrebbe camminato l'indomani, su e giù per il prato tra i carrozzoni, la sigaretta in bocca, il cavaliere furibondo ma silenzioso a spiarlo dalla porta del suo veicolo dipinto a strisce. Ogni mattina, vedendolo camminare così, temevo d'assistere a un suo fulmineo mostruoso sbocciare verso l'alto. Allora mi chiudevo la bocca con la mano per non uscire in chissà quale urlo. Ormai ero solo piena di paura, e talvolta da una stanchezza che mi doleva in ogni muscolo. So dov'è la mia colpa. Se non avessi avuto più paura che amore, avrei dovuto dirgli: sii contento, crescerai, sarai come gli altri, starai bene. Avrei dovuto sapergli dire: tutto ti finirà bene, non avrai più a che fare con una nana come me. Ti capiteranno donne vere, grandi, magre, magari belle e trapezziste, o forse impiegate. Ma fu più forte la paura. E così potei leggere anche questa volta senza lacrime il biglietto che mi lasciò sul tavolo un mattino. Diceva: cara Gabi, oggi ho fatto l'1:30 e allora me ne vado proprio. Pensavo di andarmene già da tempo. Ho preso i soldi nel cassetto. Vedrai che te, il cavaliere, ti tiene. Non pensare male per i soldi, ma devo pure andare il più lontano possibile. Non possiamo più volerci bene, adesso che sto diventando un altro. Dimentica. Restai lì, col biglietto tra le mani, finché arrivò Canaris, poi Celestino, poi addirittura il cavaliere, che fu l'unico a scuoterci urlando, e io sentivo che aveva ragione. Mi adattai subito a tutti quei movimenti che fanno una giornata. Non sono riuscita a piangere fino a oggi, neanche di notte. Ogni ora è passata tra le gentilezze altrui, con Celestino che avanza zoppicando e regge tra le mani una pasta, o con Canaris che quando è in marsina finge un inchino invece di scherzare. Adesso è tardi, sono qui davanti allo specchio e mi guardo. Nel recinto hanno già dato da mangiare a Singapore. L'orchestra suona, io non penso proprio a niente. So che va bene così. Ascolto le trombe dell'orchestra che sbattono come un fitto continuo dolore alla testa e non penso. Non penso. Ciao Gabi, sei pronta? È entrata Crema, la madre delle due gemelle trapeziste. È una vecchia donna grassa. Vende le bibite a fianco della biglietteria. È stata anche lei una grande acrobata, dice. Ma ora è solo Crema, per tutti noi, dato il lardo che l'appesantisce dalla nuca fino ai polpacci. Sta sempre zitta e mangia, o sparra degli uomini che odia. Adesso io mi scopro, perché Crema deve bendarmi strettamente il petto, con una maglietta colorata sopra le bende ai cerotti, e grazie anche a certi baffetti che ho imparato a dipingermi, potrò boxare con Singapore come un nano. Il pubblico non apprezzerebbe una donna. Ho dovuto anche tagliarmi i capelli. Singapore lo conosco bene. A pancia piena e sperando nella birra, reciterà la sua parte a perfezione. Celestina è solo il contorno del numero. Il cavaliere dice che nessuno tra il pubblico si accorgerà delle mie gambe, che sono da nana femminili, mentre quelle di piccolo Tarzan erano svelte e diritte, come quelle di un bambino. Speriamolo. Ho provato tutto. Il numero è necessario a tutti noi. Pronta, Gabi, dice Crema sbuffando. L'orchestra rumoreggia sui tamburi. Avranno già acceso le luci. Singapore e io dobbiamo entrare da due angoli diversi della pista e salire contemporaneamente sul ring. Per me è una prima. E il mio nome, da oggi, è Kiko, il toro di Lilliput. Ho il terzo posto sui cartelloni.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Nome del killer: Graham Frederick Young. Soprannome: The Teacup Poisoner. Nato a Londra il 7 settembre 1947 e morto a Newport il 1 agosto 1990. Vittime accertate 3, la matrigna e 2 anni dopo i colleghi di lavoro Bob Eagle e Fred Biggs. Periodo di attività omicidiaria 1962-1971. Luogo: Inghilterra. Metodo di avvelenamento con piccole dosi. Arresto: 23 maggio 1962 e 21 novembre 1971. Provvedimento di condanna: ergastolo. Passioni: veleno e il loro effetto sul corpo umano. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. The Teacup Poisoner, l'avvelenatore della tazza da tè.

0: Questa è la storia del nostro killer, un giovane che vive col padre e con la sorella maggiore, Winfred. Alla morte della madre naturale per pleurite tubercolare, quando il piccolo Graham aveva solo 14 settimane, il padre contrae nuovo matrimonio con Molly, che diventerà la sua matrigna. Dall'età di 14 anni inizia a sperimentare l'uso dei veleni sui suoi familiari. Il veleno lo affascina, come affascinato dalla reazione del corpo umano a seguito della sua assunzione. Pertanto Graham si procura grandi quantità di veleno. Per non destare particolare sospetto, acquista sempre piccoli quantitativi in farmacia di antimonio e digitale. Ovviamente mente sulla sua età e sull'uso che ne avrebbe fatto. Dichiara infatti che gli servivano da studente diligente per degli esperimenti di scienza a scuola. Negli anni delle scuole lesse molto sulla Germania nazista e su Hitler. Il suo eroe era William Palmer, il killer, avvelenatore vittoriano. Ad 11 anni, nel 1959, terminati gli studi medi inferiori, iniziò il liceo. Tornando a casa, la sera, divorava volumi di tossicologia avanzata. E ogni volta che acquistava il veleno, si recava da un chimico di zona. Stante la sua palmare conoscenza di chimica e veleno, indusse in errore il chimico. Sulla sua età, sembrava più vecchio di quanto potesse apparire. E firmava il registro dei veleni, obbligatorio in farmacia, come abbiamo imparato nel cold case di Pimlico, sotto il nome di M. A. Evans. La sua prima vittima, come detto, è stata Molly, nel 1962, la matrigna che muore per una dose fatale. A partire da febbraio dello stesso anno, Molly soffriva di vomito, diarrea, dolori lancinanti allo stomaco che venivano inizialmente liquidati come semplici attacchi biliari. Molly invece muore sabato di Pasqua, 21 aprile 1962. La morte viene inizialmente attribuita a un prolasso del disco cervicale subito a seguito di un sinistro stradale. Più avanti nel tempo fu Graham a confessare di averla avvelenata. Ma Graham avvelenava anche in maniera costante la sorella, il padre e gli amici a scuola. La sorella del padre, la zia Winnie, divenne particolarmente sospettosa. Era a conoscenza del fatto che suo nipote aveva una vera vocazione per la chimica e per i veleni in particolare. Ma Graham era sicuro che questi sospetti sarebbero col tempo spariti dalla mente della zia. Anche Graham spesso mangiava cibo avvelenato e soffriva di violenti nausee e malesseri, perché tanto era l'uso del veleno in casa che faceva che si dimenticava proprio di quali oggetti avesse o meno avvelenato. Assurdo, vero? Tuttavia, i sospetti restavano e il giovane venne mandato di corsa a colloquio con lo psichiatra. E lo psichiatra ritiene la questione molto grave, tanto da suggerire alla famiglia di avvisare immediatamente la polizia. Ma indovinate, era troppo tardi. Graham venne arrestato il 23 maggio del 1962, confessando dei tentati omicidi ai danni di un amico a scuola, della sorella e anche del padre. I resti della matrigna purtroppo non potevano essere esaminati perché Molly era stata cremata e il dubbio rimaneva. Il suo decesso per dose letale di veleno era stato quindi causato veramente dal figliastro? Ma nel dubbio il giovane avvelenatore venne condannato a 15 anni di reclusione all'interno dell'istituto per criminali mentalmente instabili dal nome Bromwell Hospital. Lo psichiatra che aveva in cuore il giovane dichiarò che era affetto da un disturbo psicopatico e malattia mentale così grave che non era riuscito a sviluppare un normale senso morale. Raccontò anche di una conversazione che ebbe col paziente che gli confessò: «Mi manca il mio antimonio, mi manca il potere che mi dà». A 14 anni era fra i più giovani detenuti dell'istituto. Pensate che nelle bevande del personale vennero anche scoperte tracce di sodio abrasivo, chiamato comunemente sapone di zucchero, e che viene usato per imbastire le pareti dei distributori di tè. Questo avrebbe potuto causare una intossicazione di massa, ma nessuno ci fece molto caso. Nel 1970 il nostro killer venne dichiarato completamente guarito e gli psichiatri continuavano ad essere ignari di quello che era accaduto in ospedale e del fatto che nel frattempo aveva continuato a nascondere la sua ossessione e fissazione. Quando venne scarcerato, il giovane festeggiò e comunicò ad uno dei suoi psichiatri che una volta uscito avrebbe ucciso una persona per ogni anno trascorso in ospedale. Ma questa sua affermazione risulta agli atti?
1: Certo che sì.
0: Ma in maniera sorprendente non ha minimamente influenzato la decisione circa il rilascio. 9 anni di detenzione ed ottenne il certificato di compiuta guarigione. Era libero, ma era veramente guarito? Nel frattempo nessuno si accorse che Graham aveva continuato a studiare i testi di medicina e in realtà aveva migliorato decisamente le sue conoscenze. Aveva anche avuto modo di sperimentare utilizzando come cavie altri pazienti e anche lo staff medico dell'ospedale. Venne rilasciato nel 1971 e trovò lavoro in uno studio di fotografia come assistente fotografo. Il lavoro era vicino all'abitazione della sorella, nel Hertfordshire. Il datore di lavoro aveva ricevuto una referenza da parte dell'ospedale dove era stato ricoverato ed era stato assunto sulla base di quella referenza. Tuttavia, nessuno venne informato del suo passato di killer ed avvelenatore. Tanto tuonò che piovve, Bob Eagle, di 59 anni, suo diretto superiore, poco tempo dopo l'assunzione si ammalò gravemente e morì. Inizialmente Eagle trascorse alcuni giorni a riposo a causa di diarrea e forti dolori di stomaco. Rientrato al lavoro, visto il miglioramento di salute, ebbe però il colpo letale dopo aver bevuto un tè pomeridiano. Le condizioni peggiorarono immediatamente, lamentava intorpidimento agli arti, forte mal di schiena, venne trasferito in terapia intensiva al St. Albans City Hospital, dove morì completamente paralizzato il 7 luglio 1971. Si scoprì successivamente che Graham era solito preparare per tutti i colleghi una bella tazza bollente di tè, come da tradizione inglese, rigorosamente avvelenata col taglio ed antimonio. Ovviamente anche i colleghi si ammalarono e la malattia si diffuse. Venne tuttavia scambiata per un virus. La loro malattia venne soprannominata morbo di Bovington. Il nome deriva dalla località Bovington, appunto, dove era sita la loro attività di lavoro. Tutti i colleghi e i lavoratori soffrivano degli stessi sintomi: violente nausea, malessere tanto forte da chiedere spesso l'intervento dell'ambulanza o addirittura il ricovero ospedaliero. Graham avvelenò nei mesi seguenti circa 70 persone, senza però procurare dei veri decessi. Il posto di Bob Eagle venne ricoperto da un nuovo titolare, che anche lui si ammalò pochi mesi dopo aver intrapreso l'attività lavorativa. Stante la malattia, però, decise di abbandonare il lavoro e quella decisione forse gli salvò la vita. Pochi mesi dopo, anche Fred Bakes, collega di lavoro, venne ricoverato d'urgenza al National Hospital a Londra. Tuttavia era già gravemente avvelenato ed era troppo tardi per salvarlo. Morì dopo 2 settimane di lenta agonia in ospedale e fu la terza ed ultima vittima. Direi che a questo punto è chiaro per tutti che era necessario avviare una vera e propria indagine su tutte queste morti e malattie. Young venne arrestato nuovamente il 21 novembre 1971. Un suo collega aveva denunciato gli accaduti alla polizia, che controllò subito i precedenti e il passato di Graham. La polizia all'atto dell'arresto diede luogo a una perquisizione molto completa. Vennero rinvenuti antimonio nelle sue tasche e nel suo appartamento un'ampia dose di anconitina. Altro dettaglio abbastanza macabro ma degno di nota è il ritrovamento di un diario nell'appartamento di proprietà di Young. Qui erano state meticolosamente annotate tutte le dosi dei veleni somministrati e gli effetti, e se la persona poi era rimasta o no in vita, ed erano anche annotati i nomi di coloro che lui personalmente aveva deciso di lasciare in vita e chi no. Il nostro piccolo Young giocava a fare Dio. Venne processato il 19 giugno 1972 e il processo si concluse velocemente, in 10 giorni solamente. Young si dichiarò sempre non colpevole. Ebbe modo anche di giustificare il suo diario. Non era altro che una raccolta di idee, di semplici fantasie, sulle quali poi avrebbe scritto in un prossimo futuro un romanzo. Ma venne dichiarato colpevole. Ergastolo, da scontare nel carcere di massima sicurezza, il domicilio dei criminali inglesi più pericolosi e con gravi condizioni mentali. In prigione si rese particolarmente socievole e strinse amicizia con Ian Brady, un altro famoso serial killer. Brady si era infatuato di Graham, ma l'attrazione non era ricambiata. Tuttavia, li legava la comune passione per la Germania nazista. Brady scrisse un volume nel 2001 dove ebbe modo di parlare anche di Young, descrivendolo come simpatico e particolarmente brillante. Era difficile non provare simpatia per Graham Young. Trascorsero molto tempo insieme, giocando a scacchi e discutendo di Hitler. La storia di Young ha ispirato anche il cinema. Nel 1995 è uscito un film vagamente basato sulla sua vita, dal titolo Il manuale del giovane avvelenatore. Pensate, a novembre 2005 una giovane studentessa sedicenne giapponese è stata arrestata per aver avvelenato la madre con una dose di talio. Ha dichiarato di aver visto il film, uscito nel 1995, e di essere rimasta affascinata dalle azioni di Young, tanto da doverle mettere in atto personalmente. Risulta che la madre della giovane ragazza sia attualmente in coma a causa delle lesioni provocate dal taglio. Young è morto a soli 42 anni, nel 1990. La causa della sua morte è stata attacco cardiaco, o almeno questa è la causa ufficiale. Altri hanno supposto che in realtà fosse morto per mano di altri compagni di cella. Victor Hugo ha detto: «Non si può impedire al pensiero di tornare a un'idea, più di quanto non si possa impedire al mare di tornare ad una sponda». Per il marinaio questa faccenda si chiama marea, per il colpevole essa si chiama rimorso. Dio solleva l'anima come l'oceano. E la domanda a questo punto sorge spontanea. Young ha mai provato rimorso? Qualche giornalista glielo ha chiesto se avesse mai provato rimorso per i suoi delitti e si narra che così abbia risposto: «Quello che sento è il vuoto della mia anima».
1: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire

0: nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista Airone. Sandro Pertini, il presidente più amato dagli italiani. Nato da una famiglia benestante, educato dai preti salesiani, al fronte nella Prima Guerra Mondiale, militante antifascista e per questo incarcerato e confinato, partigiano nella Resistenza. La vita del settimo presidente della Repubblica Italiana è come un romanzo a lieto fine. Fondatore del Partito Socialista Italiano, salì alla più alta carica dello Stato, voluto da tutte le forze politiche, amiche e nemiche, che riconoscevano il suo valore. Di Clara Svanera. 30 anni fa, il 24 febbraio 1990, si spegneva a Roma, 94enne, il settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Insediandosi al Quirinale il 9 luglio 1978, si era definito il presidente di tutti e così è rimasto nella memoria degli italiani. Un uomo vicino al popolo, di vibrante umanità, che ha incarnato i valori del Partito Socialista, di cui è stato fondatore, e dove ha militato per quasi 70 anni. Alessandro Giuseppe Pertini nacque a Stella, in provincia di Savona, il 25 settembre 1896, da papà Alberto, proprietario terriero, e dall'amatissima madre Maria Muzio. Aveva quattro fratelli.

0: Luigi, pittore, Marion, Giuseppe ufficiale ed Eugenio, deportato nel campo di concentramento di Flossenbürg e morto prematuramente il 25 aprile 1945. Dopo aver studiato al Collegio dei Salesiani Don Bosco di Varazze, si iscrisse al ginnasio Chiabrera di Savona, dove fece un incontro che si sarebbe rivelato di fondamentale importanza per il suo pensiero politico. Quello con il professore di filosofia Adelchi Baratono, socialista riformista e collaboratore della rivista Critica Sociale del politico Filippo Turati, 1857-1932. Si trasferì poi a Genova per frequentare la facoltà di giurisprudenza. Nel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale, Pertini venne chiamato alle armi come sottotenente di complemento nella mitraglieria e fu inviato sul fronte dell'Isonzo, dove si distinse per atti eroici. Fu così proposto per la medaglia d'argento al valore militare per aver guidato un assalto al monte Jelenik nell'agosto di quello stesso anno. Fu nel 1918 che Sandro Pertini iniziò a militare nelle fila del PSI, Partito Socialista Italiano. Nel frattempo si trasferì a Firenze, dove si iscrisse alla Facoltà di Scienze Politiche, laureandosi nel 1924. Risale a questo periodo l'adesione al movimento di opposizione al fascismo Italia Libera. Così, dopo la marcia su Roma di Mussolini, 27 ottobre 1922, in piena epoca fascista, Pertini entrò nel mirino degli squadristi. Squadre d'azione paramilitari armate che reprimevano con la violenza gli avversari politici del regime. All'indomani dell'omicidio di Giacomo Matteotti, 1885-1924, per mano fascista il 10 giugno 1924, Pertini entrò nel Partito Socialista Unitario, una formazione politica dove confluirono i vari partiti di ispirazione socialdemocratica. Sandro Pertini venne arrestato il 22 maggio 1925 per essersi reso responsabile della realizzazione e distribuzione di un giornale clandestino contro le violenze e gli abusi fascisti, sotto il barbaro dominio fascista. Fu anche accusato di istigazione all'odio tra le classi sociali per i reati di stampa clandestina e oltraggio alla monarchia, avendo espresso un giudizio negativo sulla posizione di Vittorio Emanuele III di Savoia rispetto all'omicidio di Matteotti. In seguito fu condannato a 8 mesi di reclusione per 2 di questi capi di accusa, ma venne riconosciuto innocente per l'istigazione all'odio. Ciò non lo fermò di certo. Pertini continuò imperterrito nelle sue azioni libertarie e antifasciste, inneggiando a Matteotti, e ciò finì per costargli caro. Fu infatti vittima di violenze fisiche al punto da essere ricoverato in ospedale nell'estate del 1926. Pochi mesi dopo riparò a Milano, presso la casa dell'attivista, storico, filosofo e giornalista Carlo Rosselli, 1899-1937. Dove ai primi di dicembre fu raggiunto dalla condanna a 5 anni di confino a causa dell'entrata in vigore delle leggi antifasciste. Ancora una volta il giovane Sandro non si diede per vinto e, in accordo con il suo partito, decise di fuggire in esilio in Francia, sia per sottrarsi al confino, sia per aiutare nella fuga l'anziano riformista Filippo Turati. I due si imbarcarono da Savona con l'aiuto di Rosselli, Adriano Olivetti, 1901-1960, e altri antifascisti. Da qui raggiunsero la Corsica, poi Marsiglia, Parigi e in seguito Nizza. In Francia Pertini si fece chiamare Jean Gauvin e si adattò a fare qualsiasi lavoro per sopravvivere. Grazie ai soldi ricevuti da un'eredità, nel 1928 installò una radiotrasmittente vicino a Nizza, con la quale continuò la sua attività propagandistica contro il fascismo. Venne scoperto e condannato dal tribunale locale a un mese di reclusione, sospeso per la condizionale, e al pagamento di un'ammenda. Nel marzo 1929, utilizzando un passaporto falso, rientrò in Italia. Purtroppo fu riconosciuto, arrestato il 14 aprile 1929 e condannato a 10 anni e 9 mesi di reclusione. Poiché Pertini non rinnegava la fede socialista e antifascista, venne trasferito al carcere di Regina Celia a Roma in regime di massima sicurezza e poi mandato nella prigione di Santo Stefano nell'arcipelago delle Pontine, riservato agli ergastolani, dove ebbe la fortuna di ammalarsi seriamente. Per questo gli fu concesso un regime detentivo meno duro e nel 1930 un trasferimento nella casa penale di Turi di Bari, destinata ai malati cronici, dove conobbe il politico Antonio Gramsci, 1891-1937. Nell'aprile 1932 le sue condizioni di salute peggiorarono ancora e di nuovo fu trasferito. Questa volta al sanatorio giudiziario di Pianosa. Visto che continuava ad aggravarsi, sua madre decise di chiedere per lui la grazia. Irritato dalla decisione arbitraria della madre, Pertini però rifiutò di inoltrare la domanda in tribunale e decise di restare in carcere. Nel settembre 1935 fu mandato al confino a Ponza, poi alle Tremiti e a seguire a Ventotene. Tornò in libertà solo alla fine del fascismo, nell'agosto 1943. Non appena libero, Pertini ricostruì il Partito Socialista con Pietro Nenni, 1891-1980, leader storico del Partito Socialista Italiano. Non solo, partecipò all'insurrezione contro l'occupazione nazista sia a Firenze sia a Milano, affermandosi come uno dei principali protagonisti del movimento di liberazione nazionale. Per questo fu condannato a morte dalle SS, Schutzstaffel, le squadracce naziste, e nuovamente arrestato in attesa dell'esecuzione capitale. In carcere ebbe occasione di conoscere Giuseppe Saragat, 1898-1988, destinato a diventare leader storico del Partito Socialista Democratico Italiano e quinto presidente della Repubblica Italiana. Con lui riuscì a fuggire, diventando il segretario del Partito Socialista nei territori occupati dai nazisti e iniziando a dirigere la lotta partigiana italiana. Nel 1944 fu nominato responsabile dell'organizzazione militare del partito. Conclusa la lotta armata, nel 1945 venne eletto segretario del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria e membro della Consulta Nazionale, deputato all'Assemblea Costituente nel 1946. Contemporaneamente tornò all'attività giornalistica come direttore di Avanti, organo di stampa socialista, dal 1945 al 1946 e poi nel 1947 del quotidiano Il Lavoro e dal 1950 al 1952 di nuovo come direttore di Avanti. Nel 1953 fu decorato con la medaglia al valore militare per la sua partecipazione alla Resistenza. Inizialmente eletto all'Assemblea Costituente, Pertini sedette in Parlamento sin dal primo esecutivo nelle fila del Partito Socialista Italiano. Fu deputato anche nel 1953, 1958 e 1963, anno in cui ebbe anche il ruolo di vicepresidente della Camera. Nel 1968 ricevette invece l'incarico di presidente della Camera dei Deputati, che gli venne riconfermato a fine mandato anche nel 1972. Restò in carica fino al 1976, fine della sesta legislatura. Il fallimento della riunificazione del Partito Socialista Italiano e del Partito Socialdemocratico Italiano lo spinse a rassegnare le dimissioni, che però vennero respinte da tutti i parlamentari per l'estrema stima che tutti riponevano in lui. L'Italia lo volle presidente della Repubblica mentre si trovava in uno dei periodi più difficili della sua storia, i cosiddetti anni di piombo. Era il 1978 e quell'anno, il 9 maggio, il leader democristiano Aldo Moro era stato ucciso dalle Brigate Rosse. Tutti i partiti diedero fiducia a Pertini, che aveva fatto della battaglia per la liberazione nazionale lo scopo della sua vita e si era sacrificato con anni di carcere, esilio e confino per dare all'Italia una repubblica libera. Inoltre Pertini era uno dei padri fondatori della nostra Costituzione. Il giorno della sua elezione, in Parlamento ci fu un tripudio di sorrisi e strette di mano. Anche i membri della Democrazia Cristiana, che fino ad allora avevano guidato il Paese, gridavano lunga vita al Parlamento. Pertini, insomma, mise d'accordo tutti. Era il presidente della svolta e il primo socialista al Quirinale, seppure fosse il quarto capo di Stato laico dopo Enrico De Nicola, Luigi Einaudi e Giuseppe Saragat. Pertini segnò un record anche per il numero dei voti che raccolse a favore della sua candidatura. Fu eletto con l'84% dei voti, una cifra ancora più significativa se comparata al risicato 52% con il quale il presidente precedente, Giovanni Leone, era salito alla più alta carica dello Stato, destando numerose polemiche. Applaudire l'incarico di Pertini, che aveva già 82 anni, arrivarono tutti i suoi compagni di battaglia, diventati padri della Repubblica, dal socialista Pietro Nenni al socialdemocratico Giuseppe Saragat, dal comunista Luigi Longo al repubblicano Ugo La Malfa. Fu un mandato vincente. Lo si capì sin dal discorso inaugurale basato sulla libertà e la giustizia sociale e lo si vide in seguito. Pertini non si limitò a essere il capo dello Stato, ma volle dimostrare concretamente la sua vicinanza agli italiani. Camminò tra la gente più che nei cortei ufficiali. Nessuno ha dimenticato la sua presenza tra i terremotati dell'Irpinia all'indomani del grave sisma che la colpì nel 1980. Così come resta impressa nella memoria di tutti la felicità quasi fanciullesca che manifestò alla finale dei mondiali di calcio del 1982 vinti dal nostro paese, o la visita a sorpresa che fece al contingente italiano di stanza a Beirut nel 1983. Riconosciuto da amici e avversari come un uomo retto e coraggioso, grazie alla sua franchezza e alla sua profonda umanità, è stato il presidente della Repubblica più popolare della nostra storia. Il suo settennato si chiuse il 29 giugno 1985. Pertini assunse la carica di senatore a vita e la mantenne fino al 24 febbraio 1990, quando si spense.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Il Sole 24 Ore Economia. Pomodoro, Gusta Rosso e la battaglia del San Marzano puro contro le imitazioni. La storica cooperativa della famiglia Ruggero di Sarno riunisce 25 agricoltori che producono 800 quintali su 15 ettari di terreno, utilizzando metodi tradizionali come semina e raccolto a mano e sperimentazioni come la coltivazione con la musica. di Donata Marrazzo. L'agro nocerino sarnese dovrebbe essere per il San Marzano come la regione dello champagne per le bollicine, che regola e valorizza tutta la filiera produttiva con azioni di tutela e promozione della denominazione. Quella di Paolo Ruggero, vicepresidente della cooperativa agricola Gustarosso a Sarno, è la visione di chi conosce bene il territorio e il suo frutto più pregiato, l'oro rosso della Campania, che è tale solo se nasce da cultivar selezionate e cresce nella pianura del Sarno, in un terreno di argilla e lapilli, ricco di sostanze organiche, sotto il sole delle province di Napoli, Avellino e Salerno, la terra Felix. Seminato e raccolto a mano, il pomodoro sammarzano si sviluppa in verticale e viene accudito secondo pratiche antiche che dovrebbero incidere ovviamente sui costi di produzione. Ma alla fine sul mercato il suo valore è come quello di un qualsiasi pelato lungo da industria. 180.000 quintali raccolti dalle 70 cooperative riunite nel consorzio di tutela, che raggiungono un fatturato complessivo di circa 9 milioni. Il San Marzano, quindi, viene pagato agli agricoltori 50 centesimi al chilo. Troppo poco, afferma Ruggero, per il lavoro che c'è dietro e per la qualità del prodotto, imitato in tutto il mondo. Meriterebbe di stare sul mercato a un prezzo superiore. E non si può nemmeno pensare di incrementarne più di tanto la raccolta. La superficie agricola disponibile è oramai ridotta. Al massimo si potrebbe aumentare di un 20%, aggiunge l'imprenditore. Oltreoceano, solo una piccolissima percentuale dei pomodori confezionati presenti sugli scaffali dei supermercati è effettivamente sammarzano. Nonostante il dettagliato disciplinare di produzione, il sammarzano è infatti fra i prodotti made in Italy più contraffatti. C'è stato addirittura chi ha ristampato le numerazioni di etichette originali, spacciando pelato italiano per la nostra DOP, continua Ruggero. L'America chiama San Marzano qualunque tipo di tomato. Intanto, sostiene l'imprenditore, in Italia ancora boom di importazione di pomodori cinesi che in molti casi vengono ripuliti negli stabilimenti nostrani, in modo da cancellarne la provenienza. Siamo il primo mercato al mondo di destinazione del concentrato cinese. Quella di Ruggero a Sarno è una cooperativa storica. Gustarosso riunisce 25 agricoltori che producono complessivamente 8.000 quintali di pomodori su 15 ettari di terreno. I 90 ettari tra Puglia, Molise e Campania coltivano altre varietà bio. Solo così possiamo continuare a dedicarci al San Marzano, spiega Paolo Ruggero. Esportano in tutto il mondo il 65% della produzione. Alla fine si tratta di piccole quantità, ma riusciamo a coprire tutti i continenti, dalla Turchia alla Corea, dalla Cina al Canada e l'Europa tutta. Il processo produttivo è tracciato e certificato. A coltivare i campi dell'agro sarnese nocerino sono contadini che vantano davvero una lunga esperienza. L'età media supera i 70 anni, tanto che il claim del marchio è coltivato da nonni italiani. Alcuni sono diventati delle celebrità, come zio Vincenzo, classe 1945, star del New York Times, che è dedicato alla truffa del San Marzano, un bellissimo graphic novel, e del documentario sulle eccellenze italiane appena girato per la CNN da Stanley Tucci. Ma fra i più attivi c'è anche zio Edoardo, che di anni ne ha 92 e non abbandona i campi. Intorno all'oro rosso di Sarno, la cooperativa dei Ruggero ha costruito un vero e proprio concept store con una pomodoria, frequentata da chef e pizzaioli stellati, dove acquistare o degustare sammarzano in purezza, trasformato in conserve o accompagnato alla tradizionale pizza napoletana, insieme alle varietà di lucariello, pomodorino giallo, crovarese, spuncitto, uniti a scarola, cipollotto nocerino, torzella e friarielli. C'è anche un bioparco con tanto di casette per gli insetti impollinatori e un bed and breakfast le cui stanze prendono il nome dalle tante specie autoctone di pomodoro, attività che producono in totale circa 7 milioni di fatturato, compresi i travel tour per i turisti che, dopo aver visitato Napoli, Pestum e la penisola sorrentina, vanno alla ricerca dei luoghi della tipicità enogastronomica, intorno ai quali Paolo Ruggero è stato capace di costruire un racconto carico di suggestioni. Ma il valore aggiunto di Gustarosso è la sperimentazione. Prima i vasetti di pomodoro all'acqua di mare, purificata e sterilizzata, che sono valsi alla cooperativa l'Oscar Green di Coldiretti. Poi gli orti della musica con il maestro Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra e compositore, noto al grande pubblico di Sanremo e della Scala, che nutre i San Marzano dalle parti aeree della pianta alle radici con sonate, rondò e altre frequenze armoniche grazie a una filodiffusione inserita nel terreno, come è stato più o meno per le vacche del Wisconsin, che si è scoperto producessero più latte ascoltando Mozart, e così anche per il vino. Io credo che le note di una polifonia siano come elementi chimici con specifiche valenze, e quando i legami sono giustamente rispettati, ne viene fuori un composto, una medicina che interagisce con le nostre cellule, con gli atomi da cui siamo costituiti, influenzando le loro funzioni. È il potere benefico della chimica musicale di Vessicchio, che addirittura trasformerebbe una parte dell'acidità del pomodoro in sapidità. Con i suoi trattamenti armonico-naturali, il maestro ristabilisce l'equilibrio armonico dei suoli, ma anche dei pelati in bottiglia. A detta di Vessicchio, le molecole del pomodoro sarebbero in grado di percepire le vibrazioni della musica. Se ne sta occupando anche l'Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito scienzenotizie.it. Quali sono i sintomi della celiachia? Di Angelo Petrone. I sintomi della celiachia sono variabili e non sempre si manifestano, soprattutto negli adulti. La celiachia è una malattia autoimmune che colpisce circa l'1% della popolazione mondiale. È una condizione in cui il sistema immunitario del corpo attacca il proprio tessuto intestinale quando entra in contatto con il glutine, una proteina presente in molti cereali come il grano, l'orzo e la segale. Questo attacco causa danni all'intestino tenue e può causare una serie di sintomi spiacevoli. Problemi gastrointestinali. Uno dei sintomi più comuni della celiachia sono i problemi gastrointestinali. Questi sintomi includono diarrea, costipazione, flatulenza, dolore addominale e nausea. Questi sintomi sono causati dal fatto che quando il glutine entra in contatto con l'intestino tenue può causare infiammazione e danni al tessuto intestinale. Perdita di peso. La celiachia può causare anche un improvviso calo di peso senza alcuna ragione apparente. La perdita di peso può essere dovuta al malassorbimento dei nutrienti dal cibo che viene ingerito. Anemia. L'anemia è un'altra condizione comune tra le persone affette da celiachia. L'anemia si sviluppa quando il corpo non ha abbastanza globuli rossi sani. La celiachia può causare anemia perché il tessuto intestinale danneggiato non riesce ad assorbire adeguatamente il ferro e altri nutrienti. Disturbi della pelle. Alcune persone con celiachia possono sviluppare disturbi della pelle come la dermatite erpetiforme. Questa è una condizione in cui si sviluppano vesciche pruriginose sulla pelle, particolarmente sui gomiti, le ginocchia e il cuoio capelluto. Sensazione di stanchezza. La celiachia può influire anche sui livelli di energia del corpo. Le persone che soffrono di celiachia possono sentirsi stanche anche dopo aver dormito a sufficienza o nonostante non abbiano svolto alcuna attività fisica. Problemi di fertilità. La celiachia può anche avere un impatto sulla fertilità delle donne. Alcune donne con celiachia possono avere difficoltà a concepire o avere problemi di aborto spontaneo. È importante sottolineare che questi sintomi possono manifestarsi anche in altre diverse malattie o condizioni di salute. Per poter diagnosticare la celiachia, è importante rivolgersi al proprio medico di base, che potrebbe indicare esami del sangue e test specifici per una diagnosi precisa. In caso di sospetta celiachia, è fondamentale sottoporsi ad una dieta priva di glutine al fine di evitare conseguenze su lunga scala, come ad esempio il rischio di sviluppare cancro nel tratto gastrointestinale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Focus Natura. Hunga Tonga Hunga Hapai, l'isola che è vissuta 7 anni. Nata dall'eruzione del Tonga nel 2015, l'isola di Hunga Tonga Hunga Hapai è stata distrutta nel 2022. Vi ricordate l'eruzione del vulcano Hunga Tonga Hunga Hapai del 2021? Era il 15 gennaio e se ne parlò per giorni, perché si trattò di un'eruzione particolarmente spettacolare, la più violenta del XXI secolo, che sollevò un pennacchio di acqua e vapore alto oltre 50 chilometri e causò uno tsunami i cui effetti si sentirono fino in Perù. Quell'eruzione ebbe anche un altro effetto collaterale, meno discusso, ma che ora diventa il soggetto di uno studio pubblicato su MBio, la distruzione di un'isola nata appena 7 anni prima, in seguito a un'altra eruzione, e sulla quale gli scienziati avevano trovato tracce di vita particolarmente interessanti. Tonga sorge sopra una delle zone vulcaniche più attive del pianeta, e il vulcano Hunga Tonga è stato particolarmente impegnato negli ultimi anni. Dopo un'eruzione di dimensioni rispettabili nel 2009, quella avvenuta a cavallo tra il 2014 e il 2015 ha prodotto addirittura una nuova isola, formatasi il 16 gennaio 2015 e che, secondo gli esperti, avrebbe dovuto avere solo pochi mesi di vita. In realtà l'isola, battezzata con poca fantasia Hunga Tonga Hunga Hapai, è sopravvissuta al periodo critico, al punto che un team dell'Università di Boulder in Colorado ha deciso nei primi mesi del 2015 di costruirci un campo base temporaneo. Il loro scopo era quello di monitorare i primi anni di vita di un nuovo ecosistema e scoprire in che modo e in che ordine la vita l'avrebbe colonizzato. Il team si aspettava di trovare sull'isola comunità di microorganismi simili a quelli che si formano, per esempio, dopo la ritirata di un ghiacciaio. Al loro posto, invece, hanno trovato batteri di altro tipo, che per il loro metabolismo usano lo zolfo e altri gas presenti in atmosfera e derivanti dall'eruzione vulcanica. Una comunità nuova e sorprendente, che però è durata troppo poco. L'eruzione del gennaio 2021 ha spazzato via l'isola di Hunga Tonga Hunga Hapai, realizzando così, con 7 anni di ritardo, la profezia dei succitati esperti. Niente isola, niente studio sui suoi batteri. Nicolas Dragone, il primo autore della ricerca, dice che il suo team è in attesa della nascita di un'altra isola simile per continuare il lavoro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Piramide di Cheope. Scoperto un nuovo corridoio in una delle 7 meraviglie del mondo antico. Il corridoio nascosto, ritrovato oggi nella piramide di Cheope grazie ai prodigi della tecnologia moderna, potrebbe rivelarsi, secondo il celebre egittologo Zahi Waas, una delle scoperte più importanti del secolo e condurre alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope. Di Mattia Mancini. Nel giorno del 205° anniversario dell'ingresso dell'esploratore padoano Giovanni Battista Belzoni nella piramide di Khefren nel 1818, è stata annunciata, o meglio confermata, la scoperta di un corridoio nascosto nella vicina piramide di Cheope, una delle 7 meraviglie del mondo antico. La ricerca è avvenuta nei siti di Dahshur e Giza, a sud del Cairo, con l'intento di individuare eventuali camere o corridoi finora sconosciuti. Per farlo, un team di studiosi egiziani, francesi, canadesi, giapponesi e tedeschi, coordinati dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università del Cairo e dal francese HIP Institute, si è avvalso delle tecnologie più avanzate che superassero, senza danni, l'impossibilità di spostare i pesanti blocchi in calcare. Nello specifico, dopo la termografia infrarossi, prospezioni con georadar e simulazioni 3D, è stata impiegata la radiografia muonica, tecnica che permette di misurare la quantità assorbita di muoni, particelle con carica negativa che si formano dallo scontro dei raggi cosmici con gli atomi dell'atmosfera dopo il loro attraversamento di strutture solide. Il metodo è stato elaborato in Giappone per il monitoraggio dei vulcani ed è stato applicato perfino per verificare, a distanza di sicurezza, la situazione dei reattori di Fukushima dopo l'incidente nucleare del 2011. In questo modo, disponendo sensori in punti strategici delle piramidi, è possibile studiarne il nucleo interno e individuare eventuali spazi vuoti come camere o passaggi, come condiviso negli articoli pubblicati su Nature Communications e NDT. Effettivamente, già tra il 2016 e il 2017 erano state individuate due anomalie, tra le quali la maggiore, posizionata sopra la cosiddetta Grande Galleria, avevano attirato l'attenzione dei media e acceso un aspro dibattito nella comunità scientifica. La seconda, il nuovo corridoio rivelato oggi, è stata indagata con ulteriori esami da due squadre separate della Nagoya University e della CEA, che hanno lavorato indipendentemente e utilizzando telescopi muonici diversi. I risultati sono poi stati confrontati e hanno confermato l'esistenza di un vuoto e ne hanno tratto, con una precisione mai vista finora, le misure. La struttura, lunga 9 metri, larga 2,10 e alta 2, si cela dietro i grandi blocchi a chevron, a viro vesciata, sulla facciata settentrionale della piramide, poco sopra il tunnel fatto scavare nel XIX secolo dal califfo Al-Ma'mun e tutt'oggi utilizzato dai turisti per entrare. La prova definitiva è finalmente arrivata grazie a una sonda endoscopica che, inserita nell'intercapedine tra due blocchi, ha filmato, dopo 4.500 anni, l'interno. Meno chiara è la funzione del corridoio. La copertura a capanna, simile a quella della Grande Galleria e alle camere di scarico sopra la Camera del Re, porterebbe a pensare che si tratti di un metodo per ridurre il peso gravante sul sottostante passaggio discendente, che partiva dall'ingresso originario. Meno prudente è invece il celebre egittologo Zahi Vass, fra l'altro membro del Comitato Scientifico Permanente, che ha parlato di scoperta del secolo e del possibile accesso alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus, Il padre della lingua. La commedia di Dante promosse il volgare fiorentino a lingua letteraria, ma è diventato l'italiano di tutti solo 6 secoli dopo, di Massimiliano Lorenzon. Se oggi parliamo italiano, il merito è anche di Dante Alighieri. La storia è nota. Il sommo poeta diede dignità letteraria al fiorentino adottandolo per scrivere la Divina Commedia. Il poema divenne presto un bestseller per l'epoca e il fiorentino si impose. Ma fino a quel momento, come si parlava e scriveva in italiano? Quante lingue c'erano nel paese? Ed è vero che se i francesi non si fossero messi di mezzo, oggi parleremmo siciliano. Ma andiamo con ordine. Fra il XIII e il XIV secolo non c'era ancora un'idea chiara su quale lingua standard dovesse essere usata in Italia. Al tempo la penisola era caratterizzata, e lo è ancora oggi, da una grande diversità linguistica. Ogni città disponeva del proprio dialetto. E come lingua franca scritta si usava il latino o il francese. Poi però, durante la seconda metà del 200, nacque la scuola poetica dello stilnovismo, i cui massimi esponenti erano toscani, a eccezione di Guido Guinizelli bolognese. E proprio in toscano, più precisamente in tosco-fiorentino, scrissero le loro poesie che poi circolarono ampiamente in tutta la penisola. Ma l'avvenimento decisivo fu la nascita della commedia, che Dante scelse di comporre in volgare fiorentino. Discorrendo di vari argomenti, anche privati, il poeta introdusse nella lingua numerosi nuovi lessemi e costrutti sintattici. Il successo della commedia fu immediato ed è testimoniato dai circa 800 manoscritti dell'opera che ci sono pervenuti, a conferma che quantomeno entrò nelle case di tutti i dotti italiani. Grazie a questo straordinario successo, fu evidente che nello scrivere in volgare, in Italia, non si poteva più prescindere dal fiorentino. Eppure la prima scuola poetica italiana parlava un altro dialetto, il siciliano. Siamo alla raffinatissima corte dell'imperatore Federico II, 1220-1250, nella prima metà del 1200. L'Italia, dopo circa due secoli di ritardo rispetto a quanto era avvenuto in Francia con il provenzale, produsse la propria letteratura in volgare e lo fece utilizzando quello che oggi è considerato un dialetto, il siciliano, anche se comunque si trattava di una lingua letteraria con molti influssi dal latino. I poeti alla corte di Federico erano molti, tra gli altri l'inventore del sonetto, Jacopo da Lentini. La nascita e il perentorio successo della scuola poetica siciliana fu talmente importante in termini storici e linguistici che il siciliano avrebbe potuto tranquillamente essere oggi la nostra lingua nazionale. Ma le mire del Papa e le ambizioni dei sovrani francesi cambiarono le carte in tavola. Il pontefice, in contrasto con gli svevi, chiamò in aiuto il francese Carlo d'Angiò, che scese in Italia, sconfisse gli eredi di Federico II e si impadronì del sud della penisola, spazzando via anche la splendida corte che era stata dello Stupor Mundi e dei suoi successori, Corrado IV e Manfredi. Metabolizzato il successo della commedia, in un primo momento sembrò riemergere l'uso del latino classico, in letteratura e nella diplomazia, a discapito del neonato italiano. Una fase passeggera. Già nella seconda parte del 400 il volgare tornò infatti a riproporsi. Già, ma quale? In pieno Rinascimento questo fu un dilemma che coinvolse i letterati di tutte le corti italiane. La diatriba su quale volgare standard adottare, la cosiddetta questione della lingua, fece litigare gli intellettuali della penisola, perché nessuna corte era disposta a rinunciare al proprio volgare. Finché arrivò un cardinale veneziano, Pietro Bembo, e mise tutti d'accordo. Nei primi anni del Cinquecento Bembo iniziò una collaborazione con l'umanista Aldo Manuzio, il più importante editore dell'epoca. Curò per lui sia l'edizione della Commedia sia quella del Canzoniere del Petrarca, unendo a tale attività uno studio personale sul Decameron di Boccaccio. L'operazione si rivelò proficua per entrambi. Manuzio, grazie a Bembo, poté aprirsi alla letteratura in volgare, stampando edizioni che rimasero insuperate per molto tempo, spiega Daniele Baglioni, docente di storia della lingua italiana all'Università Ca' Foscari di Venezia. Invece Bembo, grazie a Manuzio, poté impadronirsi appieno del fiorentino dei grandi trecentisti e proporlo come modello di lingua letteraria comune. Bembo trascrisse le sue idee linguistiche nel testo più importante della storia della lingua italiana, Le prose della volgar lingua, pubblicato nel 1525. Qui, tra le altre cose, suggerì agli intellettuali l'imitazione in poesia di Petrarca e in prosa del Decameron. L'operazione fu vincente. Il veneziano proponeva un concetto caro al Rinascimento, quello dell'imitatio dei grandi autori, che risultava possibile anche perché la scrittura di Petrarca e Boccaccio era facilmente riproponibile. Dopo questo successo, il fiorentino del Trecento, ormai a tutti gli effetti considerato italiano, si impose in letteratura senza che fosse più messo in discussione. Nell'Ottocento, con il Risorgimento, si impose l'idea patriottica di Dante come padre della lingua italiana, con l'aggiunta di Petrarca e Boccaccio, a costituire il canone fondamentale della nostra letteratura. Ma proprio mentre veniva riconosciuta a Dante la paternità dell'italiano, un altro padre si affacciava sulla scena letteraria, quell'Alessandro Manzoni, che con i Promessi Sposi fece una vera e propria rivoluzione, producendo delle novità che ancora oggi caratterizzano il nostro idioma. Eppure, all'epoca, l'italiano era ancora una lingua solo scritta. All'Unità d'Italia, nel 1861, solo il 2,5% della popolazione lo parlava regolarmente. Il Regno d'Italia si pose come obiettivo di rendere l'italiano lingua nazionale, ma non fu la scuola a riuscirci, come sperato dai ministri del Regno. Ci vollero due guerre mondiali, la radio, il cinema e soprattutto la televisione. Fu grazie a quest'ultima che negli anni Sessanta si completò il processo dell'unificazione nazionale a livello linguistico. Dopo 6 secoli di tribolazioni, finalmente tutti gli italiani parlavano la stessa lingua.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito Dire, agenzia di stampa nazionale, www.dire.it. Ciechi da un giorno all'altro. In Italia 100.000 nuovi casi all'anno. Emorragie, ischemie o ictus possono portare a cecità improvvisa. In Italia si contano 100.000 casi all'anno. Di Rachele Bombace. La disabilità può arrivare in ogni momento della vita. In Italia, per esempio, si contano 100.000 nuove persone cieche e o ipovedenti l'anno a causa di emorragie, ischemie o ictus. Racconta alla Dire Umberto Emberti Gialloreti, presidente della Consulta Permanente di Roma sui problemi delle persone handicappate e delegato dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Ma le cause alla base di un handicap possono essere davvero tante e riguardano un numero elevato di soggetti. Nella penisola sono 3 milioni e 150.000 i disabili, il 5,2% della popolazione secondo i dati Istat del 2019. Cittadini con esigenze peculiari. Il nuovo governo dovrà rispondere in termini di servizi e prestazioni. Le persone con disabilità chiedono stabilità, uniformità nei trattamenti, continuità e qualità del servizio. Distribuzione delle risorse e controllo, un piano individuale personalizzato dalla culla alla tomba e un budget di salute nazionale in un contesto di integrazione sociosanitaria. Adesso invece abbiamo liste di attese storiche e disparità nei trattamenti, parti uguali tra diseguali, aggiunge Gialloreti. Insomma, il tema della disabilità è presente nei programmi dei partiti, ma con proposte che a molte associazioni sembrano discorsi generici. Eppure la riflessione è sempre la stessa. Le leggi ci sono, manca la loro applicazione, ricorda il delegato Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti. Si parte dalla prima ministra donna, Franca Falcucci, che nel 1977 ha abolito le scuole differenziali per arrivare alla legge Basaglia sulla disabilità psichica e la salute mentale, che nel 1977 ha abolito le scuole differenziali per arrivare alla legge Basaglia sulla disabilità psichica e la salute mentale. A seguire ricordo la legge 104 del 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. La legge 68 del 1999 sull'assunzione obbligatoria e la 328 del 2000 della ministra Livia Turco per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Infine la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia nel 2009 e la legge quadro della disabilità del ministro Erika Stefani, in vigore nel dicembre 2021. In Italia siamo pieni di bellissime leggi. Al momento, però, riferisce Gialloreti, tutto grava sulla famiglia che si impoverisce quando arriva la disabilità in casa. Per questo motivo fare una legge sul caregiver è un dato importantissimo, perché il caregiver è il sostituto del mancato servizio dello Stato. Se ne parla da 10 anni, esistono tanti progetti di legge, ma nulla è stato fatto. Quando si metterà fine a questa storia? E proprio sulla figura del caregiver punta l'attenzione anche Stefano Giannesi, presidente del forum ex articolo 26. Bisogna fare una legge seria sul caregiver, ma chiamiamolo familiare assistente, così tutti comprendono che è il familiare che assiste ed evitiamo che venga confuso, come successe al governatore del Veneto Luca Zaia di scambiarlo con l'autista del disabile. L'attuale disegno di legge 1461 in Commissione 11 al Senato è vergognoso, afferma Giannesi, ed anche offensivo. Oltre la legge sul caregiver, Giannesi chiede alla politica di ripristinare la Commissione parlamentare di inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, che dalle elezioni politiche del marzo 2013 non è più stata rinnovata. Di fare qualcosa sul dopo di noi. Non c'è nulla per tutti coloro che devono essere tenuti per mano con disabilità psichica, mentale e cognitiva. E infine, più attenzione ai centri diurni. Di pubblici nel Lazio si possono contare sulle dita della mano. Il tutto va a discapito del disabile in fatto di assistenza e qualità del servizio. Ed entrando nell'ambito della disabilità psichica, si può vedere come stanno cambiando i malesseri che affliggono la società. Oggi nella salute mentale non si curano più solo le malattie tradizionali come la schizofrenia o la demenza. Ci sono anche i disturbi del comportamento alimentare, la ludopatia, gli effetti negativi del lockdown, dalla solitudine alla depressione e la mancanza di socialità. Oggi affrontiamo molte più situazioni critiche rispetto a qualche anno fa, sottolinea Eugenio Ricci, presidente della Consulta di Roma per la salute mentale. Parlando di sociale, quindi, parliamo di investimenti, sottolinea, ma oggi abbiamo gli stessi finanziamenti di 24 anni fa. Sono esattamente gli stessi importi senza tenere conto dell'inflazione. Inoltre, a Roma, la platea di soggetti interessati è cresciuta, spiega Ricci. Le persone che afferiscono ai centri di salute mentale sono tra le 40.000 e le 50.000, poi c'è il sommerso. Chiediamo più investimenti. Questi attuali non sono più sufficienti. Ricci punta il dito anche sul bisogno di risocializzazione e sull'inserimento lavorativo. Con la legge 68 non abbiamo mai ricevuto nulla. Ci siamo sempre avvalsi della collaborazione di cooperative virtuose che lavorano con noi da tantissimi anni e con le quali abbiamo fatto tirocini ed altro. Adesso al Comune stiamo risolvendo in maniera forte il problema degli assistenti sociali. Più di 140 stanno per essere assunti. Anche per i centri diurni mancano risorse. In alcuni territori, come nel municipio X di Ostia, mancava il personale dal 60 all'80%. L'ultima puntualizzazione di Ricci riguarda l'uso della pistola taser. Quando si fanno i TSO, vanno evitate.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Crepacuore, storia di una dipendenza affettiva, di Selvaggia Lucarelli, Rizzoli, 2011, letto da Elsa Sabbadin. Una relazione durata 4 anni, in grado di annullare un'intera vita. Dal lavoro agli amici, dall'amore per suo figlio a quello per se stessa. Selvaggia Lucarelli ha sacrificato tutto per l'ossessione di una storia che non poteva funzionare. Buon ascolto.
2: La ferita. Non chiederti se saremo felici. Lo so che lo saremo. Tanto. Tra le tue braccia io sarò duttile come la creta. Io sarò riservata e appassionata, fiera e sottomessa, come ogni eroina shakespeariana, se tu lo vorrai. Oh, misteriosa, evanescente, pallida e trassognata, come ogni creatura femminile del Poe. Non avrai che da scegliere. Era il 1965. Una ragazza imperiese di 22 anni, piena di talenti, ambiziosa, a un passo dalla laurea in giurisprudenza, si era innamorata. Scriveva lettere appassionate all'oggetto del suo amore, uno studente fascinoso e irrimediabilmente fuori corso di Genova, che di anni ne aveva 31. Di lì a poco, fresca sposa, quella ragazza avrebbe abbandonato l'università e si sarebbe trasferita in un luogo ignorato dalla geografia. Non fu mai docile come certe eroine shakespeariane. Fu però sottomessa, da se stessa soprattutto e dalle sue scelte, dall'idea romantica dell'amore che la ingannò e la convinse che solo nell'amore sarebbe stata piena e risolta. Quella ragazza era mia madre. Ho attraversato la sua rabbia per anni, promettendo a me stessa che mi sarei presa tutto quello a cui lei aveva rinunciato, che io sarei stata la donna che lei non era stata, che avrei studiato, lavorato, viaggiato, che non le avrei permesso di specchiarsi in una figlia pavida e inerte. Avrei spezzato quella catena di infelicità immobile e rabbiosa, di vite mal partorite, rintanate nel ventre illusorio del romanticismo. Vite che erano state la sua e quella di sua madre, infelice per un marito capitano di navi mercantili, sempre assente, e quella della madre che voleva scrivere romanzi e alla fine aveva fatto la moglie. Io avrei riscattato il loro passato. Mi sarei presa il futuro che non era stato. Sarei stata un'eroina, sì, ma della Marvel, quale Shakespeare. E così fu. Solo che mentre mantenevo fede ai miei propositi, mentre lavoravo, studiavo, guadagnavo,

viaggiavo, non mi accorgevo che avrei potuto affrancarmi da tutto tranne che da una cosa: l'imprinting sentimentale. Nella sfera relazionale ero quello che avevo respirato senza realizzarlo, e se negli altri aspetti della mia esistenza, dal lavoro alla vita sociale, stavo agendo per compensazione, in quella emotiva agivo per reiterazione. C'era qualcosa di latente in me, trasmesso alla nascita o forse prima, un'urgenza fatale di essere amata, un'idea di amore assoluto e annientante che ho ritrovato nelle lettere di mia madre, che ho riconosciuto nella sua infelicità ringhiosa, nella sua illusione sognante di poter essere felice, seppure infelice come un'eroina shakespeariana. Solo che non lo sapevo. Non sapevo che mia madre fosse stata qualcosa in più che infelice. Non sapevo nulla di quel bacillo segreto e camuffato che avevo ereditato e di cui nessuna delle due conosceva il nome. Finché non è arrivato lui. Avevo 33 anni e stavo per essere investita dalla consapevolezza tardiva di avere un guasto.

La memoria dell'anguilla. Con la lucidità di oggi posso affermare con certezza che di indizi di quello che stava per accadere ne avevo seminati un bel po'. Ma fino ai 35 anni ho vissuto con la beata inconsapevolezza di chi ha perso l'abitudine di osservare i dettagli. E il dettaglio ricorrente, dal primo amore del liceo all'ultimo che si stava sfasciando, era sempre quello: la mia sindrome dell'abbandono. Una sindrome che in realtà partiva da lontano. Da bambina, per un lungo periodo, mi svegliavo la mattina e rimanevo nel letto atterrita, piangendo il più silenziosamente possibile, convinta che i miei genitori mi avrebbero abbandonata, che sarebbero morti, che mio padre sarebbe partito per qualche fantomatica guerra dall'altra parte del mondo. Quando iniziò la costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro, mai entrata in funzione, a pochi chilometri da casa mia attraversai un lungo periodo di ostinata cupezza che nessuno riusciva a decifrare. Avevo 8 anni ed ero assolutamente convinta che un incidente nucleare mi avrebbe resa orfana. Non avevo paura di morire, avevo paura di sopravvivere e di rimanere sola. Quando anni dopo arrivò la notizia che sarebbe stata convertita in centrale termoelettrica, provai un sollievo enorme, un alleggerimento emotivo che ricordo ancora oggi attraverso l'immagine vivida di mio padre che sventolava soddisfatto un articolo di giornale. Poi c'erano le discussioni tra i miei. «Un giorno vi sveglierete e non mi troverete più», era la frase più ricorrente di mia madre all'apice del climax. Mia madre, ovviamente, non sarebbe mai andata a comprare il pane senza mio padre e non si sarebbe allontanata da casa neppure se fosse stata infestata dallo spirito di Adolf Hitler. Ma io, bambina, reputavo la minaccia plausibile. Mi chiudevo nell'armadio per non sentire. Interrogavo mio fratello maggiore sull'attendibilità delle sue intimidazioni. «Ma va», mi rispondeva sempre lui, che al massimo temeva l'abbandono degli Spandau Ballet da parte di Tony Hadley. Certe volte, dopo le liti più violente, in casa seguivano lunghi periodi di silenzio. Un silenzio oscuro e pervicace che temevo potesse precedere una fuga, un addio, un abbandono senza preavviso. In quel silenzio io sentivo il preludio della mia solitudine. Allora, nell'età in cui i dettagli sono fotografie, cercavo dei segnali anche piccoli per decodificare il presente, per comprendere quanto fosse grave la crepa tra i miei genitori. Nessuno mi spiegava nulla, mio padre e mia madre non avevano l'abitudine di ritenerci spettatori, i miei fratelli vivevano il conflitto come normale amministrazione e io quindi osservavo. Osservavo tutto, le carezze respinte, i baci rifiutati, le domande abortite perché prima del punto interrogativo l'altro cambiava stanza, gli sguardi posati sulle spalle dell'altro, gli sforzi di rivolgere la parola a noi figli, perché noi figli eravamo incolpevoli, ma rompere il silenzio era un segnale di normalità che l'uno non voleva lanciare all'altro. Ero solo una bambina, ma senza accorgermene stavo imparando un codice. Stavo assimilando una modalità relazionale che avrei replicato molte volte in futuro senza neppure rendermene conto. Mio padre era un uomo di poche parole e il suo silenzio non mi impressionava. Mia madre era una donna di molte parole, il suo silenzio era dirompente e punitivo. Mi terrorizzava. Un'estate andammo in vacanza in Sardegna. Per percorrere la distanza tra nord e sud, mio padre decise di non imboccare la Carlo Felice, ma una strada panoramica. Mia madre era terrorizzata dalla macchina. Del resto, tra le tante cose che non ha fatto per rendersi autonoma e per dipendere in tutto da mio padre, c'è stato il prendere la patente. Quella strada era una curva continua, un burrone dopo l'altro. A tutto questo si aggiungeva il fatto che il giorno prima mia madre e mio padre avevano litigato.
Non sapevo quale fosse l'origine del conflitto, ma conoscevo il duro codice del silenzio tra di loro, quel guardare sempre dritto di mia madre quando mio padre tentava un approccio, come se l'orizzonte da qualche parte le suggerisse la soluzione o una via di fuga. Quel viaggio fu infernale. Avevamo tutti paura degli strapiondi che accompagnavano ogni curva. Io e i miei fratelli avevamo la nausea. Mia madre non parlava con nessuno, ma teneva stretta la mano sulla maniglia sopra il finestrino. Quindi capivamo che era nel panico. Era arrabbiata per via di mio padre e impaurita per via della strada. Io sentivo quella tensione appiccicata addosso, assieme al sudore. Pensavo che quello sarebbe stato l'ultimo viaggio tutti insieme, che lei ci avrebbe abbandonati, che nella mano stretta alla maniglia, come se stesse viaggiando su un vecchio tram, fosse l'ultima stretta prima di volare via. Dopo ore di tornanti e silenzio, il viaggio finì. Mia madre aprì bocca per la prima volta il giorno dopo al mare. «Mi fa male il dito, non riesco a muoverlo», disse. Mio padre la portò al pronto soccorso. In quel misto di paura e cose non dette, di terrore e rabbia soffocata, aveva stretto così forte quella maniglia che si era fratturata un dito. Non dire può fare molto male, avrei dovuto impararlo. Negli anni ho cercato innumerevoli spiegazioni per i silenzi di mia madre. Alla fine ho concluso che era l'unico modo che conosceva per acquisire un'illusoria idea di forza nel suo matrimonio, incapace di prendersi ciò che la sua intelligenza e i suoi talenti avrebbero meritato, completamente pervasa in gioventù dall'ideale dell'amore assoluto e poi delusa dalla realtà, che comunque non avrebbe mai potuto essere all'altezza delle sue aspettative. Sceglieva il silenzio. Perché ammettere ad alta voce la verità era troppo doloroso. La verità è che mia madre, sebbene non fosse capace di riconoscerlo, dipendeva completamente da mio padre. Quando lo ha incontrato, ha rinunciato a una parte di sé, convinta che lui potesse colmarla. Quel vuoto non le ha mai dato pace. E non mi ha mai dato pace perché quel vuoto era anche il mio. Un vuoto più subdolo perché mascherato da molti pieni. Successi scolastici, il trasferimento a Roma appena finito il liceo, relazioni, lavori appaganti. Non c'era tempo per interrogarsi su cosa non andasse nella mia vita, perché la mia vita era tutto quello che mia madre non aveva avuto, quindi stavo facendo bene. Non sarei stata arrabbiata, mi sarei potuta comprare un vestito con i miei soldi. Quello che scrivevo non sarebbe rimasto in un cassetto come le poesie di mia mamma. Avrei vissuto dove succedono le cose, mica dove ci si va a nascondere. Ero bella, i ragazzi si giravano a guardarmi, avevo la mia forma di potere, avrei governato le mie relazioni, sarei stata felice. Lo ero già, in qualche modo, mi pareva. Avevo però la memoria dell'anguilla. L'anguilla europea in età adulta compie una migrazione incredibile. Attraversa l'Oceano Atlantico, pur non essendo una nuotatrice fenomenale, e va a deporre le sue uova nel Mar dei Sargassi, tra le Antille e le Azzorre. Immaginate questo viaggio lungo anche 5.000 chilometri, che so, da Comacchio ai Caraibi. Per poi riprodursi e morire lì. Ecco, le larve orfane senza una guida adulta possiedono quella che qualcuno ha denominato memoria magnetica. Non restano dove nascono, nuotano 3 anni, sfruttano le correnti oceaniche e tornano dove la madre era partita. Le anguille sono animali misteriosi, la cui complessità appassionò anche un giovane Sigmund Freud nel suo periodo di studio presso la stazione zoologica di Trieste. Io ero andata lontano, ero sola in una grande città con i miei mezzi e le mie capacità, a una distanza di sicurezza da contaminazioni emotive, ma avevo la memoria dell'anguilla. Sarei tornata lì, nonostante tutto. Senza deciderlo, seguendo una corrente emotiva la cui temperatura e direzione mi erano inconsapevolmente familiari.
Dai 16 ai 35 anni non ho mai vissuto una pausa sentimentale. Il ragazzo del liceo mi lasciò dopo 2 anni di miei inutili struggimenti. Conservo un diario dell'epoca in cui non facevo che scrivere quanto poco mi sentissi amata, nonostante lui mi rassicurasse in ogni modo. Rinunciavo alle gite per stare con lui, piagnucolavo quando lui partiva, vedevo il suo ingresso all'università come a una minaccia. Troppi chilometri, troppi treni, troppe occasioni, troppa vita fuori da noi. Il giorno in cui lui, Marco, fece la cosa più giusta della sua vita ormai adulta, mi mollò esausto, io mi feci trovare sul bordo del letto in lacrime dai miei genitori. «Non mi vorrà mai più nessuno!» dissi. Mi consolarono, ignari del fatto che per me quello era il giorno in cui si compiva l'autoprofezia più temuta. Ero stata abbandonata. Da quel momento, in ogni relazione successiva, mi assicurai di avere il controllo della situazione. Ho collezionato poche storie rigorosamente lunghe, in cui avevo un ruolo dominante, in cui la mia fame d'attenzione e di accudimento era continuamente soddisfatta da fidanzati pazienti e amorevoli, in cui la simbiosi era dovuta perché qualunque slancio individuale dell'altro era per me un affronto, una minaccia, un tradimento. Ero una discreta manipolatrice affettiva, ma non nascondevo chissà quali mire. Desideravo solo che l'altro mi sfamasse, sempre e continuamente. Questa consapevolezza all'epoca era lontanissima. Non c'era qualcosa che non andasse in me. Era l'altro che non mi dava abbastanza. Era l'amore che andava così. Era la forma di tutte le relazioni. E se qualcuno amava diversamente, era perché non amava abbastanza. Alla fine, dunque, con fidanzati così adoranti e cedevoli, trovavo un habitat per le mie inquietudini. Il lavoro e tutto quello che di positivo arrivava fuori dalla relazione mi entusiasmava e allo stesso tempo mi spaventava. Poteva allontanarmi e questo mi rendeva insicura. Cercavo il modo di creare occasioni di lavoro con i miei fidanzati e ci riuscivo, ero brava, perché mai dovevo fare l'attrice se potevo scrivere spettacoli al mio fidanzato attore o se potevamo recitare insieme. Perché mai lui la sera doveva andare a lavorare da solo in discoteca se anche io potevo fare la public relation e lavorare con lui? A 20 anni diventai bravissima perfino come PR, chi l'avrebbe mai detto? Poi, quando la scrittura e i primi successi sul web e in TV, slegati da ogni relazione, cominciarono a crearmi un'identità più precisa, a schiarire l'orizzonte delle mie attitudini, a chiedere a gran voce che cominciassi a non spartire più i traguardi con nessuno, nel giro di pochi mesi misi in pausa il futuro che si stava delineando. Mi sposai. 6 mesi dopo nacque Leon. In sostanza mi fermai quando stavo iniziando a correre. Mi sposai, e questo è il paradosso, quando stavo diventando una persona sola. Avevo 29 anni, il mio primo contratto da conduttrice TV, ed ero incinta. Durante la gravidanza smisi di scrivere sui giornali con cui avevo importanti collaborazioni appena nate. Mi dicevo, voglio godermela. Ricordo quando inviai la mail al noto direttore di una rivista in cui gli comunicavo che sono incinta, quindi sospendo la mia collaborazione. Mi rispose sorpreso: Sei il primo caso di donna a cui al terzo mese di gravidanza vengono le nausee di scrivere. In effetti, che volessi godermela era ciò che mi raccontavo, ma non era vero. La verità è che continuavo ad avere paura della mia indipendenza. Da una parte facevo, costruivo, perché ero brava e perché volevo prendermi tutto. Dall'altra disfacevo, perché quel mio desiderio non era compatibile con la fusione totale nell'altro. La memoria dell'anguilla si risvegliava ogni volta che arrivavo troppo lontano. Dovevo tornare in quel posto che qualcuno prima di me aveva abitato. Qualcuno con i miei occhi, il mio passo e il mio stesso odore.

Il primo buco. Nel 2007 avevo un figlio di 2 anni e un matrimonio di 3 precocemente invecchiato. Quel fallimento, appunto, era il naturale approdo di 2 scelte infelici, quella mia e quella del mio ex marito. Dopo 1 anno dal parto ero tornata a lavorare e mi sentivo addosso l'irrequietezza solita di chi tira una coperta sempre troppo corta. La separazione l'avevo voluta io. In età adulta avevo chiuso io anche le mie relazioni precedenti e non le chiudevo mai quando sentivo che erano esaurite, ma solo quando ero certa di avere un nuovo approdo. Un intervallo di solitudine, di vita sentimentalmente sgombra, mi sembrava un'idea intollerabile. Questo comportamento, credo sia superfluo specificarlo, ha fatto sì che non abbia lasciato ricordi svenevoli e petali di rosa dietro di me. In definitiva, quando trovavo qualcuno capace di sfamarmi con rinnovato entusiasmo, l'altro poteva rimanere pure col cucchiaio sospeso a mezz'aria. Aveva esaurito la sua funzione. Poi certo, in qualche caso c'è stato un discreto concorso di colpe, ma sopra ogni cosa prevaleva la mia coazione a ripetere uno schema malsano in cui il mio ruolo dominante rimandava il momento in cui avrei dovuto comprendere il guasto. Nel 2007 quel tempo era scaduto. Era arrivato il momento di fare i conti con la mia ferita primordiale. Stava per iniziare un lungo, rovinoso periodo di dipendenza. Il primo buco fu una mail. Niente di speciale, a dire il vero. Ciao, ti ho vista buona domenica e ti ho trovata simpatica. Non sono uno sfigato che scrive a una che ha visto in TV. Se non ci credi, vai pure su Google e cerca il mio nome. Ciao. Era una mail, appunto, come tante. O forse no. Perché era una mail che non diceva ciao o mi piaci. Era una mail che diceva ehi, guarda chi sono. Ma questo l'ho capito dopo. È troppo facile ripercorrere gli indizi all'indietro come in un libro giallo. In quel periodo avevo da poco iniziato a scrivere articoli sferzanti di critica televisiva e di costume, innervosendo star e potenti. Frequentavo sporadicamente i salotti TV. L'anno prima avevo partecipato a un programma di un certo successo, uscendone come una donna sicura e risoluta. La conduttrice, durante l'ultima puntata, mi consegnò uno di quei premi scemi tipo tapiro, era la testa dorata di un cammello, perché ero stata la concorrente con la più spiccata personalità di quell'edizione. Gli uomini mi vedevano come una specie di dominatrice. Qualcuno mi scriveva proponendomi di fare il mio maggiordomo, di pagarmi le bollette, di essere il mio schiavo sessuale. Giuro di non aver mai valutato alcuna di queste opzioni, sebbene la storia delle bollette e dei money slave mi abbia tentato più volte. Insomma, ero una che non dava l'idea di possedere pieghe di fragilità in cui infilarsi. Del resto, questo è un equivoco frequente. Tendiamo a identificare le persone con il lavoro che fanno, con quello che comunicano in pubblico, con il percepito. E invece c'è una stanza segreta in ognuno di noi, un luogo in cui il passato mastica il presente e restituisce una poltiglia amorfa di codici e filtri emotivi che spesso non c'entrano nulla col resto della nostra vita. Ho avuto amici profondamente irrisolti nella loro sfera professionale, fuori fuoco rispetto alle loro attitudini, con relazioni sane e adulte. E poi persone come me, con posizioni e tempre invidiabili, trasformarsi in neonati al primo vagito nella loro vita sentimentale. Apparivo, insomma, una donna forte. Lui, l'uomo della mail, aveva scritto a una donna forte, famosa, temuta. E io stessa non avevo alcun dubbio che fosse così. Andai su Google come da suo suggerimento e guardai chi fosse.
Era il pezzo grosso di un'azienda nel ramo della comunicazione, qualche anno più di me, belloccio, milanese. Inviai una risposta leggera in cui era già evidente un atteggiamento ironico, sì, ma in fondo autosvalutante. Ciao. Il fatto che tu mi abbia vista a Buona Domenica mi addolora. Avrei preferito che mi vedessi davanti a un falò sulla tangenziale, a un convegno dell'Udeur, alla prima di matrimonio alle Bahamas. Ho inserito il tuo nome su Google e mi pare di aver capito, anzi no, ne sono certa, che lavori nella comunicazione. Immagino che tu non abbia molto tempo da dedicare a scambi epistolari con frequentatrici saltuarie di salotti televisivi, perciò, ecco, sei stato carino a scrivermi. Immagino tu stia a Milano. Io conduco un programma Sky nella tua città e sono mesi che faccio pendolarismo. La mia base è Roma. Prima che continui a darti informazioni non richieste, tipo il mio colore preferito e l'ultima capitale europea che ho visitato, mi fermo. Selvaggia. In qualche modo avevo già stabilito i ruoli. Io ero una sciocca frequentatrice di discutibili salotti TV. Lui era il professionista che mi aveva concesso minuti del suo prezioso tempo. Giusto un altro paio di mail e ci scambiamo i numeri di telefono. Seppure a distanza, iniziò da parte sua una travolgente fase di love bombing. Messaggi mail, telefonate notte e giorno, confidenze non richieste sulla sua vita sentimentale pregressa, domande sulla mia, su mio figlio, invio di canzoni romantiche, fotografie del suo ufficio, della sua casa, della sua quotidianità. Traspariva dai suoi racconti un grande desiderio di trovare una compagna. Le sue ex, diceva, erano state tutte esseri angelicati e meravigliosi, ma poi, per qualche ragione impenetrabile, le storie erano naufragate. Aveva 40 anni, era single, non aveva figli. Non aveva mai neppure convissuto con una donna se non per brevi periodi. Sai, quando è finita con lei, avevo bisogno di riappropriarmi dei miei spazi. Per me la casa è una delle cose più importanti. Me la sono fatta progettare, come dicevo io. Dopo la fine della mia relazione mi avvolge, mi protegge, mi spiegava. Insomma, lasciava vagamente intendere una scarsa vocazione alla condivisione degli spazi, ma non mi spaventava. Più lui insisteva sul fatto che non ci fosse mai stata una donna capace di convincerlo a compiere passi impegnativi, più io sentivo che era una sfida alla quale non mi sarei sottratta. Io l'avrei persuaso, l'avrei compreso, sarei stata diversa e soprattutto l'avrei reso diverso. Non ci eravamo ancora neppure visti, ma questa faccenda di una sua certa resistenza a lasciarsi andare, ad allentare le briglie e al vivere tutto come un'invasione, era diventata oggetto di conversazioni giocose. Io lo chiamavo Scrooge come il protagonista avaro e anaffettivo di Canto di Natale, e lui si divertiva molto. Anzi, lasciava intendere che in un mondo di donne con cui lui aveva fallito la missione di renderlo migliore, io sarei potuta diventare il fantasma artefice del suo ravvedimento. Il sospetto che Scrooge sarebbe rimasto Scrooge non mi passava neppure per la mente. Che a Scrooge andasse benissimo la vita del ricco misantropo, impermeabile alle emozioni, ancora meno. Figuriamoci, lui voleva essere salvato e aveva riconosciuto in me il bagliore del miracolo. Dopo un paio di settimane ci incontrammo in un bar a Roma, nell'algida scenografia del quartiere Eur, dove lui aveva un convegno. Mandò un'auto a prendermi, aprì la portiera e poco dopo, sorseggiando un caffè annacquato, appoggiati al bancone Liberty di quel bar mediocre, mi prese la mano. Imparai, in quella mano che stringeva la mia,
la potenza della chimica, di qualcosa che non governi tu, che ha a che fare con una sfera primitiva. E infatti, non potevo saperlo, il nome del ristorante in cui andare quella sera fu l'ultima cosa che governai io.

0: Avete ascoltato un estratto da Crepacuore, storia di una dipendenza affettiva, di Selvaggia Lucarelli, Rizzoli, 2011, letto da Elsa Sabadin.
1: Sii te stesso, tutti gli altri sono occupati. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La valle di Jenny, di Frederick Bell. Nell'estremo limite occidentale del New Jersey, immediatamente prima che i campi della contea di Hunterdon scendano dolcemente verso il fiume Delaware, a chi percorre la vecchia High Road tra Flemington e Frenchtown, appaiono in lontananza le alture della Pennsylvania. A una decina di chilometri di distanza, spesso avvolti nella nebbia che sale dal fiume, si innalzano i contrafforti dei monti Kittatinis. E sebbene la storia che sto per raccontare sia avvenuta più di un secolo fa, quando la High Road era una strada polverosa percorsa solo da traballanti carri e diligenze, non c'è mai stato viaggiatore, né allora né adesso, che non si sia sentito invadere l'animo da un'ancestrale serenità alla vista rassicurante dei monti della Pennsylvania. Era stato così anche per William Drury, quando nella primavera del 1856 arrivò con il suo carro a Frenchtown e, attraversato il Delaware, si inoltrò tra quelle alture che dovevano diventare la nuova dimora per sé e per la sua famiglia. Aveva comprato 40 ettari di terra con una solida casa di pietra e una stalla. Ma ancora oggi quel lembo di Pennsylvania, per un raggio di 400 ettari, porta il nome di sua figlia, Jenny Drury. Questa è la storia che si racconta della famiglia Drury, e se avrete la fortuna di addentrarvi tra quei magnifici colli, cercate il villaggio di Erwina e andate verso l'interno, lungo la vecchia Headquarters Road. Dopo 5 chilometri arriverete alla Valle di Jenny, un gruppo di case lungo la strada, circondate da boschi e campi che salgono verso nord e verso sud. In queste terre si semina, si fa il raccolto, si rimbosca, ma non si caccia mai. Da oltre un secolo, su tutti quegli ettari di terreno, nessuno ha più sparato un colpo.

0: di fucile. Ve lo possono confermare i Weaver, perché i loro nonni e anche alcuni dei loro padri erano lì nel 1856 quando arrivarono i Drury. Per sere e sere, seduti quieti e attenti come fanciulli attorno ai grandi camini, i Weaver hanno sentito raccontare come mai questa valle si chiami così e perché ogni autunno, fin dal 1856, gli uomini della loro famiglia lasciano il lavoro per proteggere la vallata dai cacciatori fino a quando non è chiusa la stagione. In quella primavera del 1856, Jenny, la minore delle quattro ragazze Drury, aveva 9 anni e nutriva un amore profondo e innocente per tutto ciò che era solitario e selvaggio, si trattasse di terreno, animale o pianta. C'era in lei una vena di tristezza, e benché in compagnia fosse la più allegra delle sorelle, i suoi momenti più felici erano quando, da sola nella sua camera, poteva sedersi sul largo davanzale della finestra e guardare lo stagno e il campo che si trovavano da quella parte della casa. Era lì che all'imbrunire i cervi venivano ad abbeverarsi e a brucare. Un miracolo cui Jenny non aveva mai assistito prima di venire ad abitare in quella valle. Prime si avanzavano le femmine, uscendo caute dalla fitta pineta che fiancheggiava un lato dello stagno. Le teste erette, i sensi pronti a cogliere ogni rumore e ogni ombra, si fermavano un attimo sulla riva. Poi, silenziosi, come la nebbia che si addensava sullo stagno, arrivavano i cerbiatti. Col manto color nocciola screziato di bianco, ancora malfermi sulle zampe, divaricate per mantenere l'equilibrio, abbassavano la testa e bevevano assieme alle madri. Un istante dopo, i cervi non c'erano più, svaniti nel nulla davanti agli occhi di Jenny. Meravigliose, magiche creature che apparivano e scomparivano sempre nell'ora del crepuscolo. Più di una volta Jenny, presa dall'incanto della scena, si era addormentata sul davanzale e solo più tardi suo padre, quando era andato a spegnere le lampade a petrolio prima di coricarsi, l'aveva presa delicatamente tra le braccia e portata a letto. Una sera di maggio, dopo cena, il signor Drury portò Jenny in un campo che era stato appena seminato a foraggio. Spirava da sud-ovest un venticello già quasi estivo e l'uomo e la bambina sostarono per un momento a respirare quell'aria in cui sentivano la dolce rinascita della terra. «Quest'anno pianteremo presto il Gran Turco», disse William Drury. «Anche 7 o 8 ettari. Bisogna che di notte non faccia freddo per il Gran Turco, Jenny, e questo sarà un anno di notti calde». Lo pianteremo in quel campo che stai sempre a guardare, di là dello stagno. Papà, i cervi mangiano il Gran Turco? Il padre rise. Sì che lo mangiano, e certe volte anche troppo. Se di notte non si slega un cane, sono capaci di spingersi fino a 3 o 4 metri dalla porta di casa e mangiare il Gran Turco che un uomo ha piantato per la propria tavola. Divorano piante e mele. E perfino la corteccia degli alberi nei tempi di magra, ma fanno anche 15 chilometri per trovare il Gran Turco. Quando la valle sarà coperta di neve, Jenny, e gli uomini lavoreranno dentro le stalle, mentre nei campi regnerà il silenzio, vedrai molti cervi nel nostro Gran Turco. Scaveranno la neve con lo zoccolo per arrivare alle piantine sepolte e a volte li vedrai perfino rotolarsi nella neve cercando di scioglierla. Tornando a casa, Jenny chiese al padre se poteva piantare a Gran Turco un tratto di terra apposta per i cervi. Sarebbe tutto loro, disse, e non dovrebbero più rubarlo. È una buona idea, rispose il padre caricandosi la figlia sulle spalle. Ma invece di fare tutta quella fatica, perché non piantare una fila in più nel campo di Gran Turco? In autunno, dopo il raccolto, lo metteremo da parte nel granaio e quest'inverno potrai darlo ai cervi. L'idea piacque moltissimo a Jenny. Appollaiata sulle spalle del padre, lasciò spaziare lo sguardo sul campo dove sarebbe stato piantato il gran turco, e ai suoi occhi fu subito inverno, con il terreno coperto di neve e decine di cervi affamati che facevano cerchio intorno a una ragazzina dai capelli rossi, con i chicchi di gran turco sul palmo della mano. Quella sera, quando le figlie andarono a letto, William Drury e la moglie si sedettero all'aperto sui gradini del portico. Si sentiva un concerto di grilli e di rane e l'aria sapeva di terra. L'unica luce era quella gettata dalla lampada a petrolio che tremolava debolmente dalla finestra alle loro spalle. C'era un gran senso di pace ed eternità e William era contento. La terra e il tempo gli si erano dimostrati amici. Già in aprile faceva caldo come a maggio e le piogge primaverili, cadute precocemente, avevano ammorbidito il suolo rossiccio e argilloso, preparandolo per l'aratro. Ma William Drury aveva avuto una fortuna anche più grande. E ora, mentre sedeva sotto il portico e sentiva la valle attorno a sé, pensava a Jonas Weaver. I Drury si erano stabiliti nella fattoria verso la fine di marzo e per 3 settimane, talvolta sotto il sole e talvolta al chiaro di luna, William aveva lavorato fino allo stremo delle forze per provvedere alle prime cose indispensabili. C'era un tetto da riparare, un pavimento da aggiustare, una carrucola da rimettere in sesto. Erano tutte riparazioni essenziali e tra queste c'era anche la cisterna nella stalla. Proprio nel momento in cui stava togliendo la pesante pompa a mano da sopra la cisterna, gli era improvvisamente apparso davanti Jonas Weaver. Era un gigante che riempiva tutto il vano della porta, da uno stipite all'altro e dall'architrave alla soglia, ostruendo completamente la luce e cogliendo William Drury tanto di sorpresa che questi lasciò cadere la pompa e balzò indietro impaurito. Non volevo spaventarvi, disse l'uomo arretrando nella luce del sole. Ma quel che Drury vide in quella luce non lo rassicurò granché. Era certo di non avere mai posato gli occhi su una figura più selvaggia e temibile. Mio Dio, si disse, questo bestione deve essere alto 3 metri. Se avete mai visto una pietra rosa dalle intemperie e dal vento, scrostata e butterata, allora avete visto la faccia dello sconosciuto? Era coronata da una massa di capelli neri e arruffati che gli scendevano oltre le spalle e sembravano crescere dentro un'immensa giacca di pelle d'orso o spuntare da essa. E se quella giacca fosse stata viva, Drury non se ne sarebbe sorpreso. Se l'uomo avesse avuto una statura appena appena vicina a quella di un essere umano normale, William Drury gli avrebbe detto qualche parola di benvenuto. Ma in cuor suo non aveva alcun desiderio di mostrarsi cordiale verso un simile mostro. Aspettava di vedere che cosa diavolo avrebbe fatto dopo. «Sono Jonas Weaver», disse il visitatore sollevando un braccio grosso come un albero e puntando il dito in direzione dei campi dietro la stalla. «Dovrete arare tra 2 settimane. Ho 14 figli maschi e pensato che vi potrebbe far comodo qualcuno.» La voce ruppe lo sbalordimento da cui era stato preso William Drury, perché l'uomo parlava con l'accento della vecchia Inghilterra, un accento comune tra la gente della valle che William aveva conosciuto. Chiunque fosse, quel gigante, bene o male, era un vicino, e nonostante il suo aspetto selvatico, la voce era affabile. «Siete molto gentile», fece William Drury guardingo. «Ma quest'anno non abbiamo i soldi per pagare braccianti. Pensiamo di piantare solo quel che potremo coltivare da soli. Verrò con i ragazzi lunedì a 8 e se ogni tanto vostra moglie vorrà portargli un po' d'acqua nei campi, le saranno obbligati.» Non posso accettare la carità, signor Weaver.» Con una specie di sordo grugnito, Jonas salì sul suo cavallo, un percheron che mostrava i segni del pesante lavoro nei campi. Si assestò sulla sella dicendo: «Tutti abbiamo bisogno d'aiuto di tanto in tanto, signor Drury. Non è carità. Forse voi ci porterete un po' d'argilla l'inverno venturo, quando le strade geleranno. Stiamo costruendo una diga e dove abitiamo noi di argilla non ce n'è». E senza aggiungere parola, Jonas Weaver se ne andò trottando attraverso i campi alla volta di una macchia d'alberi che si scorgeva in lontananza. «Deve abitare laggiù», pensò Drury, «nel bosco, o magari al di là, vicino al fiume. Sarebbe un posto adatto a un selvaggio come lui». Ma non c'era niente di selvaggio nell'offerta di Jonas Weaver. Anzi, se c'era una cosa che William Drury avrebbe chiesto al creatore in quella sua prima stagione nella fattoria, sarebbe stata proprio quella che Jonas gli aveva offerto: l'aiuto di uomini forti e volenterosi per il lavoro dei campi, così da poter nutrire bene la sua famiglia durante quel primo inverno in un paese nuovo. William Drury aveva giudicato Jonas dall'aspetto e ora se ne rammaricava. «Vedremo», disse tra sé, rimettendosi ad armeggiare con la pompa. «Vedremo com'è questo Jonas Weaver. Dio solo sa se il suo aspetto non farebbe morire di paura un uomo anche più grosso di me». Jonas Weaver mantenne la parola. Come promesso, il lunedì, un'ora dopo l'alba, arrivò con tre dei suoi figli, un bue, un percheron e un carro carico di aratri e di altri attrezzi. In un'ora il primo campo era già arato e in altre 3 ore Jonas e William Drury avevano ispezionato più di 25 ettari per stabilire quali fossero le colture più adatte a ogni campo e la quantità di sementi che bisognava comprare. Alla fine di quella giornata, Jonas Weaver era diventato un amico fraterno per William Drury. «Ci vollero 14 giorni per arare, sarchiare e piantare, con i 3 ragazzi Weaver che lavoravano per 10. Una mattina che minacciava di piovere, Jonas andò all'estremità del campo da lavorare quel giorno e guardò attentamente il cielo basso e grigio, la sua enorme sagoma stagliata contro l'orizzonte come una vecchia quercia nodosa. Alzò le braccia sopra la testa, puntandole verso le nubi leggere che il vento spingeva veloci. Quando tornò, William Drury gli disse: «Sembravi un diavolo lassù che scaccia dal cielo le nuvole cariche di pioggia». Il vecchio rise: «Non sono un diavolo, William, ma sento il tempo con le braccia. Se i peli si rizzano, pioverà per un paio di giorni. Se stanno piatti, ci sarà sì o no un acquazzone. Oggi non si rizzano, quindi ci conviene arare». Quando i Weaver ebbero terminato il lavoro e i campi seminati rimasero a scaldarsi al sole di primavera, i ragazzi Weaver caricarono il loro carro e andarono a ringraziare la moglie di William, che gli aveva portato l'acqua parecchie volte al giorno e gli aveva mandato ceste di pane e pentole di stufato, una provvista giornaliera così copiosa che se i ragazzi ne avessero mangiato anche solo un terzo non sarebbero più stati capaci di tirare una briglia o di fare 100 metri a piedi. Jonas se ne stava impacciato accanto al cavallo, sperando che i figli avrebbero trovato le parole per dire quel che dovevano. William Drury gli si avvicinò e stentò non poco ad esprimere la sua gratitudine. Guardò la faccia scavata di quell'uomo che aveva imparato a rispettare e disse: «Hai fatto molto per noi, Jonas». «Ora sei pronto per la primavera», rispose Jonas con imbarazzo, affrettandosi a montare in sella. «Potrai piantare il grano turco da te quando farà abbastanza caldo e noi torneremo per il raccolto». «Jonas, puoi contare su tutta l'argilla che ti servirà quest'inverno, te lo prometto. Ma è ben poco per quello che hai fatto tu. Sei certo che non ti posso offrire altro?» «Beh, una cosa ci sarebbe», rispose Jonas. «Andiamo a caccia in queste terre da quando ero in culla. Mangiamo quel che prendiamo. Ci permetti di venire a cacciare i cervi in autunno?» «Certo», rispose William senza esitare. Potrete venire a cacciare su queste terre quanto vi pare. Grazie, disse Jonas. Perciò non era solo alla bontà della terra e del tempo che William Drury pensava in quella tiepida serata di maggio seduto sotto il portico. Pensava anche alla bontà dei Weaver e ai campi che ora erano seminati e che avrebbero dato i loro frutti. Si volse alla moglie che gli sedeva accanto e le disse con tenerezza: Anna, siamo molto fortunati. Poco dopo entrarono in casa, presero la lampada a petrolio dalla finestra e salirono in silenzio le scale. Come ogni sera, prima di coricarsi, William Drury andrò a controllare il lume nella camera della figlia minore. E lì, per la seconda volta in una settimana, trovò Jenny addormentata sul davanzale. La sollevò dolcemente tra le braccia e la depose sul letto. L'estate, quando le spighe luccicavano nella calura e l'acqua nello stagno era bassa, quando gli uomini della vallata erano nei campi e arrostivano sulla terra arida e dura a togliere erbacce e a lavorare dall'alba fino al tramonto, l'estate per Jenny Drury non era niente di tutto questo. Era la stagione per camminare nella fresca pineta e scoprire dove andavano i cervi a riposarsi sugli aghi di pino e fra le erbe selvatiche, per seguire le loro orme fino a una sorgente non ancora prosciugata, nascosta al margine di un terreno dall'erba bruciata, su cui il sole dardeggiava impietoso. Toccava a Jenny dar da mangiare agli animali domestici e lei riusciva ad assolvere il suo compito prima delle 10. Allora i campi e la valle erano tutti suoi. Talvolta si portava la colazione al sacco e s'addentrava nella pineta. Non era cosa che le facesse paura. Interminabili file di pini e di abeti, dai cui tronchi sporgevano in basso rami secchi e morti, pallide e lontane chiazze di sole e di cielo attraverso archi ombrosi di immensi rami verdi. Questa era la dimora dei cervi. E Jenny vi si trovava felice come a casa sua. Stendeva un ampio fazzoletto sull'erba e faceva colazione in qualche radura che la ispirasse, magari larga solo pochi metri. Talvolta se ne stava lì quieta fino a pomeriggio inoltrato, sperando nella compagnia di qualche cervo. Una volta portò con sé un piccolo dolce che aveva fatto con le sue mani e lo lasciò nella radura per i suoi beniamini. Tornata la mattina dopo, con sua grande gioia, scoprì che nel dolce non c'era più traccia e che tutto intorno c'erano numerose orme di cervi. Da allora in poi non mancò mai di lasciar loro qualcosa. Varie volte durante l'estate i Weaver videro Jenny Drury nei boschi lontano da casa e una volta lo stesso Jonas, incontrandola in un campo molto distante, la caricò sulla sua grande sella e la portò a casa, dopo averle fatto una ramanzina. Anche William Drury tenne un discorsetto alla figlia, e benché non pretendesse di tenerla confinata nella fattoria, le raccomandò di non allontanarsi troppo. La sera si sedeva sul davanzale della finestra e non si stancava mai di guardare i begli animali che venivano a trovarla all'imbrunire, e durante il giorno ricambiava la visita. Questa era l'estate per Jenny. In giugno aiutò il padre a piantare il gran turco, camminando 10 passi dietro di lui e deponendo lei stessa ogni seme nel solco poco profondo lasciato dall'aratro. Poi il padre voltava l'aratro e lei guardava la soffice terra ricadere nel solco e coprire i semi. Ai 2 capi del filare destinato ai cervi, Jenny collocò una pietra come contrassegno e da allora in poi, ogni mattina, quando andava nel bosco, si chinava sul terreno e lo ispezionava per vedere se il gran turco fosse spuntato. Le prime piantine comparvero dopo 2 settimane, verdi e teneri ciuffi che emergevano appena dalla tiepida terra. Quando le scoprì, Jenny corse immediatamente nel bosco e disse a voce alta nel silenzio: Il gran turco sta spuntando, è per voi, ma vi prego, non mangiatelo adesso. Ogni giorno Jenny parlava ai cervi invitandoli ad aspettare l'inverno. In settembre i Weaver tornarono, questa volta in 12, compreso Jonas, e fu un periodo di trambusto, ma anche di grande soddisfazione. Enormi carri senza sponde vennero trainati nei campi, pronti per il raccolto, e gli uomini sudati e scamiciati sembravano nuotare nel grano dorato e nell'erba con le falci, gli antichi arnesi a mano che scintillavano al sole. La sera i Weaver non tornavano subito a casa come avevano fatto al tempo della semina, ma dopo il lavoro nei campi si sedevano con i Driuri a una lunga e rozza tavola che era stata collocata nel frutteto vicino alla casa. Tutti i pomeriggi Hannah Driuri, le sue quattro figlie e due delle donne Weaver infornavano, bollivano, raschiavano, sbucciavano. Friggevano e servivano pentoloni di vivande fumanti che facevano piegare la tavola sotto il loro peso e tuttavia scomparivano in un baleno. «Dovreste mangiare nei secchi!» urlò una volta Jonas con voce tonante quando due dei suoi figli si accapigliavano per un piatto di patate dolci. «Si è mai vista una cosa simile? Invece di caricare i carri dovreste tirarli al posto dei buoi!» Lanciò ai figli un'occhiata da incenerire un albero e se avessero avuto le orecchie più lunghe gli si sarebbero appiattite contro la testa per la paura. Poi Jonas si volse alla padrona di casa con un lampo d'arguzia negli occhi. «Vi chiedo perdono per questi due animali, signora Drury. Ero sicuro che fossero legati alle sbarre della stalla, ma vedo che mi sbagliavo». Il raccolto fu un periodo di grande allegria per Jenny e le ragazze. Finito di mangiare, Jonas ordinava a uno dei figli di portargli la fisarmonica tedesca che aveva portato con sé e non appena l'aveva tra le grosse mani, attaccava una giga indiavolata. Gli altri uomini accompagnavano le note stridule e lamentose dello strumento, battendo a tempo le mani ed esortavano le donne, specialmente le ragazze Drury, a sollevare un po' le sottane e a ballare. La piccola Jenny era sempre la prima ad accontentarli con gran vergogna delle sorelle e ridacchiando sotto il ciuffo di capelli rossi si lanciava sfacciatamente in piruette e riverenze finché anche le sorelle si univano una a una alla danza. Quando le ombre si allungavano lasciando sì e no una mezz'ora di luce, Jonas suonava gli ultimi accordi, si alzava e si accomiatava nel modo più civile che conoscesse. Poi saliva a cassetta del carro più grande con le due donne della sua famiglia, mentre i ragazzi si sedevano tutti intorno con le gambe penzolanti e salutavano le ragazze agitando le mani. Ogni sera i Driuri rimanevano a guardarli finché scomparivano alla vista e poi se ne andavano a letto, esausti ma felici. Il raccolto fu terminato in una settimana, con il granaio colmo fino al soffitto, grazie al volonteroso aiuto dei Weaver. E nella famiglia Drury si tornò alla vita di sempre. Per Jenny, l'avvicinarsi dell'inverno costituiva ora la preoccupazione maggiore. Di solito non arrivava tanto presto in quella vallata. Le lunghe e fresche giornate d'autunno potevano durare fino a novembre inoltrato senza il minimo accenno di neve. Ma quell'anno c'erano stati brevi nevicate già a metà ottobre e nella prima settimana di novembre i campi erano già ammantati di bianco. Il granturco di Jenny era stato raccolto dai Weaver in settembre. Suo padre lo aveva separato dal resto e riposto in un angolo del granaio. Ma chicchi e pezzi di pannocchie rotte erano caduti sul terreno e dopo il raccolto Jenny era andata nei campi almeno una volta al giorno per prendere quel che trovava e portarlo in casa. Ancora in novembre recuperava meticolosamente ogni rimasuglio. La neve sarebbe caduta certo in abbondanza, proprio quando i cervi avrebbero avuto più che mai bisogno di tanto grano turco. Un pomeriggio sul tardi, con un forte vento di tramontana che avrebbe certo spazzato via la neve lasciando scoperto il terreno in vari punti, Jenny andò nel campo di Granturco portando con sé un grosso cesto. Era appena arrivata al margine del campo quando sentì un colpo di fucile. Un attimo dopo una cerbiatta le sfrecciò davanti velocissima, così vicina da spruzzarle addosso la neve. Nell'aria c'era un odore acre, un po' nauseante, l'odore della paura che emana da un animale atterrito, e Jenny capì. Suo padre non andava mai a caccia, ma nella fattoria che possedevano prima aveva ucciso un cavallo azzoppato. Jenny, cui era stato detto di non uscire di casa, non aveva obbedito. Girando l'angolo della stalla nel momento in cui suo padre premeva il grilletto, aveva visto sgorgare il sangue e il cavallo abbattersi al suolo. Aveva avvertito nelle narici il terrore dell'animale che cercava di sollevare un'ultima volta la testa e aveva visto le lacrime negli occhi di suo padre. Perciò Jenny, ferma al limitare del campo gelato, aveva capito il significato di quello sparo. Sconvolta dall'orrore, gridò: «No, no, non sparate ai miei cervi! Vi prego, non toccate, non ammazzate i miei cervi!» Ma che cos'era la voce di una bambina contro il vento di tramontana? E chi le avrebbe obbedito anche se l'avesse udita? Jenny lasciò cadere il cesto e corse terrorizzata verso casa da suo padre. Lui la sentì gridare, le corse incontro e la sollevò tra le braccia.
1: Avete ascoltato Il racconto. L'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Giorgio Armani.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. L'ingresso è il biglietto da visita di una casa, vietato trascurarlo. Di Silvia Amendola. Troppo spesso si tende a sottovalutare l'importanza dell'ingresso all'interno di un'abitazione, dimenticando che si tratta di una sorta di biglietto da visita della casa, una zona intermedia che consente il passaggio dall'esterno all'interno, guidando verso lo stile di chi la abita. I moderni appartamenti, però, a differenza delle vecchie case, sono quasi sempre sprovvisti di una zona adibita all'esclusiva accoglienza dell'ospite. Oggi i metri quadri costano cari e lo spreco di spazio è bandito. Ma anziché rinunciarvi, perché non inventarlo? Le idee da copiare sono tante, tutte interessanti e funzionali, a patto di avere giusto un piccolo angolo libero. Ecco qualche spunto. Parola d'ordine, praticità. Qual è il primo gesto che compiete entrando in casa? Probabilmente toglierete la giacca o il cappotto, appoggerete la borsa e le chiavi che tenete ancora in mano, come molte persone fanno. Inoltre, toglierete subito le scarpe. La soluzione, dunque, potrebbe essere adibire a funzione di appoggio la parete o anche solo una parte di essa, adiacente alla porta. È vero che lo spazio a disposizione può fare la differenza, ma anche chi possiede un mini spazio può ricavare un ingresso piacevole. In tutti i casi non dovrà mai mancare la luce. Una lampada o una plafoniera contribuiscono a rendere la zona più calda, accogliente e confortevole. Una nicchia o una parete? I più fortunati, quelli cioè che possono contare su una nicchia, un intercapedine o una parete vuota accanto alla porta d'ingresso, potranno sbizzarrirsi tra

0: Diverse proposte, da quelle economicamente più impegnative fino ad altre low cost o fai da te. Chi può, potrà contare su un mobile realizzato su misura da un falegname con ante chiuse per riporre all'interno cappotti e scarpe, ma volendo risparmiare si potrà optare anche per un semplice bastone appendiabiti da montare tra un'estremità e l'altra della nicchia. Una mensola, posta più in basso, potrà servire come appoggio alle borse e sul pavimento, magari in una serie di cubi affiancati, si potranno riporre le scarpe. A chiudere, perché non pensare a una porta scorrevole tipo fienile, tornata prepotentemente in auge negli ultimi anni. In alternativa, anche una tenda realizzata in un tessuto colorato a stampa sarà una soluzione più economica, ma non meno gradevole. Se potete, aggiungete una poltroncina o un piccolo puff, utilissimo per togliere e mettere le scarpe. Soluzioni essenziali e funzionali. Naturalmente, il primo oggetto a cui si pensa è il classico appendiabiti, magari affiancato a un comò, ma questa soluzione ha il difetto di occupare parecchio spazio. Avete mai pensato, invece, che è sufficiente una piccola console, anche fissata alla parete per risparmiare ulteriore spazio per creare l'angolo d'appoggio? Una mensola a muro, insomma, perfetta per riporre ad esempio le chiavi e la posta. Se poi, subito sotto, fisserete qualche gancio, potrete appendervi facilmente la borsa. E tutto questo in pochissimi metri quadri. Se possibile, sopra la console, posizionate uno specchio, che regalerà personalità all'ambiente, oltre ad aggiungere profondità. Ancora, potete unire l'elemento decorativo a quello funzionale agganciando alcuni pomelli appendiabiti, ve ne sono davvero tanti e bellissimi in commercio, su una porzione di parete. Potrete sì appoggiarvi il cappotto e la borsa, ma resteranno gradevoli da ammirare anche senza alcun oggetto appeso. Se però preferite il classico appendiabiti, sappiate che potete scegliere tra infiniti modelli da parete. Fissati al muro, ancora meglio se con lo specchio integrato, occuperanno meno spazio rispetto a quelli freestanding. Decorate e aggiungete stile. Qualsiasi sia la soluzione che sceglierete, non dimenticate di inserire qualcosa che parli di voi, del vostro stile, anche solo un dettaglio che possa introdurre chi entra nel vivo di casa vostra. Una cornice con una foto che amate, fiori freschi o secchi, il ricordo di un viaggio che portate nel cuore o semplicemente un oggetto che amate, come una piccola scultura o un soprammobile pregiato. Un tappeto, anche piccolo, darà poi il tocco finale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Conoscere la storia. La storia dei Buddha di Bamiyan. Nel cuore dell'Afghanistan, due colossi di pietra testimoniavano l'incontro tra culture dell'antica Via della Seta. Capolavori di artisti dimenticati, i Buddha di Bamiyan hanno resistito a invasioni e intemperie, per poi soccombere nel 2001 alla follia. Nel cuore dell'Afghanistan centrale, la valle di Bamiyan fu per secoli un crocevia di rotte carovaniere tra l'Asia orientale e il Mediterraneo. Mercanti, monaci e pellegrini attraversavano questi territori montuosi alla ricerca di commerci, scambi culturali e meditazione. Qui, nella roccia chiara della montagna, sorsero due statue colossali del Buddha. Una alta 38 metri, l'altra oltre 50, avvolte da colori brillanti che ne esaltavano i volti e le vesti. Secondo cronache dell'epoca, le statue erano impreziosite da pigmenti così vividi da farle apparire animate alla luce del sole. L'area crebbe di importanza con l'espansione del buddismo lungo la Via della Seta, tanto che centinaia di grotte furono trasformate in celle monastiche e luoghi di preghiera. Fonti cinesi del VII secolo, come i resoconti del monaco Xuanzang, descrivono le due figure circondate da testi sacri e santuari rupestri. Nei secoli, Bamiyan divenne un luogo dove culture diverse si incontravano, unite dall'ideale di convivenza pacifica e dal fascino di un capolavoro che trascendeva spazio e tempo. Le origini dei Buddha risalgono probabilmente al periodo fra il III e il V secolo, quando sovrani buddhisti promossero la creazione di centri religiosi. Per dare forma alle nicchie, artigiani sagomarono la roccia e applicarono strati di argilla mescolata a fibre lignee, poi rivestiti di stucco. Sui contorni venivano stesi pigmenti pregiati, blu dai lapislazzuli, rosso dagli ossidi di ferro e altre colorazioni per dettagli minuziosi. Scale e passaggi interni servivano per ispezionare la struttura e rinnovare periodicamente le parti deteriorate. Nel tempo la valle continuò a evolversi. Nuove grotte si aggiunsero alle preesistenti, mentre gli affreschi venivano periodicamente restaurati. Alcuni dipinti raffiguravano episodi della vita del Buddha, altri presentavano scene ispirate a culture lontane. Dal Novecento, missioni archeologiche intrapresero studi sul sito, rivelando che Bamiyan era un punto di incontro straordinario. Influenze greco-battriane, persiane e indiane si fondevano armoniosamente negli stili artistici. Gli scavi mostrarono che le statue ricevevano regolari manutenzioni, con inserti in legno per stabilizzare le superfici e contrastare crepe naturali. Analisi sui frammenti hanno dimostrato l'uso di materiali pregiati, testimoniando lo sforzo nella cura di un patrimonio percepito come universale. La posizione protetta della valle favorì la conservazione di affreschi e manufatti, nonostante secoli di esposizione agli elementi. Nonostante l'erosione, i Buddha rimasero in piedi fino al XXI secolo, divenendo simboli dell'eredità artistica dell'Asia centrale. Nel marzo 2001 la loro esistenza fu bruscamente interrotta. Fazioni talebane, giudicandoli testimonianza di un culto estraneo, li fecero esplodere con cariche di dinamite. Le immagini mostravano le nicchie ridotte a voragini polverose con residui di stucco mescolati a macerie. L'impatto fu devastante. Non furono distrutti solo monumenti storici, ma simboli di un incontro pacifico tra culture diverse. Dopo la deflagrazione, esperti di conservazione e archeologi iniziarono il recupero dei frammenti, sperando di salvare tracce dell'arte perduta. Le analisi sui resti hanno confermato i sofisticati metodi di lavorazione e la varietà di pigmenti impiegati, sottolineando l'alta qualità delle tecniche originarie. Oggi la comunità internazionale si interroga su come proteggere ciò che resta e restituire dignità al sito. Alcuni propongono ricostruzioni parziali con supporti temporanei e proiezioni multimediali. Altri sostengono che il vuoto sia più eloquente nel mostrare l'assenza causata dalla violenza. Parallelamente, gli studi archeologici proseguono. Si esplorano grotte minori precedentemente trascurate, si analizzano antichi documenti e si sperimentano tecnologie di conservazione innovative. Bamiyan conserva la sua potenza evocativa. I vuoti lasciati dalle esplosioni parlano di un passato in cui arte e spiritualità fiorirono in luoghi impervi. Ogni frammento di stucco colorato diventa memento della fragile condizione del patrimonio culturale mondiale. Lo stesso nome Bamiyan un tempo associato alle maestose statue, ora richiama tanto la drammatica perdita quanto l'impegno nel ricostruire una storia di incontri pacifici. Benché i giganti non svettino più con la loro imponenza millenaria, la valle non ha cessato di essere un simbolo di dialogo interculturale. Le ricerche continuano a svelare informazioni sull'abilità degli antichi artigiani, sull'organizzazione monastica e sugli scambi fra popoli lontani. Negli anfratti silenziosi della montagna continua a pulsare la memoria di un'umanità che seppe incontrarsi e creare opere capaci di sfidare il tempo. Anche distrutti, quei Buddha restano un segno vivo. Testimoniano che la conoscenza e la bellezza, nate in un remoto crocevia di terre, possono valicare ogni frontiera e parlare ancora alle generazioni future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, scherzetto o dispetto? Che cosa ci spinge a giocare tiri mancini a ignari malcapitati? Gli scherzi servono a ribadire o ribaltare i rapporti di potere e a dare una lezione, mai fidarsi delle proprie abitudini. Di Vito Tartamella. Portami uno stampo da 5. L'ordine del capo è perentorio. Dove lo trovo? Gli chiede preoccupato la recluta Paolo Stoppini. Arrangiati per la miseria, risponde il capo. Allora Stoppini gira per tutta la nave, chiedendo a chiunque: dov'è uno stampo da 5? Lo devo portare al capo. Il sergente gli suggerisce di chiedere in cucina. Il cuoco lo manda a poppa. Il sottocapo gli dice di guardare in armeria. Tutti sono gentili con lui, ma hanno una strana luce negli occhi e un sorriso indecifrabile. Dopo un lungo girovagare, un commilitone gli dice d'andare in sala macchine e di chiedere al capo motorista. Stoppini va da lui. «Mi dai uno stampo da 5?» Il motorista lo guarda e gli molla un sonoro ceffone. Con la mano unta d'olio. Tutti i presenti, tranne Stoppini, scoppiano a ridere. L'impronta nera delle 5 dita del motorista ora è impressa sulla sua faccia. Ha trovato lo stampo da 5. È uno degli scherzi che i militari della Marina fanno alle reclute. Non è certo l'unico. Le burle sono diffuse nelle caserme, ma anche nei campus universitari, nei campeggi, negli uffici, alle feste. Insomma, ovunque. Da più di 30 anni, scherzi a parte, che prende di mira personaggi famosi, è uno dei programmi di punta di Canale 5. Ma perché ci piace giocare tiri mancini a ignari malcapitati, divertendoci alle loro spalle? E perché in alcuni periodi dell'anno, Carnevale, 1° d'aprile, si fanno più scherzi del solito? Le beffe sono un fenomeno sociale antico. Servono a rinsaldare i legami, i valori e la gerarchia di un gruppo, a sanzionare comportamenti scorretti o a ridimensionare chi ha troppo potere. E a volte per scoprire nuovi aspetti della realtà. Lo scherzo, infatti, ci accompagna da millenni. Il Decamerone 1350 di Giovanni Boccaccio ne racconta diversi, ma secondo i critici già Ulisse può essere considerato un burlone perché ingannò Polifemo dicendogli di chiamarsi nessuno. E la letteratura greca e romana è piena di personaggi, soprattutto servi, burloni, che hanno ispirato la nascita di giullari e le maschere di Arlecchino e Pulcinella. Eppure non è semplice definire uno scherzo. Per Moira Marsh, antropologa all'Indiana University in Bloomington e autrice di Practically Joking, è una forma di gioco unilaterale. È un copione in cui un bersaglio, la vittima, viene manipolato, spinto a dire o a fare qualcosa in base a una credenza errata. Nell'esempio del marinaio, la ricerca d'un timbro inesistente. Si scherza sempre a spese di qualcuno, precisa la Marsh. L'obiettivo è provocare disagio mentale o fisico, ma non necessariamente angoscia, imbarazzo, ma non necessariamente umiliazione, dispiacere, ma non necessariamente mortificazione. Gli scherzi, insomma, sono trasgressivi, perché trattano le persone come burattini senza il loro permesso. Sono come barzellette messe in scena. L'effetto comico è dato dalla presenza parallela di due copioni, uno apparente e uno reale, che si rivela nel finale dando senso alla battuta, ma con una differenza. Negli scherzi, i burloni e gli spettatori ridono anche se già conoscono il finale, ovvero che lo stampo è uno schiaffo. L'unica incertezza è quando si scoprirà l'inganno e quali saranno le reazioni della vittima. Immaginarle è già metà del divertimento per un burlone. Qual è lo scopo degli scherzi? L'antropologo Kate Basso dell'Università del New Mexico li definisce un piccolo gioco di moralità. Spesso, infatti, una beffa è concepita per dare un messaggio di sanzione da parte di un gruppo. Lo scherzo è l'occasione per dare una lezione a qualcuno che la merita. Come fece il giornalista Franco Zanetti, che nel 1996 aveva avviato il sito di notizie musicali rockall.it. Per 2 anni, ha raccontato, i quotidiani riprendevano i nostri articoli senza citarci come fonte. Così, il 1 aprile 1998, abbiamo ideato un finto scoop. Lucio Battisti, dopo vari rifiuti nelle case discografiche, avrebbe pubblicato il suo nuovo album sul sito luciobattisti.com, che in realtà avevamo aperto noi, e si sarebbe intitolato L'Asola. Il titolo era già un inizio rivelatore. Togliendo l'apostrofo e spostando l'accento, diventava La Sola, che in romanesco significa la fregatura, il raggiro. Solo un tipografo del Corriere della Sera, durante la stampa del giornale, da appassionato di enigmistica, si accorse che le lettere iniziali dei 12 titoli dell'album, lette di seguito, andavano a formare la scritta Pesce d'aprile, e corresse l'articolo. Ma tutti gli altri giornali caddero nel tranello, annunciando l'inesistente album di Battisti. Neanche stavolta sono arrivate alla redazione richieste di verifica, che avrebbero evitato qualche magra figura. Hanno poi commentato i redattori di rockall.it. Al contrario, abbiamo assistito a comici tentativi di appropriazione della notizia, cosicché presunti scoop si sono trasformati in boomerang. La burla è andata a segno, perché confezionata su misura delle vittime. L'abilità del burlone, spiega Marsh, consiste nell'adattare gli scherzi in modo che sfruttino le abitudini, le debolezze e le personalità dei bersagli. Più l'adattamento è stretto, migliore è lo scherzo. Secondo la logica della burla, infatti, le vittime non recitano un copione, sono semplicemente se stesse, mettendo inconsapevolmente in mostra i propri difetti affinché gli altri possano prenderli in giro. Quando rispondono a stimoli falsi, come l'annuncio su Battisti, si mostrano come sono realmente, incarnano il divario fra come vedono se stessi e come li vedono gli altri. L'ignoranza di sé è l'essenza del ridicolo. Ridiamo di quanti si considerano migliori, più intelligenti o più forti di quanto siano, osserva Marsh. Alcune vittime sono scelte perché sono irritabili o antipatiche, altre perché hanno privilegi da cui gli altri sono esclusi. Trasformare una persona in un burattino inconsapevole è un gioco crudele. Le beffe si fondano, ricorda lo psicologo Salvatore Zipparri, su un'emozione umana vicina alla malignità, all'invidia e persino al sadismo, quel sentimento che porta a godere delle disgrazie altrui e che la lingua tedesca definisce Schadenfreude, gioia per il dolore, cioè rallegrarsi per un dispiacere che capita a qualcun altro. Come fece la redazione di un quotidiano britannico, l'Evening Star, che il 31 marzo del 1864 annunciò per il giorno successivo una grande mostra di asini all'Agricultural Hall di Londra. Una folla si radunò solo per scoprire che gli asini in mostra erano essi stessi. Lo scherzo, dunque, è una violazione delle norme etiche e sociali. Assistere a uno scherzo significa guardare qualcosa di riprovevole e divertente allo stesso tempo. È per questo che i burloni sottolineano la distanza fra i loro veri sentimenti e la crudeltà del tranello. «L'ho fatto per scherzare, dai!» E il pubblico li sostiene sospendendo per gioco e per un momento i propri valori. Il burlone, insomma, è una figura ambigua, far divertire, ma causa danni. Nella storia della letteratura del folklore è un trickster, un imbroglione briccone che con le sue trovate può cambiare il corso della storia, come Prometeo, divinità primordiale dei greci, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini e ne pagò le conseguenze. Gli scherzi rituali in caserme, università o luoghi di lavoro hanno invece precisi significati collettivi se non degenerano in nonnismo. Gli scherzi nei dormitori di college e caserme, come il sacco nel letto, mettono in ridicolo la paura dei neofiti di vivere a stretto contatto con estranei e di essere soli e confusi. Sono anche un modo per ricordare agli ultimi arrivati chi comanda, qual è il loro posto nella struttura sociale, senza intaccare i privilegi guadagnati dai veterani. Sono prove di mascolinità e appartenenza. Gli scherzi ai matrimoni, invece, introducono il brivido dell'imprevisto nelle feste, che gli sposi vorrebbero controllare in ogni aspetto. Le beffe a sfondo erotico, una torta a forma fallica o l'arrivo di una spogliarellista mettono in imbarazzo i novelli sposi, attirando l'attenzione sui loro atti sessuali, un modo di ribadire che la loro privacy è meno importante rispetto al gruppo. In tutti questi casi, l'unico modo appropriato per la vittima di reagire allo scherzo è di far buon viso a cattivo gioco, accettare l'umiliazione giocosa senza perdere lucidità e dignità, pena l'emarginazione. Riconoscere la propria credulità, ci sono cascato, migliora l'immagine della vittima, che si dimostra dotata di un sano senso dell'umorismo e mitiga la trasgressione dei burloni, trasformando l'aggressività in una forma d'affetto, dice ancora la Marsh. Ma che succede se la vittima non gradisce lo scherzo? Il caso estremo è l'attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, in cui due islamici uccisero 12 persone come vendetta per aver pubblicato caricature di Maometto. Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi, dice il proverbio. In realtà gli scherzi insegnano tutti la stessa lezione di fondo, ovvero che ogni comportamento abituale attuato in automatico senza riflettere, basandoci sulla fiducia negli amici o nell'autorità, porta a comportamenti sciocchi, aggiunge Marsh. Il controllo nelle nostre vite è in realtà un autoinganno. Le vittime di uno scherzo non sono persone attive, bensì persone manipolate che seguono un copione ideato da altri, come un pesce che abbocca la lenza. È proprio da questa immagine che deriva l'espressione pesce d'aprile, per designare chi ingoia una storia falsa lasciandosi prendere dall'amo. Gli scherzi, dunque, hanno bisogno di una cornice che li giustifichi. Le migliori sono fornite dalle feste come Carnevale, ogni scherzo vale, Capodanno, il primo d'aprile, pesce d'aprile, Halloween, dolcetto scherzetto, sono occasioni per ribadire che lo scherzo è un'eccezione consentita in alcuni periodi. Una volta l'anno è lecito impazzire. La tradizione delle burle è nata nell'antichità per celebrare il rinnovamento delle stagioni, in cui il vecchio deve morire per far posto al nuovo. Perciò anche le norme e le gerarchie sociali si ribaltano. La loro versione moderna sono le torte in faccia lanciate ai politici, per ricordare loro che, proprio come noi, sono esposti alle miserie della vita. A volte una burla può lasciare cicatrici che durano per sempre, come i critici d'arte beffati da uno degli scherzi più clamorosi del secolo scorso. Nel 1984, a Livorno, il Museo d'Arte Moderna di Villa Maria celebrava i 100 anni della nascita di Amedeo Modigliani. La direttrice del museo, Vera Durbet, per verificare una leggenda secondo cui l'artista aveva gettato alcune sculture incompiute nel fosso reale perché insoddisfatto della loro riuscita, fece dragare il canale per ritrovarle. In realtà era una manovra pubblicitaria che ispirò 3 studenti livornesi a fare uno scherzo. Scolpirono una testa in stile Modigliani e la gettarono nel fosso. Era già stato ripulito nel dopoguerra e non era stato trovato nulla. Così abbiamo deciso noi di far trovare qualcosa, hanno raccontato. Lo scherzo andò oltre le loro previsioni. La notizia del ritrovamento fece il giro del mondo e molti famosi critici d'arte, tranne Federico Zeri, la giudicarono autentica. Quando i ragazzi uscirono allo scoperto per svelare lo scherzo, mostrarono i punti deboli del mondo dell'arte. I critici, i professoroni, si erano attribuiti un'autorità di giudizio sull'autenticità delle opere che in realtà è impossibile da possedere, commenta Francesco Mangiapane, semiologo dell'Università di Palermo, e sono rimasti screditati. Gli scherzi sono una cosa seria.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Guida pratica al galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante e in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. Al ristorante. Per evitare che possa disturbare, abbaiando o agitandosi per richiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare al ristorante. Meglio chiedere sempre al ristorante la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato, dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però può farla cadere, e lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico chiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane fin da cucciolo a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchire le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino o, nel caso si posseda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione! Mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo. In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra. Portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire su letti o divani. Non lasciarlo solo perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare, o peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questione di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorrazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose azzuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli habitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio pieghevoli o costituite da particolari bottigliette di plastiche provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco della marca abituale lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e a evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, e una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incoricò due noti architetti dell'epoca, André Le Nôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrervi il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito futuroprossimo.it. Braille, sviluppato un robot che lo legge al doppio della velocità umana. Di Gianluca Riccio. Nel mondo della scienza e della tecnologia, ogni nuovo sviluppo concreto porta con sé un potenziale rivoluzionario. È il caso del sensazionale robot sviluppato dai ricercatori dell'Università di Cambridge, capace di leggere il Braille ad una velocità di 315 parole al minuto. Un risultato che supera di molto la media umana e apre nuove frontiere nell'ambito della robotica e delle protesi. Ancora una volta, l'intelligenza artificiale applicata al mondo reale mostra il suo enorme potenziale. L'introduzione di questo robot rappresenta un notevole avanzamento nel campo della robotica. Utilizzando tecniche all'avanguardia di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno dotato il robot di un sensore fingertip, equipaggiato con una telecamera, che gli permette di leggere il Braille con una precisione dell'87%, e una velocità doppia rispetto a quella di un lettore umano medio. Questa capacità supera le aspettative degli stessi ricercatori e pone le basi per nuove applicazioni in svariati campi. Sebbene il robot non sia stato concepito come tecnologia assistiva, il suo alto grado di sensibilità ne fa un modello ideale per lo sviluppo di mani robotiche o protesi avanzate. La sfida di replicare la sensibilità delle dita umane in un contesto robotico apre scenari entusiasmanti per il futuro, sia nel campo della robotica, sia in quello delle protesi. Questa innovazione non si limita alla lettura del Braille, come altre tecnologie simili. Le sue implicazioni vanno oltre. Si estendono alla capacità di rilevare texture superficiali e di prevenire lo slittamento in ambito robotico. Il lavoro di ricerca sottolinea l'importanza della lettura del Braille come metrica per valutare le prestazioni dinamiche dei sistemi di rilevazione tattile. Il team di ricerca dell'Università di Cambridge mira a scalare questa tecnologia fino alle dimensioni di una mano umanoide o di una pelle artificiale. Quello che oggi potrebbe sembrare un semplice esercizio accademico potrebbe presto tradursi in applicazioni pratiche che cambieranno il modo in cui interagiamo con il mondo. Ad esempio, il miglioramento delle protesi per aumentare la qualità della vita delle persone con disabilità, oppure l'evoluzione delle mani robotiche per compiti sempre più complessi. Questo robot che legge il Braille rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale e la robotica si fondono per superare i limiti dell'umano.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: Protagonista di questo episodio, uno dei viaggi per antonomasia, il Cammino di Santiago di Compostela. A raccontarcelo Nicoletta Biondi, in arte Trinity che Pasa, è così infatti che la trovate su Instagram. Nicoletta è una grandissima viaggiatrice, ha visitato tantissimi paesi dell'Asia, ha vissuto negli Stati Uniti e poi ha deciso di affrontare il Cammino di Santiago da sola e oggi ce lo racconta, dandoci anche un sacco di informazioni utili per poter affrontare questa esperienza.
2: Ciao Nicoletta, benvenuta a Racconti di Viaggio.
3: Ciao.
2: Con te oggi affronteremo un viaggio, un percorso, forse un'esperienza che tanti sognano di fare, perché tu l'anno scorso, se non sbaglio, hai deciso di fare il Cammino di Santiago.
3: Sì, esatto, e nell'estate del 2018, quindi non l'estate scorsa, quella precedente.
2: Tu sei una grande viaggiatrice, come ho detto poi nell'introduzione, hai viaggiato tantissimo, hai vissuto negli Stati Uniti, conosci molto bene l'Asia, hai visitato un sacco di paesi, però questo tipo di esperienza, cioè quella di visitare un luogo camminando, non l'avevi mai fatta, vero?
3: No, esatto, è una prima esperienza.
2: E perché quindi hai deciso di fare il cammino?
3: E allora, ho deciso di fare il cammino così, era una cosa che in realtà avevo in mente da tantissimo tempo, da diversi anni, e però per varie situazioni non ho mai potuto portare a termine. E poi ecco, una serie di circostanze che si sono unite mi hanno fatto prendere la decisione e hanno detto insomma che era il momento giusto per farlo e quindi poi sono partita, perché il cammino, anche con tutte le persone poi che ho conosciuto, il cammino è un po' così, quando è il momento giusto per farlo capisce, non lo so, c'è un richiamo che ti fa capire che è il momento giusto per partire, per iniziare il cammino.
2: Ma sei partita con qualcuno o l'hai fatto da sola?
3: No, sono partita da sola. Sono partita da sola e ho fatto tutto il cammino da sola. Ed è una cosa che consiglio, mi sento di consigliare a tutti di fare di un'esperienza di fare da soli.
2: Addirittura, perché... quindi non in compagnia?
3: No, poi ovviamente ognuno è libero di scegliere, non giudico chi è che fa questa cosa in compagnia, con fidanzati, fidanzate, amici, o familiari, però è molto diverso perché è un'esperienza molto profonda che sì, ti cambia. Viverla da soli è molto diverso rispetto a viverla con un'altra persona, perché da soli si è veramente se stessi e quindi mentre partendo con qualcuno si rischia un po' di portare nel viaggio, nel cammino, qualcosa che si ha nella vita normale. E poi la cosa bella del cammino è che si parte da soli ma non si è mai da soli.
2: Infatti.
3: Quindi mai.
2: Andiamo adesso agli aspetti tecnici, poi passiamo magari a quelli un pochino più intimisti. Che tipo di percorso hai fatto? Perché se non erro non c'è un solo cammino. Io ho un amico in comune, ciao Gianluchino, che l'ha fatto partendo dal Portogallo. Tu invece dovresti hai fatto la Spagna, vero?
3: Sì, esatto.
2: E come allora, funziona?
3: Il cammino, dei cammini ce ne sono diversi.

0: tutti ovviamente arrivano a Santiago, che è la meta finale.
1: Poi diremo che
0: Io
1: per te non è stata la meta finale, perché.
0: no, esatto, come per me e anche per molti altri, però sì. E allora io ho scelto di fare il cammino francese, che è il cammino quello più battuto, è il cammino quello più antico e più battuto sicuramente da pellegrini in tutto l'anno. E si chiama Cammino Francese perché parte da Saint-Jean-Pied-de-Port, che è una località in Francia, quasi al confine con la Spagna, sui
1: Quindi
0: Pirenei.
1: Pirenei, ok.
0: Esatto. E arriva a Santiago. E se no, ce ne sono molti altri. E uno che mi piacerebbe fare è il Cammino del Nord, che fa tutta la costa settentrionale della Spagna, quindi è molto bello perché si affaccia quasi interamente tutto sull'oceano. E si parte da Irun e arriva fino a Santiago. E poi ce ne sono altri, tipo uno che parte da Siviglia e arriva a Santiago, e un altro, e poi il cammino portoghese, che è quello appunto che ha fatto Gianluca, che parte da Lisbona e arriva a Santiago. E quindi sì, guardando le mappe ce ne sono diversi. Quello sicuramente più conosciuto e quello che anche più consigliato a chi è che fa questa esperienza per la prima volta, un cammino per la prima volta, è il cammino francese, perché è un po' ha meno difficoltà tecniche, sicuramente perché sì, è molto lungo ovviamente, ma non ci sono tantissimi dislivelli, e quindi questo lo rende un po' più fattibile. E poi è molto più battuto da pellegrini, e quindi ci sono molti più posti per dormire, per mangiare, un po' più agevole sotto questo punto di vista.
1: Ma come funziona l'organizzazione del viaggio? Nel senso, parti, arrivi, c'è un qualcosa che distingue il pellegrino?
0: Sì, allora, sì, ogni pellegrino ha una sua credenziale, che è proprio la credenziale del pellegrino. Quella si deve prendere obbligatoriamente prima di partire.
1: Ah,
0: Poi
1: quindi non lo
0: ogni
1: puoi fare senza prendere questa cosa?
0: No, no, bisogna prenderla e quella si prende, e ogni regione ha una sua propria confraternita. Che ti rilascia questa credenziale. Da noi nelle Marche a Ascoli Piceno, e si richiede lì semplicemente inviando un'email o comunque recandosi sul posto, e fanno una sorta di piccolo colloquio motivazionale, ti chiedono
1: Veramente,
0: delle
1: quindi non basta una
0: domande.
1: mail.
0: Sì. Beh, io in realtà non l'ho fatta tutta questa procedura perché poi avevo un mio amico, quindi i modi per prenderla sono diversi. Avevo un mio amico in Piemonte che conosceva un parroco della parrocchia, e quindi me la sono fatta spedire da lui la credenziale. Però sì, è nominativa, timbrata dalla parrocchia o dalla confraternita di riferimento, e quella differenzia il pellegrino lungo tutto il cammino. Sì, e no, si può anche prendere volendo una volta arrivati, quindi si prende sia a Saint-Jean-Pied-de-Port che da altri, sicuramente in tutte le cattedrali che si incontrano lungo il cammino, quindi si può anche prendere lì. Ed è importante perché nella credenziale ci andranno poi tutti i timbri di ogni posto dove ci si fermerà, di ogni chiesa cattedrale, di ogni posto, quindi alberghe, struttura per dormire, ristorante, bar, metteranno poi il timbro nella credenziale.
1: Ah, quindi ogni bar ha il suo timbrino
0: Ogni
1: che è.
0: bar ha il suo
1: Che
0: timbrino,
1: cosa
0: sì, infatti io poi.
1: carina!
0: Sì, infatti io poi di credenziali ne ho due, perché la prima l'avevo finita, però è lunghissima, tipo
1: Si è fermata in un
0: 40
1: sacco
0: o
1: di
0: anche più.
1: bar, quindi.
0: Eh sì, mi sono provata un sacco io, poi ognuno, poi chiedevo il timbro, perché poi ognuno ha un timbro diverso, infatti era anche carino da vedere la differenza di ogni timbro, e poi vedere questa credenziale ricca di timbri di vari colori e tipo. Sì, infatti. E quella sì, è importante sicuramente da tenere, e dà anche diritto ad avere questa agevolazione per ogni pellegrino. Quindi il prezzo agevolato per dormire, l'accesso al menù del pellegrino, il menù del dia che si ha in tutti i posti lungo il cammino per mangiare, quindi si può mangiare questo pasto completo a 10 euro solo mostrando la credenziale.
1: E per
0: Quindi dà
1: dormire di che
0: diritto.
1: su che cifre stiamo?
0: Allora, per dormire la cifra base negli alberghi municipali, negli ostelli municipali, che sono queste strutture che ogni paese, ogni comune ha per appunto ospitare i pellegrini, sì, la cifra è 5 euro. Quindi si dorme in 5 euro nelle camerate comuni. Che sono camerate grandi, quindi tanto spirito d'adattamento. Sono camerate anche con di 40 posti letto, quindi ovviamente con tutte le difficoltà di sorta.
1: Fondamentali e, tappi per le orecchie.
0: Fondamentali tappi per le orecchie, sì, quello è una cosa assolutamente da non mancare, da mettere nello zaino. E quindi da 5 euro a salire, poi ci sono certi ostelli 8, 13, ma io il massimo che ho speso per dormire è stato 15 euro in un ostello particolarmente bello a Leon, perché se no per il resto ho sempre speso 5 euro o anche meno, perché cioè anche meno, più o meno sempre 5, però ci sono anche gli ostelli a donativo. Che sono delle strutture gestite da degli ospitalieros e lì è gratuito, cioè gratuito nel senso che è a donativo, quindi ad offerta. Si può scegliere di lasciare una cifra, ovviamente non zero, quindi una cifra irrisoria per garantire un po', portare avanti un po' le spese dell'albergo, perché poi loro cucinano e garantiscono dei posti letto e è una bellissima cosa. Mi è capitato di dormire anche in un paio di donativi ed è stata veramente una bella esperienza, perché poi lì si vive proprio l'esperienza anche più reale del cammino, quindi condividere la cucina con più persone, dormire in posti sì, molto stretti, ma c'è proprio questo spirito di fratellanza che magari nell'ostello non trovi, però... anche se comunque è sempre anche piacevole dormire anche nell'ostello, però nei donativi anche di più.
1: Tu quanto è durato il tuo cammino?
0: Allora, in linea di massima io proprio non sono partita per esigenze di lavoro, un po' perché visto che era la mia prima esperienza di cammino così importante, non ero pronta, non sapevo come il mio corpo potesse reagire a fare tutti questi chilometri. E quindi ho scelto di partire da tre quarti del cammino, quindi sono partita da Burgos, che è una località più o meno a tre quarti del cammino. In linea di massima per fare tutto il cammino ci si impiegano più o meno 30 giorni, 30 giorni più o meno dividendo il cammino in 30 km al giorno, però il bello del cammino è che ognuno si deve sentire libero di farlo nel tempo e nel modo che crede. Quindi non c'è un giorno minimo o massimo per farlo. Tu sai che hai 800 km da fare. Saint-Jean-Pied-de-Port in Santiago de Compostela sono 792 km più o meno. Poi te li dividi come meglio credi, li puoi dividere in 30 giorni, li puoi dividere in meno. Ho conosciuto persone che l'hanno fatto in 15 giorni, tutti questi chilometri. Li puoi dividere anche in più periodi dell'anno o in più anni, persone che l'hanno fatto facendo la prima parte in un anno, la seconda l'anno successivo, oppure come ho fatto io, che sono partita da tre quarti e poi sono giunta alla fine. E con un po' di rammarico, perché comunque mi dispiace aver perso la prima parte del cammino, la parte dei Pirenei che dicono comunque sia molto bella, ma la farò
1: quanto ne camminavi quindi al giorno? Ma diciamo per chi ci ascolta che Nicoletta è molto molto atletica e sicuramente tutte le paranoie che ti facevi per camminare hai capito subito che non erano fondate, quindi sei un super fisico, super allenato, ecco.
0: Beh, però comunque era una cosa bella impegnativa, anche perché poi io l'ho fatto ad agosto, e quindi agosto è un mese molto particolare, cioè molti lo sconsigliano di fare agosto, sicuramente per l'alto traffico dei pellegrini e poi perché è molto caldo, perché si passa tutto il centro, tutto l'alto piano spagnolo delle Mesetas dove le temperature sono veramente elevate, quindi giornate con 37-38 gradi in mezzo alle mediate spagnole, cioè, è molto provante a livello proprio fisico e mentale. E io più o meno camminavo in linea di massima 5-6 ore al giorno. Ho fatto, però non sempre, più o meno così, ma ho fatto anche giornate in cui ho camminato di più. Linea di massima ho sempre il mio target giornaliero, il mio piano, che tanto comunque ero partita con un piano in testa, era di fare più o meno 25 km al giorno per arrivare nei giorni stabiliti a Santiago, perché suddividendomi un po' le tappe. Poi ovviamente non ho rispettato per niente questi 25 km al giorno, mai, perché sono stati dei giorni in cui ne ho fatti di meno, giorni in cui ne ho fatti di più. Poi è una cosa che si decide giorno dopo giorno e va bene così, cioè non bisogna troppo decidere prima. È bello decidere di giorno in giorno a seconda dello stato d'animo, lo stato fisico, i dolori, delle persone che incontri. Sono state delle giornate in cui ho preferito fermarmi un'ora in più, due ore in più seduta in un bar a prendere un caffè, a chiacchierare con qualcuno per poi ripartire e fermarmi al paese dopo. Altri giorni in cui volevo veramente camminare e quindi ho fatto anche 40 km. È stato un giorno,
1: mamma mia, 45.
0: Il massimo è stato 45.
1: Ma ti danno una sorta di mappa, cartina, come sai tra le varie tappe, il percorso, le distanze, anche, cioè, rischi che c'è una zona di, oddio, adesso se non faccio 10 km non trovo nulla?
0: Sì, bisogna essere un po' preparati sotto questo tipo punto di vista. È molto facile perché hai sempre tante persone intorno, soprattutto ad agosto, perché a chi farà il cammino ad agosto come ho fatto io, ci sono tantissimi pellegrini, quindi è molto facile incontrare altre persone lungo il cammino a cui chiedere informazioni o anche nei bar, però è indispensabile avere una sorta di guida che o cartacea o digitale in PDF sul cellulare, per sapere le varie tappe, quindi per sapere quando hai il paese successivo, quando hai la fonte d'acqua più vicina. Sono quelle cose da valutare quando si fa un cammino. Perché se tu sai che la prossima tappa, sei ad un paese, sai che la prossima tappa è a solo non prima di 15 km, devi un po' valutare se sei pronto per affrontare quei 15 km o magari è bene che tu ti fermi e magari li fai domani, li fai il giorno dopo questi 15 km.
1: Ma può capitare che in un posto, in un ostello dove ti fermi non ci sia posto?
0: Sì, può capitare.
1: Quindi?
0: Può capitare molto spesso negli ultimi 100 chilometri, perché forse non si sa, gli ultimi 100 chilometri sono i chilometri che tutti fanno, perché sono i chilometri che poi ti fanno avere la Compostela alla fine, che è questo certificato che dichiara che tu hai completato il cammino di Santiago. Quindi è indispensabile fare questi 100 km. Quindi gli ultimi 100 km da Sarria a Santiago de Compostela è molto facile avere questo tipo di problema, quindi non trovare posto negli hostel. Quindi purtroppo, almeno ad agosto, bisogna prenotare magari la mattina. Bisogna un po' calcolarlo, quindi gli ultimi 3-4 giorni, infatti li ho vissuti con un altro stato d'animo, purtroppo bisogna prenotare, ma tutto alla parte precedente no, non ho mai avuto questo problema, perché comunque le strutture sono tante, i posti letto sono tanti.
1: Ok, senti, visto che appunto hai parlato di incontri, quali sono stati gli incontri che più ti hanno segnato, quelli più particolari?
0: Beh, allora, tanti, sono stati, ho conosciuto persone fantastiche, veramente, con tantissimi siamo rimasti in contatto con WhatsApp, social, e ci sentiamo, e perché si incontrano persone di tantissimo tipo, qualsiasi età, lavoro, ceto sociale, qualsiasi provenienza, perché incontri gente da qualsiasi parte del mondo. E quindi è molto bello. Una persona forse che sicuramente mi ha lasciato qualcosa perché era una persona stupenda è Martin, che è un signore di 83 anni, australiano, che era partito dall'Australia per fare il cammino di Santiago. E l'ha fatto tutto e ogni volta che lo incontravo durante il cammino con il suo sorriso e la sua forza era super contagioso.
1: Caspita, 83 anni. Eh
0: No,
1: sì.
0: ma uno spirito indimenticabile, una persona stupenda. Ed era bellissimo perché lui, comunque, anche noi, comunque, coetanei della mia età o anche altre persone, comunque più giovani con meno anni di 83 anni, magari qualche segno di stanchezza a fine giornata ce l'avevamo. Lui mai, non lo vedevi mai stanco, mai stanco. Poi era bellissimo perché magari lo incontravi una giornata e poi un giorno, poi ovviamente il cammino, tu cammini, ti fermi, fai le tue tappe, non lo ritrovavi per 2 o 3 giorni ed era bellissimo poi rincontrarlo dopo 2, 3, 4 giorni in un'altra tappa più in là, lo trovavi lì magari in un bar a caso, sempre con lo stesso spirito e con la stessa forza.
1: Ma c'è stato un momento che hai detto, ma che cavolo me l'ha fatto fare?
0: Sono sempre stati momenti belli, però sì, indubbiamente ho avuto delle giornate difficili perché quasi sempre io ho camminato con qualcuno, non tutto il giorno, ma gran parte della giornata l'ho trascorsa con qualcuno, appunto ho conosciuto tantissime persone per questo, perché vuoi o non vuoi, ci siamo trovati con molte persone, quindi abbiamo camminato insieme, ma ho trascorso anche varie giornate da sola, interamente da sola, dalla mattina alla sera da sola. E quindi queste giornate sì. Sicuramente sono giorni in cui poi la mente va, mentre che cammini la mente va tipo lavatrice, gira, gira, gira e quindi vengono fuori tutti i pensieri, positivi, negativi, ma anche questo fa parte del cammino. Quindi sì, in certi momenti dici ma chi me l'ha fatto fare? Magari era molto caldo, 37 gradi, stavi male, ti facevano male le gambe. Però poi anche adesso ripenso a quei momenti con positività, perché comunque sono momenti che fanno parte del cammino.
1: Sì. E qui c'è una domanda outsider che ti avevo messa fuori, praticamente Paolo, mio compagno, così parlando del cammino, ha detto no, no, chiedi a Nicoletta questa cosa, no? Perché anche noi da amanti dei viaggi, solitamente il viaggio è ovviamente sì, viaggiare, però è andare in giro, vedere cose, monumenti. Cosa si prova? Quindi invece a solo camminare? Quindi, com'è la cosa diversa rispetto al viaggio che comunque tu sei una grande viaggiatrice e hai sperimentato in tantissimi posti?
0: Sì, è diverso perché è un cammino che sì, è sempre un viaggio, ma è strutturato diversamente. Comunque io anche camminando, si fa molta attenzione alle cose che ti stanno intorno, forse anche di più, perché poi non hai niente da fare, quindi tu devi camminare, pensare e guardare intorno il panorama. E quindi sì, si fa molta attenzione, è molto bello anche passare nelle meseta, superare le varie regioni, i vari ambienti, quindi passi dal grano, dai girasoli delle meseta, arrivi in Galizia, umido, roccioso, il verde. E quindi comunque anche sotto questo punto di vista è un bel modo di viaggiare. E anche il fermarsi nei paesi, nei bar, nei ristoranti per mangiare, comunque anche quello è viaggiare, secondo me, quindi parlare con le persone. anche perché è importante da considerare il fatto che molti paesi che si passano durante il cammino sono puebliti, quindi paesini piccolissimi che vivono di questo, cioè loro vivono, molti paesi vivono di pellegrini. Quindi l'ospitalità che ti accolgono con un'ospitalità pazzesca. Ed anche questo, quindi c'è uno scambio di energie che trovi solo lungo il cammino.
1: Ma che emozione è poi arrivare a Santiago?
0: Bella, l'emozione è tanta, l'emozione è tantissima. Poi io sono arrivata proprio la mattina perché vabbè, ero con questa mia amica australiana, Laura, che ho conosciuto lungo il cammino. Avevamo deciso di arrivare proprio la mattina presto, quindi siamo partite dalla tappa precedente e prestissimo, come forse tutte le altre volte, però prestissimo.
1: Prestissimo che intendi?
0: Prestissimo, prima dell'alba, alle 4 di notte. Quasi tutte le giornate, sempre alle 4 di notte, un po' per il caldo, per evitare le ore più calde del camminare durante le ore più calde del giorno e sicuramente poi per non prendere un po' troppo il traffico dei pellegrini durante la giornata. Però nell'arrivo a Santiago sono partita quindi alle 4 e sono arrivata a Santiago quasi all'alba o poco dopo dell'alba, ed era bellissimo perché non c'era quasi nessuno, la piazza era vuota e un'emozione indimenticabile, perché dopo tutti quei chilometri arrivare a quella cattedrale
1: vabbè, alla fine è abbastanza vicino questa cattedrale, perché non continuare?
0: infatti, perché fermarmi lì? Sì, perché comunque il cammino, sono stata molto contenta infatti di aver potuto fare anche l'ultima parte, perché non ero sicura alla partenza di riuscire con i giorni, il tempo, e invece sì, perché sono arrivata a Santiago anche prima del tempo che mi ero prefissata nel mio piccolo piano che mi ero fatta, quindi avevo altri giorni e ho proseguito e sono arrivata a Finisterre e poi a Muxia, che sarebbe proprio dove si trova il chilometro zero, che è il chilometro per eccellenza dove tutti i pellegrini raggiungevano effettuando tutto il cammino.
1: Che è sul mare?
0: È sul mare, sì, esatto, sì, è sull'oceano. È proprio la fine, infatti Finisterre significa proprio la fine della terra, dove in antichità si pensava che proprio da lì, oltre Finisterre, non ci fosse nulla, la fine del mondo. Ed è un po' così, perché il tramonto che si vede a Finisterre io non l'ho visto da nessun'altra parte del mondo. C'è qualcosa di particolare, un tramonto spettacolare.
1: Quindi tenetevi da parte un po' di energie e arrivate fino a Finisterre.
0: Eh sì, sono altri 100 chilometri.
1: Più poi che sia a questo punto.
0: Ma sì, infatti era un niente a confronto. No, è molto bella comunque l'ultima parte, la consiglio, perché ci passano vari paesi molto, molto interessanti e ci sono una vegetazione, me la ricordo con molto piacere, tutto molto verde, ci sono molti boschi, poi ogni tanto si intravede il mare, quindi lo vedi, poi non lo rivedi più perché ci sono questi sali scendi, e poi una volta che arrivi all'ultima collina e poi vedi l'oceano, anche quello, dopo l'emozione di vedere Santiago, la cattedrale, vedere l'oceano dopo tutti quei chilometri che non hai visto mare, io sono abituata che sono qui che lo vedo tutti i giorni,
1: è vero,
0: non hai visto mare, e vederlo è un'emozione, una bellissima emozione.
1: Che consigli daresti a chi volesse intraprendere il cammino di Santiago?
0: Il consiglio che mi sento di dare a chi è che vuole intraprendere questo cammino è di farlo, perché se già il pensiero di farlo è già un segno che è il momento giusto. Quindi consiglio di andare senza troppe paure e senza troppi ripensamenti, perché deve essere una cosa un po' fatta così di pancia, e non è necessaria preparazione fisica, perché appunto io ho conosciuto gente di qualsiasi tipo, chi è che non ha mai fatto palestra, mai una corsa, mai una camminata, eppure si fa. perché dopo la componente fisica c'è la componente mentale, che è anche più importante, che è quella che poi veramente ti mette in moto le gambe. Quindi il consiglio che mi sento di dare è di, se veramente c'è questa voglia di farlo, di farlo.
1: Farlo, giusto. Cosa ti ha insegnato? Cioè, forse la cosa che più ti ha insegnato questo cammino?
0: Sicuramente è il fatto di essere, di togliere tutto il superfluo che c'è nella vita quotidiana. Anche il solo fatto di preparare lo zaino per partire e prepararlo con il minimo è indispensabile. Io sono partita con 6 kg.
1: Mamma mia, 6 kg!
0: 6 kg!
1: Abbiamo intervistato in queste puntate di podcast gente che con 6 kg non ha neanche il beauty.
0: Ma durante per fare un viaggio zaino in spalla o un cammino, sicuramente devi togliere, devi lasciare a casa tutto il non indispensabile. E quindi il partire con le cose strettamente necessarie, vestiti, piccole cose del beauty e poco altro, cose tecniche. Quindi quello che mi ha lasciato è proprio questo, quindi lo sbarazzarmi delle cose inutili e fare molta più importanza alle cose basilari che veramente servono e che sono importanti, che magari nella vita di ogni giorno neanche ci facciamo caso.
1: Ovviamente il Cammino di Santiago nasce come un percorso, tu hai parlato sempre di pellegrini, quindi di religioso, perché si parla di chiese, ma in realtà non è un'esperienza che può essere fatta solo dal punto di vista religioso, o sbaglio?
0: No, esatto. Non è, io in primis non l'ho fatta per una motivazione religiosa, in quanto sì, sono cristiana, ma non l'ho fatto sicuramente per una motivazione religiosa, ma per una... e forse neanche spirituale, ma per una motivazione mentale, quindi per un qualcosa che avevo voglia di fare, avevo voglia di prendermi del tempo per me stessa, per stare solamente con me stessa, e questa era la mia motivazione. Molti altri lo fanno, c'è chi lo fa anche solo per sport, quindi per farsi una camminata, un trekking lungo, quindi assolutamente. Anche vero è che la motivazione numero uno principale è quella religiosa, quindi anche molti pellegrini arrivano a Santiago appunto sulle orme dei pellegrini che nella storia hanno raggiunto questa cattedrale, perché dove si ritrovano queste reliquie di San Giacomo. Però non io la gran parte, la maggioranza dei pellegrini che ho conosciuto, ho incontrato, nessuno faceva il cammino per motivi religiosi.
1: Quindi, un approccio laico.
0: Il preconcetto, sì, di incontrare persone che lo facciano solamente per questa motivazione non è vero. Si incontrano persone bellissime che hanno tanto da raccontare, hanno tanto da dirti, ma non solamente da un punto di vista religioso. E anche quando arrivi a Santiago, infatti la domanda che ti fanno quando poi ti rilasciano la Compostella, che è proprio la certificato, è quello: perché hai fatto questo cammino? E poi viene proprio riportata questa risposta nel tuo certificato, quindi viene riportato se l'hai fatto per motivazioni religiose, spirituali, mentali, che sarebbero un po' per viaggio, laiche o sportive.
1: Viene previsto, ok, quindi quest'altra opzione.
0: Sì, è tutto previsto.
1: E il prossimo cammino?
0: Il prossimo cammino, in realtà sotto queste vacanze, diciamo, di Pasqua, volevo intraprendere la Via degli Dèi, che è questo percorso che è da Bologna a Firenze. Poi...
1: Sì, l'hanno fatto poi due ragazze che abbiamo intervistato, l'hanno fatto sia Milena di Bimbi e Viaggi e sia Monica Liverani, che ci ha raccontato l'Iran.
0: Uno lo voglio fare, adesso purtroppo queste complicanze globali...
1: diciamo che per il momento cammina poco, come gli altri che abbiamo intervistato, speriamo presto di poter muoverci.
0: Esatto, sì, speriamo, indubbiamente. E poi sicuramente vorrei rifare la parte che mi manca dell'iniziale dei Pirenei del Cammino Francese.
1: L'ultima domanda, prima di salutarci, quella che faccio a tutti i viaggiatori che passano di qui: cosa non manca mai nella tua valigia? Ovviamente, magari sia quella che potrebbe non mancare in una valigia molto ristretta per chi fa il cammino, sia in una valigia, un bagaglio un pochino più sostanzioso in un viaggio più tradizionale.
0: Allora, in un, un viaggio come un cammino, sicuramente quello che non può mancare mai nella valigia di, per un cammino sono i cerotti. I cerotti per le varie ferite che sicuramente si avranno nei piedi nel camminare. Quindi sicuramente no, questo sicuramente indispensabile. E in generale, forse nella mia valigia non mancano mai le cuffiette, direi, perché sono, a me piace molto la musica o ascoltare la musica, quindi le cuffiette sono una di quelle cose che non mancano mai, e anche durante il cammino spesso ho appunto utilizzato le cuffie per ascoltare la musica mentre che camminavo, ed era molto, molto piacevole la sensazione di camminare e ascoltare la mia musica nelle orecchie.
1: Nico, non ho detto, lo metto in realtà sulla presentazione, ricordiamo il tuo profilo Instagram, che è Trinity Che Pasa, dove potete trovare le foto di viaggio e anche scorrendo un pochino nel feed anche quelle del cammino, così sì. Se qualcuno volesse magari contattarti per avere maggiori informazioni, penso ti potrà mandare anche un direct.
0: Sì, sicuramente.
1: Io ti ringrazio per essere stata nostra ospite e vi do appuntamento al prossimo episodio, al prossimo viaggio.
0: Grazie, grazie a te Nadia.
2: Avete ascoltato Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.
3: Lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La sua personalità ancora oggi continua ad essere adombrata da quella dell'uomo al quale viene sempre affiancata. È stata la compagna di una leggenda assoluta della musica, eppure nella sua vita molte sono state le sfide e le conquiste personali. Secondo molti, il suo nome ancora oggi è ricordato a livello planetario soltanto perché è stata la donna di uno degli artisti più rappresentativi e geniali del XX secolo. A parere di altri, invece, nella sua arte concettuale ci sarebbe una forte critica ad un'epoca in cui l'essere umano è stato tramutato in una sorta di macchina a servizio del sistema. La sua storia è fatta di dolore e grandi riscatti, e lei resta una delle donne più misteriose del Novecento. Il suo nome è Yoko Ono. Quando si parla di John Lennon, il leggendario poeta che sfidò il governo Nixon e realizzò una vera e propria rivoluzione nella società americana come nella musica, non si può evitare di citare Yoko Ono. L'artista giapponese, infatti, è stata l'ultima donna del musicista di Liverpool e con lui ha portato avanti molte battaglie. Ma dove ebbe inizio la sua storia? E come venne a contatto con un contesto che sembrava molto distante da quello in cui era nata e cresciuta? Yoko Ono, nei primi anni 40, quando non aveva ancora 10 anni, fu costretta a scappare dal Giappone con la sua famiglia. In quei giorni, infatti, l'intera società nipponica era minacciata dai possibili attacchi dell'esercito degli Stati Uniti. Attacchi che poi si sarebbero verificati con le tragedie degli ordigni atomici destinati a distruggere intere città. Fu in quell'atmosfera di terrore che la piccola Yoko iniziò a crescere. In kanji, antica lingua giapponese, Yoko significa bambina dell'oceano, un nome che sembrava davvero perfetto per quella giovane donna che, non ancora adolescente, poteva già dirsi una conoscitrice di molte città del mondo. A causa della guerra, infatti, la sua famiglia, appartenente all'alta borghesia nipponica, viaggiò molto e infine si stabilì a New York. Proprio nella Grande Mela, Yoko Ono iniziò a comprendere qual era la sua indole. Destino è una parola che può anche non avere alcun significato. Mentre i suoi genitori immaginavano per lei una carriera da dirigente in qualche prestigiosa banca giapponese con sede negli Stati Uniti, Yoko si avvicinava ad una vita da anarchica e contestatrice. Immaginare, per quella giovane ragazza dall'istinto ribelle e un futuro da dirigente in qualche banca, significava non conoscerla affatto. Ma spesso i genitori possono fare l'errore di credere di sapere cosa possa rendere felice un figlio e in buona fede imporre certe scelte. Questo sbaglio lo fecero anche i genitori di Yoko Ono, che per lei volevano una formazione di ottimo livello per consentirle di primeggiare. La scuola a cui venne iscritta Yoko Ono era estremamente elitaria e secondo le aspettative avrebbe dovuto formare la classe dirigente del Giappone. Il paese orientale, infatti, nell'immediato dopoguerra, non era ancora quella grande potenza economica e industriale che sarebbe poi diventata negli anni, e perciò molti giovani progettavano di fare ritorno lì dopo aver studiato

in altri paesi. Per Yoko tutto ciò era una pura condanna. Sembrava che qualcosa non andasse affatto bene nella vita di quell'adolescente che non aveva alcun interesse a fare carriera come invece avevano voluto i suoi genitori. La sola parola banca per Yoko costituiva un perfetto riflesso di quella società borghese che detestava e che aveva sempre rifiutato. Quindi cominciò una vera e propria battaglia per essere libera di fare scelte diverse. Non avrebbe mai accettato di farsi imporre cosa fare e pensare nella vita. Per Yoko, perciò, ebbe inizio un rapporto sempre più teso con la sua famiglia, al punto tale che cominciò a scontrarsi con qualsiasi possibile progetto nel quale avrebbe voluto coinvolgerla. Come molti giovani dal temperamento ribelle, quasi per sfida, Yoko non faceva altro che mostrare il suo carattere anarchico, arrivando anche a ingigantirlo agli occhi dei propri genitori, con i quali ben presto si creò una profonda rottura. Yoko, dopo l'ennesimo tentativo dei genitori di imporle determinate scelte, prese una decisione fondamentale per chiunque voglia capire il mondo, o almeno provare a viverlo senza paracadute. Con coraggio lasciò la sua casa senza il sostegno della famiglia. Davanti ai suoi occhi c'erano New York, l'oceano, il pianeta, tutto a sua disposizione, e Yoko voleva scoprire il mondo. Cos'era che aveva sconvolto la famiglia di Yoko Ono al punto tale da rompere del tutto i rapporti con lei? In realtà, Yoko non aveva fatto nulla di particolarmente scandaloso e disdicevole, ma il solo voler frequentare i bassifondi di New York, popolati da artisti, ma anche da individui della peggior specie, secondo le idee borghesi della sua famiglia, era un fatto gravissimo. Non ebbe alcuna remora nel passare da una lussuosa casa situata nel centro della Grande Mela ad un quartiere periferico. Per Yoko Ono, quella fu una scelta entusiasmante, dato che voleva scoprire la verità del mondo ed era perfettamente consapevole che quanto aveva conosciuto fino a quel momento non costituiva altro che pura apparenza, una facciata lontana dalla realtà. Lontana dalla realtà. Spacciatori, lavoratori malpagati e sfruttati dalle multinazionali e prostitute divennero il contesto nel quale iniziò a vivere Yoko, della quale nessuno conosceva nulla. Chiunque, infatti, sarebbe rimasto sconvolto se soltanto avesse saputo che quella giovane donna in realtà proveniva da una ricca famiglia borghese, trasferitasi dal Giappone a New York. Per lei, però, quella dimensione era la più congeniale e nella sua mente iniziò a formarsi un sogno. Come utilizzare la sua rabbia verso la società e il sistema che opprimeva i cittadini più indifesi? Un quesito che Yoko Ono iniziò a porsi sempre con maggiore insistenza, finché riuscì a trovare una risposta. Comprese che quel suo perenne istinto di protesta verso il sistema in qualche modo doveva essere incanalato in un'opera d'arte, in modo tale da denunciare tutte le verità nascoste a gran parte dell'opinione pubblica. Per lei iniziò una lunga ed affannosa ricerca per comprendere quale poteva essere il linguaggio artistico più adatto. Decise di esprimersi con l'arte concettuale, una forma di espressività molto particolare che richiedeva una profonda partecipazione da parte del pubblico, che doveva necessariamente interagire con l'artista. Per Yoko, quella fu l'alba di una nuova vita, costituita da continui incontri e scontri con critici e personalità creative.
Yoko Ono cominciò a suscitare una certa curiosità nel panorama underground dell'arte newyorkese. Fra critiche estremamente feroci e vari apprezzamenti, per lei quella vita continuò a lungo. Divenne un'artista riconosciuta, soprattutto per l'originalità di quello che proponeva, anche se molti la bollavano come una donna che, per far parlare di sé, non esitava ad esprimersi provocando scandali. Di fatto, però, il suo nome era sempre più celebre. Tra successi e riscontri catastrofici, Yoko Ono, dopo la sua fuga dalla vita borghese, si ricongiunse anche con la sua famiglia. Per lei, però, il periodo degli scontri e del dolore continuò. Diversi furono infatti i legami con uomini complessi e turbolenti, al punto tale che Yoko fu anche costretta a dover lottare per poter vedere la propria figlia, rapita da uno dei suoi ex mariti. Yoko sembrava non credere più ai legami sentimentali e pensò perciò di dedicarsi a quanto le era sempre parso più autentico e soddisfacente: l'arte. Fu proprio quell'immersione totale nella sua creatività che le permise di affascinare una sera John Lennon, che in anonimato andò a vedere una delle mostre di quell'artista giapponese della quale aveva tanto sentito parlare. I due, sin dal primo sguardo, ebbero la certezza di poter stringere un forte legame. Yoko sembrava una donna incapace di continuare a pensare che la vita potesse riservarle altre sorprese, ma nonostante tutto, volle comunque continuare a credere ai suoi sogni rivoluzionari di ragazza che l'avevano spinta a fare scelte coraggiose. La sua profonda fede nel domani, perciò, le diede la possibilità di conoscere Lennon, con il quale sarebbe diventata un'icona assoluta del XX secolo.

0: Il racconto.
1: Gabi la nana di Giovanni Arpino. Adesso lo so bene. Adesso ho capito. La felicità è un niente fatto di niente. Una nebbia senza sapore, senza forma e senza senso. È come la salute. Cominci a capirla quando ne esci, quando hai un male. È come il guscio d'una noce, al quale la noce aderisce così bene dal di dentro. Della felicità viene a sapere solo quando ne sei stata sparata via. Il guscio si è spaccato e tu ti ritrovi di colpo a dover giudicare da sola il freddo e il caldo, il mangiare e il letto. E non si funziona più. Tutto diventa storto e raggrinzito. Ti vesti e non sai perché ti sei messa quegli stracci invece di altro. Ecco tutto. Ti pettini e a un certo momento la tua mano si ferma nel gesto e ti passa la voglia di finire, di uscire col pettine dal fondo dei capelli. Così oggi, persino io, se qualcuno mi dicesse «Bei tempi quelli di una volta, vero Gabi?», persino io lo guarderei come si guarda un pazzo o un nemico. Adesso tutti mi circondano di attenzioni, tutti sono premurosi. Vengono tutti incontro a me cautamente, come ci si avvicina una malata a letto. Tutti muovono le loro bocche smorfie che vogliono essere di coraggio e di gentilezza. Ma nessuno ride più con me. Nessuno mi cerca per pettegolare o per domandarmi qualcosa. Talvolta li sento ridere o litigare, in un angolo del prato o in qualche carrozzone chiuso. Non mi nominano. Non mi invitano. Mai più m'hanno chiesto d'una fune perduta, d'un attrezzo smarrito, le solite cose che mettono in furia noi gente di circo. Anche Canaris, il prestigiatore, non mi combina più scherzi. E tutte le volte che il vecchio clown Celestino m'arriva addosso imbarazzato, zoppicando con una pasta dolce in mano per consolarmi, mi prende una fitta tra le costole. Persino il padrone, proprio lui, il cavaliere, non mi urla più dietro e ieri addirittura mi ha chiamata signorina. Come se io non capissi. Come se io non mi fossi accorta che tutto è finito. O, peggio, tutto per me sta per ricominciare. Deve ricominciare. Faccio fatica a riaddormentarmi, alla sera. Sto nel mio letto, guardo la coperta a quadri gialli e neri, sento il vuoto di là della parete di legno. Ogni tanto qualche animale soffia cupo nel recinto delle gabbie, e la tosse della tigre malesia, ammalata e decrepita, mi arriva come un torbido scalpiccio per le erbe del prato. Ma ogni sera, sempre, anche se ogni volta da un punto più lontano, come attraverso un cannocchiale rovesciato, rivedo la densa massa di luce che avvolgeva il minuscolo ring sulla pista. L'orchestra suona tutte le sue trombe e nei fasci di luce, in due angoli opposti del ring, sono appostati il mio piccolo Tarzan e lo scimpanzé Singapore, in mutandine bianche, guanti rossi da box, asciugamani di spugna attorno al collo. Il più bel numero del circo. C'è gente che torna tutte le sere per vederlo. Non c'è uno tra il pubblico che non rida per 9 minuti esatti, fin quando l'arbitro clown Celestino vola fuori dal ring e Singapore, per un ultimo uppercut di piccolo Targan, crolla al tappeto in 1000 smorfie. Ed ecco che piccolo Tarzan si inchina ai 4 angoli, alza il pugno inguantato di rosso, l'orchestra strepita e lui trotterella giù nel buio, lucido di sudore. «E i polsi?» gli domandavo subito io ogni volta, asciugandogli la schiena. «Bene, stasera bene. Dagliela tu la birra a Singapore e fa attenzione che non sia ghiacciata», rispondeva piccolo Tarzan col fiato corto. Di corsa, in accappatoio, andava a chiudersi nel nostro carrozzone. Gli spaghetti erano già pronti e io, dopo aver stappata la birra per Singapore, restavo di guardia sulla scaletta della carrozza. Piccolo Tarzan mangiava, una forchettata via l'altra a testa bassa, e quel gesto di taglio lungo la guancia alla fine, uscendo, per significarmi «ottimi». Dalle maniche dell'accappatoio si mostravano i suoi polsi arrossati, quei poveri polsi così esili, così strani per un nano, diversi dai miei, nodosi e dalle sporgenze come ribattute e squadrate in una massa ossea compatta. Una sera o l'altra il cavaliere si accorge che mangi prima della fine dello spettacolo, e allora «vedi che multa!» dicevo io, come sempre, massaggiandogli leggerissimamente i polsi sopra e sotto. «E ci provi!» scopriva i denti piccolo Tarzan, soddisfatto a stomaco pieno. «Ci provi e lo piantiamo su 2 piedi, lui e il suo circo pulcioso. Ma lo sai che potremmo andare in America col mio numero? O un vero teatro? Altro che questi stracci. Sì, America. Ma io? Cosa faccio io? Mi preoccupavo. Tu potresti fare l'arbitro al posto di Celestino, o il manager, e correresti su e giù durante i due intervalli delle riprese a massaggiarci me e Singapore. Dopotutto tu sei quella che conosce meglio Singapore, meglio anche di me. In un vero teatro noi due. Sì, va bene, bravo, ma qui si mangia tutto l'anno, non dimenticarlo. Lo interrompevo. E già lui si affrettava a chiudermi il costume alle spalle, la sigaretta in bocca, l'occhio lustro per gli spaghetti ingoiati troppo alla svelta. Mi rifilava una pacca spingendomi verso il prato. L'orchestra aveva attaccato coi tamburi indiani. Le ragazze del trapezio, ora tinte sulle guance e pennute in capo, ballavano intorno al fuoco sacro e io avrei dovuto scimmiottare lungo l'anello di legno della pista, cacciando qualche strillo e offrendo alla prima fila del pubblico cartoline di piccolo Tarzan o di Singapore che boxa davanti allo specchio. Questo è il mio unico vero ricordo. Tutto il resto mi torna su in una polvere confusa, a scaglie ora violente, ora smorte. Oh, certo, ricordo bene anche il giorno in cui scoprii piccolo Tarzan che piangeva, nascosto dietro il recinto dei bufali. Ma cerco sempre di respingere questa immagine, come se, allontanandola, potessi rallentare il ritmo delle cose che da quel giorno precipitarono. Piangeva, piccolo Tarzan, dietro il recinto dei bufali. La testa piegata sui ginocchi, le mani gracili attorcigliate alla nuca. Come lo scoprii, restai immobile a guardarlo, incapace di credere a quelle sue spalle scosse da singhiozzi. E mi torna in mente che proprio in quell'attimo scoprii di non ricordare d'aver mai pianto io. Figuriamoci piccolo. Ho ancora negli occhi i passi con cui mi portai davanti a lui, la testa vuota, senza capire, per restarmene poi immobile ad aspettare. Finì per dirmi tutto, dopo esserci abbracciati a lungo, in un silenzio che mi faceva paura. Stretta nella sua spalla, io seguitavo a ripetermi: guai se butti una lacrima anche tu, cretina. Aspetta che parli lui e non far domande. Finì per dirmelo. Nell'ultima settimana era cresciuto di 2 centimetri. Di altri due era cresciuto nei precedenti 15 giorni. Devo avere qualcosa. Devo essere malato. Aveva concluso senza guardarmi, mordendosi un labbro. Capisci? 4 centimetri. Non avevo il coraggio di dirtelo. Non hai visto che da 10 giorni giro solo più con le scarpe da tennis? Ancora 3 centimetri e poi è la fine. Come posso boxare con Singapore? La gente si diverte perché sono più basso di lui. Se fossi più alto direbbe che picchi una povera bestia e addio. 3 anni per preparare questo numero che doveva durare una vita. E adesso? Torno a fare il pagliaccio? O se riesco ancora, il manovale? Non riuscii a rispondergli, inebetita. Guardavo l'erba giallastra del prato. L'odore umido e greve dei bufali ci arrivava dal recinto a ondate, coi fremiti del trasformatore elettrico che pulsava nel cerchio dei carrozzoni. Una fila di uomini, sottile come una lisca, lontana, stava allineata lungo il gioco di bocce. Anche le braccia mi sono cresciute. Venne fuori piccolo Tarzan con voce esile. Guarda i polsi. Vedi, vedi le ossa. Non volli sentire l'ombra nera che mi pesò d'improvviso sul cuore e cercai di sorridergli, mentre gli reggevo i polsi e delicatamente misuravo ogni centimetro d'osso e di pelle, su, su, fino al palmo delle mani. E dissi: devi andare subito da un medico, ma di quelli bravi, e senza avere fatto parola con nessuno prima, meno che mai col cavaliere. Magari è solo uno di quei ritardi di crescenza. Lo sai che può succedere. Ma vedrai che non arrivi certo a 1,30 m. È impossibile, impossibile. Vedrai che 1,30 m. Ebbene, con 1,30 non posso già più boxare con Singapore. Fatto e finito. Capisci questo? Dopo 3 anni di lavoro. Uno poteva sperare di andare avanti finché fosse vecchio Singapore. Un altro scimpanzé non sarebbe costato tanto. Poi lo scimpanzé impara alla svelta. Se cresco, con chi mi metto? Con un gorilla? O credi che proprio io, piccolo Tarzan, possa tornare a rotolarmi nella segatura, a vuotare i secchielli di vernice in testa agli altri nani o a sbattermi fuori dall'auto di Ridolini? Ho quasi 30 anni, ormai. Aveva una specie di singulto e mi fissava con gli occhi spaventati.
0: Buono, su, buono.
1: Perché vuoi soffrire già adesso? Non è meglio aspettare cosa può dirci un dottore, un professore? Vedrai che un professore. Ma l'ombra nera del suo cuore mi pareva già più pesante, una pietra che aveva preso forma e premeva. Ho mangiato troppi spaghetti. Credi anche tu che sia colpa degli spaghetti? Si lamentava piccolo Tarzan, tormentandosi le dita. Guai se te ne vedo cuocere ancora, capito Gabi? Guai a te se ne vedo cuocere ancora, capito Gabi? Guai a te se me li vedo ancora davanti. Senza più osare guardarci in faccia, restammo seduti. Lui appena scosso dai suoi sospiri, io con una vertigine di cose che mi sbattevano in testa, tutto quello che sapevo sulle crescite che possono capitare a noi nani, tutto quello che sapevo sui giochi che noi possiamo fare nel circo, giochi odiosi a piccolo Tarzan, tutto quello che eravamo stati noi due, noi due. Senza lo sfogo d'una lacrima fissavo la fila d'uomini laggiù, intenti alle loro bocce, nell'ora vuota di domenica che precede lo spettacolo pomeridiano. La confusione dei ricordi divenne una ribellione minacciosa quando mi tornarono in mente i medici, tutti quei professori così incuriositi, pronti a sorridere, e i loro gabinetti clinici, le loro stanze bianche e lucide, oppure scure e paurose, in cui ci trascinammo per mesi. Io sempre nei corridoi, a vergognarmi degli sguardi della gente, dei bambini che mi scoprivano con uno strillo. Piccolo Tarzan non mangiava quasi più, solo un boccone di verdura e una pera. E si era levato la birra, l'acqua, fumava poco e alla sera tremava quando doveva spogliarsi e salire sul ring, dove non riusciva più a manovrare così leggero, spiritoso. Restava dentro la pasta densa della luce, piegato sui ginocchi, goffo. E con lui talmente ingobbito davanti, anche Singapore pareva strano, in voglia di addormentarsi. L'orchestra schiumava velocissima sui tamburi, ma nella luce piccolo Tarzan e Singapore si attardavano lentissimi, come ubriachi, mentre il povero arbitro Celestino si disperava in inutili sbracciamenti, rotolando qua e là. Piangevo, al riparo buio del tendone, in fondo alla pista, e sentivo le bestemmie del cavaliere, i mormorii stupefatti e preoccupati di Canaris e degli altri. Già qualche fischio deluso s'era infilato nel chiasso dell'orchestra dalle ultime file di ragazzi e soldati. Ben poche cartoline di piccolo Tarzan e di Singapore avevo venduto durante il mio giro in costume da indiana. I professori non riuscirono a dirci niente di veramente certo. Le loro misurazioni consentivano di prevedere qualsiasi evento. E anche quello più gentile, che non volle denaro perché molto interessato al fenomeno di piccolo Tarzan, si strinse sempre più nelle spalle. In altri 15 giorni, piccolo era cresciuto di nuovo di 1,5 cm. Ormai toccava il 1,27 m. Gentile, o taciturno, o minaccioso, il cavaliere ci scrutava ora su ora, con occhi obliqui e pugni chiusi, masticando il suo bocchino d'avorio. Si raccomandava a me, oppure lo si udiva urlare inferocito agli altri, promettendo multe, raddoppiando gli orari di prova. Il timore di offendere piccolo Tarzan non gli avrebbe impedito a lungo di affrontare uno scontro decisivo. Piccolo Tarzan, durante la notte, nel letto accanto al mio non sospirava neppure più. Guardava il soffitto di legno, si tastava i gomiti, socchiudeva le palpebre, rispondendo alle mie rare domande con nervosi sporger di labbra. A volte, risvegliandomi di soprassalto, lo sorprendevo seduto sul bordo del letto che allungava i piedi per scoprire se già riusciva a toccar terra. Una notte, tra tante, cercai di dirgli: Non c'entrano le ossa, piccolo, perché ti misuri tanto? Lo sai che non c'entrano le ossa. Sono le ghiandole. Tutti sono stati d'accordo sulle ghiandole. Ma lui. E sta zitta. E non nominarmi quei ladri di medici che mi hanno mangiato fino all'ultima lira. Sta zitta. Dormi. Lasciami perdere. E aggrottava la fronte. Poi, di scatto, quasi volesse sfidarmi nel fondo del mio dolore, della mia paura, si mise in piedi e forsennatamente provò, allungando le mani tese verso la minuscola finestra del carrozzone, o tenendosi ben ritto col petto davanti allo schienale della seggiola, o appoggiandosi allo stipite della porta, via via più svelto, frenetico, girando e rigirando, la ruga profonda tra i sopraccigli, senza più degnarmi di un'occhiata. Soltanto ieri l'altro non arrivavo fin qui, lo so, lo giuro, posso giurarlo! Esclamò in uno strido. E infine gli uscì ancora quella frase che ogni volta mi cacciava tra le ossa come un ferro. Due volte dovevo essere disgraziato nella vita. Due volte. Prima e adesso. Prima e adesso. E zitta tu. Cosa vuoi capirne tu? Che sei una nana e basta. Tornò a letto senza aggiungere parola. Da più di un mese non allungava mano a toccarmi. Ma io, non riuscendo ad arrendermi. Vuoi un po' di spinaci? Li ho soltanto da riscaldare. Devi pur mangiare qualcosa. Li vuoi? Gli dicevo, pur sapendo di non ottenere risposta. Lui, indurito sotto la coperta, aveva ripreso a guardare il soffitto, a tastarsi in silenzio le spalle, i gomiti, ogni giunta d'osso. E io già sapevo come avrebbe camminato l'indomani, su e giù per il prato tra i carrozzoni, la sigaretta in bocca, il cavaliere furibondo ma silenzioso a spiarlo dalla porta del suo veicolo dipinto a strisce. Ogni mattina, vedendolo camminare così, temevo d'assistere a un suo fulmineo mostruoso sbocciare verso l'alto. Allora mi chiudevo la bocca con la mano per non uscire in chissà quale urlo. Ormai ero solo piena di paura e talvolta da una stanchezza che mi doleva in ogni muscolo. So dov'è la mia colpa. Se non avessi avuto più paura che amore, avrei dovuto dirgli: sii contento, crescerai, sarai come gli altri, starai bene. Avrei dovuto sapergli dire: tutto ti finirà bene, non avrai più a che fare con una nana come me. Ti capiteranno donne vere, grandi, magre, magari belle e trapeziste, o forse impiegate. Ma fu più forte la paura. E così potei leggere anche questa volta senza lacrime il biglietto che mi lasciò sul tavolo un mattino. Diceva: cara Gabi, oggi ho fatto l'1:30 e allora me ne vado proprio. Pensavo di andarmene già da tempo. Ho preso i soldi nel cassetto. Vedrai che te il cavaliere ti tiene. Non pensare male per i soldi, ma devo pure andare il più lontano possibile. Non possiamo più volerci bene, adesso che sto diventando un altro. Dimentica. Restai lì, col biglietto tra le mani, finché arrivò Canaris, poi Celestino, poi addirittura il cavaliere, che fu l'unico a scuoterci urlando, e io sentivo che aveva ragione. Mi adattai subito a tutti quei movimenti che fanno una giornata. Non sono riuscita a piangere fino a oggi, neanche di notte. Ogni ora è passata tra le gentilezze altrui, con Celestino che avanza zoppicando e regge tra le mani una pasta, o con Canaris che quando è in marsina finge un inchino invece di scherzare. Adesso è tardi, sono qui davanti allo specchio e mi guardo. Nel recinto hanno già dato da mangiare a Singapore. L'orchestra suona, io non penso proprio a niente. So che va bene così. Ascolto le trombe dell'orchestra che sbattono come un fitto continuo dolore alla testa e non penso. Non penso. Ciao Gabi, sei pronta? È entrata Crema, la madre delle due gemelle trapeziste. È una vecchia donna grassa. Vende le bibite a fianco della biglietteria. È stata anche lei una grande acrobata, dice. Ma ora è solo Crema, per tutti noi, dato il lardo che l'appesantisce dalla nuca fino ai polpacci. Sta sempre zitta e mangia, o sparra degli uomini che odia. Adesso io mi scopro, perché Crema deve bendarmi strettamente il petto, con una maglietta colorata sopra le bende ai cerotti, e grazie anche a certi baffetti che ho imparato a dipingermi, potrò boxare con Singapore come un nano. Il pubblico non apprezzerebbe una donna. Ho dovuto anche tagliarmi i capelli. Singapore lo conosco bene. A pancia piena e sperando nella birra, reciterà la sua parte a perfezione. Celestina è solo il contorno del numero. Il cavaliere dice che nessuno tra il pubblico si accorgerà delle mie gambe, che sono da nana femminili, mentre quelle di piccolo Tarzan erano svelte e diritte, come quelle di un bambino. Speriamolo. Ho provato tutto. Il numero è necessario a tutti noi. Pronta, Gabi, dice Crema sbuffando. L'orchestra rumoreggia sui tamburi. Avranno già acceso le luci. Singapore e io dobbiamo entrare da due angoli diversi della pista e salire contemporaneamente sul ring. Per me è una prima. E il mio nome, da oggi, è Kiko, il toro di Lilliput. Ho il terzo posto sui cartelloni.
2: Avete ascoltato il racconto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Nome del killer: Graham Frederick Young. Soprannome: The Teacup Poisoner. Nato a Londra il 7 settembre 1947 e morto a Newport il 1 agosto 1990. Vittime accertate 3, la matrigna e 2 anni dopo i colleghi di lavoro Bob Eagle e Fred Biggs. Periodo di attività omicidiaria 1962-1971. Luogo: Inghilterra. Metodo di avvelenamento con piccole dosi. Arresto: 23 maggio 1962 e 21 novembre 1971. Provvedimento di condanna: ergastolo. Passioni: veleno e il loro effetto sul corpo umano. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. The Teacup Poisoner, l'avvelenatore della tazza da tè.

0: Questa è la storia del nostro killer, un giovane che vive col padre e con la sorella maggiore, Winfred. Alla morte della madre naturale per pleurite tubercolare, quando il piccolo Graham aveva solo 14 settimane, il padre contrae un nuovo matrimonio con Molly, che diventerà la sua matrigna. Dall'età di 14 anni inizia a sperimentare l'uso dei veleni sui suoi familiari. Il veleno lo affascina, come affascinato dalla reazione del corpo umano a seguito della sua assunzione. Pertanto Graham si procura grandi quantità di veleno. Per non destare particolare sospetto, acquista sempre piccoli quantitativi in farmacia di antimonio e digitale. Ovviamente mente sulla sua età e sull'uso che ne avrebbe fatto. Dichiara infatti che gli servivano da studente diligente per degli esperimenti di scienza a scuola. Negli anni delle scuole lesse molto sulla Germania nazista e su Hitler. Il suo eroe era William Palmer, il killer avvelenatore vittoriano. Ad 11 anni, nel 1959, terminati gli studi medi inferiori, iniziò il liceo. Tornando a casa, la sera, divorava volumi di tossicologia avanzata. E ogni volta che acquistava il veleno, si recava da un chimico di zona. Stante la sua palmare conoscenza di chimica e veleno, indusse in errore il chimico. Sulla sua età, sembrava più vecchio di quanto potesse apparire. E firmava il registro dei veleni, obbligatorio in farmacia, come abbiamo imparato nel cold case di Pimlico, sotto il nome di M. A. Evans. La sua prima vittima, come detto, è stata Molly, nel 1962, la matrigna che muore per una dose fatale. A partire da febbraio dello stesso anno, Molly soffriva di vomito, diarrea, dolori lancinanti allo stomaco che venivano inizialmente liquidati come semplici attacchi biliari. Molly invece muore sabato di Pasqua, 21 aprile 1962. La morte viene inizialmente attribuita a un prolasso del disco cervicale subito a seguito di un sinistro stradale. Più avanti nel tempo, fu Graham a confessare di averla avvelenata. Ma Graham avvelenava anche in maniera costante la sorella, il padre e gli amici a scuola. La sorella del padre, la zia Winnie, divenne particolarmente sospettosa. Era a conoscenza del fatto che suo nipote aveva una vera vocazione per la chimica e per i veleni in particolare. Ma Graham era sicuro che questi sospetti sarebbero col tempo spariti dalla mente della zia. Anche Graham spesso mangiava cibo avvelenato e soffriva di violenti nausee e malesseri. Perché tanto era l'uso del veleno in casa che faceva che si dimenticava proprio di quali oggetti avesse o meno avvelenato. Assurdo, vero? Tuttavia, i sospetti restavano e il giovane venne mandato di corsa a colloquio con lo psichiatra. E lo psichiatra ritiene la questione molto grave, tanto da suggerire alla famiglia di avvisare immediatamente la polizia. Ma indovinate, era troppo tardi. Graham venne arrestato il 23 maggio del 1962, confessando dei tentati omicidi ai danni di un amico a scuola, della sorella e anche del padre. I resti della matrigna purtroppo non potevano essere esaminati perché Molly era stata cremata e il dubbio rimaneva. Il suo decesso per dose letale di veleno era stato quindi causato veramente dal figliastro? Ma nel dubbio il giovane avvelenatore venne condannato a 15 anni di reclusione all'interno dell'istituto per criminali mentalmente instabili dal nome Bromwell Hospital. Lo psichiatra che aveva in cuore il giovane dichiarò che era affetto da un disturbo psicopatico e malattia mentale così grave che non era riuscito a sviluppare un normale senso morale. Raccontò anche di una conversazione che ebbe col paziente che gli confessò: «Mi manca il mio antimonio, mi manca il potere che mi dà». A 14 anni era fra i più giovani detenuti dell'istituto. Pensate che nelle bevande del personale vennero anche scoperte tracce di sodio abrasivo, chiamato comunemente sapone di zucchero, e che viene usato per imbastire le pareti dei distributori di tè. Questo avrebbe potuto causare una intossicazione di massa, ma nessuno ci fece molto caso. Nel 1970 il nostro killer venne dichiarato completamente guarito e gli psichiatri continuavano ad essere ignari di quello che era accaduto in ospedale e del fatto che nel frattempo aveva continuato a nascondere la sua ossessione e fissazione. Quando venne scarcerato, il giovane festeggiò e comunicò ad uno dei suoi psichiatri che una volta uscito avrebbe ucciso una persona per ogni anno trascorso in ospedale. Ma questa sua affermazione risulta agli atti?
1: Certo che sì.
0: Ma in maniera sorprendente non ha minimamente influenzato la decisione circa il rilascio.
1: 9 anni di detenzione ed ottenne il certificato di compiuta guarigione. Era libero, ma era veramente guarito?
0: Nel frattempo nessuno si accorse che Graham aveva continuato a studiare i testi di medicina e in realtà aveva migliorato decisamente le sue conoscenze. Aveva anche avuto modo di sperimentare utilizzando come cavie altri pazienti e anche lo staff medico dell'ospedale.
1: Venne rilasciato nel 1971 e trovò lavoro in uno studio di fotografia come assistente fotografo. Il lavoro era vicino all'abitazione della sorella, nel Hertfordshire. Il datore di lavoro aveva ricevuto una referenza da parte dell'ospedale dove era stato ricoverato ed era stato assunto sulla base di quella referenza. Tuttavia, nessuno venne informato del suo passato di killer e di avvelenatore. Tanto tuonò che piovve, Bob Eagle, di 59 anni, suo diretto superiore, poco tempo dopo l'assunzione si ammalò gravemente e morì. Inizialmente Eagle trascorse alcuni giorni a riposo a causa di diarrea e forti dolori di stomaco. Rientrato al lavoro, visto il miglioramento di salute, ebbe però il colpo letale dopo aver bevuto un tè pomeridiano. Le condizioni peggiorarono immediatamente, lamentava intorpidimento agli arti, forte mal di schiena, venne trasferito in terapia intensiva al St. Albans City Hospital, dove morì completamente paralizzato il 7 luglio 1971. Si scoprì successivamente che Graham era solito preparare per tutti i colleghi una bella tazza bollente di tè, come da tradizione inglese, rigorosamente avvelenata col taglio ed antimonio. Ovviamente anche i colleghi si ammalarono e la malattia si diffuse. Venne tuttavia scambiata per un virus. La loro malattia venne soprannominata morbo di Bovington. Il nome deriva dalla località Bovington, appunto, dove era sita la loro attività di lavoro. Tutti i colleghi e i lavoratori soffrivano degli stessi sintomi. Violente nausea, malessere tanto forte da chiedere spesso l'intervento dell'ambulanza o addirittura il ricovero ospedaliero. Graham avvelenò nei mesi seguenti circa 70 persone, senza però procurare dei veri decessi. Il posto di Bob Eagle venne ricoperto da un nuovo titolare, che anche lui si ammalò pochi mesi dopo aver intrapreso l'attività lavorativa. Stante la malattia, però, decise di abbandonare il lavoro e quella decisione forse gli salvò la vita. Pochi mesi dopo, anche Fred Bakes, collega di lavoro, venne ricoverato d'urgenza al National Hospital a Londra. Tuttavia era già gravemente avvelenato ed era troppo tardi per salvarlo. Morì dopo 2 settimane di lenta agonia in ospedale e fu la terza ed ultima vittima. Direi che a questo punto è chiaro per tutti che era necessario avviare una vera e propria indagine su tutte queste morti e malattie. Young venne arrestato nuovamente il 21 novembre 1971. Un suo collega aveva denunciato gli accaduti alla polizia, che controllò subito i precedenti e il passato di Graham. La polizia all'atto dell'arresto diede luogo a una perquisizione molto completa. Vennero rinvenuti antimonio nelle sue tasche e nel suo appartamento un'ampia dose di anconitina. Altro dettaglio abbastanza macabro ma degno di nota è il ritrovamento di un diario nell'appartamento di proprietà di Young. Qui erano state meticolosamente annotate tutte le dosi dei veleni somministrati e gli effetti, e se la persona poi era rimasta o no in vita, ed erano anche annotati i nomi di coloro che lui personalmente aveva deciso di lasciare in vita e chi no. Il nostro piccolo Young giocava a fare Dio. Venne processato il 19 giugno 1972 e il processo si concluse velocemente, in 10 giorni solamente. Young si dichiarò sempre non colpevole. Ebbe modo anche di giustificare il suo diario. Non era altro che una raccolta di idee, di semplici fantasie, sulle quali poi avrebbe scritto in un prossimo futuro un romanzo. Ma venne dichiarato colpevole. Ergastolo, da scontare nel carcere di massima sicurezza, il domicilio dei criminali inglesi più pericolosi e con gravi condizioni mentali. In prigione si rese particolarmente socievole e strinse amicizia con Ian Brady, un altro famoso serial killer. Brady si era infatuato di Graham, ma l'attrazione non era ricambiata. Tuttavia, li legava la comune passione per la Germania nazista. Brady scrisse un volume nel 2001 dove ebbe modo di parlare anche di Young, descrivendolo come simpatico e particolarmente brillante. Era difficile non provare simpatia per Graham Young. Trascorsero molto tempo insieme, giocando a scacchi e discutendo di Hitler. La storia di Young ha ispirato anche il cinema. Nel 1995 è uscito un film vagamente basato sulla sua vita, dal titolo Il manuale del giovane avvelenatore. Pensate, a novembre 2005 una giovane studentessa sedicenne giapponese è stata arrestata per aver avvelenato la madre con una dose di talio. Ha dichiarato di aver visto il film, uscito nel 1995, e di essere rimasta affascinata dalle azioni di Young, tanto da doverle mettere in atto personalmente. Risulta che la madre della giovane ragazza sia attualmente in coma a causa delle lesioni provocate dal taglio. Young è morto a soli 42 anni, nel 1990. La causa della sua morte è stata attacco cardiaco, o almeno questa è la causa ufficiale. Altri hanno supposto che in realtà fosse morto per mano di altri compagni di cella. Victor Hugo ha detto: «Non si può impedire al pensiero di tornare a un'idea, più di quanto non si possa impedire al mare di tornare ad una sponda». Per il marinaio questa faccenda si chiama marea, per il colpevole essa si chiama rimorso. Dio solleva l'anima come l'oceano. E la domanda a questo punto sorge spontanea. Young ha mai provato rimorso? Qualche giornalista glielo ha chiesto se avesse mai provato rimorso per i suoi delitti e si narra che così abbia risposto: «Quello che sento è il vuoto della mia anima».
2: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30. 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi, o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Alla posologia. Le modalità con cui assumiamo una medicina sono decisive. A cura del dottor Giovanni Luigi Macri. Spesso si pensa che l'efficacia di un farmaco dipenda soltanto dal principio attivo. In realtà, altrettanto importante è il modo in cui lo assumiamo. La cosiddetta posologia, cioè il dosaggio, la frequenza e la via di somministrazione, è determinante per garantire che la terapia funzioni correttamente e in sicurezza. Non rispettare le indicazioni mediche può ridurre l'effetto terapeutico o, al contrario, aumentare il rischio di effetti indesiderati. Che cosa è la farmacocinetica? Alla base c'è la farmacocinetica, la disciplina che studia il percorso di un farmaco all'interno dell'organismo attraverso quattro fasi: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione. Ciascuna di queste tappe può essere influenzata dalla via di somministrazione scelta. Un farmaco assunto per bocca, ad esempio, deve attraversare lo stomaco e l'intestino, entrare nel circolo sanguigno e passare attraverso il fegato, dove può subire trasformazioni che ne riducono l'efficacia. È il cosiddetto effetto di primo passaggio. Per questo alcuni principi attivi non vengono somministrati per via orale, ma tramite iniezione, inalazione, applicazione cutanea o scioglimento sotto la lingua. Ogni via di somministrazione ha peculiarità specifiche. Quella orale è la più comune e comoda, ma spesso più lenta e meno prevedibile. La via sublinguale sfrutta la ricca vascolarizzazione sotto la lingua e garantisce un assorbimento rapido, particolarmente utile per i farmaci che devono agire subito, come la nitroglicerina. Le vie parenterali, intramuscolare, sottocutanea o endovenosa, permettono un controllo preciso della dose e una biodisponibilità molto elevata, nel caso dell'endovena addirittura del 100%. Esistono poi soluzioni rettali, impiegate quando il paziente non può deglutire o è incosciente, e cerotti transdermici, che rilasciano il farmaco lentamente e in modo costante. Biodisponibilità, un concetto chiave. La biodisponibilità è il concetto chiave, indica la quantità e la velocità con cui il principio attivo raggiunge la circolazione sistemica e di conseguenza il sito d'azione. Questa non dipende soltanto dalla via di somministrazione, ma anche da variabili individuali come età, funzionalità renale ed epatica, patologie concomitanti e perfino dal cibo assunto insieme al medicinale. Alcuni alimenti, infatti, possono rallentare o accelerare l'assorbimento oppure interagire con i meccanismi metabolici. Tutto ciò mostra quanto sia fondamentale rispettare con precisione le istruzioni del medico e le informazioni riportate nel foglietto illustrativo. Una compressa presa a stomaco pieno invece che a digiuno, un farmaco ingerito invece che sciolto sotto la lingua, una dose saltata o assunta in ritardo possono influenzare il risultato della terapia. Comprendere l'importanza di queste regole aiuta a vivere la cura con maggiore consapevolezza. Non si tratta di dettagli secondari, ma di condizioni essenziali affinché i farmaci svolgano la loro funzione nel modo migliore, proteggendo al tempo stesso la salute di chi li assume.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Tutti i latti del mondo. Non solo umano. Molti mammiferi producono latte con caratteristiche nutrizionali e di digeribilità diverse e spesso è buono. Di Elena Meli. Il latte della propria mamma è il migliore per ciascun bambino perché è creato apposta per lui. Su questo ci sono pochi dubbi. Ed è altrettanto certo che il latte materno, anche donato da altre mamme, sia quanto di meglio per i neonati, specialmente quelli nati prima del tempo. Fin da quando l'uomo ha iniziato ad allevare altri mammiferi, però, ha anche cominciato a berne il latte. Si tratta di latti inevitabilmente diversi da quello umano, nella composizione e nelle caratteristiche, che però possono entrare nella nostra dieta e, oltre a essere buoni, fare anche bene. Ecco perché. Latte vaccino. Fin dalla preistoria è il più consumato dall'uomo ed è un alimento ricco e completo. Prima di consumarlo viene pastorizzato, per eliminare i possibili batteri come Salmonella o Listeria che potrebbero contaminarlo

0: e provocare infezioni gastrointestinali. Dal punto di vista nutrizionale, è una delle principali fonti di calcio, fosforo, selenio, iodio e potassio. In Italia, latte e latticini rendono conto di un terzo dell'apporto di vitamina B12 nella popolazione. Contiene inoltre proteine di buona qualità, peptidi bioattivi e, grazie al lattosio presente, l'assorbimento del calcio è facilitato, spiega Andrea Ghiselli, già presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. In media, 100 grammi di latte contengono circa 64 calorie e sono composti per l'80% da acqua. Nel resto ci sono il 50% di grassi, il 30% di carboidrati e il 20% di proteine. Oltre che di vitamina B12, il latte vaccino è ricco di vitamine C, A ed E, magnesio e zinco. Aggiunge Ghiselli, essendo il più diffuso al mondo, è anche quello che conosciamo meglio. Le ricerche, per esempio, hanno dimostrato che un consumo regolare fa bene a ossa e denti. Riduce il rischio di tumore del colon e di malattie cardiovascolari e ipertensione, al punto che la dieta DASH, pensata proprio per la gestione della pressione alta, prevede una quota più elevata di latte e latticini rispetto alla dieta mediterranea. Il consumo di latte sembra avere un effetto positivo sui marcatori dell'infiammazione. L'unica controindicazione nota è perciò un'intolleranza grave o un'allergia al latte. Latte di kefir. Molto di moda negli ultimi tempi è un latte fermentato originario del Caucaso, dove si produce da secoli. Come base è usato spesso il latte vaccino, ma può essere scelto anche quello di capra. Al latte si aggiunge il kefir, un mix di probiotici che lo arricchisce e, come osserva Ghiselli, lo rende un prodotto con una maggiore biodiversità rispetto allo yogurt, dove ci sono solo uno o due ceppi batterici. Nel kefir ce ne sono di più e sono presenti anche lieviti. Tutto ciò ha effetti positivi sulla salute. Una ricerca dell'Università di Cordoba, in Spagna, ha per esempio dimostrato che i microrganismi presenti producono almeno 11 composti benefici, con proprietà antiipertensive, antiossidanti e antibatteriche. Il gusto è diverso dallo yogurt, con cui condivide tuttavia molti vantaggi per la salute. Perciò scegliere il kefir è spesso una questione di reperibilità, abitudine e gradimento di un sapore differente, conclude il nutrizionista. Latte di asina. È il latte più simile a quello umano, come ha confermato di recente un'approfondita indagine dell'Università di Pisa. Il contenuto in proteine è analogo, 18 grammi per litro circa, ed è paragonabile anche a quello di lattosio, che è elevato, 60 grammi per litro, e rende questo latte bene accetto anche ai bambini. Fermo restando che per la nutrizione dei neonati non allattati al seno serve il latte in formula, lo studio riferisce che nei bambini più grandicelli, con allergie a proteine del latte, la tollerabilità al latte di asina si aggira fra l'82 e il 98,5%. Può quindi essere ritenuto un possibile buon sostituto. Questo perché, per esempio, le caseine, il 56% del totale delle proteine contro l'80% nel latte vaccino, sono presenti in quantità più simili a quelle nel latte materno. Il latte di asina ha meno calorie e grassi di altri latti, dallo 0,2 all'1,7%, oltre a un buon profilo di acidi grassi, con pochi saturi e molti insaturi, scrivono gli autori nel loro articolo su PubMed. Gli effetti sulla salute finora sono stati testati quasi soltanto sugli animali, ma suggeriscono che possa avere effetti immunomodulatori e antiossidanti, con benefici sul metabolismo di zuccheri e grassi e sulla flora batterica intestinale. Latte di capra. Abbastanza diffuso, ha un sapore più deciso rispetto al latte vaccino e alcune proprietà che possono renderlo più digeribile, come spiega il nutrizionista Ghiselli. I coaguli dei grassi contenuti nel latte di capra hanno dimensioni inferiori, e questo potrebbe renderli più facili da aggredire e digerire da parte degli enzimi. Inoltre, il latte di capra è più ricco di oligosaccaridi, sostanze che nell'intestino si comportano come prebiotici, ovvero come cibo per i batteri buoni. Questo lo rende simile al latte umano, tanto che esistono anche latti in formula realizzati a partire dal latte di capra. Stando a uno studio del Royal Melbourne Institute of Technology australiano, questi latti avrebbero una discreta varietà di oligosaccaridi e ne condividerebbero con il latte umano ben 5, capaci di promuovere la crescita dei bifidobatteri buoni nell'intestino dei bimbi e limitando invece la proliferazione dei ceppi cattivi. Non sono molto diffusi, ma se le ricerche ne confermassero le proprietà benefiche, potrebbero diventare un'opzione in più per un numero più ampio di lattanti. Bufala, pecora, cammella. I loro latti sono più grassi e proteici rispetto al latte bovino, specialmente quelli di bufala e pecora, che però hanno anche sapori molto forti, per cui sono poco utilizzati. Quello di bufala, però, è molto diffuso in India e in Medio Oriente. Il latte di cammella è impiegato largamente dalle popolazioni che vivono in aree desertiche e, come il latte umano, è privo della beta-lattoglobulina, la proteina considerata una delle cause principali della comparsa di allergia al latte vaccino. Perciò c'è chi ne suggerisce l'impiego come base per latte in formula. Sono circa 20 le proteine del latte vaccino che possono dare allergie, oltre alla beta-lattoglobulina anche le caseine o la lattoferrina. Latti da altri animali, ruminanti e non, sono perciò allo studio, per capire se possano rivelarsi alternative adeguate per i bimbi allergici. E latti ancora più insoliti. Certo non si trova al supermercato, ma per alcune popolazioni il latte di yak, di alce o di renna, non è un cibo esotico. In Tibet lo yak è l'equivalente della mucca e il suo latte, molto proteico, viene bevuto anche dall'uomo. Il latte di renna, assai calorico, grasso, ma disponibile in piccole quantità, in Siberia e Lapponia è usato soprattutto per produrre formaggi. Anche il latte di alce, grasso e ricco di proteine, è munto in piccole quantità e in Russia e Scandinavia è sporadicamente utilizzato per realizzare formaggio. Pure il maiale produrrebbe latte, ma mungere una scrofa non è semplice perché l'animale non collabora. Tuttavia, tempo fa in Olanda è stato realizzato un formaggio suino con non poca fatica degli allevatori. Non a caso il prezzo era esorbitante, 3.000 euro al chilo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, parlare da soli non è da matti, aiuta a pensare meglio. Dà forza alle nostre decisioni, migliora le performance, ci permette di ordinare i pensieri. Sono solo alcuni dei meriti del soliloquio, quel dialogo interiore, a volte solo pensato, altre anche espresso a voce alta. Lo mettiamo in atto quasi tutti, ma ci imbarazza essere sorpresi a farlo. Perché? Perché sbagliando lo associamo ai disturbi psichiatrici. Di Andrea Porta. C'è forse cosa più imbarazzante di essere sorpresi da qualcuno mentre parliamo da soli, ad alta voce, convinti di essere isolati in una stanza? Non lo ammettiamo, ma lo facciamo tutti. A volte fingiamo un dialogo con un altro, immaginandoci di discutere. Altre volte invece riflettiamo ad alta voce o bisbigliando tra noi, quasi a voler fare chiarezza tra i nostri pensieri. Perché ce ne vergogniamo? Perché associamo tale comportamento a quello di chi soffre di patologie psichiatriche? Ma non è vero. In realtà è un comportamento del tutto normale, se non addirittura utile, spiega ad Airone Antonella Montano, psicoterapeuta e direttrice dell'Istituto Beck di terapia cognitivo-comportamentale di Roma. Farlo ci aiuta a mettere ordine nella mente e a prestare attenzione a ciò che ci circonda. Questo fenomeno viene definito con vari nomi: dialogo interiore, monologo interiore, soliloquio o discorso interno, e sono diverse le forme in cui si manifesta. Come detto, possiamo parlare da soli a voce alta, ma anche a bocca chiusa, senza che gli altri se ne accorgano. In questo secondo caso, come hanno dimostrato gli studi condotti dallo psicologo Gary Oppenheim della Bangor University, Regno Unito, e dallo psicolinguista Gary Dell dell'Università dell'Illinois, il discorso interiore è a volte astratto, mentre altre volte è perfettamente articolato da un punto di vista sintattico. Quando parliamo da soli, usando un linguaggio così strutturato, utilizziamo verbi e li coniughiamo, accordiamo gli aggettivi e mettiamo i vocaboli nell'ordine giusto, spiega François Xavier Alario, ricercatore presso l'Istituto di ricerca sulle scienze cognitive e del cervello dell'Università di Marseille, in Essere intelligenti è una malattia? E in Audi 2013. In questi casi attiviamo gli stessi meccanismi psichici del linguaggio vero e proprio. Le frasi preparate mentalmente vengono inviate nelle aree motorie e premotorie che controllano i nostri gesti, in particolare l'articolazione e la scrittura, prosegue lo studioso. Del resto, osservando con la risonanza magnetica un cervello che parla tra sé a bocca chiusa, è stato rilevato che le aree connesse al movimento dei muscoli che controllano corde vocali e bocca si attivano anche se il soggetto resta silenzioso. Parlare da soli può essere persino utile. Studi lo dimostrano. Quando esprimiamo intenzioni, pensieri o sentimenti ad alta voce, diventiamo più consapevoli di ciò che sta accadendo nella mente, prosegue Montano. In pratica, farlo ci permette di guardarci dentro. Il discorso interiore ci consente di portare alla coscienza ciò che resterebbe sommerso nel subconscio, spiega lo psicologo Alain Morin della Mount Royal University. Ciò ha un impatto anche sulle funzioni cognitive. Parlare da soli potenzia la capacità di riflessione e la presa di decisioni, migliorando anche la concentrazione. Le parole pronunciate a voce alta sembrano destinate ad agevolare quanto si sta facendo in quel momento, aggiunge Alario. Effettuando una sottrazione, l'atto di verbalizzare le diverse tappe del calcolo permette di tenerle più a lungo presenti nella memoria. È un modo per non perdere il filo di quello che stiamo facendo. In fondo, è quanto succede anche quando ripetiamo un numero di telefono che non abbiamo modo di annotare. Non solo. Parlare tra noi ci consente di focalizzarci e orientare meglio la nostra attenzione. In uno studio pubblicato nel 2012 sul Quarterly Journal of Experimental Psychology, gli psicologi Gary Lupian dell'Università del Wisconsin e Daniel Zwingli dell'Università della Pennsylvania condussero una serie di test per scoprire se parlare da soli sia d'aiuto quando cerchiamo un oggetto nello spazio. Capita, ad esempio, quando non troviamo il cellulare e mentre ci aggiriamo per casa, guardando qua e là, ripetiamo tra noi: «Dov'è il telefono? Chissà dove ho messo il mio telefono?» Dalla ricerca emerge come nominare ad alta voce ciò che stiamo cercando ci aiuti a prestare maggiore attenzione. In un esperimento, Lupian e Zwingli suddivisero alcuni soggetti in due gruppi. A entrambi fu chiesto di cercare un oggetto in una stanza, ma solo a uno fu detto di ripeterne ad alta voce il nome. Dai risultati emerse che gli appartenenti al secondo gruppo trovavano gli oggetti molto più rapidamente di quelli del primo. Il linguaggio, quindi, non è solo una forma di comunicazione, ma anche uno strumento che ci aiuta a migliorare i nostri processi attentivi. Un altro caso è quando ci sproniamo a fare qualcosa, ad esempio dicendoci: «Dai, ancora uno sforzo e ce l'hai fatta!». L'effetto rafforzativo sembra variare anche in funzione di quali parole impieghiamo. Lo dimostra uno studio del 2014 condotto da Sanda Dolcos e Dolores Albarracin, rispettivamente delle università dell'Illinois e della Pennsylvania, e pubblicato dallo European Journal of Social Psychology, in base al quale C'è differenza se per spronarci usiamo la prima persona oppure la seconda. Le studiose hanno chiarito infatti che parlare a noi stessi con la seconda persona, dai, metticela tutta, rispetto alla prima, adesso ce la metto tutta, ci consente di raggiungere performance migliori. Il tutto è stato dimostrato per mezzo di esperimenti nei quali ai partecipanti era stato chiesto di eseguire esercizi mentali basati sugli anagrammi. L'effetto sembra essere ulteriormente potenziato se quando ci rivolgiamo a noi stessi in seconda persona usiamo anche il nostro nome. Lo ha chiarito in uno studio Ethan Cross, psicologo dell'Università del Michigan, che ha condotto vari esperimenti dai quali è emerso che le persone che parlano da sole, iniziando la conversazione tra sé e usando il proprio nome, hanno più successo nella vita. Del resto, è dimostrato che quando parliamo a noi stessi in modo gentile e incoraggiante, spiega Montano, siamo in grado di motivarci e aumentare le emozioni positive. Ciò ha un impatto sul benessere psichico. Aiuta a ridurre l'ansia, aumentare l'autostima e quindi la produttività, aggiunge la nostra esperta. Il soliloquio aumenta infatti l'autocontrollo e diminuisce i comportamenti impulsivi. A chiarirlo è una ricerca del 2010 pubblicata su Acta Psicologica dell'Università di Toronto. Nel corso di un esperimento, a 44 studenti fu chiesto di eseguire alcuni esercizi e, nel mentre, di parlare o di compiere azioni che comportavano movimenti nello spazio. Emerse che i tassi di errore nel compiere gli esercizi, imputabili a comportamenti impulsivi, erano maggiori quando ai soggetti era chiesto di eseguirli parlando con altri. Il motivo? Così impegnati, non potevano dare ascolto al loro soliloquio interiore che, in attività come queste, ha proprio la funzione di spingere ad azioni ponderate. Ci siamo resi conto che le persone agiscono più impulsivamente quando non possono usare la propria voce interiore, spiega Michael Inslicht, che ha diretto la ricerca. Quella che, ad esempio, mentre facciamo jogging, ci dice di continuare a correre anche se siamo stanchi. Se non abbiamo il coraggio di affrontare qualcuno, possiamo prepararci da soli. Parlare da soli è utile a diventare consapevoli delle nostre emozioni e a imparare a gestirle. Capita quando, parlando da soli ad alta voce, immaginiamo un dialogo con un'altra persona. Ciò avverrebbe nel 60% dei soggetti, secondo studi che Charles Fernyhough della Durham University ha condotto impiegando la risonanza magnetica funzionale. Possiamo, ad esempio, mettere in scena un dialogo realmente accaduto nel passato o immaginare una discussione che non abbiamo avuto il coraggio di affrontare o che pensiamo capiterà in futuro. In questi casi, il dialogo interiore può fungere da meccanismo di coping, ovvero uno strumento per fronteggiare una situazione che, nella realtà, non siamo riusciti ad affrontare come avremmo voluto, spiega Antonella Montano, psicoterapeuta di Roma. Ciò può rivelarsi utile per le volte successive, perché ci permette di arrivare più pronti e di predisporci ad affrontare situazioni analoghe nel futuro. Se da un lato i dialoghi immaginari sono una consolazione, dall'altra ci aiutano a mettere in campo risorse nuove. Quando parlare da soli è sintomo di malattia? Il soliloquio è a volte segno di una patologia psichiatrica. Nei casi più gravi può dipendere da allucinazioni visive o uditive riconducibili a schizofrenia o ad altri disturbi psicotici, dice Antonella Montano. Questi pazienti hanno infatti perso la capacità di distinguere la realtà dal loro mondo interiore e non sono consapevoli di parlare da soli. Lo sono invece i pazienti depressi e ansiosi, che spesso si abbandonano al dialogo interiore con contenuti emotivamente negativi. Parlando da soli, tendono a essere concentrati sul loro senso di inadeguatezza o di disperazione, oppure rimuginano sul passato ed evocano con apprensione il futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom. La grotta impossibile. Quando in quella spaventosa e oscura voragine che si apriva nella campagna della Bassa Murgia entrò il primo speleologo, curioso di esplorare quell'ambiente sconosciuto, gli dissero che era esclusivamente un affare per esperti e che quel luogo non avrebbe mai potuto accogliere turisti. E invece oggi le grotte di Castellana sono una delle mete più visitate d'Italia. Di Michele Rossi Flenghi. Le grotte di Castellana in Puglia sono un gigantesco sistema di gallerie che affascina esperti e turisti. Ma se non fosse stato per due uomini coraggiosi, in quelle grotte forse non sarebbe mai entrato nessuno. Fino alla prima metà del Novecento, infatti, di quell'ambiente si conosceva solo il foro che oggi svetta sopra l'immensa sala d'ingresso, chiamata La Grave. Da quella voragine, secondo le leggende della tradizione popolare, si credeva uscissero le anime dei defunti, un pozzo tenebroso che era considerato addirittura una porta per l'inferno. In realtà gli esperti già sapevano con certezza che lì sotto esisteva un esteso complesso di cavità, anche se nessuno si era mai avventurato ufficialmente alla sua scoperta. È stato Franco Anelli, speleologo di professione, che nel 1938 fu incaricato dai responsabili dell'Ente Provinciale per il Turismo di Bari, tramite l'Istituto Italiano di Speleologia, di fare sopralluoghi in alcune delle grotte della zona per indagare se potessero essere interessanti a scopi turistici. In seguito a una prima sommaria ispezione di quelle che sarebbero state poi battezzate grotte di Castellana, arrivò una risposta secca: è impossibile portare un pubblico non esperto all'interno di questa cavità. Ma Anelli non si arrese e decise di proseguire perché intuiva che il luogo aveva grandi potenzialità. Con ferma determinazione e con quel pizzico di incoscienza che muove chi capisce di aver di fronte qualcosa di speciale, prese una lunga scaletta di corda e si calò nel precipizio che poi si rivelò essere profondo ben 70 metri. Scese con attenzione e infine toccò il suolo di un ambiente smisurato. Era da solo e, dotato di una piccola lampada ad acetilene, iniziò l'esplorazione. Dopo aver tracciato il perimetro della grande caverna, scoprì un'apertura che conduceva oltre e si trovò in un cunicolo. Un ambiente più basso, che oggi è chiamato Caverna della Lupa, a causa di una conformazione calcarea che ricorda l'aspetto dell'animale. Proseguì oltre, fino a sentire che la sua voce rimbombava in modo diverso, e capì, in tal modo, di essere arrivato in una gigantesca sala, forse grande come la prima, ma che, al contrario di quella, non era illuminata dalla luce del sole che entrava attraverso il foro. Dunque, avvolto com'era dal buio, per accertarsi della vastità di quell'inesplorato ambiente sotterraneo, utilizzò un palloncino gonfiato a elio che fece volare fino alla volta della sala per misurarne, attraverso il cordino al quale era assicurato, l'altezza. Aveva ragione. La sala raggiungeva ben 40 metri. Si trovava all'interno di quello che oggi è chiamato Cavernone dei Monumenti, poiché racchiude formazioni che ricordano animali, statue o edifici famosi. Tra queste rocce si possono identificare, ad esempio, il cammello formato da quattro stalagmiti, i cactus o i totem. Fu a quel punto che Franco Anelli si rese conto che da solo non sarebbe mai riuscito a esplorare l'intero dedalo di gallerie e così decise di riprendere la strada già fatta e tornare in superficie per cercare qualcuno con cui condividere l'impresa. L'aiuto arrivò inaspettato da un manovale di Castellana che mai era sceso in una caverna, ma che coraggiosamente si offrì per affiancare lo speleologo in quella suggestiva ricerca. Si chiamava Vito Mattarrese e non sapeva che quelle grotte avrebbero cambiato per sempre la sua vita. I due compagni si calarono insieme all'interno della grande sala di accesso, scendendo lungo l'esile scaletta già utilizzata da Anelli. Quindi attraversarono il basso cunicolo di collegamento e arrivarono nel cavernone dove era stato fatto volare il palloncino. A quel punto l'esplorazione poteva continuare e i due, armati di tanto coraggio e di sete di scoperta, si inoltrarono attraverso altri corridoi e passaggi ricchi non solo di stalattiti e stalagmiti, ma anche di vele e cortine. Concrezioni queste ultime che si creano a causa dello scorrimento laterale di gocce d'acqua che formano lamelle sempre più estese e sottili da sembrare davvero tendaggi. Proseguendo nel percorso, Anelli non immaginava che uno di quegli ambienti sarebbe diventato il suo personale studio sotterraneo. Sì, perché lo speleologo indagò a lungo questo luogo e ricavò, all'interno di un piccolo spazio, un laboratorio nel quale potersi ritirare per analizzare i dati che raccoglieva e gli appunti che stendeva percorrendo le grotte. E pensare che oggi quella stanzetta è diventata una cantina nella quale vengono sistemati i vini a invecchiare. L'esplorazione di Anelli e Matarrese non fu sempre semplice e gli ostacoli non mancarono. Il primo lo incontrarono all'interno di quello che oggi è chiamato Corridoio del Serpente, per la presenza di una conformazione rocciosa che ricorda proprio questo animale. Qui, infatti, si aprì di fronte a loro un baratro che sul momento non furono in grado di oltrepassare. Ci vollero ben 4 mesi per ovviare al problema. E solo grazie alla costruzione di un ponteggio riuscirono finalmente a proseguire il loro percorso esplorativo. Ma un altro intoppo era nuovamente dietro l'angolo. Dopo poche centinaia di metri si trovarono al cospetto di altre voragini che richiesero altro tempo per poter essere oltrepassate. E poi, un giorno, all'altezza di quella che oggi è chiamata la caverna del precipizio, i due compagni di avventura dovettero fermarsi per un impedimento che superava le loro capacità e addirittura separarsi. Ciò accadde non tanto per una decisione personale, ma per il periodo storico che l'Italia stava attraversando. Era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e Anelli, non essendo originario di Castellana, dovette tornare al nord. Di lì a poco, nel 1941, sarebbe diventato direttore delle grotte di Postumia nell'attuale Slovenia. Matarrese adesso è da solo, ma ha trascorso diversi mesi in compagnia di Anelli e ha potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere per poter proseguire la perlustrazione di queste grotte che sembrano non finire mai. Infatti, dopo aver oltrepassato l'ultimo precipizio, entra in un'area che si sviluppa maggiormente in altezza più che in lunghezza. Una fenditura della roccia, una sorta di canyon naturale lungo circa 500 metri, che ricorda alla lontana le spaccature che troviamo per arrivare a Petra, in Giordania. Qui, a differenza del resto del percorso, le stalattiti e le stalagmiti sono pochissime. È per questo motivo che l'ambiente viene chiamato corridoio del deserto, proprio per l'assenza di acqua che non consente la formazione di quelle tipiche concrezioni. Eppure, annidati nella pietra, si notano alcuni piccoli fossili di antichissimi molluschi che abitavano milioni di anni fa questi luoghi, dove, paradossalmente, all'epoca l'acqua era decisamente presente. Matarrese è inconsapevole che a poca distanza da lì avrebbe fatto la scoperta della vita. Infatti, arrivati in una grande sala che oggi è chiamata Caverna della Cupola, sente una strana corrente d'aria e decide di aprirsi un varco in quella direzione. Lo stupore è grande quando di fronte a sé trova una moltitudine di stalattiti e stalagmiti di un bianco purissimo, quasi fossero delle candele. Aveva raggiunto la bellissima grotta bianca, posizionata nel punto più estremo delle grotte di Castellana, a ben 72 metri di profondità. E Anelli tornerà in Puglia nel 1949 perché gli verrà chiesto di assumere la direzione del complesso da lui scoperto. Sotto la sua guida, le grotte di Castellana diverranno le grotte italiane più visitate. Appena 30 anni dopo la loro apertura al pubblico, le presenze saranno quasi 400.000. Una cifra impressionante per luoghi che, a detta di qualcuno poco lungimirante, non si prestavano al turismo tradizionale. Ma Tarrese, da parte sua, conquistato dalle emozioni della speleologia, lasciò il suo mestiere di scalpellino per dedicarsi anche lui a tempo pieno alle grotte di Castellana. Il sito, intanto divenuto una meta celebrata, vide passare tra i tanti escursionisti anche diversi personaggi famosi. Basti pensare all'attrice Gina Lollobrigida e a figure di spicco delle istituzioni italiane come Luigi Einaudi e Aldo Moro, ma anche visitatori stranieri come Margaret, la sorella della regina d'Inghilterra Elisabetta II. Oggi, oltre alle visite guidate per tutte le età, vi si tengono anche eventi culturali e spettacoli. Insomma, un prezioso dono della natura che dal momento in cui Anelli vi è entrato per la prima volta non ha smesso di entusiasmare e di regalare emozioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista fanpage.it. 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1000 persone dal nido di vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri roccaforte della resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare nido di vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo due posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944 quando alle porte della capitale circa 2000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche, nel tentativo di smantellare uno dei presidi della resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. Mille uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3000 militari tedeschi, capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. Inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro per essere schedati. Poi i tedeschi trasferiscono il gruppo agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Qui solo i validi, cioè quelli atti al lavoro coatto, vengono selezionati per i campi di concentramento. I non idonei sono scartati e arrestati. Sono poco meno di 1000 quelli che verranno deportati in Germania e Polonia come operai italiani volontari. La maggior parte di loro non tornerà mai più al Quadraro. Il Quadraro, il nido di vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollhausen, sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale nido di vespe, perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati da Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, attaccò e uccise alcuni tedeschi in una trattoria di Cinecittà. Il gesto scatenò l'ira dei militari nazisti, che dietro la guida di Kappler organizzò l'Operazione Balena.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: intera vita. Dal lavoro agli amici, dall'amore per suo figlio a quello per se stessa. Selvaggia Lucarelli ha sacrificato tutto per l'ossessione di una storia che non poteva funzionare. Buon ascolto.
1: La ferita. Non chiederti se saremo felici. Lo so che lo saremo. Tanto. Tra le tue braccia io sarò duttile come la creta. Io sarò riservata e appassionata, fiera e sottomessa, come ogni eroina shakespeariana, se tu lo vorrai. Oh, misteriosa, evanescente, pallida e trassognata, come ogni creatura femminile del Poe. Non avrai che da scegliere. Era il 1965. Una ragazza imperiese di 22 anni, piena di talenti, ambiziosa, a un passo dalla laurea in giurisprudenza, si era innamorata. Scriveva lettere appassionate all'oggetto del suo amore, uno studente fascinoso e irrimediabilmente fuori corso di Genova, che di anni ne aveva 31. Di lì a poco, fresca sposa, quella ragazza avrebbe abbandonato l'università e si sarebbe trasferita in un luogo ignorato dalla geografia. Non fu mai docile come certe eroine shakespeariane. Fu però sottomessa, da se stessa soprattutto e dalle sue scelte, dall'idea romantica dell'amore che la ingannò e la convinse che solo nell'amore sarebbe stata piena e risolta. Quella ragazza era mia madre. Ho attraversato la sua rabbia per anni, promettendo a me stessa che mi sarei presa tutto quello a cui lei aveva rinunciato, che io sarei stata la donna che lei non era stata, che avrei studiato, lavorato, viaggiato, che non le avrei permesso di specchiarsi in una figlia pavida e inerte. Avrei spezzato quella catena di infelicità immobile e rabbiosa, di vite mal partorite, rintanate nel ventre illusorio del romanticismo. Vite che erano state la sua e quella di sua madre, infelice per un marito capitano di navi mercantili, sempre assente, e quella della madre che voleva scrivere romanzi e alla fine aveva fatto la moglie. Io avrei riscattato il loro passato. Mi sarei presa il futuro che non era stato. Sarei stata un'eroina, sì, ma della Marvel, quale Shakespeare. E così fu. Solo che mentre mantenevo fede ai miei propositi, mentre lavoravo, studiavo, guadagnavo, viaggiavo, non mi accorgevo che avrei potuto affrancarmi da tutto tranne che da una cosa. L'imprinting sentimentale. Nella sfera relazionale ero quello che avevo respirato senza realizzarlo, e se negli altri aspetti della mia esistenza, dal lavoro alla vita sociale, stavo agendo per compensazione, in quella emotiva agivo per reiterazione. C'era qualcosa di latente in me, trasmesso alla nascita o forse prima, un'urgenza fatale di essere amata, un'idea di amore assoluto e annientante che ho ritrovato nelle lettere di mia madre, che ho riconosciuto nella sua infelicità ringhiosa, nella sua illusione sognante di poter essere felice, seppure infelice come un'eroina shakespeariana. Solo che non lo sapevo. Non sapevo che mia madre fosse stata qualcosa in più che infelice. Non sapevo nulla di quel bacillo segreto e camuffato che avevo ereditato e di cui nessuna delle due conosceva il nome. Finché non è arrivato lui. Avevo 33 anni e stavo per essere investita dalla consapevolezza tardiva di avere un guasto.

La memoria dell'anguilla. Con la lucidità di oggi posso affermare con certezza che di indizi di quello che stava per accadere ne avevo seminati un bel po'. Ma fino ai 35 anni ho vissuto con la beata inconsapevolezza di chi ha perso l'abitudine di osservare i dettagli. E il dettaglio ricorrente, dal primo amore del liceo all'ultimo che si stava sfasciando, era sempre quello. La mia sindrome.

e dell'abbandono. Una sindrome che in realtà partiva da lontano. Da bambina per un lungo periodo mi svegliavo la mattina e rimanevo nel letto atterrita, piangendo il più silenziosamente possibile, convinta che i miei genitori mi avrebbero abbandonata, che sarebbero morti, che mio padre sarebbe partito per qualche fantomatica guerra dall'altra parte del mondo. Quando iniziò la costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro, mai entrata in funzione, a pochi chilometri da casa mia attraversai un lungo periodo di ostinata cupezza che nessuno riusciva a decifrare. Avevo 8 anni ed ero assolutamente convinta che un incidente nucleare mi avrebbe resa orfana. Non avevo paura di morire, avevo paura di sopravvivere e di rimanere sola. Quando anni dopo arrivò la notizia che sarebbe stata convertita in centrale termoelettrica, provai un sollievo enorme, un alleggerimento emotivo che ricordo ancora oggi attraverso l'immagine vivida di mio padre che sventolava soddisfatto un articolo di giornale. Poi c'erano le discussioni tra i miei. «Un giorno vi sveglierete e non mi troverete più», era la frase più ricorrente di mia madre all'apice del climax. Mia madre ovviamente non sarebbe mai andata a comprare il pane senza mio padre e non si sarebbe allontanata da casa neppure se fosse stata infestata dallo spirito di Adolf Hitler. Ma io, bambina, reputavo la minaccia plausibile. Mi chiudevo nell'armadio per non sentire. Interrogavo mio fratello maggiore sull'attendibilità delle sue intimidazioni. «Ma va», mi rispondeva sempre lui, che al massimo temeva l'abbandono degli Spandau Ballet da parte di Tony Hadley. Certe volte, dopo le liti più violente, in casa seguivano lunghi periodi di silenzio. Un silenzio oscuro e pervicace che temevo potesse precedere una fuga, un addio, un abbandono senza preavviso. In quel silenzio io sentivo il preludio della mia solitudine. Allora, nell'età in cui i dettagli sono fotografie, cercavo dei segnali anche piccoli per decodificare il presente, per comprendere quanto fosse grave la crepa tra i miei genitori. Nessuno mi spiegava nulla, mio padre e mia madre non avevano l'abitudine di ritenerci spettatori, i miei fratelli vivevano il conflitto come normale amministrazione e io quindi osservavo. Osservavo tutto, le carezze respinte, i baci rifiutati, le domande abortite perché prima del punto interrogativo l'altro cambiava stanza, gli sguardi posati sulle spalle dell'altro, gli sforzi di rivolgere la parola a noi figli, perché noi figli eravamo incolpevoli, ma rompere il silenzio era un segnale di normalità che l'uno non voleva lanciare all'altro. Ero solo una bambina, ma senza accorgermene stavo imparando un codice. Stavo assimilando una modalità relazionale che avrei replicato molte volte in futuro senza neppure rendermene conto. Mio padre era un uomo di poche parole e il suo silenzio non mi impressionava. Mia madre era una donna di molte parole. Il suo silenzio era dirompente e punitivo. Mi terrorizzava. Un'estate andammo in vacanza in Sardegna. Per percorrere la distanza tra nord e sud, mio padre decise di non imboccare la Carlo Felice, ma una strada panoramica. Mia madre era terrorizzata dalla macchina. Del resto, tra le tante cose che non ha fatto per rendersi autonoma e per dipendere in tutto da mio padre, c'è stato il prendere la patente. Quella strada era una curva continua, un burrone dopo l'altro. A tutto questo si aggiungeva il fatto che il giorno prima mia madre e mio padre avevano litigato. Non sapevo quale fosse l'origine del conflitto, ma conoscevo il duro codice del silenzio tra di loro, quel guardare sempre dritto di mia madre quando mio padre tentava un approccio, come se l'orizzonte da qualche parte le suggerisse la soluzione o una via di fuga. Quel viaggio fu infernale. Avevamo tutti paura degli strapiondi che accompagnavano ogni curva. Io e i miei fratelli avevamo la nausea. Mia madre non parlava con nessuno, ma teneva stretta la mano sulla maniglia sopra il finestrino. Quindi capivamo che era nel panico.
Era arrabbiata per via di mio padre e impaurita per via della strada. Io sentivo quella tensione appiccicata addosso, assieme al sudore. Pensavo che quello sarebbe stato l'ultimo viaggio tutti insieme, che lei ci avrebbe abbandonati, che nella mano stretta alla maniglia, come se stesse viaggiando su un vecchio tram, fosse l'ultima stretta prima di volare via. Dopo ore di tornanti e silenzio, il viaggio finì. Mia madre aprì bocca per la prima volta il giorno dopo al mare. «Mi fa male il dito, non riesco a muoverlo», disse. Mio padre la portò al pronto soccorso. In quel misto di paura e cose non dette, di terrore e rabbia soffocata, aveva stretto così forte quella maniglia che si era fratturata un dito. Non dire può fare molto male, avrei dovuto impararlo. Negli anni ho cercato innumerevoli spiegazioni per i silenzi di mia madre. Alla fine ho concluso che era l'unico modo che conosceva per acquisire un'illusoria idea di forza nel suo matrimonio, incapace di prendersi ciò che la sua intelligenza e i suoi talenti avrebbero meritato, completamente pervasa in gioventù dall'ideale dell'amore assoluto e poi delusa dalla realtà, che comunque non avrebbe mai potuto essere all'altezza delle sue aspettative. Sceglieva il silenzio. Perché ammettere ad alta voce la verità era troppo doloroso. La verità è che mia madre, sebbene non fosse capace di riconoscerlo, dipendeva completamente da mio padre. Quando lo ha incontrato, ha rinunciato a una parte di sé, convinta che lui potesse colmarla. Quel vuoto non le ha mai dato pace. E non mi ha mai dato pace, perché quel vuoto era anche il mio. Un vuoto più subdolo perché mascherato da molti pieni. Successi scolastici, il trasferimento a Roma appena finito il liceo, relazioni, lavori appaganti. Non c'era tempo per interrogarsi su cosa non andasse nella mia vita, perché la mia vita era tutto quello che mia madre non aveva avuto, quindi stavo facendo bene. Non sarei stata arrabbiata, mi sarei potuta comprare un vestito con i miei soldi. Quello che scrivevo non sarebbe rimasto in un cassetto come le poesie di mia mamma. Avrei vissuto dove succedono le cose, mica dove ci si va a nascondere. Ero bella, i ragazzi si giravano a guardarmi, avevo la mia forma di potere, avrei governato le mie relazioni, sarei stata felice. Lo ero già, in qualche modo, mi pareva. Avevo però la memoria dell'anguilla. L'anguilla europea in età adulta compie una migrazione incredibile. Attraversa l'Oceano Atlantico, pur non essendo una nuotatrice fenomenale, e va a deporre le sue uova nel Mar dei Sargassi, tra le Antille e le Azzorre. Immaginate questo viaggio lungo anche 5.000 chilometri, che so, da Comacchio ai Caraibi, per poi riprodursi e morire lì. Ecco, le larve orfane senza una guida adulta possiedono quella che qualcuno ha denominato memoria magnetica. Non restano dove nascono, nuotano 3 anni, sfruttano le correnti oceaniche e tornano dove la madre era partita. Le anguille sono animali misteriosi, la cui complessità appassionò anche un giovane Sigmund Freud nel suo periodo di studio presso la stazione zoologica di Trieste. Io ero andata lontano, ero sola in una grande città con i miei mezzi e le mie capacità, a una distanza di sicurezza da contaminazioni emotive, ma avevo la memoria dell'anguilla. Sarei tornata lì, nonostante tutto. Senza deciderlo, seguendo una corrente emotiva la cui temperatura e direzione mi erano inconsapevolmente familiari. Dai 16 ai 35 anni non ho mai vissuto una pausa sentimentale. Il ragazzo del liceo mi lasciò dopo 2 anni di miei inutili struggimenti. Conservo un diario dell'epoca in cui non facevo che scrivere quanto poco mi sentissi amata, nonostante lui mi rassicurasse in ogni modo. Rinunciavo alle gite per stare con lui, piagnucolavo quando lui partiva, vedevo il suo ingresso all'università come a una minaccia. Troppi chilometri, troppi treni, troppe occasioni, troppa vita fuori da noi.
Il giorno in cui lui, Marco, fece la cosa più giusta della sua vita ormai adulta, mi mollò esausto, io mi feci trovare sul bordo del letto in lacrime dai miei genitori. «Non mi vorrà mai più nessuno», dissi. Mi consolarono, ignari del fatto che per me quello era il giorno in cui si compiva l'autoprofezia più temuta. Ero stata abbandonata. Da quel momento, in ogni relazione successiva, mi assicurai di avere il controllo della situazione. Ho collezionato poche storie, rigorosamente lunghe, in cui avevo un ruolo dominante, in cui la mia fame d'attenzione e di accudimento era continuamente soddisfatta da fidanzati pazienti e amorevoli, in cui la simbiosi era dovuta perché qualunque slancio individuale dell'altro era per me un affronto, una minaccia, un tradimento. Ero una discreta manipolatrice affettiva, ma non nascondevo chissà quali mire. Desideravo solo che l'altro mi sfamasse, sempre e continuamente. Questa consapevolezza all'epoca era lontanissima. Non c'era qualcosa che non andasse in me. Era l'altro che non mi dava abbastanza. Era l'amore che andava così. Era la forma di tutte le relazioni. E se qualcuno amava diversamente, era perché non amava abbastanza. Alla fine, dunque, con fidanzati così adoranti e cedevoli, trovavo un habitat per le mie inquietudini. Il lavoro e tutto quello che di positivo arrivava fuori dalla relazione mi entusiasmava e allo stesso tempo mi spaventava. Poteva allontanarmi e questo mi rendeva insicura. Cercavo il modo di creare occasioni di lavoro con i miei fidanzati e ci riuscivo, ero brava, perché mai dovevo fare l'attrice se potevo scrivere spettacoli al mio fidanzato attore o se potevamo recitare insieme. Perché mai lui la sera doveva andare a lavorare da solo in discoteca se anche io potevo fare la public relation e lavorare con lui? A 20 anni diventai bravissima perfino come PR, chi l'avrebbe mai detto? Poi, quando la scrittura e i primi successi sul web e in TV, slegati da ogni relazione, cominciarono a crearmi un'identità più precisa, a schiarire l'orizzonte delle mie attitudini, a chiedere a gran voce che cominciassi a non spartire più i traguardi con nessuno, nel giro di pochi mesi misi in pausa il futuro che si stava delineando. Mi sposai. 6 mesi dopo nacque Leon. In sostanza mi fermai quando stavo iniziando a correre. Mi sposai, e questo è il paradosso, quando stavo diventando una persona sola. Avevo 29 anni, il mio primo contratto da conduttrice TV, ed ero incinta. Durante la gravidanza smisi di scrivere sui giornali con cui avevo importanti collaborazioni appena nate. Mi dicevo, voglio godermela. Ricordo quando inviai la mail al noto direttore di una rivista in cui gli comunicavo che sono incinta, quindi sospendo la mia collaborazione. Mi rispose sorpreso, «Sei il primo caso di donna a cui al terzo mese di gravidanza vengono le nausee di scrivere». In effetti, che volessi godermela era ciò che mi raccontavo, ma non era vero. La verità è che continuavo ad avere paura della mia indipendenza. Da una parte facevo, costruivo, perché ero brava e perché volevo prendermi tutto. Dall'altra disfacevo perché quel mio desiderio non era compatibile con la fusione totale nell'altro. La memoria dell'anguilla si risvegliava ogni volta che arrivavo troppo lontano. Dovevo tornare in quel posto che qualcuno prima di me aveva abitato. Qualcuno con i miei occhi, il mio passo e il mio stesso odore.

Il primo buco. Nel 2007 avevo un figlio di 2 anni e un matrimonio di 3 precocemente invecchiato. Quel fallimento, appunto, era il naturale approdo di 2 scelte infelici, quella mia e quella del mio ex marito. Dopo 1 anno dal parto ero tornata a lavorare e mi sentivo addosso l'irrequietezza solita di chi tira una coperta sempre troppo corta. La separazione l'avevo voluta io. In età adulta avevo chiuso io anche le mie relazioni precedenti e non le chiudevo mai quando sentivo che erano esaurite, ma solo quando ero certa di avere un nuovo approdo. Un intervallo di solitudine, di vita sentimentalmente sgombra, mi sembrava un'idea intollerabile. Questo comportamento, credo sia superfluo specificarlo, ha fatto sì che non abbia lasciato ricordi svenevoli e petali di rosa dietro di me. In definitiva, quando trovavo qualcuno capace di sfamarmi con rinnovato entusiasmo, l'altro poteva rimanere pure col cucchiaio sospeso a mezz'aria. Aveva esaurito la sua funzione. Poi certo, in qualche caso c'è stato un discreto concorso di colpe, ma sopra ogni cosa prevaleva la mia coazione a ripetere uno schema malsano in cui il mio ruolo dominante rimandava il momento in cui avrei dovuto comprendere il guasto. Nel 2007 quel tempo era scaduto. Era arrivato il momento di fare i conti con la mia ferita primordiale. Stava per iniziare un lungo, rovinoso periodo di dipendenza. Il primo buco fu una mail. Niente di speciale, a dire il vero. Ciao, ti ho vista buona domenica e ti ho trovata simpatica. Non sono uno sfigato che scrive a una che ha visto in TV. Se non ci credi, vai pure su Google e cerca il mio nome. Ciao. Era una mail, appunto, come tante. O forse no. Perché era una mail che non diceva ciao o mi piaci. Era una mail che diceva ehi, guarda chi sono. Ma questo l'ho capito dopo. È troppo facile ripercorrere gli indizi all'indietro come in un libro giallo. In quel periodo avevo da poco iniziato a scrivere articoli sferzanti di critica televisiva e di costume, innervosendo star e potenti. Frequentavo sporadicamente i salotti TV. L'anno prima avevo partecipato a un programma di un certo successo, uscendone come una donna sicura e risoluta. La conduttrice, durante l'ultima puntata, mi consegnò uno di quei premi scemi tipo tapiro, era la testa dorata di un cammello, perché ero stata la concorrente con la più spiccata personalità di quell'edizione. Gli uomini mi vedevano come una specie di dominatrice. Qualcuno mi scriveva proponendomi di fare il mio maggiordomo, di pagarmi le bollette, di essere il mio schiavo sessuale. Giuro di non aver mai valutato alcuna di queste opzioni, sebbene la storia delle bollette e dei money slave mi abbia tentato più volte. Insomma, ero una che non dava l'idea di possedere pieghe di fragilità in cui infilarsi. Del resto, questo è un equivoco frequente. Tendiamo a identificare le persone con il lavoro che fanno, con quello che comunicano in pubblico, con il percepito. E invece c'è una stanza segreta in ognuno di noi, un luogo in cui il passato mastica il presente e restituisce una poltiglia amorfa di codici e filtri emotivi che spesso non c'entrano nulla col resto della nostra vita. Ho avuto amici profondamente irrisolti nella loro sfera professionale, fuori fuoco rispetto alle loro attitudini, con relazioni sane e adulte. E poi persone come me, con posizioni e tempre invidiabili, trasformarsi in neonati al primo vagito nella loro vita sentimentale. Apparivo, insomma, una donna forte. Lui, l'uomo della mail, aveva scritto a una donna forte, famosa, temuta. E io stessa non avevo alcun dubbio che fosse così. Andai su Google come da suo suggerimento e guardai chi fosse.
Era il pezzo grosso di un'azienda nel ramo della comunicazione, qualche anno più di me, belloccio, milanese. Inviai una risposta leggera in cui era già evidente un atteggiamento ironico, sì, ma in fondo autosvalutante. Ciao. Il fatto che tu mi abbia vista a Buona Domenica mi addolora. Avrei preferito che mi vedessi davanti a un falò sulla tangenziale, a un convegno dell'Udeur, alla prima di matrimonio alle Bahamas. Ho inserito il tuo nome su Google e mi pare di aver capito, anzi no, ne sono certa, che lavori nella comunicazione. Immagino che tu non abbia molto tempo da dedicare a scambi epistolari con frequentatrici saltuarie di salotti televisivi. Perciò, ecco, sei stato carino a scrivermi. Immagino tu stia a Milano. Io conduco un programma Sky nella tua città e sono mesi che faccio pendolarismo. La mia base è Roma. Prima che continui a darti informazioni non richieste, tipo il mio colore preferito e l'ultima capitale europea che ho visitato, mi fermo. Selvaggia. In qualche modo avevo già stabilito i ruoli. Io ero una sciocca frequentatrice di discutibili salotti TV. Lui era il professionista che mi aveva concesso minuti del suo prezioso tempo. Giusto un altro paio di mail e ci scambiamo i numeri di telefono. Seppure a distanza, iniziò da parte sua una travolgente fase di love bombing. Messaggi mail, telefonate notte e giorno, confidenze non richieste sulla sua vita sentimentale pregressa, domande sulla mia, su mio figlio, invio di canzoni romantiche, fotografie del suo ufficio, della sua casa, della sua quotidianità. Traspariva dai suoi racconti un grande desiderio di trovare una compagna. Le sue ex, diceva, erano state tutte esseri angelicati e meravigliosi, ma poi, per qualche ragione impenetrabile, le storie erano naufragate. Aveva 40 anni, era single, non aveva figli. Non aveva mai neppure convissuto con una donna se non per brevi periodi. Sai, quando è finita con lei, avevo bisogno di riappropriarmi dei miei spazi. Per me la casa è una delle cose più importanti. Me la sono fatta progettare, come dicevo io. Dopo la fine della mia relazione mi avvolge, mi protegge, mi spiegava. Insomma, lasciava vagamente intendere una scarsa vocazione alla condivisione degli spazi, ma non mi spaventava. Più lui insisteva sul fatto che non ci fosse mai stata una donna capace di convincerlo a compiere passi impegnativi, più io sentivo che era una sfida alla quale non mi sarei sottratta. Io l'avrei persuaso, l'avrei compreso, sarei stata diversa e soprattutto l'avrei reso diverso. Non ci eravamo ancora neppure visti, ma questa faccenda di una sua certa resistenza a lasciarsi andare, ad allentare le briglie e al vivere tutto come un'invasione, era diventata oggetto di conversazioni giocose. Io lo chiamavo Scrooge come il protagonista avaro e anaffettivo di Canto di Natale, e lui si divertiva molto. Anzi, lasciava intendere che in un mondo di donne con cui lui aveva fallito la missione di renderlo migliore, io sarei potuta diventare il fantasma artefice del suo ravvedimento. Il sospetto che Scrooge sarebbe rimasto Scrooge non mi passava neppure per la mente. Che a Scrooge andasse benissimo la vita del ricco misantropo, impermeabile alle emozioni, ancora meno. Figuriamoci, lui voleva essere salvato e aveva riconosciuto in me il bagliore del miracolo. Dopo un paio di settimane ci incontrammo in un bar a Roma, nell'algida scenografia del quartiere Eur, dove lui aveva un convegno. Mandò un'auto a prendermi, aprì la portiera e poco dopo, sorseggiando un caffè annacquato, appoggiati al bancone Liberty di quel bar mediocre, mi prese la mano. Imparai, in quella mano che stringeva la mia,
la potenza della chimica, di qualcosa che non governi tu, che ha a che fare con una sfera primitiva. E infatti, non potevo saperlo, il nome del ristorante in cui andare quella sera fu l'ultima cosa che governai io.

0: Avete ascoltato un estratto da Crepacuore, storia di una dipendenza affettiva, di Selvaggia Lucarelli, Rizzoli, 2011, letto da Elsa Sabadin.
1: La libertà significa responsabilità. Ecco perché molti la temono. George Bernard Shaw.

Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo.

0: mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: La valle di Jenny di Frederick Bell. Nell'estremo limite occidentale del New Jersey, immediatamente prima che i campi della contea di Hunterdon scendano dolcemente verso il fiume Delaware, a chi percorre la vecchia High Road tra Flemington e Frenchtown, appaiono in lontananza le alture della Pennsylvania. A una decina di chilometri di distanza, spesso avvolti nella nebbia che sale dal fiume, si innalzano i contrafforti dei monti Kittatinis. E sebbene la storia che sto per raccontare sia avvenuta più di un secolo fa, quando la High Road era una strada polverosa percorsa solo da traballanti carri e diligenze, non c'è mai stato viaggiatore, né allora né adesso, che non si sia sentito invadere l'animo da un'ancestrale serenità alla vista rassicurante dei monti della Pennsylvania. Era stato così anche per William Drury, quando nella primavera del 1856 arrivò con il suo carro a Frenchtown e, attraversato il Delaware, si inoltrò tra quelle alture che dovevano diventare la nuova dimora per sé e per la sua famiglia. Aveva comprato 40 ettari di terra con una solida casa di pietra e una stalla. Ma ancora oggi quel lembo di Pennsylvania, per un raggio di 400 ettari, porta il nome di sua figlia, Jenny Drury. Questa è la storia che si racconta della famiglia Drury, e se avrete la fortuna di addentrarvi

stato un colpo di fucile. Ve lo possono confermare i Weaver, perché i loro nonni e anche alcuni dei loro padri erano lì nel 1856 quando arrivarono i Drury. Per sere e sere, seduti quieti e attenti come fanciulli attorno ai grandi camini, i Weaver hanno sentito raccontare come mai questa valle si chiami così e perché ogni autunno, fin dal 1856, gli uomini della loro famiglia lasciano il lavoro per proteggere la vallata dai cacciatori fino a quando non è chiusa la stagione. In quella primavera del 1856, Jenny, la minore delle quattro ragazze Drury, aveva 9 anni e nutriva un amore profondo e innocente per tutto ciò che era solitario e selvaggio, si trattasse di terreno, animale o pianta. C'era in lei una vena di tristezza, e benché in compagnia fosse la più allegra delle sorelle, i suoi momenti più felici erano quando, da sola nella sua camera, poteva sedersi sul largo davanzale della finestra e guardare lo stagno e il campo che si trovavano da quella parte della casa. Era lì che all'imbrunire i cervi venivano ad abbeverarsi e a brucare, un miracolo cui Jenny non aveva mai assistito prima di venire ad abitare in quella valle. Prime si avanzavano le femmine, uscendo caute dalla fitta pineta che fiancheggiava un lato dello stagno, le teste erette, i sensi pronti a cogliere ogni rumore e ogni ombra, si fermavano un attimo sulla riva, poi, silenziosi come la nebbia che si addensava sullo stagno, arrivavano i cerbiatti, col manto color nocciola screziato di bianco, ancora malfermi sulle zampe, divaricate per mantenere l'equilibrio. Abbassavano la testa e bevevano assieme alle madri. Un istante dopo, i cervi non c'erano più, svaniti nel nulla davanti agli occhi di Jenny. Meravigliose, magiche creature che apparivano e scomparivano sempre nell'ora del crepuscolo. Più di una volta Jenny, presa dall'incanto della scena, si era addormentata sul davanzale e solo più tardi suo padre, quando era andato a spegnere le lampade a petrolio prima di coricarsi, l'aveva presa delicatamente tra le braccia e portata a letto. Una sera di maggio, dopo cena, il signor Drury portò Jenny in un campo che era stato appena seminato a foraggio. Spirava da sud-ovest un venticello già quasi estivo e l'uomo e la bambina sostarono per un momento a respirare quell'aria in cui sentivano la dolce rinascita della terra. «Quest'anno pianteremo presto il Gran Turco», disse William Drury. «Anche 7 o 8 ettari. Bisogna che di notte non faccia freddo per il Gran Turco, Jenny, e questo sarà un anno di notti calde. Lo pianteremo in quel campo che stai sempre a guardare, di là dello stagno. Papà, i cervi mangiano il Gran Turco?» Il padre rise. Sì che lo mangiano, e certe volte anche troppo. Se di notte non si slega un cane, sono capaci di spingersi fino a 3 o 4 metri dalla porta di casa e mangiare il gran turco che un uomo ha piantato per la propria tavola. Divorano piante e mele, e perfino la corteccia degli alberi nei tempi di magra, ma fanno anche 15 chilometri per trovare il gran turco. Quando la valle sarà coperta di neve, Jenny, e gli uomini lavoreranno dentro le stalle, mentre nei campi regnerà il silenzio, vedrai molti cervi nel nostro Gran Turco. Scaveranno la neve con lo zoccolo per arrivare alle piantine sepolte e a volte li vedrai perfino rotolarsi nella neve cercando di scioglierla. Tornando a casa, Jenny chiese al padre se poteva piantare a Gran Turco un tratto di terra apposta per i cervi. Sarebbe tutto loro, disse, e non dovrebbero più rubarlo. È una buona idea, rispose il padre caricandosi la figlia sulle spalle. Ma invece di fare tutta quella fatica, perché non piantare una fila in più nel campo di Gran Turco? In autunno, dopo il raccolto, lo metteremo da parte nel granaio.

0: Quest'inverno potrai darlo ai cervi. L'idea piacque moltissimo a Jenny. Appollaiata sulle spalle del padre, lasciò spaziare lo sguardo sul campo dove sarebbe stato piantato il gran turco. E ai suoi occhi fu subito inverno, con il terreno coperto di neve e decine di cervi affamati che facevano cerchio intorno a una ragazzina dai capelli rossi, con i chicchi di gran turco sul palmo della mano. Quella sera, quando le figlie andarono a letto, William Drury e la moglie si sedettero all'aperto sui gradini del portico. Si sentiva un concerto di grilli e di rane e l'aria sapeva di terra. L'unica luce era quella gettata dalla lampada a petrolio che tremolava debolmente dalla finestra alle loro spalle. C'era un gran senso di pace ed eternità, e William era contento. La terra e il tempo gli si erano dimostrati amici. Già in aprile faceva caldo come a maggio, e le piogge primaverili, cadute precocemente, avevano ammorbidito il suolo rossiccio e argilloso, preparandolo per l'aratro. Ma William Drury aveva avuto una fortuna anche più grande. E ora, mentre sedeva sotto il portico e sentiva la valle attorno a sé, pensava a Jonas Weaver. I Drury si erano stabiliti nella fattoria verso la fine di marzo, e per 3 settimane, talvolta sotto il sole e talvolta al chiaro di luna, William aveva lavorato fino allo stremo delle forze per provvedere alle prime cose indispensabili. C'era un tetto da riparare, un pavimento da aggiustare, una carrucola da rimettere in sesto. Erano tutte riparazioni essenziali, e tra queste c'era anche la cisterna nella stalla. Proprio nel momento in cui stava togliendo la pesante pompa a mano da sopra la cisterna, gli era improvvisamente apparso davanti Jonas Weaver. Era un gigante che riempiva tutto il vano della porta, da uno stipite all'altro e dall'architrave alla soglia, ostruendo completamente la luce e cogliendo William Drury tanto di sorpresa che questi lasciò cadere la pompa e balzò indietro impaurito. «Non volevo spaventarvi», disse l'uomo arretrando nella luce del sole. Ma quel che Drury vide in quella luce non lo rassicurò granché. Era certo di non avere mai posato gli occhi su una figura più selvaggia e temibile. «Mio Dio!» si disse, «questo bestione deve essere alto 3 metri!» Se avete mai visto una pietra rosa dalle intemperie e dal vento, scrostata e butterata, allora avete visto la faccia dello sconosciuto. Era coronata da una massa di capelli neri e arruffati che gli scendevano oltre le spalle e sembravano crescere dentro un'immensa giacca di pelle d'orso o spuntare da essa. E se quella giacca fosse stata viva, Drury non se ne sarebbe sorpreso. Se l'uomo avesse avuto una statura appena appena vicina a quella di un essere umano normale, William Drury gli avrebbe detto qualche parola di benvenuto. Ma in cuor suo non aveva alcun desiderio di mostrarsi cordiale verso un simile mostro. Aspettava di vedere che cosa diavolo avrebbe fatto dopo. «Sono Jonas Weaver», disse il visitatore sollevando un braccio grosso come un albero e puntando il dito in direzione dei campi dietro la stalla. «Dovrete arare tra 2 settimane. Ho 14 figli maschi e pensato che vi potrebbe far comodo qualcuno.» La voce ruppe lo sbalordimento da cui era stato preso William Drury, perché l'uomo parlava con l'accento della vecchia Inghilterra, un accento comune tra la gente della valle che William aveva conosciuto. Chiunque fosse, quel gigante, bene o male, era un vicino, e nonostante il suo aspetto selvatico, la voce era affabile. «Siete molto gentile», fece William Drury guardingo. «Ma quest'anno non abbiamo i soldi per pagare braccianti. Pensiamo di piantare solo quel che potremo coltivare da soli. Verrò con i ragazzi lunedì a 8, e se ogni tanto vostra moglie vorrà portargli un po' d'acqua nei campi, le saranno obbligati.» Non posso accettare la carità, signor Weaver.» Con una specie di sordo grugnito, Jonas salì sul suo cavallo, un percheron che mostrava i segni del pesante lavoro nei campi. Si assestò sulla sella dicendo: «Tutti abbiamo bisogno d'aiuto di tanto in tanto, signor Drury. Non è carità. Forse voi ci porterete un po' d'argilla l'inverno venturo, quando le strade geleranno. Stiamo costruendo una diga e dove abitiamo noi di argilla non ce n'è». E senza aggiungere parola, Jonas Weaver se ne andò trottando attraverso i campi alla volta di una macchia d'alberi che si scorgeva in lontananza. «Deve abitare laggiù», pensò Drury, «nel bosco, o magari al di là, vicino al fiume. Sarebbe un posto adatto a un selvaggio come lui». Ma non c'era niente di selvaggio nell'offerta di Jonas Weaver. Anzi, se c'era una cosa che William Drury avrebbe chiesto al creatore in quella sua prima stagione nella fattoria, sarebbe stata proprio quella che Jonas gli aveva offerto: l'aiuto di uomini forti e volenterosi per il lavoro dei campi, così da poter nutrire bene la sua famiglia durante quel primo inverno in un paese nuovo. William Drury aveva giudicato Jonas dall'aspetto e ora se ne rammaricava. «Vedremo», disse tra sé, rimettendosi ad armeggiare con la pompa. «Vedremo com'è questo Jonas Weaver. Dio solo sa se il suo aspetto non farebbe morire di paura un uomo anche più grosso di me». Jonas Weaver mantenne la parola. Come promesso, il lunedì, un'ora dopo l'alba, arrivò con tre dei suoi figli, un bue, un percheron e un carro carico di aratri e di altri attrezzi. In un'ora il primo campo era già arato e in altre 3 ore Jonas e William Drury avevano ispezionato più di 25 ettari per stabilire quali fossero le colture più adatte a ogni campo e la quantità di sementi che bisognava comprare. Alla fine di quella giornata, Jonas Weaver era diventato un amico fraterno per William Drury. Ci vollero 14 giorni per arare, sarchiare e piantare con i tre ragazzi Weaver che lavoravano per 10. Una mattina che minacciava di piovere, Jonas andò all'estremità del campo da lavorare quel giorno e guardò attentamente il cielo basso e grigio, la sua enorme sagoma stagliata contro l'orizzonte come una vecchia quercia nodosa. Alzò le braccia sopra la testa, puntandole verso le nubi leggere che il vento spingeva veloci. Quando tornò, William Drury gli disse: «Sembravi un diavolo lassù che scaccia dal cielo le nuvole cariche di pioggia». Il vecchio rise: «Non sono un diavolo, William, ma sento il tempo con le braccia. Se i peli si rizzano, pioverà per un paio di giorni. Se stanno piatti, ci sarà sì o no un acquazzone. Oggi non si rizzano, quindi ci conviene arare». Quando i Weaver ebbero terminato il lavoro e i campi seminati rimasero a scaldarsi al sole di primavera, i ragazzi Weaver caricarono il loro carro e andarono a ringraziare la moglie di William, che gli aveva portato l'acqua parecchie volte al giorno e gli aveva mandato ceste di pane e pentole di stufato, una provvista giornaliera così copiosa che se i ragazzi ne avessero mangiato anche solo un terzo non sarebbero più stati capaci di tirare una briglia o di fare 100 metri a piedi. Jonas se ne stava impacciato accanto al cavallo, sperando che i figli avrebbero trovato le parole per dire quel che dovevano. William Drury gli si avvicinò e stentò non poco ad esprimere la sua gratitudine. Guardò la faccia scavata di quell'uomo che aveva imparato a rispettare e disse: «Hai fatto molto per noi, Jonas». «Ora sei pronto per la primavera», rispose Jonas con imbarazzo, affrettandosi a montare in sella. «Potrai piantare il grano turco da te quando farà abbastanza caldo e noi torneremo per il raccolto». «Jonas, puoi contare su tutta l'argilla che ti servirà quest'inverno, te lo prometto. Ma è ben poco per quello che hai fatto tu. Sei certo che non ti posso offrire altro?» «Beh, una cosa ci sarebbe», rispose Jonas. «Andiamo a caccia in queste terre da quando ero in culla. Mangiamo quel che prendiamo. Ci permetti di venire a cacciare i cervi in autunno?» «Certo», rispose William senza esitare. Potrete venire a cacciare su queste terre quanto vi pare. Grazie, disse Jonas. Perciò non era solo alla bontà della terra e del tempo che William Drury pensava in quella tiepida serata di maggio seduto sotto il portico, pensava anche alla bontà dei Weaver e ai campi che ora erano seminati e che avrebbero dato i loro frutti. Si volse alla moglie che gli sedeva accanto e le disse con tenerezza: Anna, siamo molto fortunati. Poco dopo entrarono in casa, presero la lampada a petrolio dalla finestra e salirono in silenzio le scale. Come ogni sera, prima di coricarsi, William Drury andrò a controllare il lume nella camera della figlia minore. E lì, per la seconda volta in una settimana, trovò Jenny addormentata sul davanzale. La sollevò dolcemente tra le braccia e la depose sul letto. L'estate, quando le spighe luccicavano nella calura e l'acqua nello stagno era bassa, quando gli uomini della vallata erano nei campi e arrostivano sulla terra arida e dura a togliere erbacce e a lavorare dall'alba fino al tramonto, l'estate per Jenny Drury non era niente di tutto questo. Era la stagione per camminare nella fresca pineta e scoprire dove andavano i cervi a riposarsi sugli aghi di pino e fra le erbe selvatiche, per seguire le loro orme fino a una sorgente non ancora prosciugata, nascosta al margine di un terreno dall'erba bruciata, su cui il sole dardeggiava impietoso. Toccava a Jenny dar da mangiare agli animali domestici e lei riusciva ad assolvere il suo compito prima delle 10. Allora i campi e la valle erano tutti suoi. Talvolta si portava la colazione al sacco e s'addentrava nella pineta. Non era cosa che le facesse paura. Interminabili file di pini e di abeti, dai cui tronchi sporgevano in basso rami secchi e morti, pallide e lontane chiazze di sole e di cielo attraverso archi ombrosi di immensi rami verdi. Questa era la dimora dei cervi. E Jenny vi si trovava felice come a casa sua. Stendeva un ampio fazzoletto sull'erba e faceva colazione in qualche radura che la ispirasse, magari larga solo pochi metri. Talvolta se ne stava lì quieta fino a pomeriggio inoltrato, sperando nella compagnia di qualche cervo. Una volta portò con sé un piccolo dolce che aveva fatto con le sue mani e lo lasciò nella radura per i suoi beniamini. Tornata la mattina dopo, con sua grande gioia, scoprì che nel dolce non c'era più traccia e che tutt'intorno c'erano numerose orme di cervi. Da allora in poi non mancò mai di lasciar loro qualcosa. Varie volte durante l'estate i Weaver videro Jenny Drury nei boschi lontano da casa e una volta lo stesso Jonas, incontrandola in un campo molto distante, la caricò sulla sua grande sella e la portò a casa, dopo averle fatto una ramanzina. Anche William Drury tenne un discorsetto alla figlia, e benché non pretendesse di tenerla confinata nella fattoria, le raccomandò di non allontanarsi troppo. La sera si sedeva sul davanzale della finestra e non si stancava mai di guardare i begli animali che venivano a trovarla all'imbrunire, e durante il giorno ricambiava la visita. Questa era l'estate per Jenny. In giugno aiutò il padre a piantare il gran turco, camminando 10 passi dietro di lui e deponendo lei stessa ogni seme nel solco poco profondo lasciato dall'aratro. Poi il padre voltava l'aratro e lei guardava la soffice terra ricadere nel solco e coprire i semi. Ai 2 capi del filare destinato ai cervi, Jenny collocò una pietra come contrassegno e da allora in poi, ogni mattina, quando andava nel bosco, si chinava sul terreno e lo ispezionava per vedere se il gran turco fosse spuntato. Le prime piantine comparvero dopo 2 settimane, verdi e teneri ciuffi che emergevano appena dalla tiepida terra. Quando le scoprì, Jenny corse immediatamente nel bosco e disse a voce alta nel silenzio: Il gran turco sta spuntando, è per voi, ma vi prego, non mangiatelo adesso. Ogni giorno Jenny parlava ai cervi invitandoli ad aspettare l'inverno. In settembre i Weaver tornarono, questa volta in 12, compreso Jonas, e fu un periodo di trambusto, ma anche di grande soddisfazione. Enormi carri senza sponde vennero trainati nei campi, pronti per il raccolto, e gli uomini sudati e scamiciati sembravano nuotare nel grano dorato e nell'erba con le falci, gli antichi arnesi a mano che scintillavano al sole. La sera i Weaver non tornavano subito a casa come avevano fatto al tempo della semina, ma dopo il lavoro nei campi si sedevano con i driuri a una lunga e rozza tavola che era stata collocata nel frutteto vicino alla casa. Tutti i pomeriggi Hannah Drury, le sue quattro figlie e due delle donne Weaver infornavano, bollivano, raschiavano, sbucciavano, friggevano e servivano pentoloni di vivande fumanti che facevano piegare la tavola sotto il loro peso e tuttavia scomparivano in un baleno. «Dovreste mangiare nei secchi!» urlò una volta Jonas con voce tonante quando due dei suoi figli si accapigliavano per un piatto di patate dolci. «Si è mai vista una cosa simile? Invece di caricare i carri dovreste tirarli al posto dei buoi!» Lanciò ai figli un'occhiata da incenerire un albero e se avessero avuto le orecchie più lunghe gli si sarebbero appiattite contro la testa per la paura. Poi Jonas si volse alla padrona di casa con un lampo d'arguzia negli occhi. «Vi chiedo perdono per questi due animali, signora Drury. Ero sicuro che fossero legati alle sbarre della stalla, ma vedo che mi sbagliavo». Il raccolto fu un periodo di grande allegria per Jenny e le ragazze. Finito di mangiare, Jonas ordinava a uno dei figli di portargli la fisarmonica tedesca che aveva portato con sé e non appena l'aveva tra le grosse mani, attaccava una giga indiavolata. Gli altri uomini accompagnavano le note stridule e lamentose dello strumento, battendo a tempo le mani ed esortavano le donne, specialmente le ragazze Drury, a sollevare un po' le sottane e a ballare. La piccola Jenny era sempre la prima ad accontentarli con gran vergogna delle sorelle e ridacchiando sotto il ciuffo di capelli rossi si lanciava sfacciatamente in piruette e riverenze finché anche le sorelle si univano una a una alla danza. Quando le ombre si allungavano lasciando sì e no una mezz'ora di luce, Jonas suonava gli ultimi accordi, si alzava e si accomiatava nel modo più civile che conoscesse. Poi saliva a cassetta del carro più grande con le due donne della sua famiglia, mentre i ragazzi si sedevano tutti intorno con le gambe penzolanti e salutavano le ragazze agitando le mani. Ogni sera i Drury rimanevano a guardarli finché scomparivano alla vista e poi se ne andavano a letto, esausti ma felici. Il raccolto fu terminato in una settimana, con il granaio colmo fino al soffitto, grazie al volonteroso aiuto dei Weaver. E nella famiglia Drury si tornò alla vita di sempre. Per Jenny, l'avvicinarsi dell'inverno costituiva ora la preoccupazione maggiore. Di solito non arrivava tanto presto in quella vallata. Le lunghe e fresche giornate d'autunno potevano durare fino a novembre inoltrato senza il minimo accenno di neve. Ma quell'anno c'erano state brevi nevicate già a metà ottobre e nella prima settimana di novembre i campi erano già ammantati di bianco. Il granturco di Jenny era stato raccolto dai Weaver in settembre. Suo padre lo aveva separato dal resto e riposto in un angolo del granaio. Ma chicchi e pezzi di pannocchie rotte erano caduti sul terreno e dopo il raccolto Jenny era andata nei campi almeno una volta al giorno per prendere quel che trovava e portarlo in casa. Ancora in novembre recuperava meticolosamente ogni rimasuglio. La neve sarebbe caduta certo in abbondanza, proprio quando i cervi avrebbero avuto più che mai bisogno di tanto grano turco. Un pomeriggio sul tardi, con un forte vento di tramontana che avrebbe certo spazzato via la neve lasciando scoperto il terreno in vari punti, Jenny andò nel campo di Gran Turco portando con sé un grosso cesto. Era appena arrivata al margine del campo quando sentì un colpo di fucile. Un attimo dopo una cerbiatta le sfrecciò davanti velocissima, così vicina da spruzzarle addosso la neve. Nell'aria c'era un odore acre, un po' nauseante, l'odore della paura che emana da un animale atterrito, e Jenny capì. Suo padre non andava mai a caccia, ma nella fattoria che possedevano prima aveva ucciso un cavallo azzoppato. Jenny, cui era stato detto di non uscire di casa, non aveva obbedito. Girando l'angolo della stalla nel momento in cui suo padre premeva il grilletto, aveva visto sgorgare il sangue e il cavallo abbattersi al suolo. Aveva avvertito nelle narici il terrore dell'animale che cercava di sollevare un'ultima volta la testa e aveva visto le lacrime negli occhi di suo padre. Perciò Jenny, ferma al limitare del campo gelato, aveva capito il significato di quello sparo. Sconvolta dall'orrore, gridò: «No, no, non sparate ai miei cervi, vi prego, non toccate, non ammazzate i miei cervi!» Ma che cos'era la voce di una bambina contro il vento di tramontana? E chi le avrebbe obbedito anche se l'avesse udita? Jenny lasciò cadere il cesto e corse terrorizzata verso casa da suo padre. Lui la sentì gridare, le corse incontro e la sollevò tra le braccia.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste.

per ritrovare il benessere grazie alla neuroplasticità, ce lo spiega un'esperta, di Maria Simona Lualdi. È una questione di sopravvivenza. Il nostro cervello si è evoluto con l'obiettivo di conservare la specie. Di fronte a una potenziale minaccia, l'amigdala, l'area più primitiva del nostro organo cerebrale, si attiva e invia l'ipotalamo, incaricato di regolare sonno, desiderio sessuale e alimentazione, un segnale. Impulso che attraverso l'ipofisi giunge fino alle ghiandole surrenali, a loro volta stimolate a liberare adrenalina, noradrenalina e cortisolo, gli ormoni che preparano il corpo a un'azione rapida e forniscono energia a lungo termine. È la condizione di stress fisiologico che, sotto la spinta della paura e della sua emozione consorella, cioè l'ansia, ci permette di reagire. Come spiega Sara Teller, neuroscienziata e insegnante di yoga, è un meccanismo di adattamento che provoca un incremento dell'attività mentale, finalizzato a scegliere la migliore soluzione a eventuali sfide, aumentando capacità e velocità decisionali. Questa condizione, però, nei nostri tempi 2.0, è diventata spesso una compagna indesiderata e che genera una costante inquietudine. Quando temiamo di non avere le risorse per affrontare una determinata situazione, ci sentiamo minacciati e di conseguenza diventiamo ansiosi. Addirittura si stima che il 98% dei compiti che generano stress facciano parte della nostra quotidianità. Aggiungiamo uno stile di vita all'insegna del multitasking ed ecco che si rincara la dose. Ci viene l'ansia quando temiamo di non riuscire a rispettare le consegne di un incarico, siamo turbati dopo una discussione di coppia, viviamo una condizione lavorativa precaria, siamo preoccupati per la nostra salute o quella dei nostri cari. In presenza di stati ansiosi, la parte razionale del cervello, la corteccia cerebrale, perde il controllo su quella emotiva, l'amigdala, con il risultato che confondiamo la nozione di cosa sia giusto e ci convenga fare, fatichiamo a prendere decisioni, a ragionare considerando più punti di vista, a prestare attenzione, a organizzare gli impegni giornalieri, a risolvere problemi, tra cui quello dell'ansia stessa, osserva l'esperta. Quando ne soffriamo, predomina la paura, emozione che influenzerà ogni nostra scelta, spingendoci a cercare soddisfazioni a breve termine, motivate per lo più dalla ricerca del piacere immediato o dal bisogno di eludere il dolore. Come uscirne? Sfruttando la neuroplasticità dei nostri neuroni, che per fortuna nostra sono in costante cambiamento. Attiva nuove connessioni. Quello che ci distingue come individui è proprio la possibilità di modificare il nostro cervello a qualsiasi età, di continuare a plasmarlo e di imparare nuove cose, scrive la neuroscienziata. Grazie alla sua capacità di creare nuove connessioni neuronali, di rafforzare quelle che utilizziamo di più e di indebolire quelle inutili o meno sfruttate. Questa complessa rete di neuroni per il 40% dipende dai nostri geni, ma per il resto si forma sulla base delle esperienze, delle influenze e delle relazioni sociali e culturali, insomma, dal nostro vissuto. Ed è qui che torna in gioco la sopravvivenza. Il nostro organo cerebrale però è pigro. Tende a evitare compiti che gli costano lavoro e a utilizzare percorsi già battuti. Perciò, visto che interpreta come reale qualsiasi nostro pensiero, se pensiamo in continuazione la stessa cosa o nello stesso modo, si attiveranno sempre gli stessi neuroni, rafforzando le rispettive connessioni, puntualizza Sara Teller. È quello che succede quando reiteriamo i pensieri negativi o ricadiamo in comportamenti che generano nervosismo e preoccupazione. Costringiamo il corpo a reagire fisiologicamente come se fossimo minacciati di continuo, scrive l'esperta. Il suo consiglio come pronto soccorso antiansia nell'immediato. Ogni volta che sentite la tensione, prendere il sopravvento. Pensate a un paesaggio che vi susciti calma e benessere, oppure visualizzate l'immagine di una persona che amate o di qualcosa che vi tranquillizzi. Il cervello, incapace di distinguere fra realtà e immaginazione, penserà che sia reale, di conseguenza il sistema nervoso inizierà subito a rilassarsi. Allenati per cancellare i pensieri negativi.
L'istinto di sopravvivenza spinge il nostro organo cerebrale ad attivarsi in ogni momento per normalizzare la situazione e uscire da una condizione negativa. Il rischio però è di vivere con il pilota automatico, replicando sempre le stesse azioni e gli stessi pensieri che a prima vista vi sono.

0: sono stati utili, a meno che a un certo punto non facciate uno sforzo per cambiare, sottolinea l'autrice. Secondo alcuni ricercatori, solo il 5% della mente è cosciente di come agiamo, mentre il restante 95% è diretto da automatismi inconsci, atti involontari, condotte irreflesse e reazioni emotive dettate dall'istinto. Dobbiamo quindi fare uno switch. Il primo step è avere consapevolezza di quali abitudini o impulsi mentali ci stanno limitando la vita e poi, grazie alla neuroplasticità dei nostri neuroni, provare a sostituirli con altri che siano realmente vantaggiosi. Dobbiamo pensare al cervello come un muscolo del corpo e allenarlo di conseguenza. Certo, servono ripetizioni e costanza, come sottolinea l'esperta. Da studi recenti è emerso che per stabilire una nuova abitudine si impiegano in media 66 giorni. Vedetela così, modificare pensieri e stile di vita è questione di pratica, di lavoro, di acquisire nuove capacità. Ci viene in aiuto anche la meditazione, che rilassando la mente dà modo al cervello di ricaricarsi. Meditare crea le condizioni che permettono all'attività cerebrale di circolare liberamente fra aree molto distanti tra loro, potenziando quello che viene definito pensiero associativo e generando nuove idee. Saremo così più presenti, capaci di focalizzare la nostra attenzione e motivati al cambiamento, riducendo nello stesso tempo il rischio di ricadere in loop mentali, soprattutto se negativi. Parlati bene e ti sentirai bene. È questo lo slogan di Sarah Teller per sottolineare quanto le parole che utilizziamo influiscano sul nostro stato d'animo. Quando una persona dice "non mi sento capace", sta rappresentandosene un'immagine mentale o magari dentro di sé ha una voce che glielo ripete, finendo così per esserne condizionata. Al contrario, motivarsi con frasi positive è un punto a favore della neuroplasticità, aiuta ad affrontare le situazioni che provocano tensione emotiva e mette nella condizione di modificare l'approccio alla vita. Attenzione però, secondo gli esperti della PNL, la programmazione neurolinguistica che ha come obiettivo il cambiamento dei pensieri e dei comportamenti delle persone, variando nello schema mentale ed emotivo, modificare il linguaggio non basta per mettere in discussione le nostre credenze più radicate, frutto del passato e dei condizionamenti familiari e sociali o il modo in cui rappresentiamo il mondo nella nostra testa. Potrete pure ripetervi ogni mattina allo specchio "ce la posso fare, sono una potenza", ma se sotto sotto non ci credete veramente e non lo visualizzate, è logico che non confiderete in ciò che dite e vi sentirete frustrati, conferma l'esperta. Il cambiamento nel linguaggio deve estendersi e accompagnarsi anche agli altri due livelli, convinzioni e immaginazione o voce interiore. Per arrivarci, meglio guardarsi in prospettiva, puntando su quello che potrebbe essere alla nostra portata, come continua la neuroscienziata. Dirsi "un giorno riuscirò a sconfiggere l'ansia" o "ho le potenzialità per riuscire bene in ciò che faccio" è molto meglio che raccontarsi cose esagerate a cui si finisce per non credere, come "posso riuscire in qualsiasi cosa" o "sono la migliore". Cambiare punto di vista aiuta anche quando soffriamo di bassa autostima, quel non sentirsi all'altezza che può generare ansia e il rischio di isolamento sociale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. La scuola degli astronauti. Lezioni in classe e in piscina. Corsi di biofisica, medicina, astronomia. E poi lingua russa e brevetto di volo. Come ci si prepara per andare nello spazio? Di Gianluca Ranzini. Non sono supereroi, ma devono saper fare parecchie cose molto bene. È questo il segreto degli astronauti. E tutto sommato sembra che anche nella nostra epoca di chef e influencer sia un mestiere che ancora affascina. L'ultimo bando dell'Agenzia Spaziale Europea, aperto nel 2021, ha ricevuto 22.523 domande valide di aspiranti astronauti, più altre 257 di persone con disabilità fisica, una novità assoluta, da tutti gli stati che fanno parte dell'ESA. Tra quella folla, alla fine del 2022, sono stati scelti 5 astronauti di carriera, 1 con disabilità fisica e 11, 2 sono italiani, che fanno parte della riserva. Ma per questi ragazzi e ragazze è stato solo l'inizio, perché la selezione determina solo i candidati, che poi dovranno guadagnarsi le mostrine da astronauta con un addestramento lungo e faticoso. Il training si compone di 3 fasi, spiega Luca Parmitano, astronauta italiano dell'ESA con alle spalle 367 giorni trascorsi nello spazio. La prima è quella di base, che dura un anno. Serve a fare in modo che i candidati astronauti, che arrivano con background ed esperienze diverse, siano portati tutti allo stesso livello, acquisendo una serie di competenze essenziali. Per gli astronauti dell'ESA, questa parte di addestramenti si svolge all'European Astronaut Center di Colonia, in Germania, ma anche NASA e Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, sono abilitati a tenere il corso di base. Per loro significa quindi trasferirsi a Colonia, eventualmente con la famiglia, e tornare a scuola. Nel training di base si seguono corsi di astronomia, biofisica, struttura dell'universo, medicina, fisiologia e altre materie. Una parte di geofisica si svolge anche sul campo. Poi si viene sottoposti all'addestramento sott'acqua e a chi non lo ha viene fornito il brevetto da sub. La pratica in acqua serve per il corso sulle attività extraveicolari, le passeggiate spaziali, che vengono simulate in piscina, ma anche per il rientro, nel caso si torni dallo spazio ammarando, come la capsula Dragon di SpaceX, o si finisca per errore nell'oceano con la Soyuz, che di norma scende sul terreno. E ancora, i candidati astronauti, se non provengono dall'aeronautica, devono prendere anche un brevetto base di volo. Da non dimenticare è anche il corso di russo. Sì, è ancora richiesta la conoscenza della lingua russa, spiega Parmitano. Io sono stato l'ultimo non russo a qualificarsi come pilota della Soyuz, quindi per me era richiesto il livello più alto di conoscenza della lingua. Oggi, a chi non deve pilotare, è richiesto un livello intermedio. Il periodo del corso di base si articola in 15-18 ore settimanali di training tecnico e in 4 di attività fisiche, spiega Rüdiger Seine, ESA Space Training Team Leader. Il resto del tempo è dedicato allo studio personale, perché anche se sei una persona in gamba, non puoi apprendere ininterrottamente cose nuove. Bisogna consolidare le conoscenze in modo che entrino in testa. Quindi facciamo in modo che i candidati astronauti abbiano del tempo per questo. E poi ci sono ore dedicate alle questioni amministrative, alle pubbliche relazioni, eccetera. Anche l'aspetto psicologico non va trascurato. Per questo gli aspiranti astronauti si possono avvalere di un supporto psicologico. Seguono anche un corso che si chiama Comportamento umano e performance, prosegue Saine, che serve a capire quali effetti ha lo stress su una persona, come riconoscerlo in se stessi e nei colleghi, e come gestirlo in modo costruttivo. È un aspetto fondamentale per mantenere un'atmosfera rilassata con i compagni. Dopo inizia la seconda fase dell'addestramento, quella avanzata. In pratica, i candidati sono astronauti, ma ancora in attesa di essere affidati ad una missione specifica. Questa seconda fase, spiega Luca Parmitano, consente di approfondire tematiche che riguardano, per esempio, la Stazione Spaziale Internazionale, per conoscerne tutti i sistemi, saperli utilizzare ed eventualmente riparare. Quando un astronauta trova finalmente posto su una navetta che lo porterà nello spazio, inizia l'ultima parte del training, che dipende dal ruolo che avrà a bordo, comandante, pilota o specialista di missione. Indicativamente sono altri 18 mesi di lavoro in cui l'astronauta deve addestrarsi sia sulla Soyuz sia sulla Dragon, ma anche per eventuali navette future. Il training dura molto, ci sono molte cose da apprendere. L'accenno agli astronauti professionisti dipende dal fatto che da qualche tempo esistono astronauti che non fanno parte o non fanno più parte del corpo dell'ESA o della NASA, ma sono impegnati in missioni con compagnie private, per esempio Axiom Space. Anche loro devono sottoporsi a un addestramento, anche se non hanno bisogno di rispondere ai requisiti più stringenti, perché sulla IS non hanno accesso a tutti i sistemi. Tirando le somme, da quando un candidato viene selezionato a quando partirà alla volta della stazione spaziale, trascorrono in media almeno 4 anni, ma anche di più. Oggi, in media, vola un astronauta europeo all'anno. Ma cosa è cambiato nel corso del tempo nel training degli astronauti? E cosa cambierà in futuro? Con le missioni degli shuttle abbiamo raggiunto molta preparazione scientifica rispetto alle missioni Apollo, spiega Zaine. Ma erano missioni brevi, in cui si poteva imparare a memoria tutto il programma da svolgere. Per le permanenze di 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, invece, è impossibile tenere a mente che cosa si dovrà fare, per esempio, nel giorno 78. Ma ci si può far aiutare dal controllo di terra. Per le prossime missioni lunari di breve durata, si dovrà tornare a una preparazione simile agli Apollo, esercitandosi nel programma fino a che non lo si fa in modo perfetto. Invece, per le missioni verso Marte, le comunicazioni saranno complicate, ma il viaggio molto lungo. Quindi, molta parte del training gli astronauti lo potranno svolgere nel corso del viaggio. Rüdiger Zaine ha lavorato con 3 dei nostri astronauti, Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e, prima, Paolo Nespoli. Sono stati dei buoni studenti? Tutti gli astronauti lo sono, conclude diplomaticamente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito scienzenotizie.it. Un team di scienziati giapponesi ha creato un farmaco che rigenera i denti caduti. Di Angelo Petrone. Dopo i denti da latte escono quelli definitivi. Questo lo sanno tutti. Quelli definitivi possono cadere a causa di gravi carie o parodontiti e non resta che optare per impianti o dentiere. Tuttavia, un gruppo di ricerca giapponese mira a rivoluzionare il mondo dell'odontoiatria, sviluppando un farmaco che consente la ricrescita dei denti alle persone. Si tratta di un farmaco pionieristico che ha ottenuto un grande successo negli animali e avanzerà negli studi sull'uomo entro luglio 2024. Sarebbe l'inizio della prima medicina di rigenerazione dentale al mondo. Un anticipo che cambierebbe le regole del gioco e significherebbe la fine del regno degli impianti. Dopotutto, come ha riconosciuto il suo stesso sviluppatore, l'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato ed ero sicuro che sarei stato in grado di realizzarlo, ha dichiarato Katsu Takashi, ricercatore principale e direttore del Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia Orale presso l'ospedale Kitano di Osaka. I ricercatori ritengono che il farmaco abbia indotto con successo la generazione di una terza serie di denti nei loro animali da laboratorio. Infatti, alcune specie di rettili o squali possono rigenerare continuamente i loro denti. A ottenere qualcosa di simile negli esseri umani è più complesso. Per indagare più da vicino il fenomeno, il team di Takashi ha iniziato studiando due casi opposti. La cosiddetta anodontia, una condizione congenita che provoca la crescita di un numero di denti inferiore al normale e che colpisce circa l'1% della popolazione. Chi ne soffre ha difficoltà a poter compiere azioni quotidiane come deglutire, masticare o parlare, che influiscono negativamente sul proprio sviluppo. Si ritiene che dietro questa condizione ci siano fattori genetici che fanno sì che i pazienti con anodontia manchino di 6 o più denti. Sul lato opposto c'è l'iperdonzia, che si manifesta anch'essa in una percentuale di popolazione simile all'anodontia e provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo uno studio di Takashi, 1 su 3 di questi casi si manifesta con la crescita di una terza serie di denti. Questo lo ha spinto ad indagare sulla nostra capacità di far crescere i denti. In un lavoro precedente, il ricercatore dell'Università di Kyoto aveva dimostrato che se un certo gene veniva cancellato, ciò faceva crescere meno i denti nei topi geneticamente modificati. Se facciamo di questo l'obiettivo della nostra ricerca, dovrebbe esserci un modo per cambiare il numero di denti dell'essere umano, pensò Takashi a quell'epoca. Gli studi hanno rivelato che una proteina chiamata USAG1, sintetizzata dal gene, limitava la crescita dei denti. Quindi il team di ricerca di Osaka si è concentrato su questa proteina e ha sviluppato un farmaco che avrebbe agito come un anticorpo neutralizzante, in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, con topi con un basso numero di denti, il farmaco è stato somministrato, con conseguente comparsa di nuovi denti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo negli Stati Uniti nel 2021, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Bere caffè fa bene e abbassa la pressione. Lo dice uno studio italiano che pone però due condizioni. Non essere particolarmente sensibili alla caffeina e limitarsi a 2-3 tazzine al giorno. Non è il solo effetto benefico di questa bevanda amata dagli italiani. Altre ricerche hanno scoperto che protegge dal diabete di tipo 2, dalle malattie cardiovascolari e addirittura dal tumore al fegato. Di Barbara Merlo. Noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori di caffè al mondo per quantità, 5,5 kg a testa all'anno contro i 12 della Finlandia, che ha il più alto consumo pro capite secondo i dati dell'International Coffee Organization. La ragione è che prediligiamo i formati piccoli, cioè quell'espresso in tazzina che siamo davvero i più bravi a fare. L'Italia, infatti, attorno al caffè, ha creato un vero e proprio rito che va al di là del consumo della bevanda. Il caffè è parte della nostra identità nazionale, è espressione della socialità che ci contraddistingue nel mondo. Per chi lo apprezza è un piacere irrinunciabile, ma fa bene o male alla salute? Numerosi studi negli ultimi anni hanno concluso che con un consumo moderato, massimo 3-4 tazzine al giorno, i benefici superano gli eventuali effetti collaterali. È dimostrato, per esempio, un effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2, di alcune malattie neurodegenerative e del tumore al fegato e all'endometrio. Ancora oggetto di dibattito è invece la relazione tra caffè e rischio di ipertensione. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nutrients, condotta da studiosi dell'Università di Bologna e del Policlinico di Sant'Orsola, del capoluogo emiliano, il caffè aiuta anche a mantenere bassa la pressione sanguigna. Dallo studio è infatti emerso che chi ne beve 2 o 3 tazzine al giorno ha la pressione più bassa di chi ne beve una sola tazzina o non ne beve affatto. I ricercatori, coordinati dal professor Claudio Borghi, hanno considerato un campione di 720 uomini e 783 donne nell'ambito del Brisighella Heart Study, uno studio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche dell'Ateneo Bolognese che dagli anni 70 osserva e analizza periodicamente un campione randomizzato della popolazione di Brisighella, piccolo comune rurale dell'entroterra romagnolo. Per ognuna delle persone individuate sono stati confrontati i valori della pressione sanguigna, sia periferica sia misurata a livello della aorta vicino al cuore, e le abitudini di consumo del caffè, assieme a una serie di altri dati clinici. Le persone che bevevano due o più di tre tazze di caffè al giorno presentavano valori di pressione sistolica, la cosiddetta massima, inferiori rispettivamente di 5,2 e 9,7 mm di mercurio, l'unità di misura della pressione, rispetto a coloro che non ne bevevano mai. Inoltre, il minore rischio di sviluppare ipertensione sembrerebbe già apprezzabile con una tazzina di caffè al giorno rispetto a nessuna tazzina. Come molti altri infusi di origine naturale, al momento della sua preparazione, il caffè rilascia una serie di sostanze antiossidanti, in prevalenza catechine e flavonoidi, con funzione vasodilatatrice che contrasta l'ipertensione. Gli effetti positivi si sono registrati anche nei consumatori di caffè decaffeinato, spiega Arrigo Cicero, docente di scienze dietetiche dell'Università di Bologna, presidente della SINUT, Società Italiana di Nutraceutica, e tra gli autori dello studio. Tuttavia c'è anche l'effetto della caffeina che si muove in direzione contraria, aggiunge l'esperto, favorendo il rilascio nel sangue di catecolamine, in particolare adrenalina e noradrenalina, che aumentano la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Pertanto, dallo studio si sono autoesclusi i soggetti particolarmente sensibili alla caffeina, che per questo hanno difficoltà a consumare il caffè, in quanto ne patiscono alcune conseguenze legate proprio alla presenza di caffeina. Alterazioni del sonno, aumento della frequenza cardiaca e della pressione, iperacidità gastrica. La nostra ricerca non conclude che il caffè faccia abbassare la pressione sempre, ma che nei soggetti normotesi, che tollerano bene la caffeina, questa bevanda contribuisce a mantenere più sani i vasi sanguigni, puntualizza Cicero. Il caffè è un'alchimia complessa di sostanze, la cui natura varia in funzione non soltanto del tipo di miscela di partenza, ma anche della tostatura, del grado di macinazione, del metodo di preparazione, espresso al bar, moka, macchina a capsule o a cialde. Il caffè meno tostato contiene in media più sostanze antiossidanti perché è stato meno trattato termicamente. Anche la modalità di preparazione influisce sul rilascio di antiossidanti. La bollitura in stile americano e la moka permettono infatti un rilascio di antiossidanti maggiore della preparazione con la macchina da bar o con quella a capsule o cialde, conclude il professor Cicero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Vanilla Magazine. Eva Moses Core, la bambina che perdonò i nazisti. Maggio 1944. Ad Auschwitz arriva un treno carico di ebrei direttamente dall'Ungheria. I prigionieri vengono fatti scendere e viene fatta una prima selezione tra chi può lavorare e chi finisce subito nelle camere a gas. Le SS girano tra i prigionieri urlando «Zwillinge!» Gemelli. Una SS si avvicina a una donna che tiene strette a sé le figlie più piccole, mentre cerca con lo sguardo il marito e le due figlie più grandi, scomparsi tra la folla. Il militare chiede alla donna se le figlie siano gemelle. La donna, titubante, chiede se sia per una buona causa. Il militare, senza esitare, risponde sì e la madre annuisce: le bambine sono gemelle. La guardia allora urla «Zwillinge!» a pieni polmoni. Una seconda SS arriva velocemente a dividere la madre dalle figlie tra lacrime e urla. Avviene così l'addio straziante di persone che non si vedranno mai più. Le bambine si chiamano Eva e Miriam Moses, gemelle omozigote nate in Transilvania, regione della Romania, in una famiglia ebrea ortodossa. Con l'avanzata delle truppe tedesche, la famiglia fu costretta a trasferirsi in un ghetto in Ungheria per essere poi deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove tutti i suoi membri trovarono la morte. Tutti, tranne Eva e Miriam, le gemelle, alla mercé degli esperimenti del dottor Mengele e della sua equipe. Dopo la dolorosa separazione dalla madre, le sorelline vennero portate nella baracca destinata alle Versuchstieren, ovvero animali da laboratorio di Mengele, dove trovarono altre decine di coppie di gemelli in un'età compresa tra 2 e 16 anni. Tutti i gemelli erano sottoposti ad esperimenti terribili. Eva e Miriam non furono trattate diversamente. Lunedì, mercoledì e venerdì, assieme ad altre coppie di gemelli, venivano denudate e lasciate in una stanza gelida fino a 8 ore per volta, per poi vedersi misurate e confrontate diverse parti del corpo, anziché essere riscaldate e rivestite. Martedì, giovedì e sabato erano condotte in una stanza dove i medici delle SS legavano loro le braccia con i lacci emostatici e da sinistra prelevavano il sangue, mentre da destra iniettavano sostanze di cui non conosciamo l'origine. Un giorno, dopo 5 iniezioni, Eva venne colpita da una febbre fortissima, mentre gli arti si gonfiavano a dismisura, tanto da non poter nemmeno stare in piedi, ed era martoriata da dolori lancinanti. In preda agli spasmi, Eva sentì il dottor Mengele dire: «Peccato, è così giovane, ma tra 2 settimane dovrà morire». Venne portata in una baracca adibita ad ospedale lontana dagli altri, dove c'era solo una bacinella d'acqua e non le veniva portato cibo. Eva non ebbe mai ricordi chiari di quelle 2 settimane, se non il pensiero ricorrente «devo sopravvivere», anche per il ricordo recentissimo di aver trovato il cadavere di una bambina di 10 anni nelle latrine. Dopo 2 settimane la febbre cominciò a scendere ed Eva venne portata in laboratorio, dove ebbe bisogno di 3 settimane per riprendersi, ovviamente senza cure delle SS che continuavano a studiarla. Quando finalmente tornò alla baracca, trovò la sorella Miriam seduta sulla branda, molto malata e con lo sguardo perso nel vuoto. Quando le chiese cosa fosse successo, Miriam rispose: «Non posso parlarne, non ne parlerò». Nel gennaio del 1945, quando gli alleati avanzavano in Europa, le SS sgomberarono Auschwitz, distruggendo le camere a gas e i forni crematori, facendo sparire i documenti relativi ai prigionieri. Per quella che venne chiamata la marcia della morte verso Dachau, si scelsero i prigionieri in condizioni di salute migliori, lasciando dietro malati e bambini troppo piccoli. Il 27 gennaio le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e tra i bambini superstiti c'erano anche le gemelline Eva e Miriam. Le bambine riconobbero tra i sopravvissuti un'amica della madre che le riportò in Romania, dove andarono ad abitare con una zia. Nonostante non parlassero mai di Auschwitz tra di loro, la vita era comunque difficile per via del passato e del regime appoggiato dai comunisti, così a 15 anni si trasferirono in Israele, dove entrambe si arruolarono nell'esercito. Qui Eva conobbe Michael Kor, che sposò mentre lei continuava la sua carriera nell'esercito. Nel 1965 Eva e Michael si trasferirono negli Stati Uniti, dove ebbero 2 figli, Alexander e Raina. Nonostante il trasferimento in un altro continente, Eva continuò a non parlare della sua esperienza ad Auschwitz e a sentirsi estraniata. Una volta rimproverò una maestra elementare di sprecare il cibo perché faceva pitturare ai suoi alunni le uova per Pasqua. Divenne per questo bersaglio degli scherzi del vicinato e qualcuno dipinse la svastica fuori da casa sua. Nel 1978, con la messa in onda della miniserie Olocausto, Eva trovò il coraggio di raccontare ciò che aveva vissuto sulla propria pelle e che le causò non pochi problemi di salute per tutta la vita. Fondò l'associazione Candle Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment Survivors, letteralmente i bambini di Auschwitz sopravvissuti ai mortali esperimenti di laboratorio dei nazisti, con l'intento di trovare tutte le vittime sopravvissute al dottor Mengele. Nel 1984 ritornò per la prima volta ad Auschwitz insieme alla sorella Miriam, che viveva ancora in Israele insieme al marito. Miriam rimase incinta, ma qualcosa andò storto durante la gravidanza e dovette abortire. Sviluppò un'infezione ai reni che nessun antibiotico riusciva a scalzire. Da una visita medica si scoprì che i reni di Miriam erano quelli di una bambina di 10 anni. Ciò significava che a causa degli esperimenti di Mengele i suoi reni non erano più cresciuti. Si scoprì così cosa successe a Miriam mentre Eva aveva la febbre. Mengele la mise in isolamento dagli altri, in attesa che Eva morisse, così da fare l'iniezione letale a Miriam per poi aprire i corpi e comparare le autopsie. Quando Eva inaspettatamente sopravvisse, Mengele tenne ancora Miriam in isolamento e le fece molte iniezioni che la resero cagionevole di salute per tutta la vita. Il medico israeliano che curava Miriam chiese a Eva di trovare i documenti di Auschwitz su di loro per sapere cosa ebbero iniettato. Eva scrisse alle maggiori testate giornalistiche e alle televisioni statunitensi, ma non ricevette risposta. Quello che Mengele iniettò nelle sue cavie è ancora oggi un mistero. Eva consigliò alla sorella di non avere figli, ma Miriam partorì ugualmente, un evento che le fu fatale. L'infezione che aveva ai reni si aggravò fino a generare un tumore. Aveva 2 opzioni davanti, la dialisi a vita o il trapianto di reni. Eva non ebbe dubbi. Avevo una sorella e 2 reni. Fu una scelta facile, come dichiarò per il resto della sua vita. Il trapianto avvenne con successo, ma non migliorò le condizioni di Miriam, che morì nel 1993 per le conseguenze del cancro ai reni. Eva, nonostante le pessime condizioni di salute e poi la morte di Miriam, non si perse d'animo e quando si scoprirono i resti di Mengele in Sud America nel 1986, non esitò a scagliarsi contro le autorità statunitensi che sapevano dove si trovasse Mengele, ma lo avevano lasciato vivere in pace, definendoli maledetti assassini. Partecipò poi a un documentario in cui parlò degli esperimenti del dottor Mengele e in quell'occasione ebbe la possibilità di incontrare il dottor Hans Münch, l'uomo buono di Auschwitz, e insieme raccontarono Auschwitz alle proprie famiglie. Eva chiese al dottor Münch di firmare una dichiarazione di quanto avessero fatto le SS nel campo di concentramento, in modo da avere una prova tangibile da mostrare a chi avesse il coraggio di negare la Shoah. Eva da questo incontro capì di avere ancora tanta rabbia nei confronti dei nazisti e ne trasse così un'occasione di discernimento. Scrisse delle lettere, una per ciascun responsabile, in cui li perdonò e portò avanti la sua idea di perdono anche quando accompagnava le scolaresche ad Auschwitz nella sua visita annuale. Strinse la mano a Oskar Gröning, il ragioniere di Auschwitz, durante il processo a suo carico nel 2015 e adottò Rainer Höss, nipote di quel Rudolf Höss che era stato il primo comandante di Auschwitz. Li aveva perdonati, aveva avuto il suo odio per oltre 50 anni, ora non voleva che occupassero più un posto così importante nel suo cuore. Eva nel 2019 aveva 85 anni e come ogni anno si era recata in visita ad Auschwitz con il suo museo. Giunse in Polonia, ma da lì non sarebbe più ripartita. Morì il 4 luglio del 2019 in quell'Europa in cui era stata quasi uccisa 75 anni prima e nella quale era resuscitata per vivere e insegnare al mondo il valore del perdono.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra calli e canali, di Vannina Patanè. Nel sestier di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini dove dedicarsi ai piaceri della vita. Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà, fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere, ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia. Il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romantique Française, dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920. Il progetto di restauro, realizzato fra il 2007 e il 2009, è stato predisposto dallo studio dell'architetto veneziano Marco Zordan, che spiega: «L'intero progetto è stato un'operazione imprenditoriale curata in ogni dettaglio, dal restauro degli ambienti ai nuovi allestimenti e agli arredi su misura, e realizzata in modo rapido e sempre condiviso con la soprintendenza». L'obiettivo è stato quello, pur nel massimo rispetto degli elementi storico-artistici, di non imbalsamare l'edificio, riuscendo invece a fargli recuperare la sua originaria funzione, un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino ed interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700. Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su tre livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo dall'Orio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. Allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio, che sovrasta e segue per intero il perimetro del salone, l'ambiente principale del casino.

0: Alzando gli occhi, lo sguardo sale al grande soffitto a padiglione, dove spiccano gli affreschi che in tempi recenti sono stati attribuiti a Sebastiano Ricci, artista di fama internazionale e principale promotore dell'orientamento chiarista che portò in Laguna il gusto rococò, dando vita a quello che fu il barocchetto veneziano. La sua pittura è caratterizzata da fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pitture a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati, sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez,

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: Protagonista di questo episodio, uno dei viaggi per antonomasia, il Cammino di Santiago di Compostela. A raccontarcelo Nicoletta Biondi, in arte Trinity che Pasa, è così infatti che la trovate su Instagram. Nicoletta è una grandissima viaggiatrice, ha visitato tantissimi paesi dell'Asia, ha vissuto negli Stati Uniti e poi ha deciso di affrontare il Cammino di Santiago da sola e oggi ce lo racconta dandoci anche un sacco di informazioni utili per poter affrontare questa esperienza.
2: Ciao Nicoletta, benvenuti a Racconti di Viaggio.
3: Ciao.
2: Con te oggi affronteremo un viaggio, un percorso, forse un'esperienza che tanti sognano di fare, perché tu l'anno scorso, se non sbaglio,

0: hanno mai potuto portare a termine. E poi ecco una cosa, una serie di circostanze che si sono unite e mi hanno fatto prendere la decisione e hanno detto insomma che era il momento giusto per farlo e quindi poi sono partita, perché il cammino, anche con tutte le persone poi che ho conosciuto, il cammino è un po' così, quando è il momento giusto per farlo si capisce, non lo so, c'è qualche un richiamo che ti fa capire che è il momento giusto per partire e per iniziare il cammino.
1: Ma sei partita con qualcuno o l'hai fatto da sola?
0: No, sono partita da sola. Sono partita da sola e ho fatto tutto il cammino da sola. Ed è una cosa che consiglio, mi sento di consigliare a tutti di fare di un'esperienza di fare da sole.
1: Addirittura, perché... quindi non in compagnia?
0: No, poi ovviamente ognuno è libero di scegliere, non giudico chi è che fa questa cosa in compagnia con fidanzati, fidanzate, amici o familiari, però è molto diverso perché è un'esperienza molto profonda che sì, ti cambia. Viverla da soli è molto diverso rispetto a viverla con un'altra persona, perché da soli si è veramente se stessi e quindi mentre partendo con qualcuno si rischia un po' di portare nel viaggio, nel cammino, qualcosa che si ha nella vita normale. E poi la cosa bella del cammino è che si parte da soli ma non si è mai da soli.
1: Infatti.
0: Quindi mai.
1: Andiamo adesso agli aspetti tecnici, poi passiamo magari a quelli un pochino più intimisti. Che tipo di percorso hai fatto? Perché se non erro non c'è un solo cammino. Io ho un amico in comune, ciao Gianluchino, che l'ha fatto partendo dal Portogallo. Tu invece hai fatto la Spagna, vero?
0: Sì, esatto. E come allora, funziona? Allora, il cammino, dei cammini ce ne sono diversi. Tutti ovviamente arrivano a Santiago, che è la meta finale.
1: Poi diremo che per te non è stata la meta finale, perché...
0: No, esatto, come per me e anche per molti altri, però sì. E, allora, io ho scelto di fare il cammino francese, che è il cammino quello più battuto, è il cammino quello più antico e più battuto sicuramente da pellegrini in tutto l'anno. E parte, si chiama cammino francese perché parte da Saint-Jean-Pied-de-Port, che è una località in Francia quasi al confine con la Spagna, sui Pirenei.
1: Quindi, Pirenei, ok.
0: Esatto. E arriva a Santiago. E se no ce ne sono molti altri, e uno che poi mi piacerebbe fare è il cammino del Nord, che fa tutta la costa settentrionale della Spagna, quindi è molto bello perché si affaccia quasi interamente tutto sull'oceano. E si parte da Irun e arriva fino a Santiago. E poi ce ne sono altri, tipo uno che parte da Siviglia e arriva a Santiago, e un altro, e poi il cammino portoghese, che è quello appunto che ha fatto Gianluca, che parte da Lisbona e arriva a Santiago. E quindi sì, guardando le mappe ce ne sono diversi. Quello sicuramente più conosciuto e quello che anche più consigliato a chi è che fa questa esperienza per la prima volta, un cammino per la prima volta, è il cammino francese, perché è un po' ha meno difficoltà tecniche sicuramente, perché sì, è molto lungo ovviamente, ma non ci sono tantissimi dislivelli e quindi questo lo rende un po' più fattibile. E poi è molto più battuto da pellegrini e quindi ci sono molti più posti per dormire, per mangiare, un po' più agevole sotto questo punto di vista.
1: Ma come funziona l'organizzazione del viaggio? Nel senso, parti, arrivi, c'è un qualcosa che distingue il pellegrino?
0: Sì, allora, sì, ogni pellegrino ha una sua credenziale, che è proprio la credenziale del pellegrino. Quella si deve prendere obbligatoriamente prima di partire.
1: Ah, quindi non lo puoi fare senza prendere questa cosa?
0: No, bisogna prenderla e quella si prende in ogni regione, ha una sua propria confraternita che ti rilascia questa credenziale. Da noi nelle Marche a Ascoli Piceno, e si richiede lì semplicemente inviando un'email o comunque recando

0: sul posto e fanno una sorta di piccolo colloquio motivazionale.
1: Veramente? Quindi non basta una mail?
0: Sì. Beh, io in realtà non l'ho fatta tutta questa procedura perché poi avevo un mio amico, quindi i modi per prenderla sono diversi. Avevo un mio amico in Piemonte che conosceva un parroco della parrocchia e quindi me la sono fatta spedire da lui la credenziale. Però sì, è nominativa, timbrata dalla parrocchia o dalla confraternita di riferimento e quella differenzia il pellegrino lungo tutto il cammino. Sì, e no, si può anche prendere volendo a una volta arrivati, quindi si prende sia a Saint-Jean-Pied-de-Port che da altri, sicuramente in tutte le cattedrali che si incontrano lungo il cammino, quindi si può anche prendere lì. Ed è importante perché nella credenziale ci andranno poi tutti i timbri di ogni posto dove ci si fermerà, di ogni chiesa cattedrale, di ogni posto, quindi alberghe, struttura per dormire, ristorante, bar, metteranno poi il timbro nella credenziale.
1: Ah, quindi ogni bar ha il suo timbrino che è...
0: Ogni bar ha il suo timbrino.
1: Che cosa carina!
0: Sì, infatti io poi di credenziali ne ho due, perché la prima l'avevo finita, però è lunghissima, tipo...
1: Ti sei fermata in un sacco di bar, quindi?
0: Eh sì, mi sono fermata in un sacco di bar, poi ognuno, poi chiedevo il timbro, perché poi ognuno ha un timbro diverso, infatti era anche carino da vedere la differenza di ogni timbro, e poi vedere questa credenziale ricca di timbri di vari colori e tipo... Sì, infatti. E quella sì, è importante sicuramente da tenere e dà anche diritto ad avere questa agevolazione per ogni pellegrino. Quindi il prezzo agevolato per dormire, l'accesso al menù del pellegrino, il menù del dia che si ha in tutti i posti lungo il cammino per mangiare, quindi si può mangiare questo pasto completo a 10 euro solo mostrando la credenziale.
1: E per dormire su che cifre stiamo?
0: Allora, per dormire la cifra base è negli alberghi municipali, negli ostelli municipali, che sono queste strutture che ogni paese, ogni comune ha per appunto ospitare i pellegrini, la cifra è 5 euro, quindi si dorme in 5 euro nelle camerate comuni. Che sono camerate grandi, quindi tanto spirito d'adattamento, sono camerate anche con di 40 posti letto, quindi ovviamente con tutte le difficoltà di sorta.
1: Fondamentali e, tappi per le orecchie.
0: Fondamentali tappi per le orecchie, sì, quello è una cosa assolutamente da non mancare, da mettere nello zaino. E quindi da 5 euro è a salire, poi ci sono certi ostelli 8, 13, ma io il massimo che ho speso per dormire è stato 15 euro in un ostello particolarmente bello a Alma Leon, perché se no per il resto ho sempre speso 5 euro o anche meno, perché cioè anche meno, più o meno sempre 5, però ci sono anche gli ostelli a donativo. Che sono delle strutture gestite da degli ospitaleros e lì è gratuito, cioè gratuito nel senso che è a donativo, quindi ad offerta. Si può scegliere di lasciare una cifra, ovviamente non zero, quindi una cifra irrisoria per garantire un po', portare avanti un po' le spese dell'albergo, perché poi loro cucinano e garantiscono dei posti letto e da una bellissima cosa. Mi è capitato di dormire anche in un paio di donativi ed è stata veramente una bella esperienza, perché poi lì si vive proprio l'esperienza anche più reale del cammino, quindi condividere la cucina con più persone, dormire in posti sì, molto stretti, ma c'è proprio questo spirito di fratellanza che magari nell'ostello non trovi, però... anche se comunque è sempre anche piacevole dormire anche nell'ostello, però nei donativi anche di più.
1: Tu quanto è durato il tuo cammino?
0: Allora, in linea di massima, io perché non sono partita per esigenze di lavoro, un po' perché visto che era la mia prima esperienza di cammino così importante, non ero pronta, non sapevo come il mio corpo potesse reagire a fare tutti questi chilometri. E quindi ho scelto di partire da tre quarti del cammino, quindi sono partita da Burgos, è una località più o meno a tre quarti del cammino. In linea di massima, per fare tutto il cammino ci si impiegano più o meno 30 giorni. 30 giorni più o meno, dividendo il cammino in 30 km al giorno. Però il bello del cammino è che ognuno si deve sentire libero di farlo nel tempo e nel modo che crede. Quindi non c'è un giorno minimo e massimo per farlo. Tu sai che hai 800 km da fare. San Giampio de Port in Santiago de Compostela sono 792 km più o meno. Poi te li dividi come meglio credi. Li puoi dividere in 30 giorni, li puoi dividere in meno. Ho conosciuto persone che l'hanno fatto in 15 giorni tutti questi chilometri. Li puoi dividere anche in più periodi dell'anno o in più anni, persone che l'hanno fatto facendo la prima parte in un anno, la seconda l'anno successivo, oppure come ho fatto io, che sono partita da tre quarti e poi sono giunta alla fine. E con un po' di rammarico, perché comunque mi dispiace aver perso la prima parte del cammino, la parte dei Pirenei, che dicono comunque sia molto bella, ma la farò.
1: Quanto ne camminavi quindi al giorno? Ma beh, diciamo, per chi ci ascolta, che Nicoletta è molto molto atletica e sicuramente tutte le paranoie che ti facevi per camminare, hai capito subito che non erano fondate, quindi sei un super fisico, super allenato, ecco.
0: Beh, però comunque era una cosa bella impegnativa, anche perché poi io l'ho fatto ad agosto, e quindi agosto è un mese molto particolare, cioè molti lo sconsigliano di fare agosto, sicuramente per l'alto traffico dei pellegrini, e poi perché è molto caldo, perché si passa tutto il centro, tutto l'alto piano spagnolo delle Mesetas, dove le temperature sono veramente elevate, quindi giornate con 37-38 gradi in mezzo alle Mesetas spagnole, cioè, è molto provante a livello proprio fisico e mentale. E io più o meno camminavo in linea di massima 5-6 ore al giorno. Ho fatto, però non sempre, più o meno così, ma ho fatto anche giornate in cui ho camminato di più. Linea di massima ho sempre il mio target giornaliero, il mio piano, che tanto comunque ero partita con un piano in testa, era di fare più o meno 25 km al giorno per arrivare nei giorni stabiliti a Santiago, perché suddividendomi un po' le tappe. Poi ovviamente non ho rispettato per niente questi 25 km al giorno, mai, perché sono stati dei giorni in cui ne ho fatti di meno, giorni in cui ne ho fatti di più. Poi è una cosa che si decide giorno dopo giorno e va bene così, cioè non bisogna troppo decidere prima. È bello decidere di giorno in giorno, a seconda dello stato d'animo, lo stato fisico, i dolori, delle persone che incontri. Sono state delle giornate in cui ho preferito fermarmi un'ora in più, due ore in più seduta in un bar a prendere un caffè, a chiacchierare con qualcuno, per poi ripartire e fermarmi al paese dopo. Altri giorni in cui volevo veramente camminare, e quindi ho fatto anche 40 km. È stato un giorno, il massimo.
1: Mamma mia,
0: è stato
1: 40.
0: 45. Il massimo è stato 45.
1: Ma ti danno una sorta di mappa, cartina, come sai tutte le varie tappe, il percorso, le distanze, anche, cioè, rischi che c'è una zona di più, oddio, adesso se non faccio 10 km non trovo nulla?
0: Sì, bisogna essere un po' preparati sotto questo punto di vista. È molto facile perché hai sempre tante persone intorno, soprattutto ad agosto, per chi è che farà il cammino ad agosto come ho fatto io, ci sono tantissimi pellegrini, quindi è molto facile incontrare altre persone lungo il cammino a cui chiedere informazioni o anche nei bar, però è indispensabile avere una sorta di guida che o cartacea o digitale in PDF sul cellulare, per sapere le varie tappe, quindi per sapere quando hai il paese successivo, quando hai la fonte d'acqua più vicina. Sono quelle cose da valutare quando si fa un cammino. Perché se tu sai che la prossima tappa, se hai ad un paese, sai che la prossima tappa è a solo non prima di 15 km, devi un po' valutare se sei pronto per affrontare quei 15 km, o magari è bene che tu ti fermi e magari li fai domani, li fai il giorno dopo questi 15 chilometri.
1: Ma può capitare che in un posto, in un ostello dove ti fermi non ci sia posto?
0: Sì, può capitare, può capitare.
1: Quindi?
0: Può capitare molto spesso negli ultimi 100 chilometri, perché forse non si sa, gli ultimi 100 chilometri sono i chilometri che tutti fanno, perché sono i chilometri che poi ti fanno avere la Compostela alla fine, che è questo certificato che dichiara che tu hai completato il Cammino di Santiago. Quindi è indispensabile fare questi 100 chilometri. Quindi gli ultimi 100 chilometri da Sarria a Santiago di Compostela è molto facile avere questo tipo di problema, quindi non trovare posto negli hostel. Quindi purtroppo almeno ad agosto bisogna prenotare magari la mattina, bisogna un po' calcolarlo, quindi gli ultimi 3-4 giorni, infatti no, li ho vissuti con un altro stato d'animo, purtroppo bisogna prenotare, ma tutto alla parte precedente no, non ho mai avuto questo problema, perché comunque le strutture sono tante, i posti letto sono tanti.
1: Ok, senti, visto che appunto hai parlato di incontri, quali sono stati gli incontri che più ti hanno segnato o quelli più particolari?
0: Beh, allora, tanti, sono stati, ho conosciuto persone fantastiche, veramente, con tantissimi siamo rimasti in contatto con WhatsApp, social, e ci sentiamo. Perché si incontrano persone di tantissimo tipo, qualsiasi età, lavoro, ceto sociale, qualsiasi provenienza, perché incontri gente da qualsiasi parte del mondo. E quindi è molto bello. Una persona forse che sicuramente mi ha lasciato qualcosa, perché era una persona stupenda, è Martin, che è un signore di 83 anni, australiano, che era partito dall'Australia per fare il Cammino di Santiago e l'ha fatto tutto, e ogni volta che lo incontravo durante il cammino, con il suo sorriso e la sua forza, era super contagioso.
1: Caspita, 83 anni, sì.
0: No, ma uno spirito indimenticabile, una persona stupenda, ed era bellissimo perché lui, comunque anche noi, comunque coetanei della mia età, o anche altre persone comunque più giovani con meno anni di 83 anni, magari qualche segno di stanchezza a fine giornata ce l'avevamo, lui mai, non lo vedevi mai stanco. Poi era bellissimo perché magari lo incontravi una giornata e poi un giorno, poi ovviamente il cammino, tu cammini, ti fermi, fai le tue tappe, non lo ritrovavi per 2-3 giorni, ed era bellissimo poi rincontrarlo dopo 2-3-4 giorni in un'altra tappa più in là, lo trovavi lì magari in un bar a caso, sempre con lo stesso spirito e con la stessa forza.
1: Ma c'è stato un momento che hai detto, ma chi cavolo me l'ha fatto fare?
0: Sono sempre stati momenti belli, però sì, indubbiamente ho avuto delle giornate difficili, perché quasi sempre io ho camminato con qualcuno, non tutto il giorno, ma gran parte della giornata l'ho trascorsa con qualcuno, appunto ho conosciuto tantissime persone per questo, perché vuoi non vuoi, ci siamo trovati con molte persone, quindi abbiamo camminato insieme, ma ho trascorso anche varie giornate da sola, interamente da sola, dalla mattina alla sera da sola, e quindi queste giornate sì, sicuramente sono giorni in cui poi la mente va, mentre che cammini la mente va tipo lavatrice, gira, e quindi vengono fuori tutti i pensieri positivi, negativi, ma anche questo fa parte del cammino, quindi sì, in certi momenti dici, ma chi me l'ha fatto fare, magari era molto caldo, 37 gradi, stavi male, ti facevano male le gambe, Però poi anche adesso ripensa a quei momenti con positività, perché comunque sono momenti che fanno parte del cammino.
1: Sì. E qui c'è una domanda outsider del che ti avevo messa fuori, che praticamente Paolo, mio compagno, così parlando del cammino, ha detto no, chiedi a Nicoletta questa cosa, no? Perché anche noi da amanti dei viaggi, solitamente il viaggio è ovviamente sì, viaggiare, però è andare in giro, vedere cose, monumenti. Cosa si prova? Spinge invece a solo camminare? Quindi com'è la cosa diversa rispetto al viaggio, che comunque tu sei una grande viaggiatrice e hai sperimentato in tantissimi posti?
0: È diverso, perché è un cammino, è un cammino che sì, è sempre un viaggio, ma è strutturato diversamente. Comunque io anche camminando, facevo molto, si fa molta attenzione alle cose che ti stanno intorno, forse anche di più, perché poi non hai niente da fare, quindi tu devi camminare, pensare e guardare intorno il panorama. E quindi sì, si fa molta attenzione, è molto bello anche passare le mesette, superare le varie regioni, i vari ambienti, quindi passi dal grano, dai girasoli delle Mesetas, arrivi in Galizia, umido, roccioso, il verde. E, quindi comunque anche sotto questo punto di vista è un bel modo di viaggiare. E anche il fermarsi nei paesi, nei bar, nei ristoranti per mangiare, comunque anche quello è viaggiare, secondo me, quindi parlare con le persone, anche perché è importante da considerare il fatto che molti paesi che si passano durante il cammino sono puebliti, quindi paesini piccolissimi che vivono di questo, cioè loro vivono, molti paesi vivono di pellegrini. Quindi l'ospitalità che ti accolgono con un'ospitalità pazzesca. Ed anche questo, quindi c'è uno scambio di energie che trovi solo lungo il cammino.
1: Ma che emozione è poi arrivare a Santiago?
0: Bella, l'emozione è tanta, l'emozione è tantissima. Poi io sono arrivata proprio la mattina, perché ero con questa mia amica australiana, Laura, che ho conosciuto lungo il cammino. Avevamo deciso di arrivare proprio la mattina presto, quindi siamo partite dalla tappa precedente e prestissimo, come forse tutte le altre volte, però prestissimo.
1: Prestissimo che intendi?
0: Prestissimo, prima dell'alba, alle 4 di notte. Quasi tutte le giornate, sempre alle 4 di notte, un po' per il caldo, per evitare le ore più calde del camminare durante le ore più calde del giorno, e sicuramente poi per non prendere un po' troppo il traffico dei pellegrini durante la giornata. Però nell'arrivo a Santiago, sono partita quindi alle 4 e sono arrivata a Santiago quasi all'alba, o poco prima, poco dopo dell'alba, ed era bellissimo perché non c'era quasi nessuno, la piazza era vuota e l'emozione indimenticabile, perché dopo tutti quei chilometri arrivare a quella cattedrale
1: detto vabbè, alla fine è abbastanza vicino questa cattedrale, perché non continuare?
0: infatti perché fermarmi lì? Sì, perché comunque il cammino, sono stata molto contenta infatti di aver potuto fare anche l'ultima parte, perché non ero sicura alla partenza di riuscire con i giorni, il tempo, e invece sì, perché sono arrivata a Santiago anche prima del tempo che mi ero prefissata nel mio piccolo piano che mi ero fatta, quindi avevo altri giorni e ho proseguito e sono arrivata a Finisterre e poi a Muxia, che sarebbe proprio dove si trova il chilometro zero, che è il chilometro per eccellenza dove tutti i pellegrini raggiungevano effettuando tutto il cammino.
1: Che è sul mare?
0: È sul mare, sì, esatto, sì, è sull'oceano. È proprio la fine, infatti Finisterre significa proprio la fine della terra, dove in antichità si pensava che proprio da lì, oltre Finisterre, non ci fosse nulla, la fine del mondo. Ed è un po' così, perché il tramonto che si vede a Finisterre io non l'ho visto da nessun'altra parte del mondo. c'è qualcosa di particolare, un tramonto spettacolare.
1: Quindi tenetevi da parte un po' di energia e arrivate fino a Finisterre.
0: Sì, sono altri 100 chilometri.
1: Più poi che sia a questo punto.
0: Ma sì, infatti era un niente a confronto. No, è molto bella comunque l'ultima parte, la consiglio, perché ci passano vari paesi molto, molto interessanti e ci sono una vegetazione, me la ricordo con molto piacere, tutto molto verde, ci sono molti boschi, poi ogni tanto si intravede il mare, quindi lo vedi, poi non lo rivedi più perché ci sono questi sali scendi, e poi una volta che arrivi all'ultima collina e poi vedi l'oceano, anche quello, dopo l'emozione di vedere Santiago, la cattedrale, vedere l'oceano dopo tutti quei chilometri che non hai visto mare, io sono abituata che sono qui che lo vedo tutti i giorni,
1: è vero,
0: non hai visto mare, e vederlo è un'emozione, una bellissima emozione.
1: Che consigli daresti a chi volesse intraprendere il cammino di Santiago?
0: Il consiglio che mi sento di dare a chi è che vuole intraprendere questo cammino è di farlo, perché se già il pensiero di farlo è già un segno che è il momento giusto. Quindi consiglio di andare senza troppe paure e senza troppi ripensamenti, perché deve essere una cosa un po' fatta così di pancia, e non è necessaria preparazione fisica, perché appunto io ho conosciuto gente di qualsiasi tipo, chi è che non ha mai fatto palestra, mai una corsa, mai una camminata, eppure si fa. Perché dopo la componente fisica c'è la componente mentale, che è anche più importante, che è quella che poi veramente ti mette in moto le gambe. Quindi il consiglio che mi sento di dare è di, se veramente c'è questa voglia di farlo, di farlo.
1: Farlo, giusto. Cosa ti ha insegnato? Cioè, forse la cosa che più ti ha insegnato questo cammino?
0: Sicuramente è il fatto di essere, di togliere tutto il superfluo che c'è nella vita quotidiana. Anche il solo fatto di preparare lo zaino per partire e prepararlo con il minimo è indispensabile. Io sono partita con 6 kg.
1: Mamma mia, 6 kg!
0: 6 kg!
1: Abbiamo intervistato in queste puntate di podcast gente che con 6 kg non ha neanche il beauty.
0: Ma durante per fare un viaggio zaino e spalla o un cammino, sicuramente devi togliere, devi lasciare a casa tutto il non indispensabile. E quindi il partire con le cose strettamente necessarie, vestiti, piccole cose del beauty e poco altro, cose tecniche. Quindi quello che mi ha lasciato è proprio questo, quindi lo sbarazzarmi delle cose inutili e fare molta più importanza alle cose basilari che veramente servono e che sono importanti, che magari nella vita di ogni giorno neanche ci facciamo caso.
1: Ovviamente il Cammino di Santiago nasce come un percorso, tu hai parlato sempre di pellegrini, quindi di religioso, perché si parla di chiese, ma in realtà non è un'esperienza che può essere fatta solo dal punto di vista religioso, o sbaglio?
0: No, esatto. Non è, io in primis non l'ho fatta per una motivazione religiosa, in quanto sì, sono cristiana, ma non l'ho fatto sicuramente per una motivazione religiosa, ma per una... e forse neanche spirituale, ma per una motivazione mentale, quindi per un qualcosa che avevo voglia di fare, avevo voglia di prendermi del tempo per me stessa, per stare solamente con me stessa, e questa era la mia motivazione. Molti altri lo fanno, c'è chi lo fa anche solo per sport, quindi per farsi una camminata, un trekking lungo, quindi assolutamente. Anche vero è che la motivazione numero uno principale è quella religiosa, quindi anche molti pellegrini arrivano a Santiago appunto per sulle orme dei pellegrini che nella storia hanno raggiunto questa cattedrale, perché dove si ritrovano queste reliquie di San Giacomo. Però non io la gran parte, la maggioranza dei pellegrini che ho conosciuto, ho incontrato, nessuno faceva quel cammino per motivi religiosi.
2: Quindi, un approccio laico.
0: Il preconcetto, sì, di incontrare persone che lo facciano solamente per questa motivazione non è vero. Si incontrano persone bellissime che hanno tanto da raccontare, hanno tanto da dirti, ma non sicuramente non solamente da un punto di vista religioso. E anche quando arrivi a Santiago, infatti la domanda che ti fanno quando poi ti rilasciano la Compostela, che è proprio la certificato, è quello: perché hai fatto questo cammino? E poi viene proprio riportata questa risposta nel tuo certificato, quindi viene riportato se l'hai fatto per motivazioni religiose, spirituali, mentali, che sarebbero un po' per viaggio, laiche o sportive.
2: Viene previsto, ok, quindi quest'altra opzione.
0: È tutto previsto.
2: E il prossimo cammino?
0: Il prossimo cammino, in realtà sotto queste vacanze, diciamo, di Pasqua, volevo intraprendere la Via degli Dei, che è questo percorso che sì. È da Bologna a Firenze. Poi...
2: Sì, l'hanno fatto poi due ragazze che abbiamo intervistato, l'hanno fatto sia Milena di Bimbi e Viaggi e Monica Liverani, che ci ha raccontato l'Iran.
0: Uno lo voglio fare, adesso purtroppo queste complicanze globali...
2: diciamo che al momento cammina poco, come con gli altri che abbiamo intervistato, speriamo presto di poter muoverci.
0: Esatto, sì, speriamo, indubbiamente. E poi sicuramente vorrei fare la parte che mi manca dell'iniziale dei Pirenei del cammino francese.
2: L'ultima domanda, prima di salutarci, quella che faccio a tutti i viaggiatori che passano di qui: cosa non manca mai nella tua valigia? Ovviamente, magari sia quella che potrebbe non mancare in una valigia molto ristretta per chi fa il cammino, sia in una valigia, un bagaglio un pochino più sostanzioso in un viaggio più tradizionale.
0: Allora, in un cammino, sicuramente quello che non può mancare mai nella valigia per un cammino sono i cerotti. I cerotti per le varie ferite che sicuramente si avranno nei piedi nel camminare. Quindi sicuramente, no, questo sicuramente indispensabile. E in generale, forse nella mia valigia non mancano mai le cuffiette, direi, perché a me piace molto la musica o ascoltare la musica, quindi le cuffiette sono una di quelle cose che non mancano mai. E anche durante il cammino spesso ho appunto utilizzato le cuffie per ascoltare la musica mentre che camminavo, ed era molto, molto piacevole la sensazione di camminare e ascoltare la mia musica nelle orecchie.
2: Nico, non ho detto, l'ho detto in realtà sulla presentazione, ricordiamo il tuo profilo Instagram, che è Trinity Che Pasa, dove potete trovare le foto di viaggio e anche scorrendo un pochino nel feed anche quelle del cammino, così sì. Se qualcuno volesse magari contattarti per avere maggiori informazioni, penso ti potrà mandare anche un direct.
0: Sì, sicuramente.
2: Io ti ringrazio per essere stata nostra ospite e vi do appuntamento al prossimo episodio, al prossimo viaggio.
0: Grazie, grazie a te Nadia.
3: Avete ascoltato Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La sua personalità ancora oggi continua ad essere adombrata da quella dell'uomo al quale viene sempre affiancata. È stata la compagna di una leggenda assoluta della musica, eppure nella sua vita molte sono state le sfide e le conquiste personali. Secondo molti, il suo nome ancora oggi è ricordato a livello planetario soltanto perché è stata la donna di uno degli artisti più rappresentativi e geniali del XX secolo. A parere di altri, invece, nella sua arte concettuale ci sarebbe una forte critica ad un'epoca in cui l'essere umano è stato tramutato in una sorta di macchina a servizio del sistema. La sua storia è fatta di dolore e grandi riscatti, e lei resta una delle donne più misteriose del Novecento. Il suo nome è Yoko Ono. Quando si parla di John Lennon, il leggendario poeta che sfidò il governo Nixon e realizzò una vera e propria rivoluzione nella società americana come nella musica, non si può evitare di citare Yoko Ono. L'artista giapponese, infatti, è stata l'ultima donna del musicista di Liverpool e con lui ha portato avanti molte battaglie. Ma dove ebbe inizio la sua storia? E come venne a contatto con un contesto che sembrava molto distante da quello in cui era nata e cresciuta? Yoko Ono, nei primi anni 40,

un nome che sembrava davvero perfetto per quella giovane donna che, non ancora adolescente, poteva già dirsi una conoscitrice di molte città del mondo. A causa della guerra, infatti, la sua famiglia, appartenente all'alta borghesia nipponica, viaggiò molto e infine si stabilì a New York. Proprio nella Grande Mela, Yoko Ono iniziò a comprendere qual era la sua indole. Destino è una parola che può anche non avere alcun significato. Mentre i suoi genitori immaginavano per lei una carriera da dirigente in qualche prestigiosa banca giapponese con sede negli Stati Uniti, Yoko si avvicinava ad una vita da anarchica e contestatrice. Immaginare, per quella giovane ragazza dall'istinto ribelle e un futuro da dirigente in qualche banca, significava non conoscerla affatto. Ma spesso i genitori possono fare l'errore di credere di sapere cosa possa rendere felice un figlio e in buona fede imporre certe scelte. Questo sbaglio lo fecero anche i genitori di Yoko Ono, che per lei volevano una formazione di ottimo livello per consentirle di primeggiare. La scuola a cui venne iscritta Yoko Ono era estremamente elitaria e secondo le aspettative avrebbe dovuto formare la classe dirigente del Giappone. Il paese orientale, infatti, nell'immediato dopoguerra, non era ancora quella grande potenza economica e industriale che sarebbe poi diventata negli anni, e perciò molti giovani progettavano di fare ritorno lì dopo aver studiato in altri paesi. Per Yoko, tutto ciò era una pura condanna. Sembrava che qualcosa non andasse affatto bene nella vita di quell'adolescente che non aveva alcun interesse a fare carriera come invece avevano voluto i suoi genitori. La sola parola banca per Yoko costituiva un perfetto riflesso di quella società borghese che detestava e che aveva sempre rifiutato. Quindi cominciò una vera e propria battaglia per essere libera di fare scelte diverse. Non avrebbe mai accettato di farsi imporre cosa fare e pensare nella vita. Per Yoko, perciò, ebbe inizio un rapporto sempre più teso con la sua famiglia, al punto tale che cominciò a scontrarsi con qualsiasi possibile progetto nel quale avrebbe voluto coinvolgerla. Come molti giovani dal temperamento ribelle, quasi per sfida, Yoko non faceva altro che mostrare il suo carattere anarchico, arrivando anche a ingigantirlo agli occhi dei propri genitori, con i quali ben presto si creò una profonda rottura. Yoko, dopo l'ennesimo tentativo dei genitori di imporle determinate scelte, prese una decisione fondamentale per chiunque voglia capire il mondo, o almeno provare a viverlo senza paracadute. Con coraggio lasciò la sua casa senza il sostegno della famiglia. Davanti ai suoi occhi c'erano New York, l'oceano, il pianeta, tutto a sua disposizione, e Yoko voleva scoprire il mondo. Cos'era che aveva sconvolto la famiglia di Yoko Ono al punto tale da rompere del tutto i rapporti con lei? In realtà, Yoko non aveva fatto nulla di particolarmente scandaloso e disdicevole, ma il solo voler frequentare i bassifondi di New York, popolati da artisti, ma anche da individui della peggior specie, secondo le idee borghesi della sua famiglia, era un fatto gravissimo. Non ebbe alcuna remora nel passare da una lussuosa casa situata nel centro della Grande Mela ad un quartiere periferico. Per Yoko Ono, quella fu una scelta entusiasmante, dato che voleva scoprire la verità del mondo ed era perfettamente consapevole che quanto aveva conosciuto fino a quel momento non costituiva altro che pura apparenza, una facciata lontana dalla realtà. Lontana dalla realtà. Spacciatori, lavoratori malpagati e sfruttati dalle multinazionali e prostitute divennero il contesto nel quale iniziò a vivere Yoko, della quale nessuno conosceva nulla. Chiunque, infatti, sarebbe rimasto sconvolto se soltanto avesse saputo che quella giovane donna in realtà proveniva da una ricca famiglia borghese.

inglese, trasferitasi dal Giappone a New York. Per lei, però, quella dimensione era la più congeniale e nella sua mente iniziò a formarsi un sogno. Come utilizzare la sua rabbia verso la società e il sistema che opprimeva i cittadini più indifesi? Un quesito che Yoko Ono iniziò a porsi sempre con maggiore insistenza, finché riuscì a trovare una risposta. Comprese che quel suo perenne istinto di protesta verso il sistema in qualche modo doveva essere incanalato in un'opera d'arte, in modo tale da denunciare tutte le verità nascoste a gran parte dell'opinione pubblica. Per lei iniziò una lunga ed affannosa ricerca per comprendere quale poteva essere il linguaggio artistico più adatto. Decise di esprimersi con l'arte concettuale, una forma di espressività molto particolare che richiedeva una profonda partecipazione da parte del pubblico, che doveva necessariamente interagire con l'artista. Per Yoko, quella fu l'alba di una nuova vita, costituita da continui incontri e scontri con critici e personalità creative. Yoko Ono cominciò a suscitare una certa curiosità nel panorama underground dell'arte newyorkese. Fra critiche estremamente feroci e vari apprezzamenti, per lei quella vita continuò a lungo. Divenne un'artista riconosciuta, soprattutto per l'originalità di quello che proponeva, anche se molti la bollavano come una donna che, per far parlare di sé, non esitava ad esprimersi provocando scandali. Di fatto, però, il suo nome era sempre più celebre. Tra successi e riscontri catastrofici, Yoko Ono, dopo la sua fuga dalla vita borghese, si ricongiunse anche con la sua famiglia. Per lei, però, il periodo degli scontri e del dolore continuò. Diversi furono infatti i legami con uomini complessi e turbolenti, al punto tale che Yoko fu anche costretta a dover lottare per poter vedere la propria figlia, rapita da uno dei suoi ex mariti. Yoko sembrava non credere più ai legami sentimentali e pensò perciò di dedicarsi a quanto le era sempre parso più autentico e soddisfacente: l'arte. Fu proprio quell'immersione totale nella sua creatività che le permise di affascinare una sera John Lennon, che in anonimato andò a vedere una delle mostre di quell'artista giapponese della quale aveva tanto sentito parlare. I due, sin dal primo sguardo, ebbero la certezza di poter stringere un forte legame. Yoko sembrava una donna incapace di continuare a pensare che la vita potesse riservarle altre sorprese, ma nonostante tutto, volle comunque continuare a credere ai suoi sogni rivoluzionari di ragazza, che l'avevano spinta a fare scelte coraggiose. La sua profonda fede nel domani, perciò, le diede la possibilità di conoscere Lennon, con il quale sarebbe diventata un'icona assoluta del XX secolo.

0: Il racconto.
1: Gabi la nana di Giovanni Arpino. Adesso lo so bene. Adesso ho capito. La felicità è un niente fatto di niente. Una nebbia senza sapore, senza forma e senza senso. È come la salute. Cominci a capirla quando ne esci, quando hai un male. È come il guscio d'una noce, al quale la noce aderisce così bene dal di dentro. Della felicità viene a sapere solo quando ne sei stata sparata via. Il guscio si è spaccato e tu ti ritrovi di colpo a dover giudicare da sola il freddo e il caldo, il mangiare e il letto. E non si funziona più. Tutto diventa storto e raggrinzito. Ti vesti e non sai perché ti sei messa quegli stracci invece di altro. Ecco tutto. Ti pettini e a un certo momento la tua mano si ferma nel gesto e ti passa la voglia di finire, di uscire col pettine dal fondo dei capelli. Così oggi, persino io, se qualcuno mi dicesse «Bei tempi quelli di una volta, vero Gabi?», persino io lo guarderei come si guarda un pazzo o un nemico. Adesso tutti mi circondano di attenzioni. Tutti sono premurosi, vengono tutti incontro a me cautamente come ci si avvicina una malata a letto. Tutti muovono le loro bocche smorfie che vogliono essere di coraggio e di gentilezza. Ma nessuno ride più con me. Nessuno mi cerca per pettegolare o per domandarmi qualcosa. Talvolta li sento ridere o litigare, in un angolo del prato o in qualche carrozzone chiuso. Non mi nominano. Non mi invitano. Mai più m'hanno chiesto d'una fune perduta, d'un attrezzo smarrito, le solite cose che mettono in furia noi gente di circo. Anche Canaris, il prestigiatore, non mi combina più scherzi. E tutte le volte che il vecchio clown Celestino m'arriva addosso imbarazzato, zoppicando con una pasta dolce in mano per consolarmi, mi prende una fitta tra le costole. Persino il padrone, proprio lui, il cavaliere, non mi urla più dietro, e ieri addirittura mi ha chiamata signorina. Come se io non capissi. Come se io non mi fossi accorta che tutto è finito, o, peggio, tutto per me sta per ricominciare. Deve ricominciare. Faccio fatica a riaddormentarmi, alla sera. Sto nel mio letto, guardo la coperta a quadri gialli e neri, sento il vuoto di là della parete di legno. Ogni tanto qualche animale soffia cupo nel recinto delle gabbie, e la tosse della tigre malesia, ammalata e decrepita, mi arriva come un torbido scalpiccio per le erbe del prato. Ma ogni sera, sempre, anche se ogni volta da un punto più lontano, come attraverso un cannocchiale rovesciato, rivedo la densa massa di luce che avvolgeva il minuscolo ring sulla pista. L'orchestra suona tutte le sue trombe e nei fasci di luce, in due angoli opposti del ring, sono appostati il mio piccolo Tarzan e lo scimpanzé Singapore, in mutandine bianche, guanti rossi da box, asciugamani di spugna attorno al collo. Il più bel numero del circo. C'è gente che torna tutte le sere per vederlo. Non c'è uno tra il pubblico che non rida per 9 minuti esatti, fin quando l'arbitro clown Celestino vola fuori dal ring e Singapore, per un ultimo uppercut di piccolo Targan, crolla al tappeto in 1000 smorfie. Ed ecco che piccolo Tarzan si inchina ai 4 angoli, alza il pugno inguantato di rosso, l'orchestra strepita e lui trotterella giù nel buio, lucido di sudore. «E i polsi?» gli domandavo subito io ogni volta, asciugandogli la schiena. «Bene, stasera bene. Dagliela tu la birra a Singapore e fa attenzione che non sia ghiacciata», rispondeva piccolo Tarzan col fiato corto. Di corsa, in accappatoio, andava a chiudersi nel nostro carrozzone. Gli spaghetti erano già pronti e io, dopo aver stappata la birra per Singapore, restavo di guardia sulla scaletta della carrozza. Piccolo Tarzan mangiava, una forchettata via l'altra a testa bassa, e quel gesto di taglio lungo la guancia alla fine, uscendo, per significarmi «ottimi». Dalle maniche dell'accappatoio si mostravano i suoi polsi arrossati, quei poveri polsi così esili, così strani per un nano, diversi dai miei, nodosi e dalle sporgenze come ribattute e squadrate in una massa ossea compatta. Una sera o l'altra il cavaliere si accorge che mangi prima della fine dello spettacolo, e allora vedi che multa. Dicevo io, come sempre, massaggiandogli leggerissimamente i polsi sopra e sotto. «E ci provi!» scopriva i denti piccolo Tarzan, soddisfatto a stomaco pieno. «Ci provi e lo piantiamo su 2 piedi, lui e il suo circo pulcioso. Ma lo sai che potremmo andare in America col mio numero? O un vero teatro? Altro che questi stracci. Sì, America. Ma io? Cosa faccio io? Mi preoccupavo. Tu potresti fare l'arbitro al posto di Celestino, o il manager, e correresti su e giù durante i due intervalli delle riprese a massaggiarci me e Singapore. Dopotutto tu sei quella che conosce meglio Singapore, meglio anche di me. In un vero teatro noi due. Sì, va bene, bravo, ma qui si mangia tutto l'anno, non dimenticarlo. Lo interrompevo. E già lui si affrettava a chiudermi il costume alle spalle, la sigaretta in bocca, l'occhio lustro per gli spaghetti ingoiati troppo alla svelta. Mi rifilava una pacca spingendomi verso il prato. L'orchestra aveva attaccato coi tamburi indiani. Le ragazze del trapezio, ora tinte sulle guance e pennute in capo, ballavano intorno al fuoco sacro. E io avrei dovuto scimmiottare lungo l'anello di legno della pista, cacciando qualche strillo e offrendo alla prima fila del pubblico cartoline di piccolo Tarzan o di Singapore che boxa davanti allo specchio. Questo è il mio unico vero ricordo. Tutto il resto mi torna su in una polvere confusa, a scaglie ora violente, ora smorte. Oh, certo, ricordo bene anche il giorno in cui scoprii piccolo Tarzan che piangeva, nascosto dietro il recinto dei bufali. Ma cerco sempre di respingere questa immagine, come se, allontanandola, potessi rallentare il ritmo delle cose che da quel giorno precipitarono. Piangeva, piccolo Tarzan, dietro il recinto dei bufali, la testa piegata sui ginocchi, le mani gracili attorcigliate alla nuca. Come lo scoprii, restai immobile a guardarlo, incapace di credere a quelle sue spalle scosse da singhiozzi. E mi torna in mente che proprio in quell'attimo scoprii di non ricordare d'aver mai pianto io. Figuriamoci piccolo. Ho ancora negli occhi i passi con cui mi portai davanti a lui, la testa vuota, senza capire, per restarmene poi immobile ad aspettare. Finì per dirmi tutto, dopo esserci abbracciati a lungo, in un silenzio che mi faceva paura. Stretta nella sua spalla, io seguitavo a ripetermi: guai se butti una lacrima anche tu, cretina. Aspetta che parli lui e non far domande. Finì per dirmelo. Nell'ultima settimana era cresciuto di 2 centimetri. Di altri 2 era cresciuto nei precedenti 15 giorni. Devo avere qualcosa. Devo essere malato. Aveva concluso senza guardarmi, mordendosi un labbro. Capisci? 4 centimetri. Non avevo il coraggio di dirtelo. Non hai visto che da 10 giorni giro solo più con le scarpe da tennis? Ancora 3 centimetri e poi è la fine. Come posso boxare con Singapore? La gente si diverte perché sono più basso di lui. Se fossi più alto direbbe che picchi una povera bestia e addio. 3 anni per preparare questo numero che doveva durare una vita. E adesso? Torno a fare il pagliaccio? O se riesco ancora, il manovale? Non riuscii a rispondergli, inebetita. Guardavo l'erba giallastra del prato. L'odore umido e greve dei bufali ci arrivava dal recinto a ondate, coi fremiti del trasformatore elettrico che pulsava nel cerchio dei carrozzoni. Una fila di uomini, sottile come una lisca, lontana, stava allineata lungo il gioco di bocce. Anche le braccia mi sono cresciute. Venne fuori piccolo Tarzan con voce esile. Guarda i polsi. Vedi, vedi le ossa. Non volli sentire l'ombra nera che mi pesò d'improvviso sul cuore e cercai di sorridergli, mentre gli reggevo i polsi e delicatamente misuravo ogni centimetro d'osso e di pelle, su, su, fino al palmo delle mani. E dissi: devi andare subito da un medico, ma di quelli bravi, e senza avere fatto parola con nessuno prima, meno che mai col cavaliere. Magari è solo uno di quei ritardi di crescenza. Lo sai che può succedere, ma vedrai che non arrivi certo a 1,30 m. È impossibile, impossibile. Vedrai che 1,30. Ebbene, con 1,30 non posso già più boxare con Singapore. Fatto e finito. Capisci questo? Dopo 3 anni di lavoro. Uno poteva sperare di andare avanti finché fosse vecchio Singapore. Un altro scimpanzé non sarebbe costato tanto. Poi lo scimpanzé impara alla svelta. Se cresco, con chi mi metto? Con un gorilla? O credi che proprio io? Io, piccolo Tarzan, posso tornare a rotolarmi nella segatura, a vuotare i secchielli di vernice in testa agli altri nani o a sbattermi fuori dall'auto di Ridolini. Ho quasi 30 anni, ormai. Aveva una specie di singulto e mi fissava con gli occhi spaventati. Buono, su, buono. Perché vuoi soffrire già adesso? Non è meglio aspettare cosa può dirci un dottore, un professore? Vedrai che un professore. Ma l'ombra nera del suo cuore mi pareva già più pesante, una pietra che aveva preso forma e premeva. Ho mangiato troppi spaghetti. Credi anche tu che sia colpa degli spaghetti? Si lamentava piccolo Tarzan, tormentandosi le dita. Guai se te ne vedo cuocere ancora, capito Gabi? Guai a te se ne vedo cuocere ancora, capito Gabi? Guai a te se me li vedo ancora davanti. Senza più osare guardarci in faccia, restammo seduti. Lui appena scosso dai suoi sospiri, io con una vertigine di cose che mi sbattevano in testa, tutto quello che sapevo sulle crescite che possono capitare a noi nani, tutto quello che sapevo sui giochi che noi possiamo fare nel circo, giochi odiosi a piccolo Tarzan, tutto quello che eravamo stati noi due, noi due. Senza lo sfogo d'una lacrima fissavo la fila d'uomini laggiù, intenti alle loro bocce, nell'ora vuota di domenica che precede lo spettacolo pomeridiano. La confusione dei ricordi divenne una ribellione minacciosa quando mi tornarono in mente i medici, tutti quei professori così incuriositi, pronti a sorridere, e i loro gabinetti clinici, le loro stanze bianche e lucide, oppure scure e paurose, in cui ci trascinammo per mesi. Io sempre nei corridoi, a vergognarmi degli sguardi della gente, dei bambini che mi scoprivano con uno strillo. Piccolo Tarzan non mangiava quasi più, solo un boccone di verdura e una pera. E si era levato la birra, l'acqua, fumava poco e alla sera tremava quando doveva spogliarsi e salire sul ring, dove non riusciva più a manovrare così leggero, spiritoso. Restava dentro la pasta densa della luce, piegato sui ginocchi, goffo. E con lui talmente ingobbito davanti, anche Singapore pareva strano, in voglia di addormentarsi. L'orchestra schiumava velocissima sui tamburi, ma nella luce piccolo Tarzan e Singapore si attardavano lentissimi, come ubriachi, mentre il povero arbitro Celestino si disperava in inutili sbracciamenti, rotolando qua e là. Piangevo, al riparo buio del tendone, in fondo alla pista, e sentivo le bestemmie del cavaliere, i mormorii stupefatti e preoccupati di Canaris e degli altri. Già qualche fischio deluso s'era infilato nel chiasso dell'orchestra dalle ultime file di ragazzi e soldati. Ben poche cartoline di piccolo Tarzan e di Singapore avevo venduto durante il mio giro in costume da indiana. I professori non riuscirono a dirci niente di veramente certo. Le loro misurazioni consentivano di prevedere qualsiasi evento. E anche quello più gentile, che non volle denaro perché molto interessato al fenomeno di piccolo Tarzan, si strinse sempre più nelle spalle. In altri 15 giorni, piccolo era cresciuto di nuovo di 1,5 cm. Ormai toccava il 1,27 m. Gentile, o taciturno, o minaccioso, il cavaliere ci scrutava ora su ora, con occhi obliqui e pugni chiusi, masticando il suo bocchino d'avorio. Si raccomandava a me, oppure lo si udiva urlare inferocito agli altri, promettendo multe, raddoppiando gli orari di prova. Il timore di offendere piccolo Tarzan non gli avrebbe impedito a lungo di affrontare uno scontro decisivo. Piccolo Tarzan, durante la notte, nel letto accanto al mio, non sospirava neppure più. Guardava il soffitto di legno, si tastava i gomiti, socchiudeva le palpebre, rispondendo alle mie rare domande con nervosi sporger di labbra. A volte, risvegliandomi di soprassalto, lo sorprendevo seduto sul bordo del letto che allungava i piedi per scoprire se già riusciva a toccar terra. Una notte, tra tante, cercai di dirgli: «Non c'entrano le ossa, piccolo, perché ti misuri tanto? Lo sai che non c'entrano le ossa. Sono le ghiandole. Tutti sono stati d'accordo sulle ghiandole». Ma lui: «E sta zitta! E non nominarmi quei ladri di medici che mi hanno mangiato fino all'ultima lira. Sta zitta! Dormi! Lasciami perdere!» E aggrottava la fronte. Poi, di scatto, quasi volesse sfidarmi nel fondo del mio dolore, della mia paura, si mise in piedi e forsennatamente provò, allungando le mani tese verso la minuscola finestra del carrozzone, o tenendosi ben ritto col petto davanti allo schienale della seggiola, o appoggiandosi allo stipite della porta, via via più svelto, frenetico, girando e rigirando, la ruga profonda tra i sopraccigli, senza più degnarmi di un'occhiata. Soltanto ieri l'altro non arrivavo fin qui, lo so, lo giuro, posso giurarlo! Esclamò in uno strido. E infine gli uscì ancora quella frase che ogni volta mi cacciava tra le ossa come un ferro. Due volte dovevo essere disgraziato nella vita. Due volte. Prima e adesso. Prima e adesso. E zitta tu. Cosa vuoi capirne tu? Che sei una nana e basta. Tu. Tornò a letto senza aggiungere parola. Da più di un mese non allungava mano a toccarmi. Ma io, non riuscendo ad arrendermi. Vuoi un po' di spinaci? Li ho soltanto da riscaldare. Devi pur mangiare qualcosa. Li vuoi? Gli dicevo, pur sapendo di non ottenere risposta. Lui, indurito sotto la coperta, aveva ripreso a guardare il soffitto, a tastarsi in silenzio le spalle, i gomiti, ogni giunta d'osso. E io già sapevo come avrebbe camminato l'indomani, su e giù per il prato tra i carrozzoni, la sigaretta in bocca, il cavaliere furibondo ma silenzioso a spiarlo dalla porta del suo veicolo dipinto a strisce. Ogni mattina, vedendolo camminare così, temevo d'assistere a un suo fulmineo mostruoso sbocciare verso l'alto. Allora mi chiudevo la bocca con la mano per non uscire in chissà quale urlo. Ormai ero solo piena di paura, e talvolta da una stanchezza che mi doleva in ogni muscolo. So dov'è la mia colpa. Se non avessi avuto più paura che amore, avrei dovuto dirgli: sii contento, crescerai, sarai come gli altri, starai bene. Avrei dovuto sapergli dire: tutto ti finirà bene, non avrai più a che fare con una nana come me. Ti capiteranno donne vere, grandi, magre, magari belle trapezziste, o forse impiegate. Ma fu più forte la paura. E così potei leggere anche questa volta senza lacrime il biglietto che mi lasciò sul tavolo un mattino. Diceva: cara Gabi, oggi ho fatto l'1:30 e allora me ne vado proprio. Pensavo di andarmene già da tempo. Ho preso i soldi nel cassetto. Vedrai che te, il cavaliere, ti tiene. Non pensare male per i soldi, ma devo pure andare il più lontano possibile. Non possiamo più volerci bene, adesso che sto diventando un altro. Dimentica. Restai lì, col biglietto tra le mani, finché arrivò Canaris, poi Celestino, poi addirittura il cavaliere, che fu l'unico a scuoterci urlando, e io sentivo che aveva ragione. Mi adattai subito a tutti quei movimenti che fanno una giornata. Non sono riuscita a piangere fino a oggi, neanche di notte. Ogni ora è passata tra le gentilezze altrui, con Celestino che avanza zoppicando e regge tra le mani una pasta, o con Canaris che quando è in marsina finge un inchino invece di scherzare. Adesso è tardi, sono qui davanti allo specchio e mi guardo. Nel recinto hanno già dato da mangiare a Singapore. L'orchestra suona, io non penso proprio a niente. So che va bene così. Ascolto le trombe dell'orchestra che sbattono come un fitto continuo dolore alla testa e non penso. Non penso. Ciao Gabi, sei pronta? È entrata Crema, la madre delle due gemelle trapezziste. È una vecchia donna grassa. Vende le bibite a fianco della biglietteria. È stata anche lei una grande acrobata, dice. Ma ora è solo Crema, per tutti noi, dato il lardo che l'appesantisce dalla nuca fino ai polpacci. Sta sempre zitta e mangia, o sparra degli uomini che odia. Adesso io mi scopro, perché Crema deve bendarmi strettamente il petto, con una maglietta colorata sopra le bende e i cerotti, e grazie anche a certi baffetti che ho imparato a dipingermi, potrò boxare con Singapore come un nano. Il pubblico non apprezzerebbe una donna. Ho dovuto anche tagliarmi i capelli. Singapore lo conosco bene. A pancia piena e sperando nella birra, reciterà la sua parte a perfezione. Celestina è solo il contorno del numero. Il cavaliere dice che nessuno tra il pubblico si accorgerà delle mie gambe, che sono da nana femminili, mentre quelle di piccolo Tarzan erano svelte e diritte, come quelle di un bambino. Speriamolo. Ho provato tutto. Il numero è necessario a tutti noi. Pronta, Gabi, dice Crema sbuffando. L'orchestra rumoreggia sui tamburi. Avranno già acceso le luci. Singapore e io dobbiamo entrare da due angoli diversi della pista e salire contemporaneamente sul ring. Per me è una prima. E il mio nome, da oggi, è Kiko, il toro di Lilliput. Ho il terzo posto sui cartelloni.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio 1. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Nome del killer: Graham Frederick Young. Soprannome: The Teacup Poisoner. Nato a Londra il 7 settembre 1947 e morto a Newport il 1 agosto 1990. Vittime accertate 3, la matrigna e 2 anni dopo i colleghi di lavoro Bob Eagle e Fred Biggs. Periodo di attività omicidiaria 1962-1971. Luogo: Inghilterra. Metodo di avvelenamento con piccole dosi. Arresto: 23 maggio 1962 e 21 novembre 1971. Provvedimento di condanna: ergastolo. Passioni: veleno e il loro effetto sul corpo umano. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. The Teacup Poisoner, l'avvelenatore della tazza da tè.

0: Questa è la storia del nostro killer, un giovane che vive col padre e con la sorella maggiore, Winfred. Alla morte della madre naturale per pleurite tubercolare, quando il piccolo Graham aveva solo 14 settimane, il padre contrae un nuovo matrimonio con Molly, che diventerà la sua matrigna. Dall'età di 14 anni inizia a sperimentare l'uso dei veleni sui suoi familiari. Il veleno lo affascina, come affascinato dalla reazione del corpo umano a seguito della sua assunzione. Pertanto Graham si procura grandi quantità di veleno. Per non destare particolare sospetto, acquista sempre piccoli quantitativi in farmacia di antimonio e digitale. Ovviamente mente sulla sua età e sull'uso che ne avrebbe fatto. Dichiara infatti che gli servivano da studente diligente per degli esperimenti di scienza a scuola. Negli anni delle scuole lesse molto sulla Germania nazista e su Hitler. Il suo eroe era William Palmer, il killer avvelenatore vittoriano. Ad 11 anni, nel 1959, terminati gli studi medi inferiori, iniziò il liceo. Tornando a casa, la sera, divorava volumi di tossicologia avanzata e ogni volta che acquistava il veleno si recava da un chimico di zona. Stante la sua palmare conoscenza di chimica e veleno, indusse in errore il chimico. Sulla sua età sembrava più vecchio di quanto potesse apparire e firmava il registro dei veleni, obbligatorio in farmacia come abbiamo imparato nel cold case di Pimlico, sotto il nome di M. A. Evans. La sua prima vittima, come detto, è stata Molly, nel 1962, la matrigna che muore per una dose fatale. A partire da febbraio dello stesso anno, Molly soffriva di vomito, diarrea, dolori lancinanti allo stomaco che venivano inizialmente liquidati come semplici attacchi biliari. Molly invece muore sabato di Pasqua, 21 aprile 1962. La morte viene inizialmente attribuita a un prolasso del disco cervicale subito a seguito di un sinistro stradale. Più avanti nel tempo, fu Graham a confessare di averla avvelenata. Ma Graham avvelenava anche in maniera costante la sorella, il padre e gli amici a scuola. La sorella del padre, la zia Winnie, divenne particolarmente sospettosa. Era a conoscenza del fatto che suo nipote aveva una vera vocazione per la chimica e per i veleni in particolare. Ma Graham era sicuro che questi sospetti sarebbero col tempo spariti dalla mente della zia. Anche Graham spesso mangiava cibo avvelenato e soffriva di violenti nausee e malesseri, perché tanto era l'uso del veleno in casa che faceva che si dimenticava proprio di quali oggetti avesse o meno avvelenato. Assurdo, vero? Tuttavia, i sospetti restavano e il giovane venne mandato di corsa a colloquio con lo psichiatra. E lo psichiatra ritiene la questione molto grave, tanto da suggerire alla famiglia di avvisare immediatamente la polizia. Ma indovinate, era troppo tardi. Graham venne arrestato il 23 maggio del 1962, confessando dei tentati omicidi ai danni di un amico a scuola, della sorella e anche del padre. I resti della matrigna purtroppo non potevano essere esaminati perché Molly era stata cremata e il dubbio rimaneva. Il suo decesso per dose letale di veleno era stato quindi causato veramente dal figliastro? Ma nel dubbio il giovane avvelenatore venne condannato a 15 anni di reclusione all'interno dell'istituto per criminali mentalmente instabili dal nome Bromwell Hospital. Lo psichiatra che aveva in cuore il giovane dichiarò che era affetto da un disturbo psicopatico e malattia mentale così grave che non era riuscito a sviluppare un normale senso morale. Raccontò anche di una conversazione che ebbe col paziente che gli confessò: «Mi manca il mio antimonio, mi manca il potere che mi dà». A 14 anni era fra i più giovani detenuti dell'istituto. Pensate che nelle bevande del personale vennero anche scoperte tracce di sodio abrasivo, chiamato comunemente sapone di zucchero, e che viene usato per imbastire le pareti dei distributori di tè. Questo avrebbe potuto causare una intossicazione di massa, ma nessuno ci fece molto caso. Nel 1970 il nostro killer venne dichiarato completamente guarito e gli psichiatri continuavano ad essere ignari di quello che era accaduto in ospedale e del fatto che nel frattempo aveva continuato a nascondere la sua ossessione e fissazione. Quando venne scarcerato, il giovane festeggiò e comunicò ad uno dei suoi psichiatri che una volta uscito avrebbe ucciso una persona per ogni anno trascorso in ospedale. Ma questa sua affermazione risulta agli atti?
1: Certo che sì.
0: Ma in maniera sorprendente non ha minimamente influenzato la decisione circa il rilascio.
1: 9 anni di detenzione ed ottenne il certificato di compiuta guarigione. Era libero, ma era veramente guarito?
0: Nel frattempo nessuno si accorse che Graham aveva continuato a studiare i testi di medicina e in realtà aveva migliorato decisamente le sue conoscenze. Aveva anche avuto modo di sperimentare utilizzando come cavie altri pazienti e anche lo staff medico dell'ospedale. Venne rilasciato nel 1971 e trovò lavoro in uno studio di fotografia come assistente fotografo. Il lavoro era vicino all'abitazione della sorella, nel Hertfordshire. Il datore di lavoro aveva ricevuto una referenza da parte dell'ospedale dove era stato ricoverato ed era stato assunto sulla base di quella referenza. Tuttavia, nessuno venne informato del suo passato di killer e di avvelenatore. Tanto tuonò che piovve, Bob Eagle, di 59 anni, suo diretto superiore, poco tempo dopo l'assunzione si ammalò gravemente e morì. Inizialmente Eagle trascorse alcuni giorni a riposo a causa di diarrea e forti dolori di stomaco. Rientrato al lavoro, visto il miglioramento di salute, ebbe però il colpo letale dopo aver bevuto un tè pomeridiano. Le condizioni peggiorarono immediatamente, lamentava intorpidimento agli arti, forte mal di schiena, venne trasferito in terapia intensiva al St. Albans City Hospital, dove morì completamente paralizzato il 7 luglio 1971. Si scoprì successivamente che Graham era solito preparare per tutti i colleghi una bella tazza bollente di tè, come da tradizione inglese, rigorosamente avvelenata col taglio ed antimonio. Ovviamente anche i colleghi si ammalarono e la malattia si diffuse. Venne tuttavia scambiata per un virus. La loro malattia venne soprannominata morbo di Bovington. Il nome deriva dalla località Bovington, appunto, dove era sita la loro attività di lavoro. Tutti i colleghi e i lavoratori soffrivano degli stessi sintomi. Violente nausea, malessere tanto forte da chiedere spesso l'intervento dell'ambulanza o addirittura il ricovero ospedaliero. Graham avvelenò nei mesi seguenti circa 70 persone, senza però procurare dei veri decessi. Il posto di Bob Eagle venne ricoperto da un nuovo titolare, che anche lui si ammalò pochi mesi dopo aver intrapreso l'attività lavorativa. Stante la malattia, però, decise di abbandonare il lavoro e quella decisione forse gli salvò la vita. Pochi mesi dopo, anche Fred Bakes, collega di lavoro, venne ricoverato d'urgenza al National Hospital a Londra. Tuttavia era già gravemente avvelenato ed era troppo tardi per salvarlo. Morì dopo 2 settimane di lenta agonia in ospedale e fu la terza ed ultima vittima. Direi che a questo punto è chiaro per tutti che era necessario avviare una vera e propria indagine su tutte queste morti e malattie. Young venne arrestato nuovamente il 21 novembre 1971. Un suo collega aveva denunciato gli accaduti alla polizia, che controllò subito i precedenti e il passato di Graham. La polizia all'atto dell'arresto diede luogo a una perquisizione molto completa. Vennero rinvenuti antimonio nelle sue tasche e nel suo appartamento un'ampia dose di anconitina. Altro dettaglio abbastanza macabro ma degno di nota è il ritrovamento di un diario nell'appartamento di proprietà di Young. Qui erano state meticolosamente annotate tutte le dosi dei veleni somministrati e gli effetti, e se la persona poi era rimasta o no in vita, ed erano anche annotati i nomi di coloro che lui personalmente aveva deciso di lasciare in vita e chi no. Il nostro piccolo Young giocava a fare Dio. Venne processato il 19 giugno 1972 e il processo si concluse velocemente, in 10 giorni solamente. Young si dichiarò sempre non colpevole. Ebbe modo anche di giustificare il suo diario. Non era altro che una raccolta di idee, di semplici fantasie, sulle quali poi avrebbe scritto in un prossimo futuro un romanzo. Ma venne dichiarato colpevole. Ergastolo, da scontare nel carcere di massima sicurezza, il domicilio dei criminali inglesi più pericolosi e con gravi condizioni mentali. In prigione si rese particolarmente socievole e strinse amicizia con Ian Brady, un altro famoso serial killer. Brady si era infatuato di Graham, ma l'attrazione non era ricambiata.
1: Tuttavia, li legava la comune passione per la Germania nazista. Brady scrisse un volume nel 2001 dove ebbe modo di parlare anche di Young, descrivendolo come simpatico e particolarmente brillante. Era difficile non provare simpatia per Graham Young. Trascorsero molto tempo insieme, giocando a scacchi e discutendo di Hitler. La storia di Young ha ispirato anche il cinema. Nel 1995 è uscito un film vagamente basato sulla sua vita, dal titolo Il manuale del giovane avvelenatore. Pensate, a novembre 2005 una giovane studentessa sedicenne giapponese è stata arrestata per aver avvelenato la madre con una dose di talio. Ha dichiarato di aver visto il film, uscito nel 1995, e di essere rimasta affascinata dalle azioni di Young, tanto da doverle mettere in atto personalmente. Risulta che la madre della giovane ragazza sia attualmente in coma a causa delle lesioni provocate dal taglio. Young è morto a soli 42 anni, nel 1990. La causa della sua morte è stata attacco cardiaco, o almeno questa è la causa ufficiale. Altri hanno supposto che in realtà fosse morto per mano di altri compagni di cella. Victor Hugo ha detto: «Non si può impedire al pensiero di tornare a un'idea, più di quanto non si possa impedire al mare di tornare ad una sponda». Per il marinaio questa faccenda si chiama marea, per il colpevole essa si chiama rimorso. Dio solleva l'anima come l'oceano. E la domanda a questo punto sorge spontanea. Young ha mai provato rimorso? Qualche giornalista glielo ha chiesto se avesse mai provato rimorso per i suoi delitti e si narra che così abbia risposto: «Quello che sento è il vuoto della mia anima».
2: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, vero e falso sulle diete. Ecco la guida per nutrirsi bene e non inseguire le fake news, di Barbara Merlo. Quando si decide di seguire una dieta, c'è una parola che, come un tarlo, è pronta a rodere l'iniziale entusiasmo: rinuncia. Si crede di dover sacrificare qualcosa, forse tanto, ma non è così. Lo spiega Giulia Biondi, biologa specializzata in nutrizione clinica, scienza dell'alimentazione e dietetica applicata, fabbisogni nutrizionali negli sportivi. Con più di 500.000 di follower e numerosi libri, è presente su tutte le piattaforme social ed è un punto di riferimento nell'educazione alimentare, grazie anche al suo metodo Bilanciamo, sviluppato per imparare a mangiare in modo sano e a creare uno stile alimentare sostenibile nel lungo periodo, senza cadere nello sconfortante vortice dell'effetto yo-yo. Spiega come leggere le etichette degli alimenti, organizzare dispensa e frigo, e soprattutto distinguere le verità scientifiche dalle fake news. Eccone alcune. Il metabolismo rallenta dopo i 30 anni. Falso. Questa credenza è smentita da recenti studi condotti su più di 6.000 persone di età diverse. Tutto, infatti, dipende dalla nostra alimentazione e dal nostro stile di vita. Se a 20 anni, per esempio, conduciamo una vita sedentaria e abbiamo una dieta scorretta, a 40 anni, con l'aiuto di uno stile di vita più salutare, più attività fisica e un'alimentazione più curata e bilanciata, potremmo perfino avere anche un metabolismo migliore che a 20. La quantità di massa muscolare, infatti, incide di circa 20 kcal per chilogrammo sul metabolismo basale e garantisce un migliore utilizzo dei nutrienti, trasformandoli più facilmente in calore, cioè in energia dissipata, e non in deposito adiposo. La fame nervosa non si può combattere. Vero e falso. La fame nervosa viene così definita perché ha un legame con la nostra sfera emotiva. Si somatizza nel cibo un problema che con il cibo in sé non ha nulla a che fare. Come uscirne? Il consiglio è di affidarsi a un professionista della sfera psicologica, emotiva e relazionale. Magari sarà un percorso lungo, ma troverai le risposte che cerchi. E mangiare tornerà a essere un piacere, qualcosa da fare con il sorriso. Se ho il colesterolo alto, devo rinunciare alle uova. Falso. Ecco un semplice trucco per abbassare la biodisponibilità del colesterolo nelle uova, ovvero la frazione di colesterolo che viene assorbita e assimilata dall'organismo. Basta lasciare il tuorlo poco cotto, come nelle uova in camicia, e sfruttare così la presenza di alcune lecitine che riducono l'assimilazione del colesterolo. E non è detto che il rosso d'uovo sia da bandire per la presenza di grassi. Questi ultimi sono di buona qualità, molto meglio di un cucchiaio di olio di cocco. Non esiste marmellata senza zucchero. Vero. Anche in quella composta al 100% da frutta avrà una percentuale di zucchero pari a circa il 40%, perché la frutta stessa ne contiene, che poi è il motivo per cui non bisogna eccedere con questo alimento, né tantomeno con la marmellata. Con la friggitrice ad aria si cuoce in modo più sano. Vero e falso. Sicuramente più della frittura classica, perché la friggitrice ad aria somiglia a un piccolo forno ventilato ed è estremamente comoda se bisogna ragionare su una o due porzioni, ma a conti fatti cuoce comunque gli alimenti ad alta temperatura. Rende i cibi sicuramente più croccanti utilizzando meno condimento, ma non si presta per tutte le preparazioni, soprattutto per il fatto che disidrata troppo gli alimenti. La pasta si cuoce bene anche a fuoco spento. Vero. Abbiamo sempre cucinato la pasta con il fuoco acceso? Bene, ora sappiamo che possiamo anche spegnerlo per qualche minuto senza consumare gas inutilmente.

0: ed occasionale, per esempio quando l'impasto non è cotto bene o gli ingredienti non sono di buona qualità. Quindi, se non esiste l'intolleranza perché non esiste la patologia sui libri di medicina, non possono esistere neanche test in grado di attestare e diagnosticare la tua intolleranza al lievito.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Trascorriamo un terzo della vita dormendo e buona parte sognando, ma il più delle volte non ricordiamo nulla della nostra vita onirica. Anche nei giorni fortunati in cui ti svegli con il ricordo del sogno appena fatto ancora aleggiante nella mente, è probabile che entro qualche minuto il ricordo svanisca nel nulla e ritorni nel mondo dei sogni. Nella vita reale, una dimenticanza così repentina delle esperienze recenti ci indurrebbe sicuramente a rivolgerci a un medico. Tuttavia, quando si tratta di sogni, dimenticare è normale. Ma perché? Abbiamo la tendenza a dimenticare immediatamente i sogni, ed è probabile che chi li racconta raramente tenda a dimenticarli facilmente, spiega Thomas Andre Young, neuroscienziato della Monash University di Melbourne in Australia. È difficile credere di aver fatto un sogno se non si ricorda nulla, ma gli studi dimostrano costantemente che i soggetti che non ricordano un singolo sogno da decenni o addirittura da tutta la vita, in realtà li ricorderebbero se fossero svegliati al momento giusto. Sebbene il motivo esatto non sia del tutto noto, gli scienziati hanno raccolto alcune informazioni sui processi della memoria durante il sonno, formulando varie ipotesi che spiegherebbero la nostra peculiare tendenza a dimenticare. Noi siamo svegli, ma si può dire lo stesso dell'ippocampo? Secondo uno studio del 2011 pubblicato sulla rivista Neuron, quando ci addormentiamo, non tutte le regioni del cervello si spengono contemporaneamente. I ricercatori hanno scoperto che una delle ultime regioni ad addormentarsi è proprio l'ippocampo, una struttura curva che si trova all'interno di ciascun emisfero cerebrale, fondamentale per traslare le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Se l'ippocampo è l'ultimo ad addormentarsi, potrebbe benissimo essere l'ultimo a svegliarsi. Quindi, quando ci svegliamo, potrebbe esserci una finestra nella quale apriamo gli occhi con un sogno presente nella memoria a breve termine. Ma siccome l'ippocampo non è ancora completamente sveglio, il cervello non è in grado di conservare quel ricordo, specifica Andre Young. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Anche se questo potrebbe spiegare perché i ricordi dei sogni sono così fugaci, ciò non significa che l'ippocampo sia rimasto inattivo per tutta la notte. In realtà, questa regione del cervello è piuttosto attiva durante il sonno e sembra essere coinvolta nell'immagazzinamento e conservazione dei ricordi esistenti per consolidarli, anziché prestare attenzione alle nuove esperienze in arrivo. Al risveglio, il cervello potrebbe aver bisogno di almeno 2 minuti per far ripartire le attività di codifica della memoria. In uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience, un team di ricercatori francesi ha monitorato il sonno in 18 persone che hanno riferito di ricordare i sogni fatti quasi ogni giorno e di altri 18 soggetti che raramente li ricordavano. Il team ha scoperto che i membri del primo gruppo, quelli con i ricordi migliori, si svegliavano più frequentemente durante la notte. Questi risvegli nel cuore della notte duravano in media 2 minuti.

0: muti per chi conservava ricordi più vividi, mentre si limitavano mediamente a un minuto per gli altri. La nostra scarsa capacità di codificare nuovi ricordi durante il sonno è anche legata ad alterazioni dei livelli dei due neurotrasmettitori, l'acetilcolina e la noradrenalina, che sono particolarmente importanti per conservare i ricordi. Quando ci addormentiamo, l'acetilcolina e la noradrenalina diminuiscono drasticamente. Quindi accade qualcosa di strano quando entriamo nella fase REM, movimento rapido degli occhi, durante la quale si verificano i sogni più vividi. In questa fase, l'acetilcolina ritorna ai livelli di veglia, ma i livelli di noradrenalina rimangono bassi. Gli scienziati devono ancora risolvere questo enigma, ma alcuni suggeriscono che questa particolare combinazione di neurotrasmettitori potrebbe essere la ragione per cui dimentichiamo i sogni. Secondo uno studio del 2017, apparso sulla rivista Behavioral and Brain Sciences, l'aumento dell'acetilcolina pone la corteccia in uno stato di eccitazione simile alla veglia, mentre un livello più basso di noradrenalina riduce la capacità di ricordare i nostri viaggi mentali notturni in questa fase. Ti ricordi a cosa stavi pensando stamattina mentre ti lavavi i denti? La nostra mente spazia continuamente tra mille pensieri, ma ne scarta la maggior parte perché non li ritiene essenziali. I sogni, specialmente quelli banali, possono essere paragonati a questi pensieri a occhi aperti che il nostro cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati, come ha scritto sul Scientific American il defunto ricercatore Ernest Hartmann, professore di psichiatria alla Tufts University School of Medicine. I sogni possono essere proprio come quei pensieri a occhi aperti che il cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati. Ma i sogni più vividi, carichi di emozioni e coerenti, vengono ricordati meglio, forse perché innescano più risvegli e la loro trama strutturata li rende più facili da memorizzare. Se vuoi migliorare la capacità di ricordare i sogni, puoi ricorrere ad alcuni trucchi. Robert Stickgold, professore associato di psichiatria presso la Harvard Medical School, suggerisce di bere acqua prima di andare a letto, perché ti costringerà ad alzarti per andare in bagno. Questi risvegli nel cuore della notte sono spesso accompagnati da un ricordo migliore dei sogni, ha dichiarato Stickgold al New York Times. Ripetere più volte che vuoi ricordare i sogni prima di andare a letto aumenterà la possibilità di farcela, così come tenere un diario, secondo alcuni studi. Al risveglio, aggrappati a quel fragile ricordo, tieni gli occhi chiusi, rimani fermo e ripeti il ricordo del sogno più e più volte, finché l'ippocampo non avrà la possibilità di recuperare e immagazzinare correttamente il ricordo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito touringclub.it. Torino, a cura della redazione. Quando nel 218 avanti Cristo l'esercito e gli elefanti di Annibale, superate le Alpi, arrivarono sulle sponde del Po, l'insediamento dei Taurisci, o Taurini, non era che un villaggio. Dovettero passare ancora due secoli prima che Augusta Taurinorum, fondata nel 28 avanti Cristo, potesse sfregiarsi del titolo di città. Di quel rettangolo fortificato, nella Torino di oggi, non restano che le mura, le torri di Porta Palatina e i ruderi del teatro, corona all'ingresso del Museo di Antichità. Ancora nel XIV secolo, le mura romane cingevano un grosso borgo dall'aspetto alquanto rurale. Solo a partire dalla fine del 400 si iniziarono a costruire chiese, monasteri e abitazioni a più piani e a procedere alla selciatura delle vie. Dopo la scelta di Emanuele Filiberto di stabilire a Torino la sede del Ducato Sabaudo, 1563, quasi un secolo dopo, nel 1658, si avvia la ricostruzione di Palazzo Ducale e la riquadratura di Piazza Castello, nuovi fulcri urbanistici della città. A partire dal 1619 viene realizzato nell'arco di un secolo e in tre fasi distinte un piano di consolidamento delle mura e di ampliamento dell'area cittadina. All'architetto ducale Carlo di Castellamonte sono affidati i lavori dell'espansione meridionale, culminati nell'apertura di Piazza San Carlo. Il figlio, Amedeo di Castellamonte, realizza il progetto del secondo ampliamento nella zona orientale, lungo l'asse di Contrada di Po. All'inizio del XVIII secolo, conclusa la fortificazione della città, Filippo Juvarra, con i nuovi quartieri militari ad ovest, porta Palazzo a nord e con altri interventi nel cuore storico del centro, su tutti il rifacimento di Palazzo Madama, completa il piano urbanistico che finalmente dà a Torino un'immagine degna di competere con le altre capitali europee. Nel frattempo, l'incremento demografico spinge la popolazione a cercare residenza anche fuori dalle mura. Nascono Borgo Po e Borgo Dora. L'epoca napoleonica porta con sé l'abbattimento della cinta muraria e l'apertura di grandi viali di circolazione esterna, nuovi ponti e progetti di ulteriori ampliamenti. Eredità reinterpretate durante la restaurazione con la costruzione delle grandi piazze, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Piazza Carlo Felice e con la costruzione del neoclassico Borgo Nuovo. L'ampliamento della città nel settore occidentale di Corso Vittorio Emanuele II, sulla base di un disegno urbanistico unitario e globale, caratterizza la seconda metà dell'Ottocento. La sistemazione della stazione ferroviaria di Porta Nuova e la creazione di quella di Porta Susa, la realizzazione di grandi strutture di servizio, dalle carceri nuove 1862-1870 al mattatoio civico 1866, dal mercato del bestiame 1870 alle officine ferroviarie 1884. Il piano regolatore del 1908 definisce lo sviluppo borghese e industriale. Mentre nel centro storico si avviano ristrutturazioni destinate ad ospitare i luoghi di rappresentanza di banche e amministrazioni societarie, assetto ratificato negli anni 30 con la radicale riedificazione di Via Roma e dintorni secondo i canoni architettonici e spaziali del regime, lungo le vecchie direttrici di espansione si formano i borghi operai, le cosiddette barriere. Il piano regolatore del 1959 legittima la struttura di città dell'industria, ma dopo neppure 40 anni, il successivo ordinamento di programmazione urbanistica, 1995, dovrà fare i conti con la condizione post-industriale di una città non più in crescita. I nuovi obiettivi diventano allora quelli della riqualificazione degli spazi urbani e della riconversione, a favore di terziario e servizi, di aree e strutture liberate dalle attività produttive. Nel decennio a cavallo del volgere del millennio, Torino assiste ad una straordinaria stagione di cambiamento, per molti versi analoga a quella che nei secoli ha caratterizzato l'evoluzione della sua immagine di città.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Leggere a voce alta. Quanti vantaggi? Della professoressa Alessandra Graziottin. Leggere a voce alta è utilissimo, anzi indispensabile con e per i bambini, per migliorare e ottimizzare la loro capacità di apprendere e di esprimersi, per superare difficoltà di apprendimento, per avere più fiducia in sé, per superare timidezza, paura del rifiuto e altre ansie sociali. Dovrebbero incoraggiare la lettura a voce alta tutti i genitori e i nonni di bambini e adolescenti in età scolare, oltre agli insegnanti. Ma dovrebbero farlo loro stessi, per i molti vantaggi che la lettura a voce alta offre anche agli adulti. Come si fa a leggere bene a voce alta? Innanzitutto, il primo obiettivo è consentire di sentire e quindi di ascoltare. La voce deve essere chiara e possibilmente limpida. La velocità e il modo di scandire le parole variano poi con l'età degli ascoltatori e il loro livello culturale. Un buon lettore sceglierà di sillabare se parla a bambini piccoli e di aumentare il tono della voce parlando più forte e chiaro se parla ad anziani. Non si parla con la voce solamente, ma con tutto il corpo. Per parlare bene a voce alta è importante visualizzare la propria bocca, i movimenti che si fanno e guardarsi allo specchio mentre si parla a voce alta. In parallelo è importante guardare l'interlocutore, se c'è, comunicando anche con gli occhi. Per leggere bene a voce alta bisogna conoscere il testo, quindi prepararsi bene, come in tutte le cose, leggendolo più volte per coglierne pienamente il significato e sfumature. Solo così lo si potrà trasmettere in modo efficace. Per dare un senso profondo è indispensabile seguire la punteggiatura e la logica del testo. Poi le parole non restano sospese nell'aria. Vanno metaforicamente accompagnate con attenzione e gentilezza nel loro viaggio, da chi legge a chi ascolta. Quindi la voce dovrà avere una direzione precisa e essere accompagnata da tutto il corpo. Mentre si parla, è indispensabile ascoltarsi, non solo con l'orecchio, ma con tutti gli altri sensi. Nella lettura a voce alta, i protagonisti diventano tre: il testo, con il senso delle parole, il lettore, il pubblico. In questo triangolo magico, il buon lettore riuscirà non solo a comunicare la percezione del vero significato del testo, ma a farlo risuonare nel suo pubblico, che sia il bambino, l'adulto o un maggior numero di persone. Il massimo risultato si riscuote quando attraverso la lettura si ottiene il coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore. Allora la lettura è stata abitata dal suo pieno potenziale e ha raggiunto le vette dell'efficacia se il contenuto è diventato indimenticabile grazie all'emozione che lo ha accompagnato. Linguaggio e comunicazione a parte, leggere a voce alta è utile per la salute? Sì, del cervello innanzitutto. A tutte le età, la lettura a voce alta è una straordinaria ginnastica per il cervello, brain fitness, come mi piace chiamarla. Nei bambini, per i molteplici stimoli cerebrali che la lettura a voce alta dà. Stimoli fonetici, linguistici, cognitivi, emotivi, motori e perfino neurovegetativi, per le emozioni che una buona lettura porta con sé per chi legge e chi ascolta. Una fiaba letta con partecipazione, tenerezza e passione ha uno straordinario potere calmante e rassicurante per ogni bambino. È una carezza musicale e suggestiva che non si dimentica più. È un'antisolitudine per eccellenza. Negli adulti, per il ruolo attivo che la lettura comporta per molteplici aspetti della performance mentale. E negli anziani, perché stimola ancora di più la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di formare nuove connessioni e riparazioni cellulari, contrastando il decadimento cognitivo, sia spontaneo sia post-traumatico. In un efficace progetto di invecchiamento in salute, anche la lettura a voce alta ha il suo posto. perché non riscoprirne le molte valenze preventive e terapeutiche? È piacevole, tiene compagnia e, non ultimo, non costa nulla. Perché non praticarla anche con gruppi di lettura? È un bel modo per stare insieme, apprendendo, commentando e conversando in un'atmosfera affettuosamente rilassata. Un piacere antico e sempre nuovo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, è tutto nelle nostre mani. Ci permettono di toccare e afferrare, ma anche di comunicare le nostre emozioni, la fede religiosa, persino ciò che non esprimiamo a parole. Non per niente si dice che i nostri antichi antenati svilupparono il linguaggio a partire dai gesti delle mani. Ecco perché è importante averne cura fin da giovani. Di Andrea Porta. Non lavarsi le mani dei problemi. Mai restare con le mani in mano. Diamo una mano agli altri. Fare man bassa. Essere in buone mani. I modi di dire ci raccontano molte cose. Ad esempio, quanto una parte del corpo ha un ruolo centrale nella nostra vita da un punto di vista simbolico e pratico. Strumenti di lavoro, ma anche di comunicazione. Le mani sono tutto per un essere umano. Basta osservare i legami che intrattengono con il cervello. Ben un terzo dell'area sensitiva e di quella motoria della corteccia cerebrale sono deputate a controllare esclusivamente le mani, spiega Giorgio Paiardi, direttore dell'unità di chirurgia e riabilitazione della mano all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore all'Università degli Studi di Milano. E così non stupisce che le mani siano un simbolo ricorrente nella storia delle culture umane, già dalla preistoria. La cueva de las manos, caverna delle mani, è un sito archeologico argentino tutelato dall'UNESCO e risalente a 9-13.000 anni fa, celebre per le impronte rupestri di mani appartenute alla tribù dei Tehuelche. Ma la mano ha anche a che fare con la fede. Le mani si giungono per parlare con Dio e in alcune culture sono simboli religiosi. Un esempio è la mano di Fatima, amuleto diffuso nel mondo ebraico e in quello arabo con funzione apotropaica. Serviva cioè a scacciare il maligno, un po' come i più contemporanei gesti scaramantici, quale quello delle corna. Tale simbologia soprannaturale è evidente anche nell'arte. Basta pensare alla creazione di Adamo, opera di Michelangelo per la Cappella Sistina, che vede al centro della composizione proprio l'incontro tra le mani di Adamo e di Dio, simbolo di contatto fra il terreno e il divino. L'importanza antropologica delle mani è legata al loro essere una parte del corpo prettamente umana. Sono infatti anche le loro peculiarità anatomiche a caratterizzare l'Homo sapiens. In particolare, è la capacità unica tra i primati di opporre il pollice alle altre dita, il cosiddetto pollice opponibile, ad averci permesso di impugnare gli oggetti e di tradurre il pensiero in azione. Abbiamo così iniziato a fabbricare utensili, il che ha dato un impulso indiretto allo sviluppo dell'intelligenza. Del resto, Sergio Almecha e colleghi della George Washington University, USA, dimostrarono in uno studio pubblicato nel 2015 da Nature Communications che l'evoluzione della mano, dai primati a oggi, ha visto in particolare un allungamento del pollice in proporzione alla lunghezza totale della mano. C'è ancora dell'altro. Secondo alcune teorie, nelle mani va ricercata persino l'origine del linguaggio. Il primo ad avanzare questa ipotesi fu Michael Corballis, psicologo e neuroscienziato presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Auckland, Nuova Zelanda. Nel suo saggio Dalla mano alla bocca, le origini del linguaggio, Cortina, spiegava che il linguaggio umano non si sarebbe evoluto, come si è sempre ritenuto, dai richiami vocali dei nostri antenati, ma invece dai loro gesti. Gli ominidi, cioè, avrebbero già posseduto un protolinguaggio gestuale sul quale si sarebbero innestati suoni e grugniti usati per accompagnarlo. Poi la gamma dei gesti orali venne ampliata. Al crescere di questa tendenza andò declinando il bisogno di gesti manuali. Così, poco per volta, i movimenti delle mani lasciarono spazio a una lingua orale vera e propria. Gestualità e comunicazione. Tuttavia, questa transizione non si è mai completata del tutto, tanto che ancora oggi le mani sono assolute protagoniste della nostra comunicazione. Provate a parlare con qualcuno tenendole immobili. Vi renderete conto che sarà difficile restare fermi, e quando accadrà, il vostro eloquio sarà più lento e difficile. Secondo uno studio pubblicato su Behavioral Brain Research da Maurizio Gentilucci dell'Università di Parma, nel cervello abbiamo un circuito che associa i gesti alle articolazioni della bocca e della gola. Così le parole stimolano i gesti che usiamo per chiarire il nostro pensiero, ma anche il contrario. Emozioni tra le mani. Con due mani così funzionali esprimiamo anche le emozioni, ad esempio quando coccoliamo o accarezziamo qualcuno. Non a caso, il contatto fisico è presente già dai primi istanti di vita. La comunicazione tra mamma e figlio si basa anche sul tocco della mano e influisce su quelli che in psicologia si definiscono stili di attaccamento, cioè le modalità di relazionarci con gli altri da adulti. Le mani, infatti, esprimono e intensificano le emozioni. Una prova viene da un esperimento condotto all'Università della Virginia, dove scienziati hanno analizzato le reazioni di alcune donne in una situazione di stress, con piccole scosse elettriche, in tre condizioni: stringendo la mano del marito, stringendo quella di uno sconosciuto e senza contatto. Stringere la mano di qualcuno diminuisce l'attività delle aree del cervello che si attivano nelle situazioni di minaccia, ha spiegato James Cohen, uno dei coordinatori della ricerca. Questa riduzione era molto maggiore quando le donne tenevano la mano del marito. Mani malfunzionanti. Le mani sono così importanti che traumi o patologie che le colpiscono hanno un peso psichico importante. Sono il nostro biglietto da visita, un po' come il viso, prosegue Paiardi, ma con una differenza. Quest'ultimo lo vedono prevalentemente gli altri, mentre le mani le abbiamo sempre sotto gli occhi anche noi. Ecco perché l'amputazione di una o più dita è sempre uno shock profondo. Altera la nostra immagine corporea. Non a caso, nei centri di chirurgia della mano, come quello diretto da Paiardi, è spesso presente anche la figura dello psicologo, il quale, assieme al chirurgo e al fisioterapista, lavora anche per aiutare il paziente a riacquisire nuovi schemi corporei, adatti a riattivare un uso efficace dell'arto danneggiato. L'impatto psichico di una mano malfunzionante è particolarmente evidente negli anziani. Una malattia degenerativa come l'artrosi può infatti portare a importanti deficit del loro utilizzo. Se non adeguatamente trattati, questi soggetti possono perdere la capacità di svolgere le azioni di tutti i giorni e ciò può persino condurre a un calo delle prestazioni cognitive. Nella terza età, una mano che funziona fa la differenza tra l'autonomia e la necessità del supporto di un badante, dice il chirurgo. Per questo è importante usare bene le mani sin da giovani. Dalle statistiche INAIL emerge come i traumatismi a carico della mano siano i più diffusi, prosegue Paiardi. In fondo, anche quando cadiamo tendiamo a proteggerci mettendo avanti le mani, che rischiamo così di ferire. La buona notizia e che gli incidenti professionali che le coinvolgono sono in calo grazie a una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. Non vale lo stesso a casa. Nella pandemia abbiamo assistito a un crescente numero di traumi alle mani, spiega l'esperto. Tante persone si dedicavano a hobby manuali in modo poco sicuro. Oltre a essere più accorti nell'uso degli utensili, dovremmo poi fare attenzione ai dispositivi digitali. L'impiego eccessivo di schermi touch, come quelli dei tablet, può portare a un sovraccarico dei tendini e dei muscoli di mano e polso. In questi casi, fare un po' di stretching è utile. Infine, come per ogni altra parte del corpo, non ignoriamo i sintomi. Dolori, senso di affaticamento alle dita e formicolii non vanno presi sotto gamba. A volte sono indice di patologie facilmente curabili che tuttavia, se ignorate, possono provocare danni seri. Quando il disturbo non passa, è bene rivolgersi a centri specializzati nella chirurgia della mano, conclude Paiardi, specie quando si manifesta indipendentemente dall'attività svolta. In questi casi, solo gli specialisti della mano possono aiutarci. Perché abbiamo 5 dita? Se il pollice è il dito fondamentale per svolgere i movimenti di presa, meno sappiamo delle altre. Uno studio pubblicato su Nature nel 2016 illustrava come gli interruttori biologici responsabili della formazione delle dita nei vertebrati siano 2 specifici geni chiamati OXA13 e OXT13. Non è chiara la ragione evolutiva che ci ha portati ad avere, oltre al pollice, altre 4 dita con funzioni simili tra loro. In fondo, pazienti che hanno subito l'amputazione di una di queste conducono una vita normale. Un'ipotesi è che siano in sovrannumero rispetto alle nostre esigenze, proprio per permetterci una funzionalità adeguata anche in caso di traumi che causano la perdita di un dito. La mano conta 27 ossa e 34 muscoli. La mano umana, miracolo di complessità, comprende 27 ossa suddivise in carpali, che rappresentano la connessione tra polso e mano, metacarpali, le ossa lunghe presenti nel palmo, e falangi, all'interno delle dita. Sono invece 34 i muscoli di ogni mano, la cui funzione è quella di permetterci di esercitare forza e di eseguire movimenti precisi. Tutte queste strutture, spiega il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi, ci consentono una gamma pressoché infinita di movimenti grazie a sistemi di leveraggio azionati dai tendini e dai muscoli intrinseci della mano ed estrinseci dell'avambraccio. Tali azioni sono apprese già in tenera età. Le mani sono già perfettamente conformate al 2° mese di gestazione e nei primi 18 mesi di vita il bambino impara a usarle. I piccoli iniziano ad afferrare gli oggetti con una presa palmo-pettorale. Li stringono cioè tra palmo aperto e petto, per poi imparare ad aprire e stringere la mano e a usare il pollice opponibile. Quali sono le malattie delle mani più diffuse? Le patologie più diffuse colpiscono il pollice. Sono quelle che condizionano di più la vita del paziente, dice il chirurgo di Milano Giorgio Paiardi. Un esempio è la rizoartrosi, caratterizzata da un'usura dell'articolazione alla base del pollice. Oggi, nell'80% dei casi, è curabile solo con la riabilitazione. L'artrosi della mano è invece una condizione tipica della terza età. Tutti gli anziani ne soffrono. È un deterioramento delle articolazioni di tutto il corpo e quindi anche di quelle della mano. Diventa un problema solo quando causa disabilità e dolore importanti. In questo caso, il trattamento fa uso di antidolorifici, antinfiammatori e fisioterapia. Caso diverso è quello delle artriti, che possono colpire anche o solamente le mani, come l'artrite reumatoide e l'artrite psoriasica. Oggi, grazie ai nuovi farmaci immunomodulanti, si riesce a prevenire le deformazioni che caratterizzavano un tempo queste patologie. Ciò ha portato a una notevole riduzione nel numero di pazienti che necessitano di andare in sala operatoria. La chirurgia stessa si è evoluta, conclude Paiardi, sempre più spesso è mini-invasiva. La maggior parte delle patologie, come la sindrome del canale carpale, sono trattate per via endoscopica e la ripresa della funzionalità avviene il giorno stesso dell'intervento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Avvenire. Trovata a Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia. Di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La 16ª campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del Bronzo Antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali, che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, consegni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della città bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse, verosimilmente, con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sudorientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati e delle ossa animali che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico, a definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli, in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita, nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Crepacuore, storia di una dipendenza affettiva, di Selvaggia Lucarelli, Rizzoli, 2011, letto da Elsa Sabbadin. Una relazione durata 4 anni, in grado di annullare un'intera vita. Dal lavoro agli amici, dall'amore per suo figlio a quello per se stessa. Selvaggia Lucarelli ha sacrificato tutto per l'ossessione di una storia che non poteva funzionare. Buon ascolto.
2: La ferita. Non chiederti se saremo felici. Lo so che lo saremo. Tanto. Tra le tue braccia io sarò duttile come la creta. Io sarò riservata e appassionata, fiera e sottomessa, come ogni eroina shakespeariana, se tu lo vorrai. Oh, misteriosa, evanescente, pallida e trassognata, come ogni creatura femminile del Poe. Non avrai che da scegliere. Era il 1965. Una ragazza imperiese di 22 anni, piena di talenti, ambiziosa, a un passo dalla laurea in giurisprudenza, si era innamorata. Scriveva lettere appassionate all'oggetto del suo amore, uno studente fascinoso e irrimediabilmente fuori corso di Genova, che di anni ne aveva 31. Di lì a poco, fresca sposa, quella ragazza avrebbe abbandonato l'università e si sarebbe trasferita in un luogo ignorato dalla geografia. Non fu mai docile come certe eroine shakespeariane. Fu però sottomessa. Da se stessa soprattutto e dalle sue scelte. Dall'idea romantica dell'amore che la ingannò e la convinse che solo nell'amore sarebbe stata piena e risolta. Quella ragazza era mia madre. Ho attraversato la sua rabbia per anni, promettendo a me stessa che mi sarei presa tutto quello a cui lei aveva rinunciato, che io sarei stata la donna che lei non era stata, che avrei studiato, lavorato, viaggiato, che non le avrei permesso di specchiarsi in una figlia pavida e inerte. Avrei spezzato quella catena di infelicità immobile e rabbiosa, di vite mal partorite, rintanate nel ventre illusorio del romanticismo. Vite che erano state la sua e quella di sua madre, infelice per un marito capitano di navi mercantili, sempre assente, e quella della madre che voleva scrivere romanzi e alla fine aveva fatto la moglie. Io avrei riscattato il loro passato. Mi sarei presa il futuro che non era stato. Sarei stata un'eroina, sì, ma della Marvel, quale Shakespeare. E così fu. Solo che mentre mantenevo fede ai miei propositi, mentre lavoravo, studiavo, guadagnavo, viaggiavo, non mi accorgevo che avrei potuto affrancarmi da tutto tranne che da una cosa. L'imprinting sentimentale. Nella sfera relazionale ero quello che avevo respirato senza realizzarlo, e se negli altri aspetti della mia esistenza, dal lavoro alla vita sociale, stavo agendo per compensazione, in quella emotiva agivo per reiterazione. C'era qualcosa di latente in me, trasmesso alla nascita o forse prima, un'urgenza fatale di essere amata, un'idea di amore assoluto e annientante che ho ritrovato nelle lettere di mia madre, che ho riconosciuto nella sua infelicità ringhiosa, nella sua illusione sognante di poter essere felice, seppure infelice come un'eroina shakespeariana. Solo che non lo sapevo. Non sapevo che mia madre fosse stata qualcosa in più che infelice. Non sapevo nulla di quel bacillo segreto e camuffato che avevo ereditato e di cui nessuna delle due conosceva il nome. Finché non è arrivato lui. Avevo 33 anni e stavo per essere investita dalla consapevolezza tardiva di avere un guasto.

La memoria dell'anguilla. Con la lucidità di oggi posso affermare con certezza che di indizi di quello che stava per accadere ne avevo seminati un bel po'. Ma fino ai 35 anni ho vissuto con la beata inconsapevolezza di chi ha perso l'abitudine di osservare i dettagli.

La costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro, mai entrata in funzione, a pochi chilometri da casa mia attraversai un lungo periodo di ostinata cupezza che nessuno riusciva a decifrare. Avevo 8 anni ed ero assolutamente convinta che un incidente nucleare mi avrebbe resa orfana. Non avevo paura di morire, avevo paura di sopravvivere e di rimanere sola. Quando anni dopo arrivò la notizia che sarebbe stata convertita in centrale termoelettrica, provai un sollievo enorme, un alleggerimento emotivo che ricordo ancora oggi attraverso l'immagine vivida di mio padre che sventolava soddisfatto un articolo di giornale. Poi c'erano le discussioni tra i miei. Un giorno vi sveglierete e non mi troverete più, era la frase più ricorrente di mia madre all'apice del climax. Mia madre, ovviamente, non sarebbe mai andata a comprare il pane senza mio padre e non si sarebbe allontanata da casa neppure se fosse stata infestata dallo spirito di Adolf Hitler. Ma io, bambina, reputavo la minaccia plausibile. Mi chiudevo nell'armadio per non sentire, interrogavo mio fratello maggiore sull'attendibilità delle sue intimidazioni. Ma va, mi rispondeva sempre lui, che al massimo temeva l'abbandono degli Spandau Ballet da parte di Tony Hadley. Certe volte, dopo le liti più violente, in casa seguivano lunghi periodi di silenzio. Un silenzio oscuro e pervicace che temevo potesse precedere una fuga, un addio, un abbandono senza preavviso. In quel silenzio io sentivo il preludio della mia solitudine. Allora, nell'età in cui i dettagli sono fotografie, cercavo dei segnali anche piccoli per decodificare il presente, per comprendere quanto fosse grave la crepa tra i miei genitori. Nessuno mi spiegava nulla, mio padre e mia madre non avevano l'abitudine di ritenerci spettatori, i miei fratelli vivevano il conflitto come normale amministrazione e io quindi osservavo. Osservavo tutto, le carezze respinte, i baci rifiutati, le domande abortite perché prima del punto interrogativo l'altro cambiava stanza, gli sguardi posati sulle spalle dell'altro, gli sforzi di rivolgere la parola a noi figli, perché noi figli eravamo incolpevoli, ma rompere il silenzio era un segnale di normalità che l'uno non voleva lanciare all'altro. Ero solo una bambina, ma senza accorgermene stavo imparando un codice. Stavo assimilando una modalità relazionale che avrei replicato molte volte in futuro senza neppure rendermene conto. Mio padre era un uomo di poche parole e il suo silenzio non mi impressionava. Mia madre era una donna di molte parole, il suo silenzio era dirompente e punitivo. Mi terrorizzava. Un'estate andammo in vacanza in Sardegna. Per percorrere la distanza tra nord e sud, mio padre decise di non imboccare la Carlo Felice, ma una strada panoramica. Mia madre era terrorizzata dalla macchina. Del resto, tra le tante cose che non ha fatto per rendersi autonoma e per dipendere in tutto da mio padre, c'è stato il prendere la patente. Quella strada era una curva continua, un burrone dopo l'altro. A tutto questo si aggiungeva il fatto che il giorno prima mia madre e mio padre avevano litigato. Non sapevo quale fosse l'origine del conflitto, ma conoscevo il duro codice del silenzio tra di loro, quel guardare sempre dritto di mia madre quando mio padre tentava un approccio, come se l'orizzonte da qualche parte le suggerisse la soluzione o una via di fuga. Quel viaggio fu infernale. Avevamo tutti paura degli strapiondi che accompagnavano ogni curva. Io e i miei fratelli avevamo la nausea. Mia madre non parlava con nessuno, ma teneva stretta la mano sulla maniglia sopra il finestrino. Quindi capivamo che era nel panico. Era arrabbiata per via di mio padre e impaurita per via della strada. Io sentivo quella tensione appiccicata addosso, assieme al sudore. Pensavo che quello sarebbe stato l'ultimo viaggio tutti insieme, che lei ci avrebbe abbandonati, che nella mano stretta alla maniglia, come se stesse viaggiando su un vecchio tram, fosse l'ultima stretta prima di volare via.
dopo ore

Di tornanti e silenzio, il viaggio finì. Mia madre aprì bocca per la prima volta il giorno dopo al mare. «Mi fa male il dito, non riesco a muoverlo», disse. Mio padre la portò al pronto soccorso. In quel misto di paura e cose non dette, di terrore e rabbia soffocata, aveva stretto così forte quella maniglia che si era fratturata un dito. «Non dire può fare molto male, avrei dovuto impararlo». Negli anni ho cercato innumerevoli spiegazioni per i silenzi di mia madre. Alla fine ho concluso che era l'unico modo che conosceva per acquisire un'illusoria idea di forza nel suo matrimonio, incapace di prendersi ciò che la sua intelligenza e i suoi talenti avrebbero meritato, completamente pervasa in gioventù dall'ideale dell'amore assoluto e poi delusa dalla realtà, che comunque non avrebbe mai potuto essere all'altezza delle sue aspettative. Sceglieva il silenzio. Perché ammettere ad alta voce la verità era troppo doloroso. La verità è che mia madre, sebbene non fosse capace di riconoscerlo, dipendeva completamente da mio padre. Quando lo ha incontrato, ha rinunciato a una parte di sé, convinta che lui potesse colmarla. Quel vuoto non le ha mai dato pace. E non mi ha mai dato pace perché quel vuoto era anche il mio. Un vuoto più subdolo perché mascherato da molti pieni. Successi scolastici, il trasferimento a Roma appena finito il liceo, relazioni, lavori appaganti. Non c'era tempo per interrogarsi su cosa non andasse nella mia vita, perché la mia vita era tutto quello che mia madre non aveva avuto, quindi stavo facendo bene. Non sarei stata arrabbiata, mi sarei potuta comprare un vestito con i miei soldi. Quello che scrivevo non sarebbe rimasto in un cassetto come le poesie di mia mamma. Avrei vissuto dove succedono le cose, mica dove ci si va a nascondere. Ero bella, i ragazzi si giravano a guardarmi, avevo la mia forma di potere, avrei governato le mie relazioni, sarei stata felice. Lo ero già, in qualche modo, mi pareva. Avevo però la memoria dell'anguilla. L'anguilla europea in età adulta compie una migrazione incredibile. Attraversa l'Oceano Atlantico, pur non essendo una nuotatrice fenomenale, e va a deporre le sue uova nel Mar dei Sargassi, tra le Antille e le Azzorre. Immaginate questo viaggio lungo anche 5.000 chilometri, che so, da Comacchio ai Caraibi, per poi riprodursi e morire lì. Ecco, le larve orfane senza una guida adulta possiedono quella che qualcuno ha denominato memoria magnetica. Non restano dove nascono, nuotano 3 anni, sfruttano le correnti oceaniche e tornano dove la madre era partita. Le anguille sono animali misteriosi, la cui complessità appassionò anche un giovane Sigmund Freud nel suo periodo di studio presso la stazione zoologica di Trieste. Io ero andata lontano, ero sola in una grande città con i miei mezzi e le mie capacità, a una distanza di sicurezza da contaminazioni emotive, ma avevo la memoria dell'anguilla. Sarei tornata lì, nonostante tutto. Senza deciderlo, seguendo una corrente emotiva la cui temperatura e direzione mi erano inconsapevolmente familiari. Dai 16 ai 35 anni non ho mai vissuto una pausa sentimentale. Il ragazzo del liceo mi lasciò dopo 2 anni di miei inutili struggimenti. Conservo un diario dell'epoca in cui non facevo che scrivere quanto poco mi sentissi amata, nonostante lui mi rassicurasse in ogni modo. Rinunciavo alle gite per stare con lui, piagnucolavo quando lui partiva, vedevo il suo ingresso all'università come a una minaccia. Troppi chilometri, troppi treni, troppe occasioni, troppa vita fuori da noi. Il giorno in cui lui, Marco, fece la cosa più giusta della sua vita ormai adulta, mi mollò esausto, io mi feci trovare sul bordo del letto in lacrime dai miei genitori. «Non mi vorrà mai più nessuno!» dissi. Mi consolarono, ignari del fatto che per me quello era il giorno in cui si compiva l'autoprofezia più temuta. Ero stata abbandonata.
Da quel momento, in ogni relazione successiva, mi assicurai di avere il controllo della situazione. Ho collezionato poche storie rigorosamente lunghe in cui avevo un ruolo dominante, in cui la mia fame d'attenzione e di accudimento era continuamente soddisfatta da fidanzati pazienti e amorevoli, in cui la simbiosi era dovuta perché qualunque slancio individuale dell'altro era per me un affronto, una minaccia, un tradimento. Ero una discreta manipolatrice affettiva, ma non nascondevo chissà quali mire. Desideravo solo che l'altro mi sfamasse, sempre e continuamente. Questa consapevolezza all'epoca era lontanissima. Non c'era qualcosa che non andasse in me. Era l'altro che non mi dava abbastanza. Era l'amore che andava così. Era la forma di tutte le relazioni. E se qualcuno amava diversamente, era perché non amava abbastanza. Alla fine, dunque, con fidanzati così adoranti e cedevoli, trovavo un habitat per le mie inquietudini. Il lavoro e tutto quello che di positivo arrivava fuori dalla relazione mi entusiasmava e allo stesso tempo mi spaventava. Poteva allontanarmi e questo mi rendeva insicura. Cercavo il modo di creare occasioni di lavoro con i miei fidanzati e ci riuscivo, ero brava, perché mai dovevo fare l'attrice se potevo scrivere spettacoli al mio fidanzato attore o se potevamo recitare insieme. Perché mai lui la sera doveva andare a lavorare da solo in discoteca se anche io potevo fare la public relation e lavorare con lui? A 20 anni diventai bravissima perfino come PR, chi l'avrebbe mai detto? Poi, quando la scrittura e i primi successi sul web e in TV, slegati da ogni relazione, cominciarono a crearmi un'identità più precisa, a schiarire l'orizzonte delle mie attitudini, a chiedere a gran voce che cominciassi a non spartire più i traguardi con nessuno, nel giro di pochi mesi misi in pausa il futuro che si stava delineando. Mi sposai. 6 mesi dopo nacque Leon. In sostanza mi fermai quando stavo iniziando a correre. Mi sposai, e questo è il paradosso, quando stavo diventando una persona sola. Avevo 29 anni, il mio primo contratto da conduttrice TV, ed ero incinta. Durante la gravidanza smisi di scrivere sui giornali con cui avevo importanti collaborazioni appena nate. Mi dicevo, voglio godermela. Ricordo quando inviai la mail al noto direttore di una rivista in cui gli comunicavo che sono incinta, quindi sospendo la mia collaborazione. Mi rispose sorpreso: «Sei il primo caso di donna a cui al 3° mese di gravidanza vengono le nausee di scrivere». In effetti, che volessi godermela era ciò che mi raccontavo, ma non era vero. La verità è che continuavo ad avere paura della mia indipendenza. Da una parte facevo, costruivo, perché ero brava e perché volevo prendermi tutto. Dall'altra disfacevo perché quel mio desiderio non era compatibile con la fusione totale nell'altro. La memoria dell'anguilla si risvegliava ogni volta che arrivavo troppo lontano. Dovevo tornare in quel posto che qualcuno prima di me aveva abitato. Qualcuno con i miei occhi, il mio passo e il mio stesso odore.

Il primo buco. Nel 2007 avevo un figlio di 2 anni e un matrimonio di 3 precocemente invecchiato. Quel fallimento, appunto, era il naturale approdo di 2 scelte infelici, quella mia e quella del mio ex marito. Dopo 1 anno dal parto ero tornata a lavorare e mi sentivo addosso l'irrequietezza solita di chi tira una coperta sempre troppo corta. La separazione l'avevo voluta io. In età adulta avevo chiuso io anche le mie relazioni precedenti e non le chiudevo mai quando sentivo che erano esaurite, ma solo quando ero certa di avere un nuovo approdo. Un intervallo di solitudine, di vita sentimentalmente sgombra, mi sembrava un'idea intollerabile. Questo comportamento, credo sia superfluo specificarlo, ha fatto sì che non abbia lasciato ricordi svenevoli e petali di rosa dietro di me. In definitiva, quando trovavo qualcuno capace di sfamarmi con rinnovato entusiasmo, l'altro poteva rimanere pure col cucchiaio sospeso a mezz'aria. Aveva esaurito la sua funzione. Poi certo, in qualche caso c'è stato un discreto concorso di colpe, ma sopra ogni cosa prevaleva la mia coazione a ripetere uno schema malsano in cui il mio ruolo dominante rimandava il momento in cui avrei dovuto comprendere il guasto. Nel 2007 quel tempo era scaduto. Era arrivato il momento di fare i conti con la mia ferita primordiale. Stava per iniziare un lungo, rovinoso periodo di dipendenza. Il primo buco fu una mail. Niente di speciale, a dire il vero. Ciao, ti ho vista buona domenica e ti ho trovata simpatica. Non sono uno sfigato che scrive a una che ha visto in TV. Se non ci credi, vai pure su Google e cerca il mio nome. Ciao. Era una mail, appunto, come tante. O forse no. Perché era una mail che non diceva ciao o mi piaci. Era una mail che diceva ehi, guarda chi sono. Ma questo l'ho capito dopo. È troppo facile ripercorrere gli indizi all'indietro come in un libro giallo. In quel periodo avevo da poco iniziato a scrivere articoli sferzanti di critica televisiva e di costume, innervosendo star e potenti. Frequentavo sporadicamente i salotti TV. L'anno prima avevo partecipato a un programma di un certo successo, uscendone come una donna sicura e risoluta. La conduttrice, durante l'ultima puntata, mi consegnò uno di quei premi scemi tipo tapiro, era la testa dorata di un cammello, perché ero stata la concorrente con la più spiccata personalità di quell'edizione. Gli uomini mi vedevano come una specie di dominatrice. Qualcuno mi scriveva proponendomi di fare il mio maggiordomo, di pagarmi le bollette, di essere il mio schiavo sessuale. Giuro di non aver mai valutato alcuna di queste opzioni, sebbene la storia delle bollette e dei money slave mi abbia tentato più volte. Insomma, ero una che non dava l'idea di possedere pieghe di fragilità in cui infilarsi. Del resto, questo è un equivoco frequente. Tendiamo a identificare le persone con il lavoro che fanno, con quello che comunicano in pubblico, con il percepito. E invece c'è una stanza segreta in ognuno di noi, un luogo in cui il passato mastica il presente e restituisce una poltiglia amorfa di codici e filtri emotivi che spesso non c'entrano nulla col resto della nostra vita. Ho avuto amici profondamente irrisolti nella loro sfera professionale, fuori fuoco rispetto alle loro attitudini, con relazioni sane e adulte. E poi persone come me, con posizioni e tempre invidiabili, trasformarsi in neonati al primo vagito nella loro vita sentimentale. Apparivo, insomma, una donna forte. Lui, l'uomo della mail, aveva scritto a una donna forte, famosa, temuta. E io stessa non avevo alcun dubbio che fosse così. Andai su Google come da suo suggerimento e guardai chi fosse.
Era il pezzo grosso di un'azienda nel ramo della comunicazione, qualche anno più di me, belloccio, milanese. Inviai una risposta leggera in cui era già evidente un atteggiamento ironico, sì, ma in fondo autosvalutante. Ciao. Il fatto che tu mi abbia vista a Buona Domenica mi addolora. Avrei preferito che mi vedessi davanti a un falò sulla tangenziale, a un convegno dell'Udeur, alla prima di matrimonio alle Bahamas. Ho inserito il tuo nome su Google e mi pare di aver capito, anzi no, ne sono certa, che lavori nella comunicazione. Immagino che tu non abbia molto tempo da dedicare a scambi epistolari con frequentatrici saltuarie di salotti televisivi, perciò, ecco, sei stato carino a scrivermi. Immagino tu stia a Milano. Io conduco un programma Sky nella tua città e sono mesi che faccio pendolarismo. La mia base è Roma. Prima che continui a darti informazioni non richieste, tipo il mio colore preferito e l'ultima capitale europea che ho visitato, mi fermo. Selvaggia. In qualche modo avevo già stabilito i ruoli. Io ero una sciocca frequentatrice di discutibili salotti TV. Lui era il professionista che mi aveva concesso minuti del suo prezioso tempo. Giusto un altro paio di mail e ci scambiamo i numeri di telefono. Seppure a distanza, iniziò da parte sua una travolgente fase di love bombing. Messaggi mail, telefonate notte e giorno, confidenze non richieste sulla sua vita sentimentale pregressa, domande sulla mia, su mio figlio, invio di canzoni romantiche, fotografie del suo ufficio, della sua casa, della sua quotidianità. Traspariva dai suoi racconti un grande desiderio di trovare una compagna. Le sue ex, diceva, erano state tutte esseri angelicati e meravigliosi, ma poi, per qualche ragione impenetrabile, le storie erano naufragate. Aveva 40 anni, era single, non aveva figli. Non aveva mai neppure convissuto con una donna se non per brevi periodi. Sai, quando è finita con lei, avevo bisogno di riappropriarmi dei miei spazi. Per me la casa è una delle cose più importanti. Me la sono fatta progettare, come dicevo io. Dopo la fine della mia relazione mi avvolge, mi protegge, mi spiegava. Insomma, lasciava vagamente intendere una scarsa vocazione alla condivisione degli spazi, ma non mi spaventava. Più lui insisteva sul fatto che non ci fosse mai stata una donna capace di convincerlo a compiere passi impegnativi, più io sentivo che era una sfida alla quale non mi sarei sottratta. Io l'avrei persuaso, l'avrei compreso, sarei stata diversa e soprattutto l'avrei reso diverso. Non ci eravamo ancora neppure visti, ma questa faccenda di una sua certa resistenza a lasciarsi andare, ad allentare le briglie e al vivere tutto come un'invasione, era diventata oggetto di conversazioni giocose. Io lo chiamavo Scrooge come il protagonista avaro e anaffettivo di Canto di Natale, e lui si divertiva molto. Anzi, lasciava intendere che in un mondo di donne con cui lui aveva fallito la missione di renderlo migliore, io sarei potuta diventare il fantasma artefice del suo ravvedimento. Il sospetto che Scrooge sarebbe rimasto Scrooge non mi passava neppure per la mente. Che a Scrooge andasse benissimo la vita del ricco misantropo, impermeabile alle emozioni, ancora meno. Figuriamoci, lui voleva essere salvato e aveva riconosciuto in me il bagliore del miracolo. Dopo un paio di settimane ci incontrammo in un bar a Roma, nell'algida scenografia del quartiere Eur, dove lui aveva un convegno. Mandò un'auto a prendermi, aprì la portiera e poco dopo, sorseggiando un caffè annacquato, appoggiati al bancone Liberty di quel bar mediocre, mi prese la mano. Imparai, in quella mano che stringeva la mia,
la potenza della chimica, di qualcosa che non governi tu, che ha a che fare con una sfera primitiva. E infatti, non potevo saperlo, il nome del ristorante in cui andare quella sera fu l'ultima cosa che governai io.

0: Avete ascoltato un estratto da Crepacuore, storia di una dipendenza affettiva, di Selvaggia Lucarelli, Rizzoli, 2011, letto da Elsa Sabadin.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La gratitudine è la più squisita forma di cortesia. François de La Rochefoucauld.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La valle di Jenny, di Frederick Bell. Nell'estremo limite occidentale del New Jersey, immediatamente prima che i campi della contea di Hunterdon scendano dolcemente verso il fiume Delaware, a chi percorre la vecchia High Road tra Flemington e Frenchtown, appaiono in lontananza le alture della Pennsylvania. A una decina di chilometri di distanza, spesso avvolti nella nebbia che sale dal fiume, si innalzano i contrafforti dei monti Kittatinis. E sebbene la storia che sto per raccontare sia avvenuta più di un secolo fa, quando la High Road era una strada polverosa percorsa solo da traballanti carri e diligenze, non c'è mai stato viaggiatore, né allora né adesso, che non si sia sentito invadere l'animo da un'ancestrale serenità alla vista rassicurante dei monti della Pennsylvania. Era stato così anche per William Drury, quando nella primavera del 1856 arrivò con il suo carro a Frenchtown e, attraversato il Delaware, si inoltrò tra quelle alture che dovevano diventare la nuova dimora per sé e per la sua famiglia. Aveva comprato 40 ettari di terra con una solida casa di pietra e una stalla. Ma ancora oggi quel lembo di Pennsylvania, per un raggio di 400 ettari, porta il nome di sua figlia, Jenny Drury. Questa è la storia che si racconta della famiglia Drury, e se avrete la fortuna di addentrarvi tra quei magnifici colli, cercate il villaggio di Erwina e andate verso l'interno, lungo la vecchia Headquarters Road. Dopo 5 chilometri arriverete alla Valle di Jenny, un gruppo di case lungo la strada, circondate da boschi e campi che salgono verso nord e verso sud. In queste terre si semina, si fa il raccolto, si rimbosca, ma non si caccia mai. Da oltre un secolo, su tutti quegli ettari di terreno, nessuno ha più sparato un colpo di fucile. Ve lo possono confermare i Weaver, perché i loro nonni e anche alcuni dei loro padri erano lì nel 1856, quando arrivarono i Drury. Per sere e sere, seduti quieti e attenti come fanciulli attorno ai grandi camini, i Weaver hanno sentito raccontare come mai questa valle si chiami così e perché ogni autunno, fin dal 1856, gli uomini della loro famiglia lasciano il lavoro per proteggere la vallata dai cacciatori fino a quando non è chiusa la stagione. In quella prima

ragno e il campo che si trovavano da quella parte della casa. Era lì che all'imbrunire i cervi venivano ad abbeverarsi e a brucare, un miracolo cui Jenny non aveva mai assistito prima di venire ad abitare in quella valle. Prime si avanzavano le femmine, uscendo caute dalla fitta pineta che fiancheggiava un lato dello stagno, le teste erette, i sensi pronti a cogliere ogni rumore e ogni ombra, si fermavano un attimo sulla riva, poi, silenziosi come la nebbia che si addensava sullo stagno, arrivavano i cerbiatti, col manto color nocciola screziato di bianco, ancora malfermi sulle zampe, divaricate per mantenere l'equilibrio, abbassavano la testa e bevevano assieme alle madri. Un istante dopo, i cervi non c'erano più, svaniti nel nulla davanti agli occhi di Jenny. Meravigliose, magiche creature che apparivano e scomparivano sempre nell'ora del crepuscolo. Più di una volta Jenny, presa dall'incanto della scena, si era addormentata sul davanzale e solo più tardi suo padre, quando era andato a spegnere le lampade a petrolio, prima di coricarsi, l'aveva presa delicatamente tra le braccia e portata a letto. Una sera di maggio, dopo cena, il signor Drury portò Jenny in un campo che era stato appena seminato a foraggio. Spirava da sud-ovest un venticello già quasi estivo, e l'uomo e la bambina sostarono per un momento a respirare quell'aria in cui sentivano la dolce rinascita della terra. Quest'anno pianteremo presto il Gran Turco, disse William Drury. Anche 7 o 8 ettari. Bisogna che di notte non faccia freddo per il Gran Turco, Jenny, e questo sarà un anno di notti calde. Lo pianteremo in quel campo che stai sempre a guardare, di là dello stagno. Papà, i cervi mangiano il Gran Turco? Il padre rise. Sì che lo mangiano, e certe volte anche troppo. Se di notte non si slega un cane, sono capaci di spingersi fino a 3 o 4 metri dalla porta di casa e mangiare il gran turco che un uomo ha piantato per la propria tavola. Divorano piante e mele e perfino la corteccia degli alberi nei tempi di magra, ma fanno anche 15 chilometri per trovare il gran turco. Quando la valle sarà coperta di neve, Jenny, e gli uomini lavoreranno dentro le stalle, mentre nei campi regnerà il silenzio, vedrai molti cervi nel nostro Gran Turco. Scaveranno la neve con lo zoccolo per arrivare alle piantine sepolte e a volte li vedrai perfino rotolarsi nella neve cercando di scioglierla. Tornando a casa, Jenny chiese al padre se poteva piantare a Gran Turco un tratto di terra apposta per i cervi. Sarebbe tutto loro, disse, e non dovrebbero più rubarlo. È una buona idea, rispose il padre caricandosi la figlia sulle spalle. Ma invece di fare tutta quella fatica, perché non piantare una fila in più nel campo di Gran Turco? In autunno, dopo il raccolto, lo metteremo da parte nel granaio e quest'inverno potrai darlo ai cervi. L'idea piacque moltissimo a Jenny. Appollaiata sulle spalle del padre, lasciò spaziare lo sguardo sul campo dove sarebbe stato piantato il Gran Turco, e ai suoi occhi fu subito inverno, con il terreno coperto di neve e decine di cervi affamati che facevano cerchio intorno a una ragazzina dai capelli rossi, con i chicchi di Gran Turco sul palmo della mano. Quella sera, quando le figlie andarono a letto, William Drury e la moglie si sedettero all'aperto sui gradini del portico. Si sentiva un concerto di grilli e di rane e l'aria sapeva di terra. L'unica luce era quella gettata dalla lampada a petrolio che tremolava debolmente dalla finestra alle loro spalle. C'era un gran senso di pace ed eternità e William era contento. La terra e il tempo gli si erano dimostrati amici. Già in aprile faceva caldo come a maggio e le piogge primaverili, cadute precocemente, avevano ammorbidito il suolo rossiccio e argilloso, preparandolo per l'aratro. Ma William Drury aveva avuto una fortuna anche più grande.

0: E ora, mentre sedeva sotto il portico e sentiva la valle attorno a sé, pensava a Jonas Weaver. I Drury si erano stabiliti nella fattoria verso la fine di marzo e per 3 settimane, talvolta sotto il sole e talvolta al chiaro di luna, William aveva lavorato fino allo stremo delle forze per provvedere alle prime cose indispensabili. C'era un tetto da riparare, un pavimento da aggiustare, una carrucola da rimettere in sesto. Erano tutte riparazioni essenziali, e tra queste c'era anche la cisterna nella stalla. Proprio nel momento in cui stava togliendo la pesante pompa a mano da sopra la cisterna, gli era improvvisamente apparso davanti Jonas Weaver. Era un gigante che riempiva tutto il vano della porta, da uno stipite all'altro e dall'architrave alla soglia, ostruendo completamente la luce e cogliendo William Drury tanto di sorpresa che questi lasciò cadere la pompa e balzò indietro impaurito. «Non volevo spaventarvi», disse l'uomo arretrando nella luce del sole. Ma quel che Drury vide in quella luce non lo rassicurò granché. Era certo di non avere mai posato gli occhi su una figura più selvaggia e temibile. «Mio Dio!» si disse, «questo bestione deve essere alto 3 metri!» «Se avete mai visto una pietra rosa dalle intemperie e dal vento, scrostata e butterata, allora avete visto la faccia dello sconosciuto. Era coronata da una massa di capelli neri arruffati che gli scendevano oltre le spalle e sembravano crescere dentro un'immensa giacca di pelle d'orso o spuntare da essa. E se quella giacca fosse stata viva, Drury non se ne sarebbe sorpreso. Se l'uomo avesse avuto una statura appena appena vicina a quella di un essere umano normale, William Drury gli avrebbe detto qualche parola di benvenuto, ma in cuor suo non aveva alcun desiderio di mostrarsi cordiale verso un simile mostro. Aspettava di vedere che cosa diavolo avrebbe fatto dopo. «Sono Jonas Weaver», disse il visitatore sollevando un braccio grosso come un albero e puntando il dito in direzione dei campi dietro la stalla. Dovrete arare tra 2 settimane. Ho 14 figli maschi e pensato che vi potrebbe far comodo qualcuno. La voce ruppe lo sbalordimento da cui era stato preso William Drury, perché l'uomo parlava con l'accento della vecchia Inghilterra, un accento comune tra la gente della valle che William aveva conosciuto. Chiunque fosse, quel gigante, bene o male, era un vicino, e nonostante il suo aspetto selvatico, la voce era affabile. «Siete molto gentile», fece William Drury guardingo, «ma quest'anno non abbiamo i soldi per pagare braccianti, pensiamo di piantare solo quel che potremo coltivare da soli. Verrò con i ragazzi lunedì a 8 e se ogni tanto vostra moglie vorrà portargli un po' d'acqua nei campi, le saranno obbligati. Non posso accettare la carità, signor Weaver». Con una specie di sordo grugnito, Jonas salì sul suo cavallo, un percheron che mostrava i segni del pesante lavoro nei campi. Si assestò sulla sella dicendo: «Tutti abbiamo bisogno d'aiuto di tanto in tanto, signor Drury. Non è carità. Forse voi ci porterete un po' d'argilla l'inverno venturo, quando le strade geleranno. Stiamo costruendo una diga e dove abitiamo noi di argilla non ce n'è». E senza aggiungere parola, Jonas Weaver se ne andò trottando attraverso i campi alla volta di una macchia d'alberi che si scorgeva in lontananza. «Deve abitare laggiù», pensò Drury, «nel bosco, o magari al di là, vicino al fiume. Sarebbe un posto adatto a un selvaggio come lui». Ma non c'era niente di selvaggio nell'offerta di Jonas Weaver. Anzi, se c'era una cosa che William Drury avrebbe chiesto al creatore in quella sua prima stagione nella fattoria, sarebbe stata proprio quella che Jonas gli aveva offerto: l'aiuto di uomini forti e volenterosi per il lavoro dei campi, così da poter nutrire bene la sua famiglia durante quel primo inverno in un paese nuovo. William Drury aveva giudicato Jonas dall'aspetto, e ora, se ne rammaricava. Vedremo, disse tra sé, rimettendosi ad armeggiare con la pompa. Vedremo com'è questo Jonas Weaver. Dio solo sa se il suo aspetto non farebbe morire di paura un uomo anche più grosso di me. Jonas Weaver mantenne la parola. Come promesso, il lunedì, un'ora dopo l'alba, arrivò con tre dei suoi figli, un bue, un percheron e un carro carico di aratri e di altri attrezzi. In un'ora il primo campo era già arato e in altre 3 ore Jonas e William Drury avevano ispezionato più di 25 ettari per stabilire quali fossero le colture più adatte a ogni campo e la quantità di sementi che bisognava comprare. Alla fine di quella giornata, Jonas Weaver era diventato un amico fraterno per William Drury. Ci vollero 14 giorni per arare, sarchiare e piantare con i 3 ragazzi Weaver che lavoravano per 10. Una mattina che minacciava di piovere, Jonas andò all'estremità del campo da lavorare quel giorno e guardò attentamente il cielo basso e grigio, la sua enorme sagoma stagliata contro l'orizzonte come una vecchia quercia nodosa. Alzò le braccia sopra la testa, puntandole verso le nubi leggere che il vento spingeva veloci. Quando tornò, William Drury gli disse: «Sembravi un diavolo lassù che scaccia dal cielo le nuvole cariche di pioggia». Il vecchio rise: «Non sono un diavolo, William, ma sento il tempo con le braccia. Se i peli si rizzano, pioverà per un paio di giorni. Se stanno piatti, ci sarà sì o no un acquazzone. Oggi non si rizzano, quindi ci conviene arare». Quando i Weaver ebbero terminato il lavoro e i campi seminati rimasero a scaldarsi al sole di primavera, i ragazzi Weaver caricarono il loro carro e andarono a ringraziare la moglie di William, che gli aveva portato l'acqua parecchie volte al giorno e gli aveva mandato ceste di pane e pentole di stufato. Una provvista giornaliera così copiosa che se i ragazzi ne avessero mangiato anche solo un terzo non sarebbero più stati capaci di tirare una briglia o di fare 100 metri a piedi. Jonas se ne stava impacciato accanto al cavallo, sperando che i figli avrebbero trovato le parole per dire quel che dovevano. William Drury gli si avvicinò e stentò non poco ad esprimere la sua gratitudine. Guardò la faccia scavata di quell'uomo che aveva imparato a rispettare e disse: «Hai fatto molto per noi, Jonas». «Ora sei pronto per la primavera», rispose Jonas con imbarazzo, affrettandosi a montare in sella. «Potrai piantare il grano turco da te quando farà abbastanza caldo e noi torneremo per il raccolto». «Jonas, puoi contare su tutta l'argilla che ti servirà quest'inverno, te lo prometto. Ma è ben poco per quello che hai fatto tu. Sei certo che non ti posso offrire altro?» «Beh, una cosa ci sarebbe», rispose Jonas. «Andiamo a caccia in queste terre da quando ero in culla. Mangiamo quel che prendiamo. Ci permetti di venire a cacciare i cervi in autunno?» «Certo», rispose William senza esitare. «Potrete venire a cacciare su queste terre quanto vi pare». «Grazie», disse Jonas. Perciò non era solo alla bontà della terra e del tempo che William Drury pensava in quella tiepida serata di maggio seduto sotto il portico. Pensava anche alla bontà dei Weaver e ai campi che ora erano seminati e che avrebbero dato i loro frutti. Si volse alla moglie che gli sedeva accanto e le disse con tenerezza: «Anna, siamo molto fortunati». Poco dopo entrarono in casa, presero la lampada a petrolio dalla finestra e salirono in silenzio le scale. Come ogni sera, prima di coricarsi, William Drury andrò a controllare il lume nella camera della figlia minore. E lì, per la seconda volta in una settimana, trovò Jenny addormentata sul davanzale. La sollevò dolcemente tra le braccia e la depose sul letto. L'estate, quando le spighe luccicavano nella calura e l'acqua nello stagno era bassa, Quando gli uomini della vallata erano nei campi e arrostivano sulla terra arida e dura a togliere erbacce e a lavorare dall'alba fino al tramonto, l'estate per Jenny Drury non era niente di tutto questo. Era la stagione per camminare nella fresca pineta e scoprire dove andavano i cervi a riposarsi sugli aghi di pino e fra le erbe selvatiche, per seguire le loro orme fino a una sorgente non ancora prosciugata, nascosta al margine di un terreno dall'erba bruciata, su cui il sole dardeggiava impietoso. Toccava a Jenny dar da mangiare agli animali domestici e lei riusciva ad assolvere il suo compito prima delle 10. Allora i campi e la valle erano tutti suoi. Talvolta si portava la colazione al sacco e s'addentrava nella pineta. Non era cosa che le facesse paura. Interminabili file di pini e di abeti, dai cui tronchi sporgevano in basso rami secchi e morti, pallide e lontane chiazze di sole e di cielo attraverso archi ombrosi di immensi rami verdi. Questa era la dimora dei cervi, e Jenny vi si trovava felice come a casa sua. Stendeva un ampio fazzoletto sull'erba e faceva colazione in qualche radura che la ispirasse, magari larga solo pochi metri. Talvolta se ne stava lì quieta fino a pomeriggio inoltrato, sperando nella compagnia di qualche cervo. Una volta portò con sé un piccolo dolce che aveva fatto con le sue mani e lo lasciò nella radura per i suoi beniamini. Tornata la mattina dopo, con sua grande gioia, scoprì che nel dolce non c'era più traccia e che tutt'intorno c'erano numerose orme di cervi. Da allora in poi non mancò mai di lasciar loro qualcosa. Varie volte durante l'estate i Weaver videro Jenny Drury nei boschi lontano da casa e una volta lo stesso Jonas, incontrandola in un campo molto distante, la caricò sulla sua grande sella e la portò a casa dopo averle fatto una ramanzina. Anche William Drury tenne un discorsetto alla figlia e, benché non pretendesse di tenerla confinata nella fattoria, le raccomandò di non allontanarsi troppo. La sera si sedeva sul davanzale della finestra e non si stancava mai di guardare i begli animali che venivano a trovarla all'imbrunire. E durante il giorno ricambiava la visita. Questa era l'estate per Jenny. In giugno aiutò il padre a piantare il gran turco, camminando 10 passi dietro di lui e deponendo lei stessa ogni seme nel solco poco profondo lasciato dall'aratro. Poi il padre voltava l'aratro e lei guardava la soffice terra ricadere nel solco e coprire i semi. Ai due capi del filare destinato ai cervi, Jenny collocò una pietra come contrassegno e da allora in poi, ogni mattina, quando andava nel bosco, si chinava sul terreno e lo ispezionava per vedere se il gran turco fosse spuntato. Le prime piantine comparvero dopo 2 settimane, verdi e teneri ciuffi che emergevano appena dalla tiepida terra. Quando le scoprì, Jenny corse immediatamente nel bosco e disse a voce alta nel silenzio: «Il gran turco sta spuntando, è per voi, ma vi prego, non mangiatelo adesso!» Ogni giorno Jenny parlava ai cervi, invitandoli ad aspettare l'inverno. In settembre i Weaver tornarono. Questa volta in 12, compreso Jonas, e fu un periodo di trambusto, ma anche di grande soddisfazione. Enormi carri senza sponde vennero trainati nei campi, pronti per il raccolto, e gli uomini sudati e scamiciati sembravano nuotare nel grano dorato e nell'erba con le falci, gli antichi arnesi a mano che scintillavano al sole. La sera i Weaver non tornavano subito a casa come avevano fatto al tempo della semina, ma dopo il lavoro nei campi si sedevano con i Drury a una lunga e rozza tavola che era stata collocata nel frutteto vicino alla casa. Tutti i pomeriggi Hannah Drury, le sue 4 figlie e 2 delle donne Weaver infornavano, bollivano, raschiavano, sbucciavano, friggevano e servivano pentoloni di vivande fumanti che facevano piegare la tavola sotto il loro peso e tuttavia scomparivano in un baleno. «Dovreste mangiare nei secchi!» urlò una volta Jonas con voce tonante quando 2 dei suoi figli si accapigliavano per un piatto di patate dolci. «Si Si è mai vista una cosa simile? Invece di caricare i carri, dovreste tirarli al posto dei buoi. Lanciò ai figli un'occhiata da incenerire un albero, e se avessero avuto le orecchie più lunghe, gli si sarebbero appiattite contro la testa per la paura. Poi Jonas si volse alla padrona di casa con un lampo d'arguzia negli occhi. Vi chiedo perdono per questi due animali, signora Drury. Ero sicuro che fossero legati alle sbarre della stalla. Ma vedo che mi sbagliavo. Il raccolto fu un periodo di grande allegria per Jenny e le ragazze. Finito di mangiare, Jonas ordinava a uno dei figli di portargli la fisarmonica tedesca che aveva portato con sé, e non appena l'aveva tra le grosse mani, attaccava una giga indiavolata. Gli altri uomini accompagnavano le note stridule e lamentose dello strumento, battendo a tempo le mani, ed esortavano le donne, specialmente le ragazze Drury, a sollevare un po' le sottane e a ballare. La piccola Jenny era sempre la prima ad accontentarli con gran vergogna delle sorelle, e ridacchiando sotto il ciuffo di capelli rossi si lanciava sfacciatamente in piruette e riverenze, finché anche le sorelle si univano una a una alla danza. Quando le ombre si allungavano lasciando sì e no una mezz'ora di luce, Jonas suonava gli ultimi accordi, si alzava e si accomiatava nel modo più civile che conoscesse. Poi saliva a cassetta del carro più grande con le due donne della sua famiglia, mentre i ragazzi si sedevano tutti intorno con le gambe penzolanti e salutavano le ragazze agitando le mani. Ogni sera i Drury rimanevano a guardarli finché scomparivano alla vista e poi se ne andavano a letto, esausti ma felici. Il raccolto fu terminato in una settimana, con il granaio colmo fino al soffitto, grazie al volonteroso aiuto dei Weaver. E nella famiglia Drury si tornò alla vita di sempre. Per Jenny, l'avvicinarsi dell'inverno costituiva ora la preoccupazione maggiore. Di solito non arrivava tanto presto in quella vallata. Le lunghe e fresche giornate d'autunno potevano durare fino a novembre inoltrato, senza il minimo accenno di neve. Ma quell'anno c'erano stati brevi nevicate già a metà ottobre, e nella prima settimana di novembre i campi erano già ammantati di bianco. Il granturco di Jenny era stato raccolto dai Weaver in settembre. Suo padre lo aveva separato dal resto e riposto in un angolo del granaio. Ma chicchi e pezzi di pannocchie rotte erano caduti sul terreno, e dopo il raccolto Jenny era andata nei campi almeno una volta al giorno per prendere quel che trovava e portarlo in casa. Ancora in novembre recuperava meticolosamente ogni rimasuglio. La neve sarebbe caduta certo in abbondanza, proprio quando i cervi avrebbero avuto più che mai bisogno di tanto grano turco. Un pomeriggio sul tardi, con un forte vento di tramontana che avrebbe certo spazzato via la neve lasciando scoperto il terreno in vari punti, Jenny andò nel campo di Granturco portando con sé un grosso cesto. Era appena arrivata al margine del campo quando sentì un colpo di fucile. Un attimo dopo una cerbiatta le sfrecciò davanti velocissima, così vicina da spruzzarle addosso la neve. Nell'aria c'era un odore acre, un po' nauseante. L'odore della paura che emana da un animale atterrito, e Jenny capì. Suo padre non andava mai a caccia, ma nella fattoria che possedevano prima aveva ucciso un cavallo azzoppato. Jenny, cui era stato detto di non uscire di casa, non aveva obbedito. Girando l'angolo della stalla nel momento in cui suo padre premeva il grilletto, aveva visto sgorgare il sangue e il cavallo abbattersi al suolo. Aveva avvertito nelle narici il terrore dell'animale che cercava di sollevare un'ultima volta la testa e aveva visto le lacrime negli occhi di suo padre. Perciò Jenny, ferma al limitare del campo gelato, aveva capito il significato di quello sparo. Sconvolta dall'orrore, gridò: «No, no, non sparate ai miei cervi, vi prego, non toccate, non ammazzate i miei cervi!» Ma che cos'era la voce di una bambina contro il vento di tramontana? E chi le avrebbe obbedito anche se l'avesse udita? Jenny lasciò cadere il cesto e corse terrorizzata verso casa da suo padre. Lui la sentì gridare le corse incontro e la sollevò tra le braccia.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rubrica Atlante di Treccani. La Cina rossa di Marco Ferrario. La Repubblica Popolare Cinese deve ancora celebrare il suo primo centenario, previsto per l'ottobre del 2049. In un periodo estremamente breve, se non altro per criteri storici, durante la sua esistenza una percentuale considerevole della popolazione del pianeta, che nel territorio del Fu Impero risiedeva e risiede, ha sperimentato sulla propria pelle trasformazioni che per magnitudo e velocità hanno pochi paralleli negli anni recenti. Quanto ciò sia vero è facilmente testimoniato dal fatto che, nonostante, tra l'altro, una carestia di proporzioni immani e un decennio di pressoché totale sconvolgimento di ogni ordinamento sociale vigente nel paese, il mondo sottosopra, descritto da Yang Jisheng in un volume che dovrebbe quanto prima essere reso accessibile a un pubblico italofono, oggi la Cina è la seconda economia mondiale, un attore internazionale di importanza inusitata e il perno dell'ordine geopolitico di metà del globo. Il fulcro di questa e di molte altre storie dipanatesi in Estremo Oriente nel corso di ormai più di un secolo è il Partito Comunista Cinese, PCC. Fondato in circostanze precarie in un contesto internazionale a dir poco catastrofico, dal 1921 ad oggi la sua dirigenza e in un certo senso il partito stesso con i suoi meccanismi organizzativi e le sue strutture ha preso un paese povero, arretrato, per una grandissima parte abitato da un sottoproletariato rurale che versava in condizioni abominevoli e sull'orlo della dissoluzione sotto i colpi di ripetute aggressioni imperialiste, e ne ha fatto quello che oggi è. Nonostante l'importanza capitale ai fini di un'adeguata comprensione non solo del paese con cui oggi il mondo intero si deve misurare, ma anche in un certo senso dell'intera parabola del 1900, il più grande partito comunista ancora esistente resta un oggetto ai più pressoché sconosciuto, non da ultimo in virtù di una impervia barriera linguistica. È per queste ragioni che La Cina rossa di Guido Samarani e Sofia Graziani costituisce un'opera eccezionale, perlomeno nel contesto dell'editoria italiana, e merita di essere calorosamente accolto in quanto autorevole introduzione a un oggetto di ricerca, il comunismo cinese, per l'appunto, le cui trasformazioni ormai secolari hanno contribuito e ancora in misura enorme partecipano all'evoluzione della società cinese e con essa alla trasformazione del mondo nel quale viviamo. Questa preziosa storia del Partito Comunista Cinese si articola in tre parti per un totale di 13 capitoli, ai quali va aggiunta una breve ma illuminante conclusione dedicata al 20° congresso del partito, 16-22 ottobre 2022, un momento cruciale sia in virtù della prova di forza messa in scena da Xi Jinping nei confronti tanto dei compagni di ventura, vecchi e nuovi, quanto della comunità internazionale, sia e forse soprattutto a fronte della visione del paese e del suo ruolo nel mondo che l'Assise ha ratificato, con ciò fornendo di fatto al pubblico mondiale un prontuario del prossimo futuro visto da Pechino. La Cina rossa è il frutto di un paziente e certosino lavoro durato anni che si propone di offrire al lettore un'analisi quanto più ampia e dettagliata possibile della storia tanto del partito quanto degli uomini, perlomeno alcuni, che lo hanno fondato e trasformato, in una parola, del movimento comunista cinese. Tale studio si basa sulla disamina approfondita di una mole enorme di materiale documentario e dell'attento scrutinio di una lettura scientifica che nel corso degli ultimi 30 anni circa, stimolata dalla cruciale domanda perché il Partito Comunista dell'Unione Sovietica è imploso e con lui lo Stato che reggeva, mentre il PCC è rimasto dov'è e non sembra destinato a lasciare la scena in tempi ragionevoli, è diventata pressoché ingovernabile. Come la data scelta per la cesura del volume, il 20° congresso di cui si è detto un numero ominoso nella storia del comunismo mondiale, lascia chiaramente intendere, l'opera di Samarani e Graziani deve essere allo stesso tempo intesa come il culmine di una stagione di studi, una sorta di stato dell'arte in merito a ciò che sappiamo e possiamo sapere del Partito Comunista Cinese e delle sue traversie, e un trampolino.

0: e l'emergere di Mao Zedong quale sua indiscussa guida. Dall'inaugurazione della Repubblica prende le mosse la seconda parte del volume, Il PCC al potere, gli anni del Maoismo 1949-78, in cui si prendono in considerazione gli anni di apprendistato della neonata compagine politica. Si tratta con ogni probabilità della sezione più densa dell'intero saggio, non solo in virtù degli smisurati costi umani che l'industrializzazione del paese portò con sé, ma soprattutto in quanto la figura di Mao è ancora oggi un convitato di pietra all'interno della vita del partito e dunque della nazione tutta. Particolarmente degno di lode è quindi lo spazio ampio riservato dagli autori ad un'esaustiva presentazione del pensiero del grande rivoluzionario, che semplicisticamente liquidare come un pazzo sanguinario sarebbe riduttivo, inutile e controproducente al tempo stesso, non ultimo se si considera fino a che punto il confronto con la sua pesantissima eredità sia ancora un tratto distintivo della riflessione ideologica e culturale della classe dirigente cinese. La recente pubblicazione di una ponderosa monografia dedicata precisamente a questa questione, a firma di Daniel Lees, significativamente intitolata L'ombra lunga di Mao, e che aspetta anch'essa una traduzione all'altezza, dimostra al di là di ogni dubbio quanto sia importante ancora oggi e ben al di là della Cina confrontarsi a livello politico, assai prima che etico o storico, con la figura e l'azione di Mao. Nella terza parte, Il PCC al potere, il dopo Mao 1978-2022, ci si imbatte in una panoramica, allo stesso tempo puntuale e facilmente maneggiabile, dei decenni in cui il partito prese la forma con la quale di fatto lo conosciamo oggi. L'impostazione del saggio è per ovvie ragioni di natura strettamente cronologica e le sue tre parti sono imperniate intorno a quattro aree tematiche fondamentali. Esse prendono infatti in considerazione di volta in volta aspetti politici ed economico-sociali, la questione ideologica, dedicano un'attenzione particolare e specialmente benvenuta all'organizzazione interna del partito a partire dalle fonti primarie, e lasciano infine emergere la visione strategica, nazionale ed internazionale, di quest'ultimo nel corso di tutta la sua ormai centenaria storia. Secondo un celeberrimo aforisma di Deng Xiaoping, non importa di che colore sia il gatto, purché faccia il suo mestiere e acchiappi i topi. Le pagine de La Cina Rossa servono a testamento del fatto che nel suo sagace cinismo un motto del genere sia vero solo fino ad un certo punto. Al momento della sua elezione, una decina di anni fa, da Xi Jinping qualcuno si aspettava una prosecuzione, forse addirittura accelerata, della trasformazione in senso più o meno neoliberale del partito, auspicabilmente fino alla sua dissoluzione, e con esso dello Stato tutto. Tali astuti osservatori sono stati ripagati con una nuova vampata ideologica e una postura sempre più assertiva da parte di un paese e di un partito che sembra aver recuperato nella sua variante postmoderna parte di quel carattere rivoluzionario che qualche incauto pensava fosse stato sepolto assieme a Mao nell'ormai lontano 1976. La storia del PCC serve, se non altro, a spiegare perché in Cina, da oltre 100 anni, i gatti sono per lo più di un certo colore e si comportano come si comportano.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da scienzenotizie.it. Il misterioso Ham,

0: Inspiegabile rumore avvertito in molte aree del mondo. Di Angelo Petrone. Si chiama anche The Hum. È stato registrato in Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Nuova Zelanda e la sua origine è ancora sconosciuta. Un suono di origine sconosciuta viene segnalato da decenni in tutto il mondo. Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti e Spagna sono alcuni dei paesi in cui sono stati registrati. Un lungo elenco ha come caso più recente Cadice. Questa città è stata l'ultima scena di un fenomeno acustico globale che continua a sconcertare la comunità scientifica. Lo chiamano The Hum o The Buzz. Chi lo ascolta lo ha paragonato al rumore di un motore diesel al minimo o alla pulsazione di un subwoofer durante un concerto. E come descritto dal New York Times, alcuni hanno riferito che fa vibrare anche le finestre e spaventa i loro animali domestici. I numerosi casi identificati hanno spinto Glenn McPherson, professore di matematica, fisica, psicologia ed ex professore di educazione matematica presso l'Università della British Columbia, a indagare sulla fonte del ronzio e creare una mappa globale e un database. Questo sito documenta e mappa le informazioni delle persone di tutto il mondo che possono ascoltare The Hum. Ogni punto verde riportato corrisponde ad un episodio registrato e il suo autore chiarisce che si tratta di un forum di ricerca e di commento scientifico lontano da ogni pseudoscienza. I ricercatori parlano di un suono a bassa frequenza, insolito e fastidioso. Alcune persone lo descrivono come un tonfo sordo o un ronzio basso. Generalmente viene percepito come più forte di notte che di giorno e più potente all'interno che all'esterno. Questo fenomeno può essere sporadico o persistente e in alcuni casi può essere mascherato da rumori di fondo, come quello di un ventilatore o della radio accesa. Ma in altri casi c'è chi l'ascolta giorno e notte e anche con i tappi per le orecchie non riesce a smettere di sentirlo. Inoltre si sente più nelle zone rurali che nelle grandi città e la maggior parte delle persone che l'hanno sentito sono di mezza età. Le prime notizie attendibili di The Hum, ha spiegato il Financial Times, sono arrivate da Bristol negli anni 70. Il News of the World ha poi chiesto ai lettori della città se avevano sentito il suono e quasi 800 persone hanno risposto di sì. Si stima che tra il 2% e il 4% della popolazione mondiale possa sperimentare questo fenomeno in determinate condizioni. Nel 1998 Science ha dimostrato che, anche se non possiamo sentirlo, la Terra emette costantemente un leggero ronzio a bassa frequenza. Per questo motivo alcuni considerano la possibilità che questo ronzio costante a volte aumenti di intensità fino a diventare udibile da alcune persone. Ci sono state però delle eccezioni. Secondo il quotidiano Daily Telegraph, nel 2011, a differenza di quanto accaduto in altri luoghi, il ronzio in un piccolo villaggio inglese di Woodland era perfettamente udibile da tutti i residenti. Come ha spiegato al The Guardian il professor David Bagley, i casi in cui si tratti di un fenomeno otoacustico generato internamente nel cervello e negli organi uditivi sono da escludere. Così come scenari in cui i pazienti hanno un udito eccezionalmente sensibile, chiamato iperacusia, che capta rumori ambientali reali che altre persone non possono sentire o da cui non sono disturbate. In alcuni casi si è scoperto che la causa di questo ruggito era la rottura di enormi banchi di ghiaccio a centinaia di chilometri di distanza, i rumori degli animali marini, le turbolenze atmosferiche o l'uso di macchinari industriali. Ma nella maggior parte dei casi la sua origine non è ancora stata identificata e continua ad essere un fenomeno complesso da risolvere per gli studiosi. L'esempio più recente si è verificato a Cadice, dove la stampa locale ha parlato di un rumore che si era sentito da via San Severiano fino a Puertas de Tierra. Mentre i cittadini si chiedevano sui social network: qualcuno sa che cos'è quel suono che non si ferma a Cadice? Anche a Siviglia quest'anno è stato registrato uno strano rumore. I testimoni hanno descritto il suono come un ronzio profondo e risonante, che che sembra riempire l'ambiente anche al chiuso. Alcuni lo hanno paragonato al rumore di un aereo in volo costante, ma senza la presenza fisica di alcun velivolo. E un altro luogo dove in questi mesi si sono lamentati di un misterioso ronzio che non li lascia dormire sono gli abitanti di Omagh, una piccola cittadina nell'Irlanda del Nord. Nel 2018 è diventato famoso il caso dell'Ontario, in Canada. Ancora prima che emergessero i rapporti, nel 2011, il governo canadese, l'Università dell'Ontario Occidentale e l'Università di Windsor stavano studiando il ronzio. Da allora sono stati registrati 4.000 rapporti di osservazione giornalieri che descrivono in dettaglio la durata, l'intensità e le caratteristiche del suono, nonché le condizioni meteorologiche del momento. Il dottor Darius Cohan, direttore di otologia e neurootologia presso il Manhattan Air Hospital, ha dichiarato al New York Times sul caso canadese che era improbabile che l'acufene a bassa frequenza potesse causare danni all'udito a lungo termine, ma ha aggiunto che potrebbe essere debilitante quanto l'acufene, che è un ronzio persistente nelle orecchie. E Tracy Ramsay, ex membro della Camera dei Comuni canadese, ha dichiarato in un'intervista telefonica ai media americani di ricevere regolarmente chiamate da elettori che lamentavano mal di testa, insonnia, irritabilità e depressione, tra gli altri sintomi. Il mistero rimane.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Addio note stonate. Che cos'è e come funziona l'autotune, il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone? Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, la sua creazione risale addirittura a 30 anni fa. L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio. E nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come autotune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies. Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'autotune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un do, capita di emettere una nota più calante che scivola verso il si, oppure crescente che si alza verso il do diesis. Se quel do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un do, cioè la nota corretta. Mentre se supera i 50 centesimi, il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il si, o superiore, cioè il do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer e monitor? Prima in studio c'erano tante persone con mansioni specifiche, una per la registrazione, una per il mixer, una per il taglio dei nastri e così via, racconta Brun. Con il miglioramento della tecnologia, oggi la stessa persona si occupa di più cose. Magari chi segue la registrazione fa anche il mix, si occupa di autorato, produzione, management. Certamente chi fa questo lavoro deve avere conoscenze informatiche, musicali, ma anche capacità relazionali, perché bisogna saper parlare nel modo giusto con gli artisti, così da stimolarli per capire quale sia la migliore soluzione per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di autotune, coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti come Melodyne di Celemoni, che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Pauli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. E dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino ad giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ne ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, all'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plugin, anche di altre aziende che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun. E anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola, E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione ma anche al tempo e l'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989. Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati appunto da chi non sa cantare. Alcuni artisti non hanno come cardine della loro carriera il cosiddetto bel canto. Ricordiamo che anche Lucio Battisti, per il suo modo di cantare, diverso da quello dei colleghi dell'epoca, inizialmente fu criticato. La cosa più importante è utilizzare questi strumenti sempre in modo creativo e il nostro compito è aiutare gli artisti a comunicare qualcosa attraverso la musica. In ogni epoca c'è qualcosa che viene demonizzato perché magari considerato un escamotage, ma in verità l'arte è in continua evoluzione e alla fine il suo obiettivo è quello di trasmettere un messaggio e arrivare al cuore di chi ascolta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Nuovo, boom dei surgelati. Economici e pratici, li devi conservare e cuocere nel modo giusto, se no... Di Simona Lovati. Pratici, veloci e convenienti. I surgelati sono sempre più protagonisti sulle tavole italiane. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto Italiano Alimenti Surgelati, nel 2024 è stata acquistata la bellezza di 1 milione di tonnellate di prodotti surgelati, in aumento del 2,3% rispetto al 2023, con un consumo pro capite di 17,5 kg. La tendenza in crescita si conferma anche nel primo semestre del 2025, con un incremento pari all'1,8%. Tra i prodotti più apprezzati, sul primo gradino del podio, salgono le verdure. Si aggiudicano il secondo posto le patate e il terzo i prodotti a base di pesce, al naturale o preparato. Seguono pizza, piatti pronti e prodotti senza glutine. I surgelati sono alimenti portati a una temperatura di almeno meno 18 gradi in tutte le loro parti in tempi molto rapidi, formando microcristalli di ghiaccio che non danneggiano la struttura dell'alimento. Spiega il professor Carlo Signorelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita Salute San Raffaele a Milano. Questo processo blocca l'attività di enzimi e microorganismi, conservando in modo ottimale le proprietà nutrizionali e igieniche del prodotto. Mantengono anche gli antiossidanti. È una tecnologia sicura e controllata per proteggere la salute dei consumatori. Grazie al loro surgelamento rapido, i cibi mantengono le stesse quantità di carboidrati, proteine, grassi, vitamine e sali minerali di quelli freschi. Per questo sono un ottimo prodotto sotto il profilo nutrizionale, adatti anche ai bambini, dice la dottoressa Chiara Boscaro, biologa nutrizionista agli istituti clinici Zucchi Monza. Gli ortaggi surgelati mantengono anche i loro antiossidanti, sostanze antinfiammatorie che combattono lo stress ossidativo che causa danni alle cellule del corpo. Questo è possibile perché i vegetali sono raccolti quando stanno maturando per natura, senza bisogno di crescere in serra o seguendo metodi di coltura intensiva. Inoltre, grazie ai surgelati, puoi mangiare cibi fuori stagione, conservando inalterati i loro nutrienti, come zucchine e melanzane che puoi mettere nel piatto in inverno. I congelati fai da te. I congelati, piatti pronti o cibi freschi che decidiamo di mettere nel freezer di casa, subiscono un raffreddamento più lento rispetto all'abbattimento dei surgelati che acquistiamo, con cristalli più grandi e perdita di qualità nutrizionali. In sostanza, risulta più sano preferire un surgelato del supermercato che comprare alimenti freschi per poi congelarli in casa. Mantieni la catena del freddo, l'effetto freezer. Per mantenere intatte le qualità e la sicurezza dei surgelati, bisogna salvaguardare la catena del freddo. Ciò significa che durante il ciclo produzione, trasporto, conservazione, vendita, la loro temperatura deve mantenersi sempre sotto i meno 18 gradi, sottolinea lo specialista. Se questo non accade, i microorganismi presenti negli alimenti possono moltiplicarsi, aumentando il rischio per la salute. Istruzioni per l'uso. Una volta scongelato, un alimento non deve mai essere ricongelato. Se non ti occorre tutto il contenuto della confezione, prendi la quantità che ti serve e rimetti il resto subito nel surgelatore. Lo scongelamento va fatto in frigorifero e la cottura dei cibi deve essere completa. Certi microorganismi, come listeria o salmonella, possono sopravvivere al congelamento e riprendere la crescita dopo lo scongelamento. La cottura è l'unico passaggio che aumenta la sicurezza del cibo, precisa Signorelli. Normative ed etichette. In Italia le aziende alimentari devono applicare il sistema di autocontrollo igienico-sanitario, ACP, analisi dei rischi e punti critici di controllo, utile per individuare e gestire i pericoli di contaminazione, garantendo la sicurezza del cibo in tutte le fasi produttive. L'etichetta è uno strumento di trasparenza e sicurezza. Per i surgelati deve indicare la dicitura prodotto surgelato, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, le modalità di conservazione e utilizzo, il numero di lotto e l'azienda produttrice. Questi dati permettono la rintracciabilità, un requisito fondamentale in caso di controlli da parte delle autorità o allerte alimentari. Sopra c'è la brina, non comprarlo. Acquisto consapevole. Scegli sempre confezioni integre. Se sono senza brina o ghiaccio all'interno, è segno che la catena del freddo è stata rispettata. Acquista i surgelati per ultimi e trasportali in borse termiche fino al freezer di casa. Verifica che la temperatura dei banchi surgelati nei punti vendita sia di meno 18 gradi. Un consumatore informato è il primo alleato della sicurezza alimentare, conclude Signorelli.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. È buona, fa bene, tutta la verità sulla carne coltivata. Da poche cellule prelevate dall'animale vivo e fatto crescere in laboratorio, si può ricavare un hamburger di carne coltivata che somiglia per gusto e consistenza a quella vera. Alcuni scienziati sono favorevoli perché ridurrebbe significativamente gli allevamenti intensivi che hanno un forte impatto sull'ambiente. I contrari, invece, ne sottolineano i limiti e i danni che causerebbe a migliaia di allevatori. L'Italia per ora ha detto no. Di Barbara Merlo. La carne coltivata, originata da cellule staminali prelevate dal tessuto muscolare di un animale vivo tramite una piccola biopsia e poi fatte crescere e moltiplicare in laboratorio, era stata presentata per la prima volta nel 2013 a Londra, negli studi televisivi della ATV, dal fisiologo olandese Mark Post. Era un hamburger proveniente da cellule muscolari di bovini cresciuti in una fattoria con metodi di agricoltura biologica. Era buono e della consistenza di un normale hamburger di manzo, ma costava 250.000 euro. Oggi produciamo bocconcini o hamburger di pollo da carne coltivata a 10-20 dollari, un prezzo ancora non competitivo con quello medio di questi prodotti. Nel 2020 Singapore ha autorizzato per prima la commercializzazione dei bocconcini di pollo coltivato, seguito da Israele e USA. In Europa questi alimenti non sono ancora in vendita, ma la ricerca va avanti in attesa che qualche azienda sottoponga all'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, un dossier da valutare. L'Italia però ha già detto no. Il Parlamento ha infatti approvato il disegno di legge che vieta la produzione e l'immissione sul mercato
4: di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati e ne ha proibito l'importazione. Non è un no definitivo. Si attende infatti il vaglio della Commissione europea. Poiché comunque non possiamo fermare le importazioni dai paesi dell'Unione europea, è probabile che, se l'Europa desse il via libera alla commercializzazione della carne coltivata, essa potrà essere consumata pure in Italia. Mangeremo quindi quella prodotta in altri paesi. C'è chi la chiama carne sintetica o artificiale, ma la comunità scientifica non è d'accordo. Le cellule coltivate in laboratorio per la produzione di carne provengono da un campione di tessuto prelevato dall'animale, pertanto sono naturali. Inoltre, non sono modificate a livello genetico. Quanto otteniamo è, dal punto di vista molecolare, una carne analoga a quella cresciuta nel corpo dell'animale, ma cresciuta in laboratorio. Pertanto, la definizione scientificamente corretta è carne coltivata. Da millenni l'uomo coltiva e alleva. Oggi le conoscenze scientifiche ci hanno reso capaci di farlo anche in laboratorio, partendo da poche cellule, e per questo abbiamo coniato l'espressione agricoltura cellulare. È lo stesso processo col quale ripariamo la pelle di persone ustionate. Preleviamo cellule staminali dal paziente e le facciamo duplicare in un bioreattore fino a ottenere un nuovo lembo di pelle con cui rimarginare quella perduta. Dal punto di vista ecologico, sanitario ed etico, la produzione e il consumo di carne da allevamenti intensivi non è più sostenibile. Raggiungeremo i 10 miliardi di individui sul pianeta entro il 2050 e il consumo di carne, che in 20 anni è cresciuto di oltre il 50%, aumenterà ancora, a scapito del consumo di suolo e acqua e delle emissioni in atmosfera. Ci sono poi gli aspetti sanitari. Si stima che oltre il 70% di tutti gli antibiotici usati nel mondo sia impiegato per l'allevamento animale, e l'Italia è al terzo posto tra gli utilizzatori. L'uso massiccio di questi farmaci negli allevamenti intensivi è necessario perché gli animali sono confinati in spazi ristretti, a contatto tra loro e con le proprie deiezioni. Ma ciò aumenta il rischio di generare ceppi batterici sempre più resistenti agli antibiotici e di diffondere nell'ambiente, attraverso i letami usati come fertilizzanti, batteri resistenti a molti tipi di antibiotici. Queste resistenze si possono trasmettere ai patogeni che infettano l'uomo. Inoltre, queste pratiche favoriscono il contagio tra animali e tra animali e l'uomo, come nel caso di zoonosi. C'è poi la questione etica. Nei macelli perdono la vita miliardi di animali e la sensibilità, soprattutto fra le giovani generazioni, per la sofferenza animale e il consumo di carne da animali allevati ha spinto molti a mangiare meno carne e verso un'alimentazione vegetariana. Secondo alcune ricerche, la carne coltivata potrebbe usare fino al 45% in meno di energia, il 99% in meno di suolo e il 90% in meno di acqua. Le emissioni in atmosfera di gas a effetto serra come metano e ammoniaca sarebbero ridotte in media dell'80%. Secondo altri studi, per far funzionare i bioreattori in laboratorio si produrrebbe però più anidride carbonica di quella generata dagli allevamenti intensivi. Il problema della sofferenza animale sarebbe eliminato e dal punto di vista sanitario avremmo la sicurezza di una carne coltivata in ambiente controllato e un ridotto rischio di malattie. La carne potrebbe essere più sana, per esempio arricchita di acidi grassi, buoni, omega 3, vitamine, antiossidanti e sali minerali. Ma oggi la carne coltivata evita davvero la sofferenza di qualsiasi animale? Non proprio, perché allo stato attuale delle conoscenze i nutrienti più efficaci per la crescita delle cellule in laboratorio sono quelli estratti dal siero fetale bovino ottenuto dalla raccolta di feti bovini prelevati da animali uccisi per fini alimentari. Il progetto di creare carne coltivata non ha senso se si farà ancora uso di siero fetale bovino, perché non è sostenibile dal punto di vista etico, ambientale ed economico. La sfida scientifica è individuare altri tipi di nutrienti per le cellule, per esempio a base vegetale, e la stanno affrontando i laboratori di ricerca impegnati nel progetto. La coltivazione cellulare non potrà essere l'unica soluzione. Bisogna promuovere la dieta mediterranea e le diete ricche di vegetali, tra cui i legumi, che sono un'importante fonte proteica, molto più vantaggiose sia per la salute umana sia per l'ambiente. Ma è impensabile che l'umanità, in particolare i paesi in via di sviluppo, rinunci al consumo di carne. Per questo, quella coltivata può essere una valida alternativa a quella non più sostenibile da allevamenti intensivi, assieme ad altre fonti proteiche, come gli insetti e alla carne tradizionale, proveniente da piccole filiere di qualità non intensive, come ve ne sono anche nel nostro paese. L'Italia, col suo recente no alla carne coltivata, ha tarpato le ali alla ricerca nel settore che ci vedrebbe invece in prima linea, perché abbiamo conoscenze molto avanzate sulle cellule staminali. Inoltre, ha perso l'occasione di far interagire tra loro in modo proficuo le proprie filiere agroalimentari della produzione mediterranea e di creare così nuovi posti di lavoro che potrebbero in parte compensare quelli persi nell'allevamento intensivo. Gli scarti di lavorazione ortofrutticoli o della filiera dell'olio o d'oliva, per esempio, potrebbero essere studiati come potenziale substrato nutriente per la crescita delle cellule di carne coltivata.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, fra impegno e leggerezza. 100 anni fa nasceva Italo Calvino, da partigiano ad autore di fiabe per bambini che piacciono agli adulti. Il ritratto di uno scrittore fantastico. Di Alessandro Borelli. Un critico rigoroso come Alberto Arbasino di lui scrisse: leggerezza calviniana, un pesante equivoco del nostro tempo. Italo Calvino non era affatto leggero. Era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri. E c'è in questo incalzare di aggettivi la fotografia di uno degli intellettuali più complessi e per certi versi tuttora incompresi del Novecento italiano. Italo Calvino nacque 100 anni fa, il 15 ottobre del 1923, lontano dall'Italia, a Santiago de las Vegas de la Habana, Cuba, e per amore dell'Italia fu battezzato appunto Italo. Una famiglia di rango la sua. La madre, Eva Mameli Calvino, nessuna parentela col Goffredo dell'inno nazionale, fu la prima donna a conseguire la libera docenza universitaria in botanica, ma visse e lavorò a lungo con la famiglia a Sanremo. Il padre, l'agronomo Mario Calvino, mazziniano, repubblicano e massone, sanremasco, si ritrovò nel 1908 al centro di un intricato caso internazionale per il fallito attentato in Russia contro lo zar Nicola II. Il responsabile, in un primo tempo, fu indicato come il giornalista italiano Mario Calvino. Solo più tardi le autorità lo identificarono con il matematico Vsevolod Vladimirovich Lebedinchev, anarchico, rientrato in Russia grazie al passaporto che Calvino medesimo gli aveva volontariamente consegnato in Liguria, dove lo aveva incontrato. Furono anche queste vicende a gettare sullo scienziato l'ombra del pericoloso sovversivo che lo accompagnò a lungo. Nel 1909, come scrisse, le circostanze lo indussero a staccarmi dalle terre dei miei avi e a varcare l'oceano. Arrivò negli Stati Uniti, poi in Messico e infine a Cuba, dove il figlio Italo sarebbe venuto al mondo. Nel 1925 il ritorno a Sanremo, la città della fanciullezza di Italo Calvino. Così lo scrittore, in un articolo del 1960, la ricordava. Sono cresciuto in una cittadina che era piuttosto diversa dal resto dell'Italia. Sanremo, a quel tempo, ancora popolata di vecchi inglesi, granduchi russi, gente eccentrica e cosmopolita. E la mia famiglia era piuttosto insolita, sia per Sanremo, sia per l'Italia d'allora. Scienziati adoratori della natura, liberi pensatori. Nell'avvento del fascismo parve intaccare la routine quotidiana. Il padre, è vero, per poter insegnare all'Università di Torino, dovette, come era prassi, giurare fedeltà al Partito Nazionale Fascista, eppure Italo, all'inizio degli anni 30, non poté sottrarsi all'obbligo di aderire all'Opera Nazionale Balilla. A influire sulla sua educazione furono però le letture e le amicizie. Si appassionò a riviste satiriche come il Marco Aurelio e il Bertoldo. Divenne assiduo frequentatore dei cinema e si cimentò nelle prime recensioni. Eugenio Scalfari, il futuro fondatore del quotidiano La Repubblica, suo compagno di liceo, lo avvicinò agli scrittori più attenti ai temi etici e sociali, come Eugenio Montale ed Elio Vittorini. Ma la vera svolta per la sua formazione politica e culturale giunse nel 1943. Studente di agraria non particolarmente brillante, dopo l'armistizio dell'8 settembre, che segnò il passaggio dell'Italia a fianco degli alleati della Seconda Guerra Mondiale, fu costretto a rimanere nascosto per sfuggire alla leva della Repubblica di Salò. Nel 1944 aderì, con il fratello Floriano, alla divisione partigiana delle Brigate Garibaldi, intitolata Felice Cascione, medico imperiese ucciso dai fascisti il 27 gennaio di quell'anno. Avrebbe annotato più tardi, dietro il milite delle Brigate Nere, più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Quell'esperienza che nel marzo del 1945, a Liberazione vicina, lo vide in prima linea nella battaglia di Baiardo, nei pressi di Imperia, sarebbe confluita poco tempo dopo, nel 1947, nel suo romanzo d'esordio, Il sentiero dei nidi di ragno, e nella raccolta di racconti Ultimo viene il corvo, del 1949. L'esperienza partigiana sfociò quasi inevitabilmente per Calvino nell'avvicinamento al Partito Comunista Italiano, di cui divenne attivista e quadro, ma al tempo stesso non intellettuale militante nel senso auspicato dall'allora segretario Palmiro Togliatti. Piuttosto, lo scrittore si fece attento, nel contesto della nascente Repubblica, a temi come i diritti, la giustizia sociale e la libertà. Furono il filo conduttore degli articoli pubblicati dal quotidiano L'Unità, per il quale nel 1951 curò un reportage dall'Unione Sovietica, poi compendiato nel Taccuino di viaggio in URSS di Italo Calvino e dal periodico Rinascita. Il suo tratto stilistico mostrò subito elementi di peculiarità che fecero dire al poeta Marino Moretti: «Tra le letture di questi giorni, pochine e sbandate, ci sono stati i tre libri di Italo Calvino. Interessante scrittore, che scrive nervosamente bene senza far prosa d'arte, comunista ma non arido e senza lo stupido ottimismo dei comunisti. Nel frattempo, dopo la laurea in lettere a Torino, ebbe inizio, su consiglio di Cesare Pavese, la sua collaborazione con la casa editrice Einaudi, fondamentale per il suo percorso culturale. Pian piano si consumò la rottura con la dimensione più marcatamente politica dei suoi lavori. Si radicò in lui la convinzione che la letteratura dovesse avere un ruolo propositivo e razionale all'interno di quella che Calvino stesso definì, in un celebre articolo pubblicato sulla rivista Il Menabò nel 1962, la sfida del labirinto, di fronte alla quale l'intellettuale è chiamato a proporre una visione coerente e organica da contrapporre al caos scomposto della società moderna. Nel 1950, la collaborazione di Italo Calvino con l'editrice Einaudi ebbe inizio grazie al sostegno di Cesare Pavese, che l'autore definì sempre primo lettore di tutto ciò che scrivevo. Il loro rapporto, in realtà, fu contrastato. Ebbero dissapori sui titoli da pubblicare nella collana che dirigevano insieme, e Calvino non fu tenero verso alcune opere del collega, come Lavoratore stanca e Tra donne sole, innescando tensioni testimoniate dai loro scambi epistolari. Ma la morte di Pavese, che si tolse la vita il 27 agosto 1950, sconvolse Calvino al punto che, ancora nel 1959, disse in un'intervista a Il Giorno: «Quando morì, mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo, che era un disperato cronico dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Per me il Pavese vivo resta più importante e presente del Pavese come lo si è visto dopo la morte. Ma non c'è contraddizione tra i due. Questo è un rigoroso e tragico approfondimento di quello». Nel 1957 Calvino lasciò il PC a seguito, da un lato, della denuncia dei crimini di Stalin da parte di Nikita Khrushchev al 20° congresso del Partito Comunista dell'URSS e, dall'altro, dell'invasione dell'Armata Rossa in Ungheria. Da quel momento il suo angolo d'osservazione cambiò. Seppure ancora sensibile ai problemi della cultura all'interno della società industrializzata, come dimostrò il lavoro alla rivista Il Menabò con Elio Vittorini, ecco compiersi nel 1959 il filone fantastico che tanto avrebbe connotato la sua poetica, con Il Visconte di Mezzato, 1952, Il Barone Rampante, 1957, e Il Cavaliere Inesistente, 1959, confluiti nella Trilogia degli Antenati. Nell'estate del 1967 Calvino si trasferì a Parigi insieme alla moglie Chiquita, ovvero Esther Judith Singer, traduttrice argentina di origine ebraica, sposata a La Habana nel 1964, e alla figlia Giovanna, nata nel 65. Avrebbe dovuto rimanervi 5 anni, collaborando con intellettuali e letterati francesi. Vi restò per 13, ma conducendo una vita molto appartata, pur frequentando intellettuali parigini di primo piano come Georges Perec, Jacques Roubaud o Raymond Queneau, di cui tradusse anche alcune opere. Inizialmente influenzato dal neorealismo, poi aperto alla narrazione fantastica, quindi acuto sperimentatore, curioso di fronte ai nuovi confini della scienza, come traspare ne Le Cosmi Comiche del 1965, ma mai distratto rispetto alle questioni sociali, da Marco Valdo, dedicato all'Italia del boom economico, a La giornata di uno scrutatore, entrambi del 1963, Calvino approdò, nella fase conclusiva della sua vita, quasi al paradosso dell'antiromanzo. Il penultimo libro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, dato alle stampe nel 1979, è infatti un ardito esperimento in cui il lettore si trova di fronte all'incipit di 10 romanzi senza che nessuno di essi giunga a compimento. Ed è il lavoro che ha indotto la critica a inserire l'autore nella corrente del postmodernismo, segno della capacità di Calvino di essere, in ogni passaggio, attento interprete del clima culturale a lui contemporaneo. Scrittore prolifico e fecondo come pochi, mise mano a racconti per ragazzi, interviste, reportage, saggi. Tutto però sempre tenendo conto, e malgrado una vena di pessimismo che segnò l'ultima parte della sua produzione, del valore della letteratura come via preferenziale per favorire una chiave di conoscenza della realtà in tutte le sue molteplici e contraddittorie sfaccettature. Il critico letterario Giorgio Barberi Squarotti intravide sin dagli esordi di Calvino i temi forti della sua poetica. Quando Italo Calvino pubblicò nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno, in pieno trionfo neorealista, aprì il primo caso, che a pochi, per la cecità complessiva dell'ora, apparve tale, di crisi della concezione realista della realtà. Nella direzione della richiesta disperata di rendere ragione dell'angoscia della morte, dell'orrore dell'uccidere, della violenza che colpisce dentro, a fondo, e nella decisione di conoscere del reale anche il negativo come non volontà, rifiuto di scegliere l'azione, il gesto, il vivere stesso. Italo Calvino si spense a Siena il 19 settembre 1985. Postumo uscì, nel 1988, Lezioni americane, con i testi degli interventi che avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'anno accademico 1985-1986. Vi annotò fra l'altro: dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo. In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottundendone, bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
1: Protagonista di questo episodio, uno dei viaggi per antonomasia, il Cammino di Santiago di Compostela. A raccontarcelo Nicoletta Biondi, in arte Trinity Kepasa, è così infatti che la trovate su Instagram. Nicoletta è una grandissima viaggiatrice, ha visitato tantissimi paesi dell'Asia, ha vissuto negli Stati Uniti e poi ha deciso di affrontare il Cammino di Santiago da sola e oggi ce lo racconta, dandoci anche un sacco di informazioni utili per poter affrontare questa esperienza.
2: Ciao Nicoletta, benvenuti a Racconti di Viaggio.
3: Ciao.
2: Con te oggi affronteremo un viaggio, un percorso, forse un'esperienza che tanti sognano di fare, perché tu l'anno scorso, se non sbaglio, hai deciso di fare il Cammino di Santiago.
3: Sì, esatto, è nell'estate del 2018, quindi non l'estate scorsa, quella precedente.
2: Tu sei una grande viaggiatrice, come ho detto poi nell'introduzione, hai viaggiato tantissimo, hai vissuto negli Stati Uniti, conosci molto bene l'Asia, hai visitato un sacco di paesi, però questo tipo di esperienza, cioè quella di visitare un luogo camminando, non l'avevi mai fatta, vero?
3: No, esatto, è una prima esperienza.
2: E perché quindi hai deciso di fare il cammino?
3: E allora, ho deciso di fare il cammino così, era una cosa che in realtà avevo in mente da tantissimo tempo, da diversi anni, e però per varie situazioni non ho mai potuto portare a termine. E poi ecco, una serie di circostanze che si sono unite mi hanno fatto prendere la decisione e hanno detto insomma che era il momento giusto per farlo e quindi poi sono partita, perché il cammino, anche con tutte le persone poi che ho conosciuto, il cammino è un po' così, quando è il momento giusto per farlo si capisce, non lo so, c'è un richiamo che ti fa capire che è il momento giusto per partire e per iniziare il cammino.
2: Ma sei partita con qualcuno o l'hai fatto da sola?
3: No, sono partita da sola, e ho fatto tutto il cammino da sola. Ed è una cosa che consiglio, mi sento di consigliare a tutti di fare, di un'esperienza di fare da sole.
2: Addirittura, perché... quindi non in compagnia?
3: No, poi ovviamente ognuno è libero di scegliere, non giudico chi è che fa questa cosa in compagnia, con fidanzati, fidanzate, amici, familiari, però è molto diverso perché è un'esperienza molto profonda che sì, ti cambia. Viverla da soli è molto diverso rispetto a viverla con un'altra persona, perché da soli si è veramente se stessi e quindi, mentre partendo con qualcuno, si rischia un po' di portare nel viaggio, nel cammino, qualcosa che si ha nella vita normale. E poi la cosa bella del cammino è che si parte da soli, ma non si è mai da soli.
2: Infatti.
3: Quindi, mai.
2: Andiamo adesso agli aspetti tecnici, poi passiamo magari a quelli un pochino più intimisti. Che tipo di percorso hai fatto? Perché se non erro non c'è un solo cammino. Io ho un amico in comune, ciao Gianluchino, che l'ha fatto partendo dal Portogallo. Tu invece hai fatto la Spagna, vero?
3: Sì, esatto.
2: E come allora, funziona?
3: Io sì, il cammino, dei cammini...

0: la Spagna, sui Pirenei.
1: Quindi, Pirenei, ok.
0: Esatto. E arriva a Santiago. E se no, ce ne sono molti altri. E uno che poi mi piacerebbe fare è il Camino del Nord, che fa tutta la costa settentrionale della Spagna, quindi è molto bello perché si affaccia quasi interamente tutto sull'oceano. E si parte da Irun e arriva fino a Santiago. E poi ce ne sono altri, tipo uno che parte da Siviglia e arriva a Santiago, e un altro, e poi il cammino portoghese, che è quello appunto che ha fatto Gianluca, che parte da Lisbona e arriva a Santiago. E quindi sì, guardando le mappe ce ne sono diversi. Quello sicuramente più conosciuto e quello che anche più consigliato a chi è che fa questa esperienza per la prima volta, un cammino per la prima volta, è il cammino francese, perché è un po' ha meno difficoltà tecniche, sicuramente, perché sì, è molto lungo ovviamente, ma non ci sono tantissimi dislivelli, e quindi questo lo rende un po' più fattibile. E poi è molto più battuto da pellegrini, e quindi ci sono molti più posti per dormire, per mangiare, un po' più agevole sotto questo punto di vista.
1: Ma come funziona l'organizzazione del viaggio? Nel senso, parti, arrivi, c'è un qualcosa che distingue il pellegrino?
0: Sì, allora, ogni pellegrino ha una sua credenziale, che è proprio la credenziale del pellegrino. Quella si deve prendere obbligatoriamente prima di partire.
1: Ah, quindi non lo puoi fare senza prendere questa cosa?
0: No, bisogna prenderla, e quella si prende, e ogni regione ha una sua propria confraternita che ti rilascia questa credenziale. Da noi nelle Marche a Ascoli Piceno, e si richiede lì semplicemente inviando un'email o comunque recandosi sul posto, e fanno una sorta di piccolo colloquio motivazionale.
1: Veramente? Quindi non basta una mail?
0: Sì. Beh, io in realtà non l'ho fatta tutta questa procedura, perché poi avevo un mio amico, quindi i modi per prenderla sono diversi. Avevo un mio amico in Piemonte che conosceva un parroco della parrocchia, e quindi me la sono fatta spedire da lui la credenziale. Però sì, è nominativa, timbrata dalla parrocchia o dalla confraternita di riferimento, e quella differenzia il pellegrino lungo tutto il cammino. Sì, e no, si può anche prendere volendo a una volta arrivati, quindi si prende sia a Saint-Jean-Pied-de-Port che da altri, sicuramente in tutte le cattedrali che si incontrano lungo il cammino, quindi si può anche prendere lì. Ed è importante perché nella credenziale andranno poi tutti i timbri di ogni posto dove ci si fermerà, di ogni chiesa, cattedrale, di ogni posto, quindi alberghe, struttura per dormire, ristorante, bar, metteranno poi il timbro nella credenziale.
1: Ah, quindi ogni bar ha il suo timbrino, che è...
0: Ogni bar ha il suo timbrino.
1: Che cosa carina!
0: Sì, infatti io poi di credenziali ne ho due, perché la prima l'avevo finita, però è lunghissima, tipo...
1: Ti sei fermata in un sacco di bar, quindi?
0: Eh sì, mi sono fermata in un sacco di bar, poi ognuno, poi chiedevo il timbro, perché poi ognuno ha un timbro diverso, infatti era anche carino da vedere la differenza di ogni timbro, e poi vedere questa credenziale ricca di timbri di vari colori e tipo... Sì, infatti, e quella sì, è importante sicuramente da tenere, e dà anche diritto ad avere questa agevolazione per ogni pellegrino, quindi il prezzo agevolato per dormire, l'accesso al menù del pellegrino, il menù del dia che tiene in tutti i posti lungo il cammino per mangiare, quindi si può mangiare questo pasto completo a 10 euro solo mostrando la credenziale.
1: E per dormire su che cifre stiamo?
0: Allora, per dormire la cifra base è negli alberghi municipali, negli ostelli municipali, che sono queste strutture che ogni paese, ogni comune ha per appunto ospitare i pellegrini, la cifra è 5 euro, quindi si dorme in 5 euro nelle camerate comuni, che sono camerate grandi, quindi tanto spirito d'adattamento, sono camerate anche con di 40 posti letto, quindi ovviamente con tutte le difficoltà di sorta.
1: Fondamentali tappi per le orecchie.

0: Sì, quella è una cosa assolutamente da non mancare, da mettere nello zaino. E quindi da 5 euro e a salire, poi ci sono certi ostelli 8, 13, ma io il massimo che ho speso per dormire è stato 15 euro in un ostello particolarmente bello a Alma Leon. Perché se no per il resto ho sempre speso 5 euro o anche meno, perché cioè anche meno, più o meno sempre 5, però ci sono anche gli ostelli donativo che sono delle strutture gestite da degli ospitalieri, e lì è gratuito, cioè gratuito nel senso che è a donativo, quindi ad offerta. Si può scegliere di lasciare una cifra, ovviamente non zero, quindi una cifra irrisoria per garantire un po', portare avanti un po' le spese dell'albergo, perché poi loro cucinano e garantiscono dei posti letto ed è una bellissima cosa. Mi è capitato di dormire anche in un paio di donativi ed è stata veramente una bella esperienza, perché poi lì si vive proprio l'esperienza anche più reale del cammino, quindi condividere la cucina con più persone, dormire in posti sì, molto stretti, ma c'è proprio questo spirito di fratellanza che magari nell'ostello non trovi, però anche se comunque è sempre anche piacevole dormire anche nell'ostello, però nei donativi anche di più.
1: Tu, quanto è durato il tuo cammino?
0: Allora, in linea di massima, io perché non sono partita per esigenze di lavoro, un po' perché visto che era la mia prima esperienza di cammino così importante, non ero pronta, non sapevo come il mio corpo potesse reagire a fare tutti questi chilometri. E quindi ho scelto di partire da tre quarti del cammino, quindi sono partita da Burgos, che è una località più o meno a tre quarti del cammino. In linea di massima per fare tutto il cammino ci si impiegano più o meno 30 giorni. 30 giorni più o meno dividendo il cammino in 30 km al giorno. Però il bello del cammino è che ognuno si deve sentire libero di farlo nel tempo e nel modo che crede. Quindi non c'è un giorno minimo e massimo per farlo. Tu sai che hai 800 km da fare. San Jean-Pied-de Port in Santiago de Compostela sono 792 km più o meno. Poi te li dividi come meglio credi, li puoi dividere in 30 giorni, li puoi dividere in meno. Ho conosciuto persone che l'hanno fatto in 15 giorni, tutti questi chilometri. Li puoi dividere anche in più periodi dell'anno. O in più anni, persone che l'hanno fatto facendo la prima parte in un anno, la seconda l'anno successivo, oppure come ho fatto io, che sono partita da tre quarti e poi sono giunta alla fine. Con un po' di rammarico, perché comunque mi dispiace aver perso la prima parte del cammino, la parte dei Pirenei, che dicono comunque sia molto bella, ma la farò adesso.
1: Quanto ne camminavi quindi al giorno? Ma diciamo per chi ci ascolta che Nicoletta è molto molto atletica e sicuramente tutte le paranoie che ti facevi per camminare hai capito subito che non erano fondate, quindi sei un super fisico super allenato, ecco.
0: Beh, però comunque era una cosa bella impegnativa, anche perché poi io l'ho fatto ad agosto, e quindi agosto è un mese molto particolare, cioè molti lo sconsigliano di fare agosto,
1: Po'
0: sicuramente per
1: caldino.
0: l'alto traffico dei pellegrini e poi perché è molto caldo, perché si passa tutto il centro, tutto l'altopiano spagnolo delle Mesetas. Dove le temperature sono veramente elevate, quindi ho giornate con 37-38 gradi in mezzo alle meseta spagnole, cioè, è molto provante a livello proprio fisico e mentale. E io più o meno camminavo in linea di massima 5-6 ore al giorno. Ho fatto, però non sempre, più o meno così, ma ho fatto anche giornate in cui ho camminato di più. Linea di massima ho sempre il mio target giornaliero, il mio piano, che tanto comunque ero partita con un piano in testa, era di fare più o meno 25 km al giorno per arrivare nei giorni stabiliti a Santiago, perché suddividendomi un po' le tappe. Poi ovviamente non ho rispettato per niente questi 25 km al giorno, mai, perché sono stati dei giorni in cui ne ho fatti di meno, giorni in cui ne ho fatti di più. Poi è una cosa che si decide giorno dopo giorno e va bene così, cioè non bisogna troppo decidere prima. È bene, è bello decidere di giorno in giorno a seconda dello stato d'animo, lo stato fisico, i dolori, delle persone che incontri. Sono state delle giornate in cui ho preferito fermarmi un'ora in più, due ore in più seduta in un bar a prendere un caffè, a chiacchierare con qualcuno per poi ripartire e fermarmi al paese dopo. Altri giorni in cui volevo veramente camminare e quindi ho fatto anche 40 km. È stato un giorno, il massimo,
1: mamma mia,
0: è stato 45. Il massimo è stato 45.
1: Ma ti danno una sorta di mappa, cartina, come sai tutte le varie tappe, il percorso, le distanze, anche, cioè, rischi che c'è una zona di, oddio, adesso se non faccio 10 km non trovo nulla?
0: Sì, bisogna essere un po' preparati sotto questo tipo, punto di vista. È molto facile perché hai sempre tante persone intorno, soprattutto ad agosto, perché a chi farà il cammino ad agosto come ho fatto io ci sono tantissimi pellegrini, quindi è molto facile incontrare altre persone lungo il cammino a cui chiedere informazioni o anche nei bar, però indispensabile avere una sorta di guida che o cartacea o digitale in PDF sul cellulare, per sapere le varie tappe, quindi per sapere quando hai il paese successivo, quando hai la fonte d'acqua più vicina. Sono quelle cose da valutare quando si fa un cammino. Perché se tu sai che la prossima tappa, sei ad un paese, sai che la prossima tappa è a solo qui, non prima di 15 km, devi un po' valutare se sei pronto per affrontare quei 15 km o magari è bene che tu ti fermi e magari li fai domani, li fai il giorno dopo questi 15 km.
1: Ma può capitare che in un posto, in un ostello dove ti fermi non ci sia posto?
0: Sì, può capitare.
1: Quindi?
0: Può capitare molto spesso negli ultimi 100 chilometri, perché forse non si sa, gli ultimi 100 chilometri sono i chilometri che tutti fanno, perché sono i chilometri che poi ti fanno avere la Compostela alla fine, che è questo certificato che dichiara che tu hai completato il cammino di Santiago. Quindi è indispensabile fare questi 100 km. Quindi gli ultimi 100 km da Sarria a Santiago di Compostela è molto, molto facile avere questo tipo di problema, quindi non trovare posto negli hostel. Quindi purtroppo almeno ad agosto bisogna prenotare magari la mattina. Bisogna un po' calcolarlo, quindi gli ultimi 3-4 giorni, infatti li ho vissuti con un altro stato d'animo, purtroppo bisogna prenotare, ma tutto alla parte precedente no, non ho mai avuto questo problema, perché comunque le strutture sono tante, i posti letto sono tanti.
1: Ok, senti, visto che appunto hai parlato di incontri, quali sono stati gli incontri che più ti hanno segnato, quelli più particolari?
0: Beh, allora, tanti, sono stati, ho conosciuto persone fantastiche, veramente, con tantissimi siamo rimasti in contatto con WhatsApp, social, e ci sentiamo, perché si incontrano persone di tantissimo tipo, qualsiasi età, lavoro, ceto sociale, qualsiasi provenienza, perché incontri gente da qualsiasi parte del mondo e quindi è molto bello. Una persona forse che sicuramente mi ha lasciato qualcosa, perché era una persona stupenda, è Martin, che è un signore di 83 anni, australiano che era partito dall'Australia per fare il cammino di Santiago e l'ha fatto tutto, e ogni volta che lo incontravo durante il cammino con il suo sorriso e la sua forza era super contagioso.
1: Caspita, 83 anni! Eh sì.
0: No, ma uno spirito indimenticabile, una persona stupenda. Ed era bellissimo perché lui, comunque anche noi, comunque coetanei della mia età o anche altre persone comunque più giovani, con meno anni di 83 anni, magari qualche segno di stanchezza a fine giornata ce l'avevamo, lui mai, non lo vedevi mai stanco. Poi era bellissimo perché magari lo incontravi una giornata e poi un giorno, poi ovviamente il cammino, tu cammini, ti fermi, fai le tue tappe, non lo ritrovavi per 2 o 3 giorni ed era bellissimo poi rincontrarlo dopo 2, 3, 4 giorni in un'altra tappa più in là, lo trovavi lì magari in un bar a caso, sempre con lo stesso spirito e con la stessa forza.
1: Ma c'è stato un momento che hai detto, ma chi cavolo me l'ha fatto fare?
0: Sono sempre stati momenti belli, però sì, indubbiamente ho avuto delle giornate difficili perché quasi sempre io ho camminato con qualcuno, non tutto il giorno, ma gran parte della giornata l'ho trascorsa con qualcuno, appunto ho conosciuto tantissime persone per questo, perché vuoi non vuoi, ci siamo trovati con molte persone, quindi abbiamo camminato insieme, ma ho trascorso anche varie giornate da sola, interamente da sola, dalla mattina alla sera da sola. E quindi queste giornate, sì, sicuramente sono giorni in cui poi la mente va, mentre che cammini la mente va, tipo lavatrice, gira, e quindi vengono fuori tutti i pensieri, positivi, negativi, ma anche questo fa parte del cammino. Quindi sì, in certi momenti dici, ma chi me l'ha fatto fare? Magari era molto caldo, 37 gradi, stavi male, ti facevano male le gambe. Però poi anche adesso ripensa a quei momenti con positività, perché comunque sono momenti che fanno parte del cammino.
1: Sì, e qui c'è una domanda outsider del che ti avevo messa fuori, praticamente Paolo, mio compagno, così parlando del cammino, ha detto no, chiedi a Nicoletta questa cosa, no? Perché anche noi da amanti dei viaggi, solitamente il viaggio è ovviamente sì viaggiare, però è andare in giro, vedere cose, monumenti. Cosa si prova invece a solo camminare? Quindi com'è la cosa diversa rispetto al viaggio, che comunque tu sei una grande viaggiatrice e hai sperimentato in tantissimi posti?
0: È diverso perché è un cammino che sì, è sempre un viaggio, ma è strutturato diversamente. Comunque io anche camminando, si fa molta attenzione alle cose che ti stanno intorno, forse anche di più, perché poi non hai niente da fare, quindi tu devi camminare, pensare e guardare intorno il panorama. E quindi sì, si fa molta attenzione, è molto bello anche passare le mesette, superare le varie regioni, i vari ambienti, quindi passi dal grano, dai girasoli delle mesette, arrivi in Galizia, umido, roccioso, il verde. E quindi comunque anche sotto questo punto di vista è un bel modo di viaggiare. E anche il fermarsi nei paesi, nei bar, nei ristoranti per mangiare, comunque anche quello è viaggiare, secondo me, quindi parlare con le persone. Anche perché è importante da considerare il fatto che molti paesi che si passano durante il cammino sono puebliti, quindi paesini piccolissimi che vivono di questo, cioè loro vivono, molti paesi vivono di pellegrini. Quindi l'ospitalità che ti accolgono con un'ospitalità pazzesca. Ed anche questo, quindi c'è uno scambio di energie che trovi solo lungo il cammino.
1: Ma che emozione è poi arrivare a Santiago?
0: Bella, l'emozione è tantissima. Poi io sono arrivata proprio la mattina perché ero con questa mia amica australiana, Laura, che ho conosciuto lungo il cammino. Avevamo deciso di arrivare proprio la mattina presto, quindi siamo partite dalla tappa precedente e prestissimo, beh, come forse tutte le altre volte, però prestissimo.
1: Prestissimo, che intendi?
0: Prestissimo, prima dell'alba, alle 4 di notte. Quasi tutte le giornate, sempre alle 4 di notte, un po' per il caldo, per evitare le ore più calde del camminare durante le ore più calde del giorno, e sicuramente poi per non prendere un po' troppo al traffico dei pellegrini durante la giornata. Però nell'arrivo a Santiago, sono partita quindi alle 4, sono arrivata a Santiago quasi all'alba o poco dopo dell'alba, ed era bellissimo perché non c'era quasi nessuno, la piazza era vuota e un'emozione indimenticabile, perché dopo tutti quei chilometri arrivare a quella cattedrale
1: vabbè, alla fine è abbastanza vicino questa cattedrale, perché non continuare?
0: infatti, perché fermarmi lì? Sì, perché comunque il cammino, sono stata molto contenta infatti di aver potuto fare anche l'ultima parte, perché non ero sicura alla partenza di riuscire con i giorni, il tempo, e invece sì, perché sono arrivata a Santiago anche prima del tempo che mi ero prefissata nel mio piccolo piano che mi ero fatta. Quindi avevo altri giorni e ho proseguito e sono arrivata a Finisterre e poi a Muxia, che sarebbe proprio dove si trova il chilometro zero, che è il chilometro per eccellenza dove tutti i pellegrini raggiungevano effettuando tutto il cammino.
1: Che è sul mare?
0: È sul mare, sì, esatto, sì, è sull'oceano. È proprio la fine, infatti Finisterre significa proprio la fine della terra, dove in antichità si pensava che proprio da lì, oltre Finisterre, non ci fosse nulla, la fine del mondo. Ed è un po' così, perché il tramonto che si vede a Finisterre io non l'ho visto da nessun'altra parte del mondo. C'è qualcosa di particolare, un tramonto spettacolare.
1: Quindi tenetevi da parte un po' di energia e arrivate fino a Finisterre.
0: Sì, sono altri 100 chilometri.
1: Più poi che sia a questo punto.
0: Ma sì, infatti era un niente a confronto. No, è molto bella comunque l'ultima parte, la consiglio, perché si passano vari paesi molto, molto interessanti, e ci sono una vegetazione, me la ricordo con molto piacere, tutto molto verde, ci sono molti boschi, poi ogni tanto si intravede il mare, quindi lo vedi, poi non lo rivedi più perché ci sono questi sali scendi, e poi una volta che arrivi all'ultima collina e poi vedi l'oceano, anche quello, dopo l'emozione di vedere Santiago, la cattedrale, vedere l'oceano dopo tutti quei chilometri che non hai visto mare, io sono abituata che sono qui che lo vedo tutti i giorni,
1: è vero,
0: non hai visto mare, e vederlo è un'emozione, una bellissima emozione.
1: Che consigli daresti a chi volesse intraprendere il cammino di Santiago?
0: Il consiglio che mi sento di dare a chi è che vuole intraprendere questo cammino è di farlo, perché se già è già il pensiero di farlo è già un segno che è il momento giusto. Quindi consiglio di andare senza troppe paure e senza troppi ripensamenti, perché deve essere una cosa un po' fatta così di pancia, e non è necessaria preparazione fisica, perché appunto io ho conosciuto gente di qualsiasi tipo, chi è che non ha mai fatto palestra, mai una corsa, mai una camminata, eppure si fa, perché dopo la componente fisica c'è la componente mentale, che è anche più importante, che è quella che poi veramente ti mette in moto le gambe. Quindi il consiglio che mi sento di dare è di, se veramente c'è questa voglia di farlo, di farlo.
1: Farlo, giusto. Cosa ti ha insegnato? Cioè, la cosa che più ti ha insegnato questo cammino?
0: Sicuramente è il fatto di essere, di togliere tutto il superfluo che c'è nella vita quotidiana. Anche il solo fatto di preparare lo zaino per partire e prepararlo con il minimo è indispensabile. Io sono partita con 6 kg.
1: Mamma mia, 6 kg!
0: 6 kg!
1: Abbiamo intervistato in queste puntate di podcast gente che con 6 kg non ha neanche il beauty.
0: ma durante per fare un viaggio zaino in spalla o con un cammino, sicuramente devi togliere, devi lasciare a casa tutto il non indispensabile. E quindi il partire con le cose strettamente necessarie, vestiti, piccole cose del beauty e poco altro, cose tecniche. Quindi quello che mi ha lasciato è proprio questo, quindi lo sbarazzarmi delle cose inutili e fare molta più importanza alle cose basilari che veramente servono e che sono importanti e che magari nella vita di ogni giorno neanche ci facciamo caso.
1: Ovviamente il Cammino di Santiago nasce come un percorso, tu hai parlato sempre di pellegrini, quindi di religioso perché si parla di chiese, ma in realtà non è un'esperienza che può essere fatta solo dal punto di vista religioso, o sbaglio?
0: No, esatto. Non è, io in primis non l'ho fatta per una motivazione religiosa, in quanto sì, sono cristiana, ma non l'ho fatto sicuramente per una motivazione religiosa, ma per una... e forse neanche spirituale, ma per una motivazione mentale, quindi per un qualcosa che avevo voglia di fare, avevo voglia di prendermi del tempo per me stessa, per stare solamente con me stessa, e questa era la mia motivazione. Molti altri lo fanno, c'è chi lo fa anche solo per sport, quindi per farsi una camminata, un trekking lungo, quindi assolutamente. Anche vero è che la motivazione numero uno principale è quella religiosa, quindi anche molti pellegrini arrivano a Santiago appunto per sulle orme dei pellegrini che nella storia hanno raggiunto questa cattedrale, perché dove si ritrovano queste reliquie di San Giacomo. Però non io la gran parte, la maggioranza dei pellegrini che ho conosciuto, ho incontrato, nessuno faceva il cammino per motivi religiosi.
1: Quindi, un approccio laico.
0: Il preconcetto, sì, di incontrare persone che lo facciano solamente per questa motivazione non è vero. Si incontrano persone bellissime che hanno tanto da raccontare e hanno tanto da dirti, ma non sicuramente non solamente da un punto di vista religioso. E anche quando arrivi a Santiago, infatti la domanda che ti fanno quando poi ti rilasciano la Compostela, che è proprio la certificato, è quello: perché hai fatto questo cammino? E poi viene proprio riportata questa risposta nel tuo certificato, quindi viene riportato se l'hai fatto per motivazioni religiose, spirituali, mentali, che sarebbero un po' per viaggio, laiche, o sportive.
1: Viene previsto, ok, quindi quest'altra opzione.
0: È tutto previsto.
1: E il prossimo cammino?
0: Il prossimo cammino, in realtà sotto queste vacanze, diciamo, di Pasqua, volevo intraprendere la Via degli Dèi, che è questo percorso che sì, è da Bologna a Firenze. Poi...
1: Sì, l'hanno fatto poi due ragazze che abbiamo intervistato, l'hanno fatto sia Milena di Bimbi e Viaggi e sia Monica Liverani, che ci ha raccontato l'Iran.
0: Uno lo voglio fare adesso, purtroppo queste complicanze globali
1: diciamo che per il momento cammina poco, come con gli altri che abbiamo intervistato, speriamo presto di poter muoverci.
0: Esatto, sì, speriamo, indubbiamente. E poi sicuramente vorrei rifare la parte che mi manca dell'iniziale dei Pirenei del cammino francese.
1: L'ultima domanda, prima di salutarci, quella che faccio a tutti i viaggiatori che passano di qui: cosa non manca mai nella tua valigia? Ovviamente, magari sia quella che potrebbe non mancare in una valigia molto ristretta per chi fa il cammino, sia in una valigia, un bagaglio un pochino più sostanzioso in un viaggio più tradizionale.
0: Allora, in un viaggio come un cammino, sicuramente quello che non può mancare mai nella valigia per un cammino sono i cerotti. I cerotti per le varie ferite che sicuramente si avranno nei piedi nel camminare. quindi sicuramente, no, questo sicuramente indispensabile. E, in generale, forse nella mia valigia non mancano mai le cuffiette, direi, perché sono, ma a me piace molto la musica o ascoltare la musica, quindi le cuffiette sono una di quelle cose che non mancano mai, e anche durante il cammino spesso ho appunto utilizzato le cuffie per ascoltare la musica mentre che camminavo, ed era molto, molto piacevole la sensazione di camminare e ascoltare la mia musica nelle orecchie.
1: Nico, non ho detto, lo metto in realtà sulla presentazione, ricordiamo il tuo profilo Instagram, che è Trinity Che Pasa, dove potete trovare le foto, esatto, di viaggio, e anche scorrendo un pochino nel feed anche quelle del cammino, così sì, se qualcuno volesse magari contattarti per avere maggiori informazioni, penso ti potrà mandare anche un direct.
0: Sì, sicuramente.
1: Io ti ringrazio per essere stata nostra ospite e vi do appuntamento al prossimo episodio, al prossimo viaggio.
0: Grazie, grazie a te Nadia.
2: Avete ascoltato Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Per ascoltare questa ed altre puntate, www.raccontidimarche.it/podcast. Racconti di Viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di Viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di Viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto

La sua personalità ancora oggi continua ad essere adombrata da quella dell'uomo al quale viene sempre affiancata. È stata la compagna di una leggenda assoluta della musica, eppure nella sua vita molte sono state le sfide e le conquiste personali. Secondo molti, il suo nome ancora oggi è ricordato a livello planetario soltanto perché è stata la donna di uno degli artisti più rappresentativi e geniali del XX secolo. A parere di altri, invece, nella sua arte concettuale ci sarebbe una forte critica ad un'epoca in cui l'essere umano è stato tramutato in una sorta di macchina a servizio del sistema. La sua storia è fatta di dolore e grandi riscatti, e lei resta una delle donne più misteriose del Novecento. Il suo nome è Yoko Ono. Quando si parla di John Lennon, il leggendario poeta che sfidò il governo Nixon e realizzò una vera e propria rivoluzione nella società americana come nella musica, non si può evitare di citare Yoko Ono. L'artista giapponese, infatti, è stata l'ultima donna del musicista di Liverpool e con lui ha portato avanti molte battaglie. Ma dove ebbe inizio la sua storia? E come venne a contatto con un contesto che sembrava molto distante da quello in cui era nata e cresciuta? Yoko Ono, nei primi anni 40, quando non aveva ancora 10 anni, fu costretta a scappare dal Giappone con la sua famiglia. In quei giorni, infatti, l'intera società nipponica era minacciata dai possibili attacchi dell'esercito degli Stati Uniti. Attacchi che poi si sarebbero verificati con le tragedie degli ordigni atomici destinati a distruggere intere città. Fu in quell'atmosfera di terrore che la piccola Yoko iniziò a crescere. In kanji, antica lingua giapponese, Yoko significa bambina dell'oceano, un nome che sembrava davvero perfetto per quella giovane donna che, non ancora adolescente, poteva già dirsi una conoscitrice di molte città del mondo. A causa della guerra, infatti, la sua famiglia, appartenente all'alta borghesia nipponica, viaggiò molto e infine si stabilì a New York. Proprio nella Grande Mela, Yoko Ono iniziò a comprendere qual era la sua indole. Destino è una parola che può anche non avere alcun significato. Mentre i suoi genitori immaginavano per lei una carriera da dirigente in qualche prestigiosa banca giapponese con sede negli Stati Uniti, Yoko si avvicinava ad una vita da anarchica e contestatrice. Immaginare, per quella giovane ragazza dall'istinto ribelle e un futuro da dirigente in qualche banca, significava non conoscerla affatto. Ma spesso i genitori possono fare l'errore di credere di sapere cosa possa rendere felice un figlio e in buona fede imporre certe scelte. Questo sbaglio lo fecero anche i genitori di Yoko Ono, che per lei volevano una formazione di ottimo livello per consentirle di primeggiare. La scuola a cui venne iscritta Yoko Ono era estremamente elitaria e secondo le aspettative avrebbe dovuto formare la classe dirigente del Giappone. Il paese orientale, infatti, nell'immediato dopoguerra, non era ancora quella grande potenza economica e industriale che sarebbe poi diventata negli anni, e perciò molti giovani progettavano di fare ritorno lì dopo aver studiato in altri paesi. Per Yoko, tutto ciò era una pura condanna. Sembrava che qualcosa non andasse affatto bene nella vita di quell'adolescente che non aveva alcun interesse a fare carriera come invece avevano voluto i suoi genitori. La sola parola banca per Yoko costituiva un perfetto riflesso di quella società borghese che detestava e che aveva sempre rifiutato. Quindi cominciò una vera e propria battaglia per essere libera di fare scelte diverse. Non avrebbe mai accettato di farsi imporre cosa fare e pensare nella vita. Per Yoko, perciò, ebbe inizio un rapporto sempre più teso con la sua famiglia,
al punto tale che cominciò a scontrarsi con qualsiasi possibile progetto nel quale avrebbe voluto coinvolgerla. Come molti giovani dal temperamento ribelle, quasi per sfida, Yoko non faceva altro che mostrare il suo carattere anarchico, arrivando anche a ingigantirlo agli occhi dei propri genitori, con i quali ben presto si creò una profonda rottura. Yoko, dopo l'ennesimo tentativo dei genitori di imporle determinate scelte, prese una decisione fondamentale per chiunque voglia capire il mondo, o almeno provare a viverlo senza paracadute. Con coraggio lasciò la sua casa senza il sostegno della famiglia. Davanti ai suoi occhi c'erano New York, l'oceano, il pianeta, tutto a sua disposizione, e Yoko voleva scoprire il mondo. Cos'era che aveva sconvolto la famiglia di Yoko Ono al punto tale da rompere del tutto i rapporti con lei? In realtà, Yoko non aveva fatto nulla di particolarmente scandaloso e disdicevole, ma il solo voler frequentare i bassi fondi di New York, popolati da artisti, ma anche da individui della peggior specie, secondo le idee borghesi della sua famiglia, era un fatto gravissimo. Non ebbe alcuna remora nel passare da una lussuosa casa situata nel centro della Grande Mela ad un quartiere periferico. Per Yoko Ono, quella fu una scelta entusiasmante, dato che voleva scoprire la verità del mondo ed era perfettamente consapevole che quanto aveva conosciuto fino a quel momento non costituiva altro che pura apparenza, una facciata lontana dalla realtà. Lontana dalla realtà. Spacciatori, lavoratori mal pagati

la società e il sistema che opprimeva i cittadini più indifesi. Un quesito che Yoko Ono iniziò a porsi sempre con maggiore insistenza, finché riuscì a trovare una risposta. Comprese che quel suo perenne istinto di protesta verso il sistema in qualche modo doveva essere incanalato in un'opera d'arte, in modo tale da denunciare tutte le verità nascoste a gran parte dell'opinione pubblica. Per lei iniziò una lunga ed affannosa ricerca per comprendere quale poteva essere il linguaggio artistico più adatto. Decise di esprimersi con l'arte concettuale, una forma di espressività molto particolare che richiedeva una profonda partecipazione da parte del pubblico, che doveva necessariamente interagire con l'artista. Per Yoko, quella fu l'alba di una nuova vita, costituita da continui incontri e scontri con critici e personalità creative. Yoko Ono cominciò a suscitare una certa curiosità nel panorama underground dell'arte newyorkese. Fra critiche estremamente feroci e vari apprezzamenti, per lei quella vita continuò a lungo. Divenne un'artista riconosciuta, soprattutto per l'originalità di quello che proponeva, anche se molti la bollavano come una donna che, per far parlare di sé, non esitava ad esprimersi provocando scandali. Di fatto, però, il suo nome era sempre più celebre. Tra successi e riscontri catastrofici, Yoko Ono, dopo la sua fuga dalla vita borghese, si ricongiunse anche con la sua famiglia. Per lei, però, il periodo degli scontri e del dolore continuò. Diversi furono infatti i legami con uomini complessi e turbolenti, al punto tale che Yoko fu anche costretta a dover lottare per poter vedere la propria figlia, rapita da uno dei suoi ex mariti. Yoko sembrava non credere più ai legami sentimentali e pensò perciò di dedicarsi a quanto le era sempre parso più autentico e soddisfacente: l'arte. Fu proprio quell'immersione totale nella sua creatività che le permise di affascinare una sera John Lennon, che in anonimato andò a vedere una delle mostre di quell'artista giapponese della quale aveva tanto sentito parlare. I due, sin dal primo sguardo, ebbero la certezza di poter stringere un forte legame. Yoko sembrava una donna incapace di continuare a pensare che la vita potesse riservarle altre sorprese, ma nonostante tutto, volle comunque continuare a credere ai suoi sogni rivoluzionari di ragazza, che l'avevano spinta a fare scelte coraggiose. La sua profonda fede nel domani, perciò, le diede la possibilità di conoscere Lennon, con il quale sarebbe diventata un'icona assoluta del XX secolo.

0: Il racconto.
1: Gabi la nana di Giovanni Arpino. Adesso lo so bene. Adesso ho capito. La felicità è un niente fatto di niente. Una nebbia senza sapore, senza forma e senza senso. È come la salute. Cominci a capirla quando ne esci, quando hai un male. È come il guscio d'una noce, al quale la noce aderisce così bene dal di dentro. Della felicità vieni a sapere solo quando ne sei stata sparata via. Il guscio si è spaccato e tu ti ritrovi di colpo a dover giudicare da sola il freddo e il caldo, il mangiare e il letto. E non si funziona più. Tutto diventa storto e raggrinzito. Ti vesti e non sai perché ti sei messa quegli stracci invece di altro. Ecco tutto. Ti pettini e a un certo momento la tua mano si ferma nel gesto,

0: e ti passa la voglia di finire, di uscire col pettine dal fondo dei capelli. Così oggi, persino io, se qualcuno mi dicesse: "Bei tempi quelli di una volta, vero Gabi?" persino io lo guarderei come si guarda un pazzo o un nemico. Adesso tutti mi circondano di attenzioni, tutti sono premurosi, vengono tutti incontro a me cautamente come ci si avvicina una malata a letto. Tutti muovono le loro bocche smorfie che vogliono essere di coraggio e di gentilezza. Ma nessuno ride più con me. Nessuno mi cerca per pettegolare o per domandarmi qualcosa. Talvolta li sento ridere o litigare, in un angolo del prato o in qualche carrozzone chiuso. Non mi nominano. Non mi invitano. Mai più m'hanno chiesto d'una fune perduta, d'un attrezzo smarrito, le solite cose che mettono in furia noi gente di circo. Anche Canaris, il prestigiatore, non mi combina più scherzi. E tutte le volte che il vecchio clown Celestino m'arriva addosso imbarazzato, zoppicando con una pasta dolce in mano per consolarmi, mi prende una fitta tra le costole. Persino il padrone, proprio lui, il cavaliere, non mi urla più dietro e ieri addirittura mi ha chiamata signorina. Come se io non capissi, come se io non mi fossi accorta che tutto è finito, o peggio, tutto per me sta per ricominciare. Deve ricominciare. Faccio fatica a riaddormentarmi alla sera. Sto nel mio letto, guardo la coperta a quadri gialli e neri, sento il vuoto di là della parete di legno. Ogni tanto qualche animale soffia cupo nel recinto delle gabbie, e la tosse della tigre Malesia, ammalata e decrepita, mi arriva come un torbido scalpiccio per le erbe del prato. Ma ogni sera, sempre, anche se ogni volta da un punto più lontano, come attraverso un cannocchiale rovesciato, rivedo la densa massa di luce che avvolgeva il minuscolo ring sulla pista. L'orchestra suona tutte le sue trombe e nei fasci di luce, in due angoli opposti del ring, sono appostati il mio piccolo Tarzan e lo scimpanzé Singapore, in mutandine bianche, guanti rossi da box, asciugamani di spugna attorno al collo. Il più bel numero del circo. C'è gente che torna tutte le sere per vederlo. Non c'è uno tra il pubblico che non rida per 9 minuti esatti, fin quando l'arbitro clown Celestino vola fuori dal ring e Singapore, per un ultimo uppercut di piccolo Targan, crolla al tappeto in 1000 smorfie. Ed ecco che piccolo Tarzan si inchina ai 4 angoli, alza il pugno inguantato di rosso, l'orchestra strepita e lui trotterella giù nel buio, lucido di sudore. E i polsi? Gli domandavo subito io ogni volta, asciugandogli la schiena. Bene, stasera bene. Dagliela tu la birra a Singapore e fa attenzione che non sia ghiacciata, rispondeva piccolo Tarzan col fiato corto. Di corsa, in accappatoio, andava a chiudersi nel nostro carrozzone. Gli spaghetti erano già pronti e io, dopo aver stappata la birra per Singapore, restavo di guardia sulla scaletta della carrozza. Piccolo Tarzan mangiava, una forchettata via l'altra a testa bassa, e quel gesto di taglio lungo la guancia alla fine, uscendo, per significarmi ottimi. Dalle maniche dell'accappatoio si mostravano i suoi polsi arrossati, quei poveri polsi così esili, così strani per un nano, diversi dai miei, nodosi e dalle sporgenze come ribattute e squadrate in una massa ossea compatta. Una sera o l'altra il cavaliere si accorge che mangi prima della fine dello spettacolo, e allora vedi che multa. Dicevo io, come sempre, massaggiandogli leggerissimamente i polsi sopra e sotto. E ci provi. Scopriva i denti, piccolo Tarzan, soddisfatto a stomaco pieno. Ci provi e lo piantiamo su 2 piedi, lui e il suo circo pulcioso. Ma lo sai che potremmo andare in America col mio numero? O un vero teatro? Altro che questi stracci. Sì, America. Ma io? Cosa faccio io? Mi preoccupavo. Tu potresti fare l'arbitro al posto di Celestino, o il manager. E correresti su e giù durante i 2 intervalli delle riprese a massaggiarci me e Singapore. Dopotutto tu sei quella che conosce meglio Singapore, meglio anche di me. In un vero teatro noi due. Sì, va bene, bravo, ma qui si mangia tutto l'anno, non dimenticarlo. Lo interrompevo. E già lui si affrettava a chiudermi il costume alle spalle, la sigaretta in bocca, l'occhio lustro per gli spaghetti ingoiati troppo alla svelta. Mi rifilava una pacca spingendomi verso il prato. L'orchestra aveva attaccato coi tamburi indiani. Le ragazze del trapezio, ora tinte sulle guance e pennute in capo, ballavano intorno al fuoco sacro e io avrei dovuto scimmiottare lungo l'anello di legno della pista, cacciando qualche strillo e offrendo alla prima fila del pubblico cartoline di piccolo Tarzan o di Singapore che boxa davanti allo specchio. Questo è il mio unico vero ricordo. Tutto il resto mi torna su in una polvere confusa, a scaglie ora violente, ora smorte. Oh, certo, ricordo bene anche il giorno in cui scoprii piccolo Tarzan che piangeva, nascosto dietro il recinto dei bufali. Ma cerco sempre di respingere questa immagine, come se, allontanandola, potessi rallentare il ritmo delle cose che da quel giorno precipitarono. Piangeva, piccolo Tarzan, dietro il recinto dei bufali, la testa piegata sui ginocchi, le mani gracili attorcigliate alla nuca. Come lo scoprii, restai immobile a guardarlo, incapace di credere a quelle sue spalle scosse da singhiozzi. E mi torna in mente che proprio in quell'attimo scoprii di non ricordare d'aver mai pianto io. Figuriamoci piccolo. Ho ancora negli occhi i passi con cui mi portai davanti a lui, la testa vuota, senza capire, per restarmene poi immobile ad aspettare. Finì per dirmi tutto, dopo esserci abbracciati a lungo, in un silenzio che mi faceva paura. Stretta nella sua spalla, io seguitavo a ripetermi: guai se butti una lacrima anche tu, cretina. Aspetta che parli lui e non far domande. Finì per dirmelo. Nell'ultima settimana era cresciuto di 2 centimetri. Di altri 2 era cresciuto nei precedenti 15 giorni. Devo avere qualcosa. Devo essere malato. Aveva concluso senza guardarmi, mordendosi un labbro. Capisci? 4 centimetri. Non avevo il coraggio di dirtelo. Non hai visto che da 10 giorni giro solo più con le scarpe da tennis? Ancora 3 centimetri e poi è la fine. Come posso boxare con Singapore? La gente si diverte perché sono più basso di lui. Se fossi più alto direbbe che picchi una povera bestia e addio. 3 anni per preparare questo numero che doveva durare una vita. E adesso? Torno a fare il pagliaccio? O se riesco ancora, il manovale? Non riuscii a rispondergli, inebetita. Guardavo l'erba giallastra del prato. L'odore umido e greve dei bufali ci arrivava dal recinto a ondate, coi fremiti del trasformatore elettrico che pulsava nel cerchio dei carrozzoni. Una fila di uomini, sottile come una lisca, lontana, stava allineata lungo il gioco di bocce. Anche le braccia mi sono cresciute. Venne fuori piccolo Tarzan con voce esile. Guarda i polsi. Vedi, vedi le ossa. Non volli sentire l'ombra nera che mi pesò d'improvviso sul cuore e cercai di sorridergli, mentre gli reggevo i polsi e delicatamente misuravo ogni centimetro d'osso e di pelle, su, su, fino al palmo delle mani. E dissi: devi andare subito da un medico, ma di quelli bravi, e senza avere fatto parola con nessuno prima, meno che mai col cavaliere. Magari è solo uno di quei ritardi di crescenza. Lo sai che può succedere, ma vedrai che non arrivi certo a 1,30 m. È impossibile, impossibile. Vedrai che 1,30. Ebbene, con 1,30 non posso già più boxare con Singapore. Fatto è finito. Capisci questo? Dopo 3 anni di lavoro. Uno poteva sperare di andare avanti finché fosse vecchio Singapore. Un altro scimpanzé non sarebbe costato tanto. Poi lo scimpanzé impara alla svelta. Se cresco, con chi mi metto? Con un gorilla? O credi che proprio io? Io, piccolo Tarzan, posso tornare a rotolarmi nella segatura, a vuotare i secchielli di vernice in testa agli altri nani o a sbattermi fuori dall'auto di Ridolini. Ho quasi 30 anni, ormai. Aveva una specie di singulto e mi fissava con gli occhi spaventati. Buono, su, buono. Perché vuoi soffrire già adesso? Non è meglio aspettare cosa può dirci un dottore, un professore? Vedrai che un professore. Ma l'ombra nera del suo cuore mi pareva già più pesante, una pietra che aveva preso forma e premeva. Ho mangiato troppi spaghetti. Credi anche tu che sia colpa degli spaghetti? Si lamentava piccolo Tarzan, tormentandosi le dita. Guai se te ne vedo cuocere ancora, capito Gabi? Guai a te se ne vedo cuocere ancora, capito Gabi? Guai a te se me li vedo ancora davanti. Senza più osare guardarci in faccia, restammo seduti. Lui appena scosso dai suoi sospiri, io con una vertigine di cose che mi sbattevano in testa, tutto quello che sapevo sulle crescite che possono capitare a noi nani, tutto quello che sapevo sui giochi che noi possiamo fare nel circo, giochi odiosi a piccolo Tarzan, Tutto quello che eravamo stati noi due, noi due. Senza lo sfogo d'una lacrima fissavo la fila d'uomini laggiù, intenti alle loro bocce, nell'ora vuota di domenica che precede lo spettacolo pomeridiano. La confusione dei ricordi divenne una ribellione minacciosa quando mi tornarono in mente i medici, tutti quei professori così incuriositi, pronti a sorridere, e i loro gabinetti clinici, le loro stanze bianche e lucide, oppure scure e paurose, in cui ci trascinammo per mesi. Io sempre nei corridoi, a vergognarmi degli sguardi della gente, dei bambini che mi scoprivano con uno strillo. Piccolo Tarzan non mangiava quasi più, solo un boccone di verdura e una pera, e si era levato la birra, l'acqua, fumava poco, e alla sera tremava quando doveva spogliarsi e salire sul ring, dove non riusciva più a manovrare così leggero, spiritoso. Restava dentro la pasta densa della luce, piegato sui ginocchi, goffo. E con lui talmente ingobbito davanti, anche Singapore pareva strano, in voglia di addormentarsi. L'orchestra schiumava velocissima sui tamburi, ma nella luce Piccolo Tarzan e Singapore si attardavano lentissimi, come ubriachi, mentre il povero arbitro Celestino si disperava in inutili sbracciamenti, rotolando qua e là. Piangevo, al riparo buio del tendone, in fondo alla pista, e sentivo le bestemmie del cavaliere, i mormorii stupefatti e preoccupati di Canaris e degli altri. Già qualche fischio deluso s'era infilato nel chiasso dell'orchestra dalle ultime file di ragazzi e soldati. Ben poche cartoline di Piccolo Tarzan e di Singapore avevo venduto durante il mio giro in costume da indiana. I professori non riuscirono a dirci niente di veramente certo. Le loro misurazioni consentivano di prevedere qualsiasi evento. E anche quello più gentile, che non volle denaro perché molto interessato al fenomeno di Piccolo Tarzan, si strinse sempre più nelle spalle. In altri 15 giorni, Piccolo era cresciuto di nuovo di 1,5 cm. Ormai toccava il 1,27 m. Gentile, o taciturno, o minaccioso, il cavaliere ci scrutava ora su ora, con occhi obliqui e pugni chiusi, masticando il suo bocchino d'avorio. Si raccomandava a me. Oppure lo si udiva urlare inferocito agli altri, promettendo multe, raddoppiando gli orari di prova. Il timore di offendere Piccolo Tarzan non gli avrebbe impedito a lungo di affrontare uno scontro decisivo. Piccolo Tarzan, durante la notte, nel letto accanto al mio, non sospirava neppure più. Guardava il soffitto di legno, si tastava i gomiti, socchiudeva le palpebre, rispondendo alle mie rare domande con nervosi sporger di labbra. A volte, risvegliandomi di soprassalto, lo sorprendevo seduto sul bordo del letto che allungava i piedi per scoprire se già riusciva a toccar terra. Una notte, tra tante, cercai di dirgli: «Non c'entrano le ossa, piccolo, perché ti misuri tanto? Lo sai che non c'entrano le ossa? Sono le ghiandole, tutti sono stati d'accordo sulle ghiandole». Ma lui: «E sta zitta, e non nominarmi quei ladri di medici che mi hanno mangiato fino all'ultima lira. Sta zitta, dormi, lasciami perdere». E aggrottava la fronte. Poi, di scatto, quasi volesse sfidarmi nel fondo del mio dolore, della mia paura, si mise in piedi e forsennatamente provò, allungando le mani tese verso la minuscola finestra del carrozzone, o tenendosi ben ritto col petto davanti allo schienale della seggiola, o appoggiandosi allo stipite della porta, via via più svelto, frenetico, girando e rigirando. La ruga profonda tra i sopraccigli, senza più degnarmi di un'occhiata. Soltanto ieri l'altro non arrivavo fin qui, lo so, lo giuro, posso giurarlo! Esclamò in uno strido. E infine gli uscì ancora quella frase che ogni volta mi cacciava tra le ossa come un ferro. Due volte dovevo essere disgraziato nella vita, due volte, prima e adesso, prima e adesso. E zitta tu, cosa vuoi capirne tu, che sei una nana e basta? Tu... Tornò a letto senza aggiungere parola. Da più di un mese non allungava mano a toccarmi. Ma io, non riuscendo ad arrendermi: «Vuoi un po' di spinaci? Li ho soltanto da riscaldare. Devi pur mangiare qualcosa». «Li vuoi?» gli dicevo, pur sapendo di non ottenere risposta. Lui, indurito sotto la coperta, aveva ripreso a guardare il soffitto, a tastarsi in silenzio le spalle, i gomiti, ogni giunta d'osso. E io già sapevo come avrebbe camminato l'indomani, su e giù per il prato tra i carrozzoni, la sigaretta in bocca, il cavaliere furibondo ma silenzioso a spiarlo dalla porta del suo veicolo dipinto a strisce, Ogni mattina, vedendolo camminare così, temevo d'assistere a un suo fulmineo mostruoso sbocciare verso l'alto. Allora mi chiudevo la bocca con la mano per non uscire in chissà quale urlo. Ormai ero solo piena di paura e talvolta da una stanchezza che mi doleva in ogni muscolo. So dov'è la mia colpa. Se non avessi avuto più paura che amore, avrei dovuto dirgli: sii contento, crescerai, sarai come gli altri, starai bene. Avrei dovuto sapergli dire: tutto ti finirà bene, non avrai più a che fare con una nana come me. Ti capiteranno donne vere, grandi, magre, magari belle e trapeziste, o forse impiegate. Ma fu più forte la paura. E così potei leggere anche questa volta senza lacrime il biglietto che mi lasciò sul tavolo un mattino. Diceva: cara Gabi, oggi ho fatto l'1:30 e allora me ne vado proprio. Pensavo di andarmene già da tempo. Ho preso i soldi nel cassetto. Vedrai che te, il cavaliere, ti tiene. Non pensare male per i soldi, ma devo pure andare il più lontano possibile. Non possiamo più volerci bene. Adesso che sto diventando un altro. Dimentica. Restai lì, col biglietto tra le mani, finché arrivò Canaris, poi Celestino, poi addirittura il cavaliere, che fu l'unico a scuoterci urlando, e io sentivo che aveva ragione. Mi adattai subito a tutti quei movimenti che fanno una giornata. Non sono riuscita a piangere fino a oggi, neanche di notte. Ogni ora è passata tra le gentilezze altrui. Con Celestino che avanza zoppicando e regge tra le mani una pasta, o con Canaris che quando è in marsina finge un inchino invece di scherzare. Adesso è tardi, sono qui davanti allo specchio e mi guardo. Nel recinto hanno già dato da mangiare a Singapore. L'orchestra suona, io non penso proprio a niente. So che va bene così. Ascolto le trombe dell'orchestra che sbattono come un fitto continuo dolore alla testa e non penso. Non penso. Ciao Gabi, sei pronta? È entrata Crema, la madre delle due gemelle trapeziste. È una vecchia donna grassa. Vende le bibite a fianco della biglietteria. È stata anche lei una grande acrobata, dice. Ma ora è solo Crema, per tutti noi, dato il lardo che l'appesantisce dalla nuca fino ai polpacci. Sta sempre zitta e mangia, o sparra degli uomini che odia. Adesso io mi scopro, perché Crema deve bendarmi strettamente il petto. Con una maglietta colorata sopra le bende e i cerotti, e grazie anche a certi baffetti che ho imparato a dipingermi, potrò boxare con Singapore come un nano. Il pubblico non apprezzerebbe una donna. Ho dovuto anche tagliarmi i capelli. Singapore lo conosco bene. A pancia piena e sperando nella birra, reciterà la sua parte a perfezione. Celestina è solo il contorno del numero. Il cavaliere dice che nessuno tra il pubblico si accorgerà delle mie gambe, che sono da nana femminili. Mentre quelle di piccolo Tarzan erano svelte e diritte, come quelle di un bambino. Speriamolo. Ho provato tutto. Il numero è necessario a tutti noi. Pronta, Gabi, dice Crema sbuffando. L'orchestra rumoreggia sui tamburi. Avranno già acceso le luci. Singapore e io dobbiamo entrare da due angoli diversi della pista e salire contemporaneamente sul ring. Per me è una prima. E il mio nome, da oggi, è Kiko, il toro di Lilliput. Ho il terzo posto sui cartelloni.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Nome del killer: Graham Frederick Young. Soprannome: The Teacup Poisoner. Nato a Londra il 7 settembre 1947 e morto a Newport il 1 agosto 1990. Vittime accertate 3. La matrigna e 2 anni dopo i colleghi di lavoro Bob Eagle e Fred Biggs. Periodo di attività omicidiaria 1962-1971. Luogo: Inghilterra. Metodo di avvelenamento con piccole dosi. Arresto: 23 maggio 1962 e 21 novembre 1971. Provvedimento di condanna: ergastolo. Passioni: veleno, e il loro effetto sul corpo umano. Io sono Carlotta Toschi, benvenuti a Dark Diaries. The Teacup Poisoner, l'avvelenatore della tazza da tè.

0: Questa è la storia del nostro killer, un giovane che vive col padre e con la sorella maggiore, Winfred. Alla morte della madre naturale per pleurite tubercolare, quando il piccolo Graham aveva solo 14 settimane, il padre contrae un nuovo matrimonio con Molly, che diventerà la sua matrigna. Dall'età di 14 anni inizia a sperimentare l'uso dei veleni sui suoi familiari. Il veleno lo affascina, come affascinato dalla reazione del corpo umano a seguito della sua assunzione. Pertanto Graham si procura grandi quantità di veleno. Per non destare particolare sospetto, acquista sempre piccoli quantitativi in farmacia di antimonio e digitale. Ovviamente mente sulla sua età e sull'uso che ne avrebbe fatto. Dichiara infatti che gli servivano da studente diligente per degli esperimenti di scienza a scuola. Negli anni delle scuole lesse molto sulla Germania nazista e su Hitler. Il suo eroe era William Palmer, il killer avvelenatore vittoriano. Ad 11 anni, nel 1959, terminati gli studi medi inferiori, iniziò il liceo. Tornando a casa, la sera, divorava volumi di tossicologia avanzata e ogni volta che acquistava il veleno si recava da un chimico di zona. Stante la sua palmare conoscenza di chimica e veleno, indusse in errore il chimico. Sulla sua età sembrava più vecchio di quanto potesse apparire e firmava il registro dei veleni, obbligatorio in farmacia come abbiamo imparato nel cold case di Pimlico, sotto il nome di M. A. Evans. La sua prima vittima, come detto, è stata Molly, nel 1962, la matrigna che muore per una dose fatale. A partire da febbraio dello stesso anno, Molly soffriva di vomito, diarrea, dolori lancinanti allo stomaco che venivano inizialmente liquidati come semplici attacchi biliari. Molly invece muore sabato di Pasqua, 21 aprile 1962. La morte viene inizialmente attribuita a un prolasso del disco cervicale subito a seguito di un sinistro stradale. Più avanti nel tempo, fu Graham a confessare di averla avvelenata. Ma Graham avvelenava anche in maniera costante la sorella, il padre e gli amici a scuola. La sorella del padre, la zia Winnie, divenne particolarmente sospettosa. Era a conoscenza del fatto che suo nipote aveva una vera vocazione per la chimica e per i veleni in particolare. Ma Graham era sicuro che questi sospetti sarebbero col tempo spariti dalla mente della zia. Anche Graham spesso mangiava cibo avvelenato e soffriva di violenti nausee e malesseri, perché tanto era l'uso del veleno in casa che faceva che si dimenticava proprio di quali oggetti avesse o meno avvelenato. Assurdo, vero? Tuttavia, i sospetti restavano e il giovane venne mandato di corsa a colloquio con lo psichiatra. E lo psichiatra ritiene la questione molto grave, tanto da suggerire alla famiglia di avvisare immediatamente la polizia. Ma indovinate, era troppo tardi. Graham venne arrestato il 23 maggio del 1962, confessando dei tentati omicidi ai danni di un amico a scuola, della sorella e anche del padre. I resti della matrigna purtroppo non potevano essere esaminati perché Molly era stata cremata e il dubbio rimaneva. Il suo decesso per dose letale di veleno era stato quindi causato veramente dal figliastro? Ma nel dubbio il giovane avvelenatore venne condannato a 15 anni di reclusione all'interno dell'istituto per criminali mentalmente instabili dal nome Bromwell Hospital. Lo psichiatra che aveva in cuore il giovane dichiarò che era affetto da un disturbo psicopatico e malattia mentale così grave che non era riuscito a sviluppare un normale senso morale. Raccontò anche di una conversazione che ebbe col paziente che gli confessò: «Mi manca il mio antimonio, mi manca il potere che mi dà». A 14 anni era fra i più giovani detenuti dell'istituto. Pensate che nelle bevande del personale vennero anche scoperte tracce di sodio abrasivo, chiamato comunemente sapone di zucchero, e che viene usato per imbastire le pareti dei distributori di tè. Questo avrebbe potuto causare una intossicazione di massa, ma nessuno ci fece molto caso. Nel 1970 il nostro killer venne dichiarato completamente guarito e gli psichiatri continuavano ad essere ignari di quello che era accaduto in ospedale e del fatto che nel frattempo aveva continuato a nascondere la sua ossessione e fissazione. Quando venne scarcerato, il giovane festeggiò e comunicò ad uno dei suoi psichiatri che una volta uscito avrebbe ucciso una persona per ogni anno trascorso in ospedale. Ma questa sua affermazione risulta agli atti?
1: Certo che sì.
0: Ma in maniera sorprendente non ha minimamente influenzato la decisione circa il rilascio.
1: 9 anni di detenzione ed ottenne il certificato di compiuta guarigione. Era libero, ma era veramente guarito?
0: Nel frattempo nessuno si accorse che Graham aveva continuato a studiare i testi di medicina e in realtà aveva migliorato decisamente le sue conoscenze. Aveva anche avuto modo di sperimentare utilizzando come cavie altri pazienti e anche lo staff medico dell'ospedale. Venne rilasciato nel 1971 e trovò lavoro in uno studio di fotografia come assistente fotografo. Il lavoro era vicino all'abitazione della sorella, nel Hertfordshire. Il datore di lavoro aveva ricevuto una referenza da parte dell'ospedale dove era stato ricoverato ed era stato assunto sulla base di quella referenza. Tuttavia, nessuno venne informato del suo passato di killer e di avvelenatore. Tanto tuonò che piovve, Bob Eagle, di 59 anni, suo diretto superiore, poco tempo dopo l'assunzione si ammalò gravemente e morì. Inizialmente Eagle trascorse alcuni giorni a riposo a causa di diarrea e forti dolori di stomaco. Rientrato al lavoro, visto il miglioramento di salute, ebbe però il colpo letale dopo aver bevuto un tè pomeridiano. Le condizioni peggiorarono immediatamente, lamentava intorpidimento agli arti, forte mal di schiena, venne trasferito in terapia intensiva al St. Albans City Hospital, dove morì completamente paralizzato il 7 luglio 1971. Si scoprì successivamente che Graham era solito preparare per tutti i colleghi una bella tazza bollente di tè, come da tradizione inglese, rigorosamente avvelenata col taglio ed antimonio. Ovviamente anche i colleghi si ammalarono e la malattia si diffuse. Venne tuttavia scambiata per un virus. La loro malattia venne soprannominata morbo di Bovington. Il nome deriva dalla località Bovington, appunto, dove era sita la loro attività di lavoro. Tutti i colleghi e i lavoratori soffrivano degli stessi sintomi. Violente nausea, malessere tanto forte da chiedere spesso l'intervento dell'ambulanza o addirittura il ricovero ospedaliero. Graham avvelenò nei mesi seguenti circa 70 persone, senza però procurare dei veri decessi. Il posto di Bob Eagle venne ricoperto da un nuovo titolare, che anche lui si ammalò pochi mesi dopo aver intrapreso l'attività lavorativa. Stante la malattia, però, decise di abbandonare il lavoro e quella decisione forse gli salvò la vita. Pochi mesi dopo, anche Fred Bakes, collega di lavoro, venne ricoverato d'urgenza al National Hospital a Londra. Tuttavia era già gravemente avvelenato ed era troppo tardi per salvarlo. Morì dopo 2 settimane di lenta agonia in ospedale e fu la terza ed ultima vittima. Direi che a questo punto è chiaro per tutti che era necessario avviare una vera e propria indagine su tutte queste morti e malattie. Young venne arrestato nuovamente il 21 novembre 1971. Un suo collega aveva denunciato gli accaduti alla polizia, che controllò subito i precedenti e il passato di Graham. La polizia all'atto dell'arresto diede luogo a una perquisizione molto completa. Vennero rinvenuti antimonio nelle sue tasche e nel suo appartamento un'ampia dose di anconitina. Altro dettaglio abbastanza macabro ma degno di nota è il ritrovamento di un diario nell'appartamento di proprietà di Young. Qui erano state meticolosamente annotate tutte le dosi dei veleni somministrati e gli effetti, e se la persona poi era rimasta o no in vita, ed erano anche annotati i nomi di coloro che lui personalmente aveva deciso di lasciare in vita e chi no. Il nostro piccolo Young giocava a fare Dio. Venne processato il 19 giugno 1972 e il processo si concluse velocemente, in 10 giorni solamente. Young si dichiarò sempre non colpevole. Ebbe modo anche di giustificare il suo diario. Non era altro che una raccolta di idee, di semplici fantasie, sulle quali poi avrebbe scritto in un prossimo futuro un romanzo. Ma venne dichiarato colpevole. Ergastolo, da scontare nel carcere di massima sicurezza, il domicilio dei criminali inglesi più pericolosi e con gravi condizioni mentali. In prigione si rese particolarmente socievole e strinse amicizia con Ian Brady, un altro famoso serial killer. Brady si era infatuato di Graham, ma l'attrazione non era ricambiata.
1: Tuttavia, li legava la comune passione per la Germania nazista. Brady scrisse un volume nel 2001 dove ebbe modo di parlare anche di Young, descrivendolo come simpatico e particolarmente brillante. Era difficile non provare simpatia per Graham Young. Trascorsero molto tempo insieme, giocando a scacchi e discutendo di Hitler. La storia di Young ha ispirato anche il cinema. Nel 1995 è uscito un film vagamente basato sulla sua vita, dal titolo Il manuale del giovane avvelenatore. Pensate, a novembre 2005 una giovane studentessa sedicenne giapponese è stata arrestata per aver avvelenato la madre con una dose di talio. Ha dichiarato di aver visto il film, uscito nel 1995, e di essere rimasta affascinata dalle azioni di Young, tanto da doverle mettere in atto personalmente. Risulta che la madre della giovane ragazza sia attualmente in coma a causa delle lesioni provocate dal taglio. Young è morto a soli 42 anni, nel 1990. La causa della sua morte è stata attacco cardiaco, o almeno questa è la causa ufficiale. Altri hanno supposto che in realtà fosse morto per mano di altri compagni di cella. Victor Hugo ha detto: «Non si può impedire al pensiero di tornare a un'idea, più di quanto non si possa impedire al mare di tornare ad una sponda». Per il marinaio questa faccenda si chiama marea, per il colpevole essa si chiama rimorso. Dio solleva l'anima come l'oceano. E la domanda a questo punto sorge spontanea. Young ha mai provato rimorso? Qualche giornalista glielo ha chiesto se avesse mai provato rimorso per i suoi delitti e si narra che così abbia risposto: «Quello che sento è il vuoto della mia anima».
2: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube. Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Repubblica. Ricerca. Le batterie ecologiche nasceranno a Lecce. Premiato con 2 milioni il progetto del CNR coordinato da Luisa De Marco. Le pile green basate su molecole organiche prenderanno il posto delle classiche agli ioni di litio. Lo studio dell'Istituto di Nanotech è rientrato tra le 30 idee italiane su 313 finanziate dal programma Consolidator Grants del Consiglio Europeo della Ricerca. Di Gianvito Rutigliano. 2 milioni di euro per sviluppare nuove batterie ecologiche basate sulle molecole organiche e superare le classiche batterie agli ioni di litio. E sarà possibile farlo in Salento, grazie a un progetto creato da una ricercatrice pugliese premiata dalla più importante realtà europea pubblica legata alla scienza. Il Consiglio Europeo della Ricerca, ERC, ha deciso di finanziare 313 idee pionieristiche su 2.652 proposte nell'ultima tornata del programma Consolidator Grants, basandosi su una dotazione di 632 milioni di euro complessivi per sostenere i progetti dei ricercatori con un curriculum scientifico molto promettente di qualsiasi età e nazionalità, con almeno 7 o 12 anni di esperienza. E tra le 30 idee italiane premiate c'è quella di Luisa De Marco, dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, basata sullo sviluppo di sistemi ibridi nanostrutturati per l'accumulo di energia sostenibile. 44 anni, originaria di Casarano, dopo la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Modena e Reggio Emilia, torna a casa, perché nel 2007 accede al corso di dottorato in nanoscienze presso l'ex INFM di Lecce, oggi Istituto di Nanotech del CNR, dove comincia a lavorare su celle solari di terza generazione in un progetto coordinato dal professor Giuseppe Gigli. Nel corso degli anni si è specializzata nell'ingegnerizzazione di nanomateriali e dispositivi optoelettronici, producendo 2 brevetti e più di 65 articoli scientifici che complessivamente hanno ricevuto più di 2.100 citazioni. Con tale dispositivo sarà possibile superare i problemi di sicurezza, sostenibilità e durata associati all'uso delle batterie convenzionali agli ioni di litio, spiega Luisa De Marco. Per raggiungere questo obiettivo svilupperemo una nanoimpalcatura conduttiva sulla quale saranno immobilizzate le molecole attive che potranno svolgere la loro azione di accumulo sostituendo le materie prime non sostenibili attualmente utilizzate nelle batterie convenzionali. Inoltre, le molecole attive potranno essere ricavate da biomasse e quando la batteria sarà arrivata a fine vita potrà essere riciclata molto facilmente. Il progetto si chiama HiNanoStore e nasce da un background multidisciplinare tra chimica e fisica. Al centro, lo sviluppo di nuove batterie ecologiche basate su molecole organiche, le stesse molecole utilizzate nelle cellule di animali e piante per l'immagazzinamento di energia chimica necessaria ai loro processi vitali. HiNanoStore ripensa il concetto dell'elettrodo di batteria basato sull'inserimento di ioni litio e propone una nuova architettura in cui le biomolecole possono legare e rilasciare ioni in modo reversibile e sicuro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Rivista Natura, Odisseo e il cane Argo. In questi ultimi decenni, la scienza ha fatto passi da gigante e ha potuto dimostrare come animali e piante siano creature senzienti e intelligenti, senza aggiungere al loro modo, perché lo sono e basta. Che poi noi facciamo fatica a riscontrare tale intelligenza, non è di certo un limite del mondo animale e vegetale. Se però dobbiamo essere sinceri, alcuni fra noi sono ben consapevoli che non serviva la scienza per capirlo, semmai per confermarlo o studiarlo per migliorare la nostra conoscenza della natura. Ma chi vive insieme ad essa con profondo rispetto, con commozione di fronte ai suoi miracoli, con un rapporto simbiotico, ha sempre percepito profondamente che il legame che si può instaurare con un animale ha radici incredibilmente salde e più umane di quanto ci si possa aspettare. Molte volte sarà capitato di sentirci più compresi da un qualche compagno a quattro zampe rispetto ad alcuni esseri bipedi che credono di potersi definire umani. Spesso è difficile da dimostrare quanto il rapporto con un cane, ad esempio, possa essere sincero, puro, amicale. Viene in soccorso la scienza con i suoi test, ma se non lo hai mai provato nelle tue vene, non puoi forse coglierlo davvero, perché quando i tuoi occhi incrociano quelli di un animale, passa qualcosa di importante. Siamo tutti creature che vivono in questo meraviglioso mondo ed è inevitabile non entrare in connessione con tutto e tutti, sempre che si alzino determinate antenne naturali. Proprio questo rapporto maturò fra Odisseo e Argo. Il famoso passo dell'Odissea riporta l'ultimo incontro dell'eroe con il suo cane. Sono passati 20 anni e Argo è il primo, l'unico all'inizio, che riconosce Odisseo senza alcun dubbio. Questo episodio deve essere letto con il massimo rispetto, perché quel cane di nome Argo non ha messo cartelli pubblicitari per vantarsi di quanto fosse bravo, non ha voluto mettersi sotto i riflettori, ma ha fatto capire che aveva capito e sentito che fosse il suo antico amico e padrone, scodinzolando e abbassando le orecchie. Purtroppo, a causa della malattia, non poté corrergli incontro, ma Odisseo piange di fronte a questa manifestazione di amore da parte di Argo, un cane che aspettò fedele il ritorno di Odisseo per salutarlo un'ultima volta. Sì, perché gli animali fanno anche questo, soffrono in silenzio e sanno aspettare il momento giusto. Lo sanno e basta. Non è sempre necessario investigare il motivo razionale.

0: ante Odisseo, che un giorno lo nutrì di sua mano, ma non doveva goderne prima che per Ilio Sacra partisse, e in passato lo conducevano i giovani a caccia di capre selvatiche, di cervi, di lepri, ma ora giaceva là, trascurato, partito il padrone, sul molto letame di muli e buoi che davanti alle porte ammucchiavano, perché poi lo portassero i servi a concimare il grande terreno d'Odisseo. Là giaceva il cane Argo, pieno di zecche. E allora, come sentì vicino Odisseo, mosse la coda, abbassò le due orecchie, ma non poté correre incontro al padrone, e il padrone, voltandosi, si terse una lacrima, facilmente sfuggendo a Eumeo, e subito con parole chiedeva: «Eumeo, che meraviglia quel cane là sul letame! Bello di corpo, ma non posso capire se fu anche rapido a correre con questa bellezza, oppure se fu soltanto come i cani da mensa dei principi. Per splendidezza i padroni li allevano». E tu rispondendogli: «Eumeo porcaio», dicevi: «Purtroppo è il cane d'un uomo morto lontano. Se per bellezza e vigore fosse rimasto, come partendo per Troia lo lasciava Odisseo, ti incanteresti a vederne la snellezza e la forza. Non gli sfuggiva, anche nel cupo di folta boscaglia, qualunque animale vedesse, era bravissimo all'usta. Ora è malconcio, sfinito, il suo padrone è morto lontano. Dalla patria e le ancelle, in fingarde, non se ne curano, perché i servi, quando i padroni non li governano, non hanno voglia di fare le cose a dovere. Metà del valore di un uomo distrugge il tonante Zeus, allorché schiavo giorno lo afferra». Così detto, entrò nella comoda casa. Dritto andò per la sala fra i mobili pretendenti, e Argo la moira di nera morte afferrò, appena rivisto Odisseo dopo 20 anni. Odissea, 17, 290-327.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Pervitin. Il siero del supersoldato nazista era la metanfetamina, di Matteo Ruboli. Europa, 10 maggio 1940. Hitler e i suoi generali sferrano il famoso attacco lampo, il Blitzkrieg, che li porta in meno di 45 giorni ad occupare Parigi e il 25 giugno alla conquista ufficiale della Francia. I soldati del Terzo Reich hanno conquistato 4 paesi, fronteggiato l'esercito francese al pari del loro in termini numerici e risultano vincitori in un tempo brevissimo. In poche decine di giorni, 3.350.000 soldati tedeschi hanno viaggiato per centinaia di chilometri e aggirato la linea Maginot, un'invalicabile postazione difensiva che corre lungo tutto il confine fra Germania e Francia. I soldati francesi, dotati del doppio dei cannoni e di quasi un terzo in più di carri armati, sono stati spazzati via come formiche dagli inarrestabili supersoldati tedeschi. Hitler aveva dimostrato al mondo l'invincibile superiorità della tattica unita alla motivazione degli ideali del nazismo. O forse la storia andò diversamente? La prefazione dell'articolo è un grande classico che si può leggere in qualunque libro di storia, dove però non viene riportata, probabilmente ancora per poco tempo, la parola fondamentale, pervitin, tradotto metanfetamina. Lo afferma Norman Ohler nel suo libro del 2015 «Tossici, l'arma segreta del Reich, la droga nella Germania nazista», che è considerato una nuova importante risorsa per lo studio della storia della Seconda Guerra. Lo scrittore ha dapprima svolto diverse ricerche a Friburgo e Coblenza, poi ha consultato gli interrogatori del dottor Morrell, il famoso medico personale di Hitler, il quale

0: raccontò alla CIA di come durante gli ultimi anni del Führer questi fosse un tossico dipendente, ormai completamente dipendente da diverse sostanze che il dottore gli iniettava a più riprese nel corso della giornata. Holler si è trovato a fare lo storico quasi per caso. Partito con l'idea di scrivere un romanzo su di una storia legata all'abuso di droga nella Germania nazista, si è trovato a scrivere un saggio che cambia, o almeno dà una nuova luce, alla comprensione storiografica della Seconda Guerra Mondiale. Il consulente scientifico del libro è Hans Mommsen, uno degli storici di maggior prestigio della Seconda Guerra, il quale, intervistato dal Süddeutsche Zeitung, afferma come la storia del nazionalsocialismo non deve essere riscritta, ma questo lavoro cambia il quadro di comprensione generale. Cosa indusse i soldati tedeschi ad assumere il Pervitin? Il punto della questione sembrerebbe essere proprio questo. Perché i tedeschi, dalla casalinga al pilota di caccia militari, assunsero in massa la sostanza senza preoccuparsi delle conseguenze? Per capire il motivo bisogna fare un passo indietro rispetto alla Seconda Guerra, tornando al 1937. La Templer, società farmaceutica tedesca, brevettò per la prima volta il Pervitin, inventato da Fritz Hauschild, e una popolazione tedesca che si trovava nel vortice del nazionalsocialismo ne apprezzò immediatamente gli effetti positivi. La Templer incaricò una delle agenzie di stampa di maggior successo a Berlino di redigere un piano marketing modellato sullo stile della Coca-Cola Company, che aveva ottenuto un enorme successo globale. Nel 1938 i manifesti che pubblicizzavano il Pervitin erano appesi ovunque a Berlino, dai pilastri della stazione ferroviaria agli autobus. Oltre al lancio della campagna pubblicitaria, la Templer inviò a Berlino ad ogni medico un campione del farmaco nella posta, con la speranza che la comunità medica introducesse alla popolazione i benefici del farmaco. Il momento era propizio. I tedeschi erano ancora in fermento per la sconfitta della Prima Guerra Mondiale e si stavano apprestando ad affrontare la Seconda. Servivano energie infinite per il compito che li attendeva e poi il Pervitin costava meno del caffè. Nel 1939 i tedeschi invasero la Polonia e il Pervitin svolse un ruolo fondamentale per consentire ai soldati giorni di combattimenti, privazione del sonno, pasti frugali e obbedienza a ordini discutibili. Fu così deciso, in accordo con lo psicologo del Reich, Otto Ranke, di includerlo nella razione giornaliera passata ai soldati, in modo da avere a disposizione uomini più forti, euforici e determinati di qualunque altro esercito al mondo. Fra aprile e maggio del 40 vennero distribuite qualcosa come 35 milioni di pastiglie. Naturalmente l'assunzione di metanfetamina non è priva di conseguenze che si fecero sentire sul lungo periodo. Le lettere dei soldati dal fronte parlavano di diverse cose, ma fra queste una risalta più di altre. Chiedevano sempre più Pervitin. Tutti, dai generali agli ufficiali, dai capitani alla fanteria, diventarono dipendenti della metanfetamina. Scrive Heinrich Böll, letterato tedesco impegnato al fronte: «Ricordatevi di spedirmi tanto Pervitin la prossima volta. Fa miracoli». Scrive un tenente colonnello responsabile di una Panzer Division: «Il Pervitin è stato consegnato ufficialmente prima dell'inizio dell'operazione e distribuito dagli ufficiali al comandante sino alle truppe, con l'istruzione di assumerlo per mantenersi svegli durante l'operazione. L'ordine era chiaro. I Panzer dovevano usare il Pervitin». I soldati dovevano assumere il Pervitin due volte al giorno, in dosi da due pastiglie, in modo da essere sempre al top delle loro capacità fisiche. Naturalmente non tutti erano dipendenti dall'uso di Pervitin, anche se la Temmler era riuscita addirittura ad immettere sul mercato i cioccolatini al Pervitin per le casalinghe. Ed il medico svizzero naturalizzato tedesco Leonardo Conti, capo della Sanità del Reich, Reichsgesundheitsführer, riuscì a far classificare il Pervitin fra gli oppiacei nel 1941, rendendolo illegale de facto. Scrisse Conti in una lettera riportata nel libro di Oller: «Un'intera nazione sta diventando dipendente dalle droghe e gli effetti del Pervitin perdono di successo dopo un uso prolungato». L'emergere di un'intolleranza al Pervitin potrebbe paralizzare intere sezioni della popolazione. Chiunque cerchi di eliminare la stanchezza con il Pervitin può ritenersi sicuro di esaurire le risorse fisiche e psicologiche ed infine di finirsi completamente. Gli effetti della metanfetamina nel lungo periodo sono devastanti. La dipendenza causa depressione, allucinazioni, grave disidratazione e nausea costante. Nonostante il Pervitin fosse illegale, il suo uso militare aumentò certamente durante l'operazione Barbarossa nel 1941, raggiungendo livelli per i quali tutto l'esercito tedesco poteva considerarsi dipendente dalla metanfetamina. Fra i racconti di guerra viene riportato di come alcuni battaglioni impegnati in una fuga sulle nevi della Russia camminò giorno e notte sul terreno ghiacciato. I soldati erano resi talmente insensibili dal Pervitin che i loro piedi ghiacciarono senza che se ne accorgessero, finendo per dover essere amputati. Il divieto di utilizzo del Pervitin venne osservato a chiazze a livello civile, ma completamente ignorato a livello militare. L'intero popolo tedesco, sia al fronte sia in patria, era dipendente dal Pervitin. Come Hitler dipendeva dalle iniezioni di Morrel, i soldati tedeschi dipendevano dal Pervitin. Le decisioni di Hitler risultarono poco logiche, soprattutto nelle fasi finali della guerra, e molte delle azioni fatte dal Führer vengono oggi attribuite al suo stato psicologico e fisico, che somigliava più a quello di un tossicodipendente agli ultimi sprazzi di vita che a quello di un leader politico di una nazione fra le più potenti del mondo. Il Pervitin, assunto massicciamente dai soldati al fronte e anche dallo stesso Hitler, fu tra le cause che portò la Germania del Terzo Reich alla rovina.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Che cosa sono i safari per vegani? È ormai risaputo che il veganismo non è solo una scelta alimentare. Ma i safari africani sono all'altezza della sfida? Di Jennifer Billock. I vegani sanno che alcune esperienze potrebbero provocare loro un certo disagio. Il safari africano è fra queste. Durante il suo svolgimento, infatti, generalmente si consumano piatti a base di carne, si frequentano luoghi arredati con divani in pelle e per osservare gli animali selvatici si fanno escursioni in veicoli alimentati a diesel. Questo significa che per il crescente numero di persone che scelgono di essere vegane, i safari potrebbero essere un'esperienza alla quale dover rinunciare, soprattutto perché tale scelta comporta uno stile di vita che non solo prevede una dieta priva di carne, ma si concentra anche sulla sostenibilità e la conservazione delle risorse del pianeta. Adesso, tuttavia, alcuni tour operator offrono safari che sono più in linea con i valori vegani. In queste spedizioni si servono piatti a base vegetale, ma si punta anche a limitare l'utilizzo di materiali di origine animale, a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e a compensare le emissioni di carbonio del viaggio stesso. Ma fino a che punto i safari possono davvero essere adatti ai vegani? Cos'è un safari adatto ai vegani? I primi safari vegani sono nati intorno al 2017 da Vegan Safari Africa e World Vegan Travel, agenzie che offrono esperienze in Botswana, Sudafrica e Ruanda. Ora che sempre più turisti abbracciano una filosofia di vita vegana o vegetariana, i safari non sono solo più accessibili e sostenibili, ma rappresentano anche una nuova fonte di guadagno per gli operatori del settore. L'agenzia Vegan Safari Africa, che ha sede in Botswana ed è gestita da Helen e David Forward, da circa 6 anni propone tali esperienze appoggiandosi a strutture locali. Non hanno una struttura ricettiva permanente e, quando necessario, preferiscono appoggiarsi a logge vegan friendly già esistenti, in modo da ridurre il proprio impatto ambientale. I campeggi applicano una politica Leave no trace, ovvero senza lasciare tracce. Gli ospiti sono forniti di borracce riutilizzabili, i saponi biodegradabili e non testati su animali sono fatti a mano dagli abitanti del luogo e tutto il cibo preparato è vegano. Le escursioni partono ogni mattina e nel resto della giornata i clienti possono rilassarsi nel campeggio. Le guide sono molto attente nel modo in cui conducono le escursioni e nell'osservazione degli animali, afferma Helen. Un altro tour operator offre safari in Sudafrica e in Botswana. Qui i prodotti per l'igiene personale non sono testati su animali e non contengono sostanze di origine animale. La biancheria è realizzata senza fibre di lana e seta, e si evitano poi gli spazi in cui sono presenti oggetti realizzati con pelle animale, come sedie in pelle, o trofei di caccia, come corna appese al muro. Tra le attività vengono proposte escursioni per l'avvistamento di grandi felini, elefanti e giraffe in riserve in cui l'utilizzo dei fuoristrada è limitato. Attività di piantagione per compensare le emissioni di carbonio e volontariato presso santuari e centri di riabilitazione per cuccioli di fauna selvatica rimasti orfani. Tra le altre possibilità ci sono il King's Camp in Sudafrica, che offre cibo vegano e la cui guida safari è vegana, ed Embu Camp in Kenya. Quest'ultima è la prima realtà dell'Africa orientale ad avere un'intera flotta di veicoli elettrici che vengono ricaricati a energia solare. Il numero degli operatori locali che offrono safari adatti ai vegani è ancora piuttosto basso. Il mercato è ancora di nicchia, ma la causa potrebbe anche essere nella differenza culturale. La cultura dei paesi in cui si svolgono i safari ha un'alimentazione prettamente carnivora, in parte a causa della natura semiarida del territorio che rende l'agricoltura difficoltosa. Il successo di tali iniziative è senza alcun dubbio spinto dall'interesse che il veganismo suscita nella popolazione. Secondo le rilevazioni di Eurospes, in particolare, in Italia i vegani nel 2022 sono stati circa 800.000, corrispondenti all'1,3% della popolazione. Sembra tuttavia che tale dato sia in calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2022 la percentuale era del 2,4 e nel 2020 del 2,2. Opportunità od opportunismo? La scelta di evitare di consumare carne è tuttavia solo uno degli aspetti che caratterizza il viaggiare secondo un'ideologia vegana. Tutti i safari esercitano un impatto sull'ecosistema e sull'ambiente, in particolar modo nelle riserve più note, dove potrebbero verificarsi episodi di maltrattamento degli animali, distruzione dell'habitat, inquinamento e uscita dei veicoli dai percorsi previsti. In certe aree del Masai Mara abbiamo riscontrato una riduzione delle zone da pascolo e anche una rilevante erosione del suolo, causate da un intenso traffico fuoristrada, afferma Shem Wambugu Mainji, esperto di ecoturismo dei safari e docente presso la Kenyatta University in Kenya. I principi della sostenibilità globale dovrebbero essere applicati anche alle compagnie aeree e alle aziende che offrono servizi di trasporto in auto, alle quali i turisti si rivolgono per arrivare a destinazione, e alla scelta delle materie prime alimentari, che dovrebbe prediligere quelle locali o comunque provenienti da luoghi il meno lontani possibile. Se in cima alle priorità dei turisti ci sono l'ambiente e le comunità locali, questo tipo di safari può giovare sia alle persone che al pianeta. Interagite con persone di tutto il mondo e conoscetene le vite. Esplorate la natura e apprezzate profondamente quello che potremmo perdere, consiglia Helen Forward. Lasciatevi affascinare e ispirare e contribuite alle possibili soluzioni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da venerdì, settimanale de La Repubblica. Le api scovano il Covid a naso. Un minuto d'addestramento e questi insetti sono pronti a fiutare il virus, e non solo, nella saliva degli umani. Da non crederci. Per questo siamo andati in Olanda a vedere. Di Riccardo Staglianò. Wageningen, Olanda. Le api di Pavlov hanno un fiuto eccezionale e sgamano il Covid e forse altre malattie alla prima sniffata. Almeno questa è la scommessa di Insect Sense, una start-up ospitata nei sontuosi locali dell'Università di Wageningen, nel sud dell'Olanda, superpotenza accademica mondiale nel settore della ricerca agraria. L'ha fondata un anno fa Aria Samimi, 34enne geologo e ingegnere minerario iraniano, e ora l'azienda è acquartierata nel Palazzo Plus Ultra 2, con macchina del caffè da albergo 5 stelle e kit antigenici gratuiti in libera distribuzione tra l'incubatore che l'ha sostenuto e l'acceleratore che dovrebbe trovare nuovi finanziamenti. Ma intanto, cosa c'entra un geologo con le api prima e con il coronavirus poi? La storia ha la classica drammaturgia di una serie di circostanze casuali illuminate dalla perspicacia dello scienziato. Succede infatti che ancora universitario a Yazd, Iran, località altrimenti nota come culla dello zoroastrismo, un professore di biogeochimica parli di come certe piante segnalino la presenza di alcuni giacimenti minerari. Al giovane Aria andare a cercarle una per una sembra però una missione troppo dispendiosa. E qui arriva il momento eureka, come in ogni epica Silicon Valleyca che si rispetti. Per inciso, nella Valley il nostro, barbetta e camicia nera slim a mezze maniche d'ordinanza, sarebbe indistinguibile dai locali. Samimi torna a casa e trova il suo coinquilino che sta leggendo un libro con un'ape in copertina. Illuminazione. Perché non andare dagli apicoltori, analizzare il miele e da lì risalire alle piante che le api hanno visitato e quindi ai giacimenti che ci stanno sotto? Si mette su Google e cerca chi studia le api nel mondo. Soprattutto chi ha pensato a sfruttare il loro potenziale olfattivo. Trova un paio di ricercatori in Germania, ci parla e lo invitano a raggiungerlo. La tecnica per addestrarle è l'antico consolidato condizionamento pavloviano. Fai sentire alle api l'odore X e subito dopo le ricompensi dando loro una soluzione zuccherosa. Così ogni volta che sentiranno X lo associeranno al premio e tireranno fuori la lingua che è in realtà più una mini proboscide. Sembra funzionare. Prosegue la ricerca di altri specialisti. Un grande esperto si trova in Croazia e Samimi trasloca. In quel periodo lavora anche sull'identificazione delle mine, perché addestra le api a riconoscere l'odore del tritolo. Tappa successiva, la Svezia, dove rimarrà un paio d'anni, poi la Francia. Fino al 2019, anno in cui arriva in questa placida ma rispettatissima cittadina universitaria. L'Olanda è il quarto paese al mondo nella classifica dei più innovativi, dice Fattuale, e qui ho trovato le migliori condizioni per sviluppare la mia idea. Così, quando scoppia il Covid, la cosa più sensata gli sembra mettere il naso dei suoi insetti preferiti al servizio della lotta alla pandemia. La premessa è che ogni cambiamento metabolico, mi dice sui divanetti della grande hall del palazzo, produce un'alterazione dell'odore, del sudore o della saliva di chi la subisce. Noi non ce ne accorgiamo, ma certi animali sì. Gli specialisti più celebri sono i cani, ma presentano vari svantaggi. Ci vogliono tra i 3 e i 9 mesi per addestrarli a riconoscere un odore. Nel frattempo gli addestratori vanno pagati e le bestie alimentate, con costi piuttosto alti. Per le api, abbondantissime in natura, sono invece bassissimi e basta 1 minuto per addestrarle. Mi porta nel laboratorio per una dimostrazione. 5 api sono bloccate da una specie di minuscola tagliola per evitare che volino via. L'abbiamo brevettata, è molto delicata e blocca loro solo le zampe. In una grossa siringa senza ago, mette un tessuto imbevuto di qualche goccia di caffè e insegna loro a riconoscerlo. In pratica glielo spruzza addosso 1, 2, 5 volte e subito dopo dà loro un tamponcino imbevuto di zucchero. Finito. D'ora in poi basta spruzzare il caffè e tireranno fuori la lingua anche in assenza del premio. È un effetto visibile a occhio nudo, ma ovviamente l'idea è di farlo riconoscere in automatico, dice mostrandomi la mini telecamera azionata dall'intelligenza artificiale montata su un trespolo. Per superare la fase sperimentale e trovare impiego nella vita reale, in grandi numeri e in maniera facile, il progetto prevede scatole portatili con un certo numero di api dentro, addestrate in automatico al ritmo di centinaia al giorno per ogni singola macchina, che analizzino alla loro maniera i campioni di saliva di persone che hanno bisogno di fare il test. Senz'altro affascinante, ma quanto è affidabile il sistema? Molto, assicura Samimi. Usando più api contemporaneamente, se ne moltiplica la precisione, con un intervallo di fiducia tra l'86 e il 95%, migliore, per intenderci, degli antigenici a cui puntiamo di fare concorrenza, ma inferiore al molecolare, che, come tutti ormai sanno, ha un'attendibilità del 99%. Il nostro scopre anche gli asintomatici, e in più ha un esito immediato, tempo 5 secondi. Ovviamente queste affermazioni sono ora sotto il vaglio dell'EMA europea e della FDA americana. Una procedura lunga che, se tutto va bene, potrebbe portare il prodotto sul mercato entro 1 o 2 anni, quando auspicabilmente i test saranno meno urgenti. Molto prima, in 9-6 mesi, per l'impiego sulle piante per scoprire le loro malattie. Ma l'aspetto più entusiasmante è l'enorme potenzialità del metodo. Quando hai un naso assoluto, puoi decidere volta per volta dove direzionarlo. Ad esempio, in anticipo rispetto alla manifestazione e quindi consentendo cure precoci verso malattie come Parkinson e Alzheimer. Un'altra ottima notizia è che le api non sono gli unici invertebrati in grado di riconoscere i marker chimici delle malattie. I moscerini della frutta sono in grado di identificare l'odore di 4 tipi di cancro, seno, cervice, colon e retto, che da soli totalizzano circa un quarto di tutte le morti oncologiche. E Giovanni Galizia, dell'Università di Costanza, è un'autorità in materia. Da anni in Giappone, il professor Hirotsu Takahaki usa i vermi Cenorhabditis elegans per discriminare l'urina dei pazienti sani da quelli con tumore. Nell'attesa, Samimi e i suoi si danno da fare e provano a trasferire l'intuizione dal mondo analogico a quello digitale. Luminose è infatti il prototipo di un microchip che, replicando attraverso il machine learning il meccanismo con cui i recettori delle api asseverano gli odori, dovrebbe essere usato per la diagnosi precoce di un ampio numero di malattie. Decisamente più comodo della scatola delle api, è in grado di processare un numero incommensurabile di test. Sì, però alla base c'è sempre l'intelligenza delle api, sottolinea Samimi, che ci tiene a valorizzare quanto tutto il progetto sia animal friendly. Il grosso dei problemi del pianeta viene dall'aver abusato della natura. Noi non usiamo le api come schiave, siamo loro riconoscenti. A regime, addestrarle sarà così facile ed economico che potremo liberarle alla fine di pochi turni. Ne stacca una dal trespolo, la prende in mano, pungono solo quando sono spaventate dalle nostre reazioni, e la libera sulla succulenta siepe fiorita giusto fuori dell'entrata. Api operose, pavloviane, ma non staccano viste.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da rivistanatura.com 2023, anno internazionale del miglio. Sfruttare appieno il potenziale di questo antico cereale e degli altri cereali minori per il benessere delle persone e dell'ambiente. A cura della redazione. L'ONU dedica il 2023 a un maggiore impegno nella produzione di miglio, viste le sue proprietà nutrizionali e la sua resilienza nell'adattamento ai cambiamenti climatici. I cereali resistenti come il miglio rappresentano un'opzione economica e nutriente per sfamare una popolazione mondiale in continua crescita. Per promuovere la coltivazione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO, ha indetto l'Anno Internazionale del Miglio. Il miglio comprende un gruppo eterogeneo di cereali, tra cui il miglio perlato, il proso, il miglio coda di volpe, eccetera, oltre al fonio, al sorgo o miglio grande e al tef. Sono un'importante fonte di nutrimento per milioni di persone nell'Africa subsahariana e in Asia. Sono profondamente radicati nella cultura e nelle tradizioni delle popolazioni indigene e contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare nelle aree in cui sono culturalmente rilevanti. Il miglio può svolgere un ruolo importante e contribuire ai nostri sforzi collettivi per dare potere ai piccoli agricoltori, raggiungere uno sviluppo sostenibile, eliminare la fame, adattarsi al cambiamento climatico, promuovere la biodiversità e trasformare i sistemi agroalimentari, ha detto il direttore generale della FAO, Ku Dong-yu. Una maggiore produzione di miglio può sostenere il sostentamento dei piccoli agricoltori e fornire posti di lavoro dignitosi a donne e giovani. Le entrate create possono stimolare la crescita economica, con la possibilità di avere un'alternativa di cereali salutari con il miglio. I rischi associati agli shock produttivi possono essere mitigati. L'anno internazionale è un richiamo tempestivo a questa importante coltura e offre un'opportunità unica per sensibilizzare e indirizzare l'attenzione politica sui benefici nutrizionali e salutari del consumo di miglio, sull'idoneità del miglio alla coltivazione in condizioni climatiche avverse e mutevoli, e sulla creazione di opportunità di mercato sostenibili e innovative per molti paesi in tutto il mondo, a beneficio di agricoltori e consumatori, ha continuato il direttore generale Q.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Usa ciò che sei di Fun Chang, edizioni Amrita, 1999. Traduzione di Daniela Muggia, letto da Nicola Betz. Un antico racconto attribuito a Fun Chang, vissuto parecchi secoli prima dell'era cristiana, che fa parte dei tesori di saggezza dell'antica Cina. Un imperatore cinese che si interroga sul senso della vita incontra un saggio. Questi gli permetterà di allargare la sua coscienza e di intravedere sorprendenti aspetti di civiltà, antiche e future. Buon ascolto!
2: Nell'antica Cina viveva un imperatore che ogni giorno osservava molto attentamente i suoi sudditi. Da una finestra del palazzo poteva guardare gli staffieri al lavoro con i cavalli, le guardie che si esercitavano nel maneggiare le armi, i giardinieri che coltivavano coscienziosamente il giardino. Da un'altra finestra scorgeva la piazza del mercato di Luoyang, la capitale, ed osservava con interesse le relazioni interpersonali, gli acquirenti, i venditori, chi guadagnava, chi ci perdeva. E la sera guardava lo spazzino che puliva la piazza quando tutti se n'erano andati. Ogni giorno osservava, osservava, ma più guardava, meno capiva. Due giornate alla settimana erano dedicate ad esercitare la giustizia. In tutta la Cina era possibile fare ricorso se non si accettava il giudizio del governatore della propria provincia. Si veniva allora ascoltati dalla corte di giustizia presieduta dall'imperatore, e la parola imperiale era legge. Gli venivano dunque presentati problemi di successione, dispute tra vicini, reclami di gente che si considerava troppo povera per pagare le imposte, o di invalidi che volevano che il governo si facesse carico del loro stato, oppure dispute insorte tra città o province. L'imperatore rendeva giustizia e nello svolgere il suo compito continuava ad osservare. Per anni osservò tutto con costanza, finché un bel giorno gli divenne insopportabile restar solo con tutte le domande che si faceva, senza mai riuscire a trovare una risposta. Ai suoi ministri non poteva chiedere alcun parere, perché essi erano simili a coloro che venivano a chiedere giustizia. Né poteva chiedere agli stregoni e ai maghi, perché questi avrebbero voluto cambiare la realtà per mezzo della magia, e tantomeno ai medici, che erano della stessa stoffa. Ma una sera, mentre passeggiava in giardino, passando mentalmente in rivista tutte le persone che aveva incontrato nel corso della vita, e cercando quella che avrebbe potuto rispondere a tutte le domande che gli stavano facendo scoppiare la testa, si ricordò del vecchio saggio che aveva incontrato quando era giovane e che sapeva tante cose. Ma quell'uomo era davvero saggio, oppure gli aveva dato quell'impressione perché a quell'epoca era lui stesso tanto giovane? Oh, se soltanto avesse potuto essere lì nel giardino per rispondere a tutte le domande che gli rodevano il cuore. Non appena questo pensiero gli ebbe attraversato la mente, il saggio gli apparve accanto. E subito l'imperatore si mise ad assalirlo di domande. Perché certi sono nati armoniosi ed altri deformi? Perché alcuni sono saggi ed altri ignoranti? Perché certi sono commercianti ed altri artisti? Perché alcuni non vogliono migliorare la propria vita? Perché l'uomo che ogni sera scopa la piazza del mercato rifiuta il posto di prima scelta che gli offro qui al palazzo? Perché certi sono più forti di altri? Perché alcuni sono ricchi ed altri poveri? Perché è così? Ho visto, disse l'imperatore, un ragazzo di 14 anni, figlio di un mio ministro, perdere la vita giocando con i suoi amici. Perché? Dov'è andata la sua vita e perché è stata tanto breve? Ci sono dei cortigiani di 90 anni che non riescono neppure più a muoversi. Perché la loro vita è così lunga? Io posso dettar legge, pronunciare giudizi, disse l'imperatore. Ma tutte queste domande vanno al di là della mia comprensione. Il saggio gli rispose: guarda il tuo giardino. L'imperatore si guardò attorno e disse: «È bellissimo. Guarda la quercia, maestosa nella sua vecchiaia, ed il giuggiolo, così grazioso e così giovane. Guarda i fiori e le piante, ce ne sono di forti e di deboli, alcuni longevi e altri che vivono una stagione soltanto. Certe piante hanno foglie atrofizzate e fiori incompleti, e altre non possono svilupparsi, private del sole e dai grandi alberi che stanno loro intorno. Perché non mi chiedi nulla sugli alberi, sulle piante, sui fiori? E gli animali, allora? Perché mai il pollo non ha la forza del bufalo? Perché la tigre non ha la mansuetudine del cane? Perché l'aquila vola con tanta potenza nel cielo, mentre i passerotti paiono così deboli? Non sembra forse ingiusto che certi esseri viventi siano aquile ed altri passerotti? Alcuni fili d'erba ed altri querce? Alcuni granito ed altri diamante? Non trovi che sia davvero ingiusto? Disse il saggio. Ma non sono mica persone, rispose l'imperatore. Non si tratta di individui dotati di ragione, ma solo di cose su cui noi camminiamo, che mangiamo e che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra vita. Ah, disse il saggio, ebbene, qui ti sbagli. La vita che scorre nella canna di bambù è la stessa che scorre nella quercia, e quella che scorre nello spazzino è la stessa che scorre in te. Ciò che viene chiamato Dio, il soffio divino, la vita, l'energia o la forza universale, l'io sono. L'imperatore si grattò il capo. «Sono ancora più confuso di prima», disse. «Vieni con me allo stagno e siediti su quella pietra», disse il saggio. Il saggio agitò l'acqua con una mano e fu come se intorno a loro tintinnassero migliaia di campanellini. Un'immagine apparve allora sull'acqua. «Ti condurrò molto indietro nel tempo», disse il saggio. «Prima dell'epoca di tuo padre, prima ancora di quella del padre di tuo padre e del padre di tuo padre, per offrirti non una visione d'insieme, ma una visione in prospettiva. Un'occhiata su cos'è l'uomo, cosa sono i pianeti, i minerali, le piante e gli animali». Allora, sulla superficie dello stagno apparvero immagini d'una civiltà incredibile. C'erano oggetti che volavano nei cieli, e uomini che si spostavano in veicoli non trainati da cavalli, e gigantesche strutture di metallo che fluttuavano per i mari. Uomini e donne viaggiavano molto velocemente, e i loro vestiti erano del tutto diversi da quanto l'imperatore avesse mai visto. «Questa civiltà è esistita prima di quella che conosci», disse il saggio. «Ma guardiamo un po' più avanti nel tempo». Lo schermo parve allargarsi, e l'imperatore vide centinaia di migliaia di persone sparse su tutto il pianeta, e contemplò delle civiltà in confronto alle quali la sua faceva pensare alla vita dei cavernicoli. Poi vide radunarsi un gruppo di uomini e donne parlare,

morfosi. Onde alte parecchi chilometri spazzarono via intere contrade. Vi furono città inghiottite a chilometri di profondità dai terremoti, e vaste civiltà furono ricoperte dalla terra o dall'acqua. Immensi territori scomparvero ed apparvero nuove terre. L'imperatore osservava, affascinato, e vide che i sopravvissuti erano forti e coraggiosi, e che grazie a coloro che li guidavano imparavano a vedere e a comprendere ciò che essi erano veramente. La loro capacità di vivere in armonia con se stessi e con gli elementi della natura era molto sviluppata. Alberi, piante e fiori erano scomparsi. C'erano dei semi che germogliavano, ma ci sarebbero voluti anni per vederli crescere. Così, in molte parti del mondo si svilupparono piccoli gruppi. Poco per volta nacquero dei bambini che ben presto cominciarono a fare domande. Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Quando i loro genitori cercarono di raccontare loro quanto essi stessi avevano direttamente conosciuto, i figli non riuscivano a crederci. E come avrebbero potuto senza un'immagine, senza un oggetto dell'epoca precedente? Come fare perché capissero? Certi giovani partirono per creare nuove società altrove, e ben presto i sopravvissuti della civiltà precedente morirono. Le immagini sulla superficie dello stagno si confusero ed infine svanirono. Il saggio disse all'imperatore: «Coloro che sopravvivono devono andare oltre». «Non capisco», disse l'imperatore. «Hai visto quegli uomini? Erano saggi perché guidati dall'interno». Essi presero per mano i sopravvissuti per ricominciare un nuovo ciclo. Quei saggi sono, in un certo senso, il nutrimento, l'energia, il carburante di ogni ciclo. Perché si compia il ciclo della vita, è necessario un apporto di energia. L'uomo nasce incapace di nutrirsi e muore allo stesso modo. Tutto ciò che vive, vive secondo dei cicli. Minerali, piante, animali, esseri umani vivono seguendo i cicli della natura. Il pianeta, anch'esso, segue un ciclo. Questi uomini e queste donne, che hanno sviluppato l'autocoscienza e la loro capacità d'unione con tutto ciò che vive, hanno il ruolo, in ogni era di cataclisma, di mantenere la coesione necessaria e di apportare gli elementi indispensabili alla continuazione del ciclo globale. Non hanno bisogno di essere buoni e non hanno bisogno di essere cattivi. Possono essere capo religioso o imperatore, uomo d'arme o pastore, funzionari o parrucchieri. Trasmettono energia. Aiutano il ciclo a compiersi e sono il ponte che conduce da un'epoca ad un'altra, il filo che forma la trama della storia umana. Devi capire, imperatore, che il tuo spazzino è come un seme, un'energia giovane. Forse in un'altra epoca sarà un essere diverso, un albero dai forti rami. Ma per ora non puoi volerlo differente da ciò che è. Gran parte della saggezza e della conoscenza consiste nello smettere di voler trasformare la gente in ciò che non è, ma nell'accettare ciò che è, nel comprendere la sua esperienza di vita. Forse che strappi dal tuo giardino tutte le piante che non sono querce? No. Tu cerchi l'armonia tra l'erba, i fiori, i cespugli, gli alberi. Forse che quando nutri le tue rose dici loro: «Voglio che viviate quanto la quercia». Le rose non vogliono essere querce, vogliono essere rose. Perché dunque volere che gli uomini siano diversi da quello che sono? «Questa è la lezione più difficile da imparare per gli esseri umani», disse il saggio. «Ma tu puoi cominciare con l'accettare l'evoluzione del regno minerale, vegetale, animale. Se puoi già ammettere che una tigre sia più forte d'un topo e che una mucca dia più latte d'un pollo, non riesci a capire che allo spazzino piace essere uno spazzino. Non riesci ad accettare che chi ha fame faccia parte del tuo impero. Certo, tu puoi sfamarli, ma questo esula dalla situazione generale. Dovresti sapere, imperatore, che non devi sfamare il tuo popolo. Puoi agire in modo che il cibo sia accessibile a tutti, ma tocca a loro imparare a nutrirsi da sé. Ogni civiltà che comincia a sfamare la gente, pensando che essa sia incapace di provvedere a se stessa,

è votata al fallimento. Ogni uomo che non sappia prendersi cura di sé comincia a morire. Ogni animale che non sia in grado di provvedere alle proprie esigenze sarà preda di un altro animale. Ogni pianta priva della forza necessaria per raggiungere il sole e l'acqua torna alla terra da cui è venuta. Vieni con me. Entra nell'immagine che si crea davanti ai tuoi occhi e guarda questa foresta. Era una foresta magnifica, con grandi alberi e fiori meravigliosi, e animali che la percorrevano in lungo e in largo. Questa parte della foresta non è stata toccata dall'uomo, disse il saggio. La vita è ovunque. Guarda l'erba, i fiori, gli alberi, gli uccelli, gli insetti, gli animali. Vivono il loro ciclo, imparano, si evolvono. Ma, disse l'imperatore, l'uomo è più avanzato, più intelligente. E chi l'ha detto? Disse il saggio. Come puoi sapere se l'uomo si trova più in alto o più in basso del regno minerale? Il regno minerale non si lamenta, non cerca di prendere ciò che appartiene ad altri, non uccide altri individui. Fa ogni cosa con semplicità, in accordo con la natura che lo circonda. Sei sicuro che l'uomo sia più elevato sul piano terrestre e che invece un giorno non ti evolverai diventando una roccia? L'imperatore rispose, «Mi sembra impensabile. Il tuo pensiero è limitato. Tuttavia, tutto ciò che sei in grado di immaginare può esistere. Non vi è nulla di impossibile». L'imperatore chiese, «A cosa può servirmi tutto questo per essere un buon imperatore?» Nel sud ci sono state recentemente grandi inondazioni e molti hanno perduto le loro case. Migliaia di persone sono morte annegate. I sopravvissuti mi chiedono viveri. Ti sei mai chiesto, imperatore, perché quella gente vive così vicina all'oceano, o lungo il corso dei fiumi, o nelle basse terre che l'acqua può inondare? Perché costruiscono la loro casa sulle scogliere, in luoghi che possono crollare? Perché non cercano di integrarsi con la natura invece di sfidarla? La natura, le forze naturali, sono come 100 milioni di cavalieri armati di spade affilate. Non v'è alcun modo di opporre resistenza. La gente che ha ricevuto un'educazione sa dove vivere, dove costruire la propria casa e come proteggersi. Se sono pescatori, insegna loro a sfruttare i venti e le maree. Insegna loro come vivere con la natura. E spiega loro che se lottano contro di essa, allora dovranno accettarne le conseguenze. Non puoi avere rimpianti per la persona che ha perso la casa in un terremoto, in una tempesta o un'inondazione. Vivendo dove vive, ha scelto quel rischio. Non puoi obbligare la gente a cambiare vita. Quando vi sono troppe erbacce e non abbastanza querce, quando vi sono più passerotti che aquile, più topi che tigri, più granito che diamante, viene a crearsi uno squilibrio che comporta un rinnovamento della situazione mediante il gioco delle forze naturali. Nulla muore. Certe forme di vita scompaiono, sostituite da altre. Ma lo spirito vivente, che è in ognuna di esse, non muore mai. I funerali sono fatti per i vivi e non per i morti. Sono fatti perché la gente possa avere il piacere di esprimere il proprio dolore. Ma il morto non ne ha bisogno, perché non è morto, ma prosegue la vita in altre condizioni. La foresta non fa funerali, né gli animali, né gli uccelli, né gli insetti, né i fiori. Sono stato un cattivo imperatore, disse l'imperatore. No, disse il saggio, non sei stato un cattivo imperatore. Hai usato lo strumento che avevi. Hai usato pienamente le tue forze nei limiti della tua comprensione. Sei stato capace di percepire. Attraverso tutto ciò che sei stato, l'energia che è in te si è manifestata. Il vecchio saggio avrebbe voluto che l'imperatore potesse vedere e comprendere di più, ma sapeva che la comprensione si risveglia solo pian piano. L'imperatore disse, «Che ne è delle leggi del paese? Devo eliminarle tutte e ricominciare da zero?» «No», disse il saggio, «governa i popoli del tuo impero come un giardiniere governa un giardino. Il giardiniere consente alle sue piante di crescere senza cercare di farle diventare ciò che esse non sono. Non guardare la roccia su cui sei seduto per dirle «Non mi piace ciò che sei, non mi piace il colore che hai,
devi diventare una roccia di giada. All'uccello che è sull'albero, il giardiniere non dice «dovresti essere un'aquila, ora ti trasformo in aquila». Non puoi né trasformare in aquila il passero, né lo spazzino in imperatore, né, in generale, fare la felicità della gente. Gli individui sono vibrazioni, sono un'energia che sceglie un corpo e vivono in questo strumento e lo usano. Tu, nella tua sala da pranzo, usi piatte posate per mangiare, ma il tuo garzone di scuderia usa le mani. Se viene nella tua sala da pranzo, si riempirà lo stomaco come te, ma avrà bisogno di un bagno dopo aver mangiato, mentre tu resterai pulito. La stessa cosa avviene per l'energia. Entra in un corpo e questo corpo può essere simile a qualsiasi altro. Guarda i ministri che ti circondano. Hanno tutti due braccia, due gambe, due occhi, a parte qualche eccezione. Hanno quasi tutti lo stesso corpo, tuttavia sono diversi tra loro. Perché uno è un grande intellettuale e l'altro no? Perché il tuo mago può spostare degli oggetti con la forza del pensiero? Ogni persona è un'energia. L'energia che è in ognuno sa come utilizzare tutto ciò che ha a disposizione. E lo fa attraverso le esperienze che l'individuo vive ad ogni tappa della sua vita. «Vuoi dire che ho già avuto altre vite prima d'ora?» «In un certo senso», disse il saggio. «È un modo di avvicinarsi al problema. Ciò che soprattutto bisogna capire è che la tua energia sarà in grado la prossima volta di assorbire qualcos'altro». «Ma», chiese l'imperatore, «com'è possibile che il male sia un'energia utile?» «Ciò che chiami male è un'energia. Puoi uccidere migliaia, anche milioni di persone senza che questo sia male». «Cosa? E perché dovrebbe essere cattivo? Perché dovrebbe essere male? Uccidi migliaia di mosche, uccidi migliaia di animali e di piante per mangiare. E qual è la differenza tra la loro energia e quella di un uomo?» «Ma l'uomo è un mio simile». «E non credi che un pomodoro potrebbe dire la stessa cosa ad un altro pomodoro?» Capire questo punto è importante. Non si tratta di andare a predicare e a propagare nel mondo questa saggezza, ma di osservare queste cose in modo che divengano parte del tuo essere. In tal modo potrai vivere nel mondo senza paura, senza frustrazione, senza collera e senza giudicare, perché avrai imparato ad osservare. La capacità di essere testimone senza identificarti con ogni situazione ti dà un'incommensurabile potenza. Guarda l'immensa quercia che domina il giardino. Gli uccelli fanno il nido fra i suoi rami. Guarda l'aquila che osserva tutto ciò che accade sotto di lei. Ricordati che la gente deve fare l'esperienza di ciò che vive. Se hai rimpianti o pietà per gli altri, ti identifichi con loro diventando parte di ciò che sono. E allora non permetti più alla tua energia di svilupparsi al massimo. «Cos'è l'energia?» chiese l'imperatore. «Ah, di questo ti parlerò più tardi. Bisogna prima che tu abbia la base necessaria, che tu possa percepire ciò che sei. Mi hai mostrato i mutamenti del mondo. Sono avvenimenti che vedrò in futuro. E come sarà?» «Sarà proprio come la volta scorsa». «Ci sarà un gruppo di saggi al corrente di ciò che starà per accadere?» «Sì». «Prepareranno altri individui?» «Sì». «Farò parte del gruppo?» «Forse sì, forse no». «Significa che senza un certo grado di saggezza potrei morire?» «Non morire, bensì rinnovarti. Se in quel momento sarai una quercia e la parte inferiore del tuo tronco sarà in cattive condizioni, forse sentirai il bisogno di rinnovarti. Oppure se sarai una vecchia aquila ormai incapace di volare, oppure un diamante tutto incrinato e ormai privo di forza, ma quel diamante sarà stato diamante, come l'aquila sarà stata un'aquila, e la quercia una quercia. Ognuno è pronto per nuove esperienze. Devi capire che devi imparare ad utilizzare la tua forza. E per usarla al massimo bisogna che non venga controllata dall'energia di altre persone. Puoi percepire gli altri, puoi imparare da loro, ma sappi conservare l'atteggiamento dell'osservatore. «Che pensare di tutto quello che mi hai spiegato?» disse l'imperatore. «Come sapere se non stai cercando di indurmi in errore, di prenderti gioco di me, di ingannarmi?»
e che vantaggio potrei ricavarne? Non ho nulla da guadagnarci, disse il saggio. Non diventerò imperatore, né mi darai grandi ricchezze. Che potrei guadagnarci? Forse delle prugne? Non parlare con nessuno di ciò che hai udito, ma tienilo per te. Devi capire che le ispirazioni, le visioni interiori, le intuizioni che puoi avere sono i tuoi diamanti, i tuoi gioielli. Divengano esse la tua forza, il tuo compimento, la tua pienezza. Quando siedi nel mezzo della corte e molti vengono da te, osservali. Se provengono dalla regione che ha subito le inondazioni, educali. Se vengono a chiederti dei soldi, insegna loro come lavorare. Non fare al posto loro ciò che essi devono fare, e così potrò mostrarti la luce, l'energia, le risorse del tuo essere che ancora ignori. Ma voglio conoscerle, disse l'imperatore. Potrei enumerartele in vari modi, disse il saggio. Ma forse che si può mettere un branco d'elefanti in una piccola stanza? Sappi che ti do tutto ciò che puoi attualmente assorbire, ma è necessario che l'insegnamento sia progressivo. A mano che crescerai e che permetterai al tuo corpo, al tuo cuore, al tuo cervello di funzionare meglio, potrò darti di più. Più riceverai, meglio capirai coloro che ti stanno attorno e la natura che ti circonda. Forse che resti sotto un albero che sta per cadere? Ridicolo, certo che no, disse l'imperatore. E se non sai che sta per cadere? Oh, disse l'imperatore, vuoi dire che potrei sapere che l'albero sta per cadere? Puoi far parte d'ogni cosa, disse il saggio. Quando una vecchia inferma viene da te, non metterla in una casa per anziani, ma aiutala ad imparare ad usare ciò che è. Se le sue gambe si muovono appena ed ha le braccia paralizzate, e tu le dici, vecchia, hai avuto una lunga vita, hai bisogno che qualcuno si prenda cura di te, ti metterò in una casa al sole nel sud del paese. Lei sarà contenta, ma allora 100 altre vecchie correranno da te. Se invece tu le dici, domani prenderai un bagno freddo, comincerai a far lavorare il tuo corpo. Potrà, se lo farà, migliorare. E non vedrai accorrere a te uno stuolo di vecchie desiderose di diventare dipendenti. Impara ad aiutare le persone ad aiutarsi. Da loro gli strumenti necessari, sapendo che esse hanno in sé la capacità di servirsene. Insegnami ad usare gli strumenti che usi tu, disse l'imperatore. Come posso insegnarti a maneggiare strumenti per impugnare i quali ci vogliono 7 mani? Ma allora tu come fai a servirtene? Disse l'imperatore. Facile, disse il saggio. Ed ecco che d'un tratto aveva 7 mani. Oh, disse l'imperatore, questo non so farlo. Eppure potresti. Tutto ciò che puoi immaginare può essere fatto, disse il saggio.

0: Avete ascoltato un estratto da Usa ciò che sei di Fun Chang. Edizioni Amrita, 1999. Traduzione di Daniela Muggia. Letto da Nicola Betz.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. RadioSentiChiParla.org.
3: Un palada para Pepe Mujica. Homenaje a José Pepe Mujica.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.